0: effettuato alcuni spostamenti e parla di collaborazione efficace per gestire il fenomeno delle migrazioni, mentre per la Finlandia i rientri sono in fase di preparazione. Tutto reso possibile dal nuovo patto europeo per le migrazioni entrato in vigore il 12 giugno, che recepisce con delle modifiche il trattato di Dublino. I richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso. L'Italia, che ha avviato una trattativa sul tema con la Germania, sostiene che le nuove regole valgano solo per i migranti che si sono spostati dopo il 12 giugno e si prepara a invocare i meccanismi di compensazione e solidarietà adesso previsti. In controtendenza, Francia e Spagna. La Francia dichiara di non voler rimandare indietro migranti almeno fin quando permarrà una fase di collaborazione e riavvicinamento con l'Italia, mentre per la Spagna il caso dei dublinanti va gestito con meccanismi di solidarietà e non tramite espulsioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: I dublinanti sono una decina di persone, i numeri per Fratelli d'Italia mostrano che non c'è nessun caso, solo un polverone della sinistra per nascondere i risultati del governo con meno sbarchi, più rimpatri e la firma del nuovo patto migrazioni e asilo che cambia anche le regole sulle espulsioni. Ma quel patto per le opposizioni da AVS e Italia Viva si è trasformato in un boomerang o in un autogol. Elie Schlein e Giuseppe Conte parlano dello stop a Schengen dopo la crisi di Ceuta come la fine della solidarietà europea. Monte dei Paschi prova a resistere all'OPAS di Intesa San Paolo. Il CDA approva il piano dell'amministratore delegato Lovaglio. Doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per creare un polo da 70 miliardi, il terzo in Italia. Quattro consiglieri si astengono agli azionisti. Sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare all'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. E cresce la pressione internazionale sul piano israeliano dei nuovi insediamenti in Cisgiordania. Canada, Norvegia, Paesi Bassi, Italia, Francia, Germania e Regno Unito chiedono a Israele di rinunciare al progetto. Così si mette a rischio la soluzione dei due stati e isola ulteriormente Tel Aviv. Fronte Stati Uniti-Iran, anche il segretario al tesoro americano Bessent conferma la guerra economica contro l'Iran e le sanzioni ai paesi che aiuteranno Teheran. Sarà un'altra politica fallimentare di Washington la replica del governo iraniano che ribadisce il controllo sullo stretto di Hormuz. Dal Qatar l'appello a fermare i ricatti e a riportare alla normalità il traffico marittimo. Passiamo al fronte russo ucraino. In serata raid di Mosca su Kiev, un morto e due feriti, mentre sono due le vittime, tre feriti per un attacco ucraino sulla Crimea. Per la cronaca, in Molise con il giallo di Pietracatella, madre e figlia avvelenate con la ricina, i campioni esaminati in Germania hanno escluso la presenza della tossina nel sangue di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, convocato in questura a confronto con un'altra donna, sua amica.
2: Sei ore negli uffici della questura di Campobasso davanti ai pubblici ministeri della procura di Larino per ripercorrere quella cena del 23 dicembre scorso quando Antonella De Jelsi e la figlia Sara sarebbero state avvelenate a Pietracatella con la ricina. Ma per Gianni De Vita, marito e padre delle vittime, non è stata una semplice audizione come persona informata. Infatti è stata convocata anche un'amica dell'uomo, una professoressa, per un confronto. Dalle pochissime informazioni che trapelano dagli ambienti investigativi, la donna era stata già ascoltata per tre volte, ma sarebbero emerse delle contraddizioni nelle sue dichiarazioni che si sono volute approfondire. Da qui la necessità del confronto. Qualche giorno fa era stata convocata anche la figlia maggiore di Di Vita, Alice, mentre nei prossimi giorni saranno sentiti altri parenti. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei due superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. Gli inquirenti stanno poi analizzando i dispositivi elettronici, un computer e 10 pendrive, da cui si spera di ricavare qualche elemento utile. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Il maltempo colpisce il nord, in Lombardia 57 persone evacuate, in Valcamonica dove frane e colate di fango hanno danneggiato diverse strade e un ponte, quattro località isolate anche in Val Brembana. Danni e disagi anche in Liguria e Toscana, al sud invece caldo e temperature alte. Sport calcio è finita 0-0 la data dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Il ritorno tra una settimana in Ungheria. Tennis, il torneo di Cincinnati, Cobolli in semifinale dopo aver sconfitto l'americano Paul. Si giocano l'accesso alle semifinali anche Musetti e il duo Bolelli-Vavassori. Era l'ultima notizia. Linea alla musica di Radio 1.

0: ore 3.
1: GR1.
2: Buonanotte, Derek Crispo. La questione migranti, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati in Europa sul suolo italiano. Sono dunque 5 le nazioni, insieme a Germania, Svizzera e Austria, ad aver deciso di rispedire i dublinanti nel nostro paese. Francia e Spagna per ora non si esprimono. Nessun caso, solo una decina di arrivi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione asilo, fanno sapere da Fratelli d'Italia. L'opposizione invece attacca il governo. Sospendere Schengen con Madrid dopo la crisi di Ceuta è stato un boomerang, così la segretaria del PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Medio Oriente in stallo, il piano di pace per Gaza, mentre cresce la tensione in Cisgiordania e sul governo israeliano aumentano le pressioni internazionali.
3: In un momento di grave instabilità in Cisgiordania, con livelli senza precedenti di violenza dei coloni, esortiamo Israele a porre fine all'espansione degli insediamenti. Inizia così la dichiarazione congiunta che l'Italia ha firmato con Francia, Germania e Regno Unito, a cui si sono uniti Canada, Norvegia e Paesi Bassi, in merito alla decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara

0: edili nell'ambito del progetto di insediamento E1 che prevede la costruzione di circa 1200 abitazioni e vanifica di fatto la realizzazione di uno Stato palestinese. Tali iniziative, recita il documento, sono inaccettabili e compromettono sia la prospettiva della soluzione a due Stati sia ulteriormente la posizione internazionale di Israele. Secondo la TV dello Stato ebraico, anche l'Europa starebbe preparando un pacchetto di sanzioni contro Tel Aviv. E non va meglio a Gaza, dove il piano americano di pace resta fermo al palo, con Netanyahu che ribadisce contrarietà a una forza di interposizione nella striscia, mentre il ministro israeliano Ben-Gvir si fa riprendere nell'ennesimo video shock davanti a un cantiere dove sorgeranno le forche per i condannati di terrorismo. Valentina Isa, GR1.
1: Sarà un altro fallimento, risponde così Teheran agli avvertimenti di Trump, che ha minacciato l'Iran e qualunque paese lo supporti di gravi conseguenze economiche, mentre la Simul, petroliera della flotta fantasma iraniana, è stata sequestrata da alcuni pirati a largo dello Yemen. Tensioni che fanno salire ancora il petrolio, con il Brent sopra i $94 e il gas che chiude ai massimi da 3 anni e mezzo. Il Mediterraneo torni luogo di dialogo e solidarietà tra i popoli, così il presidente Mattarella nel messaggio in occasione dei giochi del Mediterraneo a Taranto che si apriranno oggi. Nelle parole del capo dello Stato, l'auspicio che la città torni ad abbracciare il futuro. Mattarella sarà presente alla cerimonia inaugurale insieme alla premier Meloni, che in una lettera al prefetto Liguori ha assicurato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale, che entro i primi di settembre saranno esaminate le manifestazioni di interesse arrivate per l'impianto. Monte dei Paschi di nuovo al centro del risico bancario. Il CDA dell'Istituto Senese approva il piano del CEO Lovaglio con una doppia offerta alternativa alla scalata lanciata da Intesa San Paolo.
2: Monte dei Paschi di Siena sfida Intesa San Paolo con una doppia offerta per Banco BPM e Banca Generali. Il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio è stato approvato dal board della Banca Senese con l'astensione di 4 membri di minoranza. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare dall'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. Il progetto punta a creare un gruppo da 70 miliardi. Nascerebbe il terzo polo italiano, forte di una rete di oltre 2600 sportelli. Non sono però pochi gli ostacoli che Lovaglio dovrà scavallare perché questo disegno veda la luce. Per quanto riguarda BPM, occorrerà strappare con una contropartita il consenso del Crédit Agricole, che ha il 29,3% del capitale. Silenzio anche da parte di BPM Banca Generali, che ha riunito il suo CDA. Resta poi da vedere la reazione di Intesa, che punta a conquistare Mediobanca, la quota nelle generali e mette della rete del Monte. Gelsomina Testa, GR1.
1: La cronaca: la procura di Palermo ha disposto l'autopsia per la bambina di 4 anni morta per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata. Le indagini per l'accertamento di eventuali responsabilità sono affidate ai carabinieri.
3: Fondamentale l'esito degli esami scientifici per l'accertamento della difterite, ma i segnali vanno in quella direzione. Domenico Cipolla, direttore sanitario dell'ospedale civico di Palermo, a cui fa capo quello dei bambini, dove i medici hanno fatto di tutto per salvare la piccola.
4: Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
3: Ricordiamo che quello contro la difterite è fra i 10 vaccini obbligatori in Italia. La bambina deceduta a Palermo non era vaccinata. La sera del 13 agosto l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. I medici pensavano inizialmente fosse tonsillite. I sintomi sono analoghi. Poi le condizioni sono peggiorate e c'è stato il ricovero. Ora è ricoverato anche un suo cuginetto, come lei, di 4 anni, però vaccinato. Non è grave. Per 3 fratelli della bambina è stata disposta la vaccinazione, che pare i genitori avessero rifiutato, ma questo lo appureranno le indagini, perché c'è una parente autistica ed erroneamente temevano dipendesse dal vaccino. Donatella Gori, GR1.
1: Ondata di maltempo al nord, allagamenti, esondazioni, danni e disagi, in particolare in Liguria e Lombardia. Oggi allerta arancione anche in Friuli, Venezia Giulia e Toscana. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà verso il centro, su Lazio, Umbria e Marche, mentre al sud ci saranno ancora sole e alte temperature. Calcio: finisce 0-0 l'andata dei playoff di conferenza.

questa foto di pura gioia e di un bambino con

Quello che non ho è una camicia bianca. Quello che non ho è un segreto in banca. Quello che non ho sono le tue pistole per conquistarmi il cielo, per guadagnarmi il sole.

sono i tuoi denti d'oro, quello che non ho è un pranzo di lavoro.

0: ore 4.
1: GR1.
2: Buonanotte da Giovanni Sperandeo. Questioni migranti: salgono a 5 i paesi che hanno deciso di trasferire i migranti in Italia in virtù dell'entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Anche Svezia e Finlandia, dopo Germania, Austria e Svizzera, applicheranno il nuovo regolamento di Dublino, mentre Francia e Spagna per adesso no. Il tema rimpatri da altri paesi europei è al centro del confronto politico.
3: Nessun caso dublinanti, solo una decina di persone, spiega Fratelli d'Italia, arrivi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione e asilo, che cambia le regole anche per le espulsioni. Uno dei tanti risultati rivendica il partito della Premier del governo, Antonio De Poli, UDC.
4: Gli sbarchi sono crollati del 52%, mentre i rimpatri totali sono aumentati del 34%.
3: Ma dopo gli annunci di Germania, Austria e altri paesi, le opposizioni, da VS Italia Viva, parlano chi di boomerang, chi di autogol. Elly Schlein e Giuseppe Conte citano entrambi lo stop a Schengen dopo la crisi di Ceuta. Carlo Calenda, Azione.
5: Il governo si è messo a fare una gara su chi è più duro, che può portare solamente più migranti in Italia rimpatriati dai paesi europei.
3: Nella politica augustana si inizia a guardare anche a settembre, quando aprirà il cantiere della manovra. E così Forza Italia chiede di tagliare l'IRPEF ai ceti medi, la Lega di abbassare i costi dell'energia tassando gli extraprofitti. Impegni irrealizzabili, commentano le opposizioni, per cui il governo è immobile di fronte a caro carburanti e inflazione in ripresa. Meloni prometteva di tagliare le accise, ricorda il PD, ma la benzina è ormai sopra i 2 euro. Lucio Bondi, GR1.
2: Monte dei Paschi prova a resistere all'OPAS di Intesa San Paolo. Il CDA approva il piano dell'amministratore delegato Lovaglio. Doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per creare un polo da 70 miliardi, il terzo in Italia. 4 consiglieri si astengono. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare adesso all'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. E cresce la pressione internazionale sul

0: piano israeliano di nuovi insediamenti in Cisgiordania, Canada, Norvegia, Paesi Bassi, Italia, Francia, Germania e Regno Unito chiedono a Israele di rinunciare al progetto. Così si mette a rischio la soluzione dei due stati e poi un progetto che isola ulteriormente Tel Aviv. Fronte Stati Uniti-Iran, anche il segretario al tesoro americano Bessent conferma la guerra economica contro l'Iran e le sanzioni ai paesi che aiuteranno. Sarà un'altra politica fallimentare di Washington, la replica del governo italiano che ribadisce il controllo sullo stretto di Hormuz. Dal Qatar l'appello a fermare i ricatti e a riportare alla normalità il traffico marittimo. E passiamo al fronte russo, dove ci sono stati dei raid incrociati su entrambi i fronti. In serata a Mosca su Kiev, dove c'è un morto e due feriti, mentre poi ci sono due vittime e tre feriti per un attacco ucraino sulla Crimea. Danni e disagi in territorio ligure, per il maltempo allerta arancione in Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Qui rimandati i concerti di Saldavinci, Mario Biondi, Enrico Nigiotti e lo spettacolo di Giorgio Panariello. Nelle prossime ore la perturbazione interesserà altre regioni, mentre al sud persistono sole e altre temperature.
1: Si estendono al centro i temporali improvvisi violenti che hanno colpito la Lombardia, dove hanno causato allagamenti, strade chiuse, il crollo di un ponte a Rino, frazione di Sonico in Val Camonica. Firenze si prepara chiudendo fino alle 18 parchi, cimiteri, la ciclabile sull'Arno. Lungo la costa toscana c'è il rischio di trombe d'aria, fenomeni estremi legati al riscaldamento globale che a sud continua a portare le temperature 5-6 gradi sopra le medie stagionali. Le previsioni del maggiore Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
2: Ancora maltempo al nord e sull'Alta Toscana, in estensione su regioni del centro Italia. Temporali localmente intensi accompagnati da grandinate. Sulle restanti aree del sud invece prevarrà la stabilità. Temperature elevate fino ai 39-40 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 37-38 gradi su Basilicata, Calabria e aree interne di Sicilia e Sardegna.
1: Francesca Fornario, GR1.
0: Sport calcio: è finita 0-0 l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv, il ritorno tra una settimana in Ungheria. Tennis: il torneo di Cincinnati, Cobolli in semifinale dopo aver sconfitto l'americano Paul, e si giocano l'accesso alle semifinali anche Musetti e il duo Bolelli e Vavassori. E al via oggi a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Alla cerimonia di inaugurazione saranno presenti il capo dello Stato Mattarella e la presidente del Consiglio Meloni. Taranto torni ad abbracciare il futuro, è l'augurio del presidente. La premier, in una lettera al prefetto Liguori, ha assicurato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale. Il servizio di Fabio Bottiglione.
3: Provengono da 26 paesi di 3 continenti dell'area mediterranea. Lingue e culture diverse, ma stessa voglia di dare il massimo nel proprio sport. C'è chi si allena nella palestra panoramica affacciata sul mare, chi fa esercizi nei corridoi in vista del prossimo match. Per qualcun altro invece c'è ancora tempo per un po' di relax in piscina. A bordo della nave da crociera saudita Aroia, ormeggiata nella base della Marina Militare, prende vita il villaggio mediterraneo. La Roia ospiterà la maggior parte degli atleti, supportata nelle fasi di picco di presenze dal traghetto di categoria superiore romantica. Gli sportivi iscritti sono 3.803, 2.189 gli uomini e 1.614 le donne. L'Italia, la rappresentativa più numerosa, con 497 partecipanti, davanti alla Turchia con 335. Gare ed eventi che la Rai trasmetterà per un totale di 100 ore di copertura complessiva fra TV e web.
0: Ed era l'ultima notizia, linea alla musica di Radio 1.

0: Ore 5.
1: GR1.
2: Buongiorno Erika Crispo, la questione migranti, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati in Europa sul suolo italiano. Sono dunque 5 le nazioni insieme a Germania, Svizzera e Austria ad aver deciso di rispedire i dublinanti nel nostro paese. Francia e Spagna per ora non si esprimono. Nessun caso, solo una decina di arrivi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione asilo, fanno sapere da Fratelli d'Italia. L'opposizione invece attacca il governo. Sospendere Schengen con Madrid dopo la crisi di Ceuta è stato un boomerang, così la segretaria PD Schlein. I rimpatri funzionano ma contro di noi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Medio Oriente, in stallo il piano di pace per Gaza mentre cresce la tensione in Cisgiordania. L'esercito israeliano ha ucciso un palestinese che avrebbe tentato di accoltellare alcuni soldati a Jenin. Intanto sul governo Netanyahu aumentano le pressioni internazionali.
3: In un momento di grave instabilità in Cisgiordania, con livelli senza precedenti di violenza dei coloni, esortiamo Israele a porre fine all'espansione degli insediamenti. Inizia così la dichiarazione congiunta che l'Italia ha firmato con Francia, Germania e Regno Unito, a cui si sono uniti Canada, Norvegia e Paesi Bassi, in merito alla decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gara edili nell'ambito del progetto di insediamento E1, che prevede la costruzione di circa 1200 abitazioni e vanificazioni. Significa di fatto la realizzazione di uno Stato palestinese. Tali iniziative, recita il documento, sono inaccettabili e compromettono sia la prospettiva della soluzione a due Stati, sia ulteriormente la posizione internazionale di Israele. Secondo la TV dello Stato ebraico, anche l'Europa starebbe preparando un pacchetto di sanzioni contro Tel Aviv. E non va meglio a Gaza, dove il piano americano di pace resta fermo al palo, con Netanyahu che ribadisce contrarietà a una forza di interposizione nella striscia, mentre il ministro israeliano Ben-Gvir si fa riprendere nell'ennesimo video shock davanti a un cantiere dove sorgeranno le forche per i condannati di terrorismo. Valentina Isa, GR1.
2: Sarà un altro fallimento, risponde così Teheran agli avvertimenti di Trump, che ha minacciato l'Iran e qualunque paese lo supporti di gravi conseguenze economiche. Mentre la Simal, petroliera della flotta fantasma iraniana, è stata sequestrata da alcuni pirati al largo dello Yemen. Tensioni che fanno salire ancora il petrolio, con il Brent sopra i $94 e il gas che chiude ai massimi da 3 anni e mezzo. Il Mediterraneo torni luogo di dialogo e solidarietà tra i popoli, così il presidente Mattarella nel messaggio in occasione

0: I giochi del Mediterraneo a Taranto che si apriranno oggi. Nelle parole del capo dello Stato l'auspicio che la città torni ad abbracciare il futuro. Mattarella sarà presente alla cerimonia inaugurale insieme alla Premier Meloni che in una lettera al prefetto Liguori ha assicurato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è per il governo un obiettivo di rilievo nazionale, che entro i primi di settembre saranno esaminate le manifestazioni di interesse arrivate per l'impianto. Monte dei Paschi di nuovo al centro del risico bancario. Il CDA dell'Istituto Senese approva il piano del CEO Lovaglio con una doppia offerta alternativa alla scalata lanciata da Intesa San Paolo.
1: Monte dei Paschi di Siena sfida Intesa San Paolo con una doppia offerta per Banco BPM e Banca Generali. Il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio è stato approvato dal board della Banca Senese con l'astensione di 4 membri di minoranza. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare dall'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. Il progetto punta a creare un gruppo da 70 miliardi. Nascerebbe il terzo polo italiano, forte di una rete di oltre 2600 sportelli. Non sono però pochi gli ostacoli che Lovaglio dovrà scavallare perché questo disegno veda la luce. Per quanto riguarda BPM, occorrerà strappare con una contropartita il consenso del Crédit Agricole, che ha il 29,3% del capitale. Silenzio anche da parte di BPM Banca Generali, che ha riunito il suo CDA. Resta poi da vedere la reazione di Intesa, che punta a conquistare Mediobanca, la quota nelle generali e metà della rete del Monte. Gelsomina Testa, GR1.
0: La procura di Palermo ha disposto l'autopsia per la bambina di 4 anni morta per sospetta difterite. La piccola non era vaccinata.
2: Fondamentale l'esito degli esami scientifici per l'accertamento della difterite, ma i segnali vanno in quella direzione. Domenico Cipolla, direttore sanitario dell'ospedale civico di Palermo, a cui fa capo quello dei bambini, dove i medici hanno fatto di tutto per salvare la piccola.
3: Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
2: Ricordiamo che quello contro la difterite è fra i 10 vaccini obbligatori in Italia. La bambina deceduta a Palermo non era vaccinata. La sera del 13 agosto l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. I medici pensavano inizialmente fosse tonsillite. I sintomi sono analoghi. Poi le condizioni sono peggiorate e c'è stato il ricovero. Ora è ricoverato anche un suo cuginetto, come lei, di 4 anni, però vaccinato. Non è grave. Per 3 fratelli della bambina è stata disposta la vaccinazione, che pare i genitori avessero rifiutato, ma questo lo appureranno le indagini, perché c'è una parente autistica ed erroneamente temevano dipendesse dal vaccino. Donatella Gori, GR1.
0: Ondata di maltempo al nord, allagamenti, esondazioni, danni e disagi, in particolare in Liguria e in Lombardia. Oggi allerta arancione anche in Friuli, Venezia Giulia e Toscana. Nelle prossime ore la perturbazione si sposterà verso il centro, su Lazio, Umbria e Marche, mentre al sud ci saranno ancora sole e alte temperature. Calcio, finisce 0-0 l'andata dei playoff di Conference League tra l'Atalanta e l'Apoel Tel Aviv. Si deciderà tutto nella gara di ritorno giovedì prossimo. Noi ci fermiamo qui, il prossimo GR1 alle 5.30.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Da allora accompagniamo le aziende nel loro viaggio online con servizi di hosting, domini, cloud e email. Vai su hostingsolutions.it.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: ore 5 e 30.
1: GR1.
2: Buongiorno da Giovanni Sperandeo. La questione migranti e il nuovo patto europeo. Si allarga il fronte dei governi che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei richiedenti asilo arrivati nel nostro paese, mentre Francia e Spagna rimangono in stand-by. L'inviato Rai a Bruxelles.
3: Alla lista dei paesi pronti a rimandare i propri dublinanti in Italia si aggiungono Svezia e Finlandia. La Germania è stata la prima ad annunciare l'inizio di trasferimenti verso il nostro paese, seguita dalla Svizzera, che comincerà a fine agosto. L'Austria, approfittando delle regole più snelle, ha già inviato da noi 4 migranti disposti a collaborare e a salire su un trasporto pubblico. Anche la Svezia ha già effettuato alcuni spostamenti e parla di collaborazione efficace per gestire il fenomeno delle migrazioni, mentre per la Finlandia i rientri sono in fase di preparazione. Tutto reso possibile dal nuovo patto europeo per le migrazioni entrato in vigore il 12 giugno, che recepisce con delle modifiche il trattato di Dublino. I richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso. L'Italia, che ha avviato una trattativa sul tema con la Germania, sostiene che le nuove regole valgano solo per i migranti che si sono spostati dopo il 12 giugno e si prepara a invocare i meccanismi di compensazione e solidarietà adesso previsti. In controtendenza Francia e Spagna. La Francia dichiara di non voler rimandare indietro migranti almeno fin quando permarrà una fase di collaborazione e riavvicinamento con l'Italia, mentre per la Spagna il caso dei dublinanti va gestito con meccanismi di solidarietà e non tramite espulsioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
2: I dublinanti sono una decina di persone, i numeri per Fratelli d'Italia mostrano che non c'è nessun caso, solo un polverone della sinistra per nascondere i risultati del governo con meno sbarchi, più rimpatri e la firma del nuovo patto migrazioni e asilo. Ma quel patto viene definito un atto call dalle opposizioni per la Dem Schlein e il 5 Stelle Conte. Parlano dello stop Schengen dopo la crisi di Ceuta come la fine della solidarietà europea. Monte dei Paschi prova a resistere all'Opast di Intesa San Paolo. Il CDA approva il piano dell'amministratore delegato Lovaglio. Doppia offerta di scambio su Banco BPM e Banca Generali per creare un polo da 70 miliardi, sarebbe il terzo in Italia. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare all'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. Medio Oriente, cresce la pressione internazionale sul piano israeliano di nuovi insediamenti in Cisgiordania. Canada, Norvegia, Paesi Bassi, Italia, Francia, Germania e Regno Unito chiedono a Israele di rinunciare al progetto. Così si mette a rischio la soluzione dei due stati e isolano ulteriormente Tel Aviv. Sul fronte Stati Uniti-Iran, anche il segretario al tesoro americano Bessat conferma la guerra economica contro Teheran e le sanzioni ai paesi che lo aiuteranno. Sarà un'altra politica fallimentare di Washington la replica dell'Iran, che ribadisce il controllo sullo stretto di Hormuz. Dal Qatar l'appello a fermare

0: Mare i ricatti e riportare alla normalità il traffico marittimo. La cronaca con il giallo di Pietracatella, madre e figlia avvelenate con la ricina, i campioni esaminati in Germania hanno escluso la presenza della tossina nel sangue di Gianni Di Vita, marito e padre delle vittime, convocato stavolta in questura e messo a confronto con un'altra donna, una sua amica.
1: 6 ore negli uffici della questura di Campobasso davanti ai pubblici ministeri della procura di Larino per ripercorrere quella cena del 23 dicembre scorso quando Antonella De Jelsi e la figlia Sara sarebbero state avvelenate a Pietracatella con la ricina. Ma per Gianni De Vita, marito e padre delle vittime, non è stata una semplice audizione come persona informata sui fatti. A sorpresa, infatti, è stata convocata anche un'amica dell'uomo, una professoressa, per un confronto. Dalle pochissime informazioni che trapelano dagli ambienti investigativi, la donna era stata già ascoltata per 3 volte, ma sarebbero emerse delle contraddizioni nelle sue dichiarazioni che si sono volute approfondire. Da qui la necessità del confronto. Qualche giorno fa era stata convocata anche la figlia maggiore di Di Vita, Alice, mentre nei prossimi giorni saranno sentiti altri parenti. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei 2 superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. Gli inquirenti stanno poi analizzando i dispositivi elettronici, un computer e 10 pendrive, da cui si spera di ricavare qualche elemento utile. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Il maltempo colpisce il nord, in Lombardia 57 persone evacuate, in Valcamonica, dove frane e colate di fango hanno danneggiato diverse strade e un ponte, 4 località isolate anche in Val Verbana. Danni e disagi anche in Liguria e Toscana, al sud invece caldo e temperature alte. Al via oggi a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Il Presidente della Repubblica Mattarella e la Premier Meloni saranno presenti alla cerimonia di inaugurazione. Il servizio di Fabio Bottiglione.
2: Provengono da 26 paesi di 3 continenti dell'area mediterranea. Lingue e culture diverse, ma stessa voglia di dare il massimo nel proprio sport. C'è chi si allena nella palestra panoramica affacciata sul mare, chi fa esercizi nei corridoi in vista del prossimo match. Per qualcun altro invece c'è ancora tempo per un po' di relax in piscina. A bordo della nave da crociera saudita Aroia, ormeggiata nella base della Marina Militare, prende vita il villaggio mediterraneo. La Aroia ospiterà la maggior parte degli atleti, supportata nelle fasi di picco di presenze dal traghetto di categoria superiore romantica. Gli sportivi iscritti sono 3.803, 2.189 gli uomini e 1.614 le donne. L'Italia, la rappresentativa più numerosa con 497 partecipanti, davanti alla Turchia con 335. Gare ed eventi che la RAI trasmetterà per un totale di 100 ore di copertura complessiva fra TV e web.
0: Sport calcio è finita a 0-0 l'andata dei playoff di Conference League tra Atalanta e Hapoel Tel Aviv. Il ritorno tra 1 settimana in Ungheria. Ed era l'ultima notizia. Linea successo.
3: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
4: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
3: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su RaiPlay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
5: Cari figlioli, sento le vostre voci.
6: Il cantante, anzi il cantatore.
7: Gala, sono Mina, la ragazza che presenta. Alla quale...
8: Come segnalato nel flash su Ameri, il Napoli ha portato...
9: Sono Pippo Baudo, sono lietissimo di salutarvi attraverso la radio, attraverso Radio 1.
10: La RAI, Radio Televisione Italiana, è abbastanza lieta di presentare...
11: Successo. Storie e voci dal Novecento.
12: Allora 21 agosto, sì, io sto qui riguardando tutte le carte di viaggio che Genuini ci ha preparato. Il sole sorge alle 6:21.
13: Sì, e tramonta alle 20:01.
12: La legge del minuto secondo, sì, devo dire che allora andiamo per ordine. È 21 agosto. Auguri a Don Bachi.
14: Aldo Caponi.
12: Auguri a Barbara Scaramucci.
14: Come?
12: Te che rai. È passato.
13: Che è passato?
12: Usain Bolt. Compleanno oggi. Camminava sul Tevere.
14: Correva sulle acque.
12: Correva sulle acque. Lui è un po' più avanti. Usain Bolt. Vabbè, insomma, comunque, diciamo che questa parte l'abbiamo esaurita.
13: Scusa, sì. Devo fare una cosa che sì. In genere non si fa, ma io la faccio. Domani è il compleanno della mia mamma.
12: Ah, no. Ah, Mirella. Ora, no. Mirella.
13: Come sono tanti gli anni.
12: Mirella Cavalieri.
14: Tantissimi auguri. Noi ricordiamo che qui siamo a riascoltare le puntate di Successo. Ci troviamo in una specie di palude fra le canne
12: sì.
14: E le
12: sì,
14: zanzare, si può dire.
13: Molte zanzare.
12: E le nutrie.
14: E le nutrie.
13: Che non vedo più però.
14: Che non si vedono più da qualche giorno. Vabbè.
13: Che gli hai fatto, Luca?
14: No, io niente. No, per carità.
13: Non le vedo più.
14: Anche per carità, non tanto Frank si nutria, sì, certo. Il capofamiglia, ma quanto sua moglie, Sam Giancana.
13: È meglio pericolosa,
14: non,
13: eh?
14: È meglio non...
13: Sì. Stuzzicarla. Va bene. Luca, scusa la puntata.
14: Oggi parliamo di Pippo. Oggi, allora, riascoltiamo la puntata del 15 maggio e parliamo di Pippo Barzizza.
12: E verrà lei in studio a deliziarci su tutta questa musica che abbiamo passato tempo fa. Patrizia.
13: Allora, Ugo Ietti. È facile conquistarsi un poco di potere, difficile farselo perdonare.
12: Ah, questo ci riguarda, è successo purtroppo. Va bene. Successo @rai.it. Riascoltiamo. Vogliamo fare una bella cosa, maestro Bernardini? È una giornata di musicisti oggi, poi tanto lei lo aspettiamo in studio perché qui scalpitano, arrivano messaggi al 335-699-2949. Ma quando arriva Bernardini? Adesso arriva Bernardini. Nel frattempo, accontentiamoci di...

0: E qui sulla diminuita dobbiamo entrare. Questo è Pippo Barzizza, cioè non loro perché sono il triolescano, ma come Rabagliati, triolescano. E Pippo Barzizza è stato uno dei grandissimi maestri della RAI, dei maestri d'orchestra della RAI, il primo direttore dell'orchestra Cetra a Torino, se non sbaglio. E poi è stato un pilastro della radiofonia. Aveva una caratteristica Pippo Barzizza, che nasceva oggi, 15 maggio 1902. Lui amava l'America, amava il jazz, amava lo swing, a differenza dell'altro signore che invece era Angelini, che invece cantava più o meno così.
1: Oh, bottaiolo, io sto in là per tramontare.
0: Sì, perché Rabagliati poi si divideva tra Angelini e Barzizza. E Angelini era più melodico, Barzizza era più swingato, più americaneggiante. Però il cantar melodico era il cantare italiano. E naturalmente l'Italia che fa? L'Italia è un paese bipolare. Coppi, Bartali, Loren, Lollo, Mazzola, Rivera, Alcide De Gasperi, Palmiro Togliatti. Beh, tutti una parte si divide per Pippo Barzizza, l'altra parte per Cinico Angelini. Sta di fatto che così è andata avanti la radiofonia. E questa è la sigla di Pippo Barzizza, Oh Boscaiolo, questo andare bucolico, Oh Boscaiolo, lascia il lavoro. Allora, sentiamo la voce di Barzizza, timidissimo peraltro, in radio rendeva molto poco. Qui è Isa Bellini, la figlia di Barzizza si chiamava Isa Barzizza. Isa Bellini è stata una delle grandi voci della radiofonia italiana. Isa Calò si chiamava in realtà, era ebrea, per questo cambiò il nome in Isa Bellini. Che vi volevo dire? Che di fatto Isa Bellini intervista Barzizza, e Bellini, tra parentesi, sì, personalmente io l'ho conosciuta, l'ho frequentata, perché la chiamai in uno speciale come Buongiorno, e proprio lei, la Bellini, portò la testimonianza che con Buongiorno aveva lavorato tante volte, specialmente in Un motivo in maschera, la trasmissione del 54. Sentiamo, dai.
2: Mi dica, qual è la sua più bella creazione?
3: Tu cuoco, Isa? Me lo chiedi anche te?
2: Sì.
3: Beh, l'ho detto tante volte, lo ripeterò. La tua omonima, mia figlia Isa.
2: Brava. Ma dicevo dal punto di vista musicale.
3: Dal punto di vista musicale, anche perché è un po' la mia bandiera, cioè la mia sigla, è il Boscaiolo.
1: Oh, Boscaiolo.
0: È la mia sigla, denuncia le sue origini. Che bella di sentire la voce di Barzizza. Pensate, questo qui la...

0: La Terranova l'ha recuperato dal 23 febbraio 54, Nati per la musica, trasmissione del secondo programma, quindi di Radio Rai Radio 2. Barzizza si fa grande in Radio Torreno, non so quante migliaia di canzoni ha scritto come Gorni Kramer, sono quei maestri che hanno realmente riempito l'etere di note. Vogliamo sentire un'altra voce ancora, questo è Pier Francesco Listri, che è stato un grande protagonista, era un fiorentino, lavorato, se non sbaglio, alla Nazione, poi ha lavorato moltissimo con la sede Rai della Toscana, e qui la Rai, la radio compie 60 anni, sì, quando Renzo Arbore fece Cari amici vicini e lontani, e quindi parla con Barzizza e dice: ma quante canzoni ha scritto? Sentiamo, dai.
1: Ma quante canzoni ha scritto Pippo Barzizza?
2: Ne ho firmate un sacco, adesso il numero non saprei dire, perché in ogni film, tanto io ho fatto molti film, c'era sempre almeno un paio di canzoni o un motivo che poi avrei trasformato in canzone, anzi scrivendolo io da buon genovese, questo ce lo mettiamo lì e ne faccio una canzone.

Il musicista Luca Bernardini, maestro che tra poco arriverà qui in studio a furor di popolo, dà veramente il meglio di sé quando crea queste fantasie, perché proprio rende con delle pennellate musicali, rende la personalità del personaggio. Ecco, tutte queste canzoni sono firmate Barzizza, ma ce ne sanno altrettante, sfiorano il migliaio. Vogliamo rimanere in ambito musicale, maestro Bernardini, oggi.

0: l'amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio la tua allegria.
1: Il 15 maggio del 1986 se ne va un grande organizzatore musicale, di musica ne sapeva, ne aveva mangiata tanta. Sto parlando di Gianni Ravera.
0: E canto a te la solitudine che tu mi hai regalato.
1: E perché qui abbiamo posizionato Canzone per te di Sergio Endrigo? Perché la canzone che vince è il 68 ed è colui il quale vorrà Pippo Baudo a condurre Sanremo 68.
0: Se finirà, se
1: non solo, ma Gianni Ravera fin dall'inizio organizza il Festival di Sanremo, diventa un grande dominus del Festival di Sanremo. È il creatore, se vogliamo, in diretto di Iva Zanicchi, di Bobby Solo, fino addirittura a Eros Ramazzotti, ecco, se ne va nell'86, sono gli anni in cui crea Ramazzotti, che Ravera intuì perfettamente che questo nato ai bordi di periferia sarebbe stato un protagonista della canzone degli anni a seguire. Poi quando negli anni 70 il Festival di Sanremo ha una crisi, vuoi per l'austerity, vuoi per la voglia che c'era di non sentire più canzoni e canzonette, perché c'era l'impegno politico a tempo pieno, giusto o sbagliato che fosse, era secondo me molto limitante, lui negli anni 80 lo rivoluziona. Cioè, il Sanremo che vedete oggi è figlio indirettamente di Ravera, perché le grandi star internazionali, le grandi presenze che attirano il pubblico, è un portato della rivoluzione festivaliera degli anni Ottanta. Sentiamo Gianni Ravera al microfono di Sandro Ciotti, Ponte Radio, trasmissione storica della radiofonia italiana, programma nazionale.

0: quindi la nostra rete, Rete 1, 27 gennaio 68.
1: Io sono un organizzatore, Radelli sta diventando un po' il padrone del casinò, quindi avrai i suoi compiti molto più importanti dei miei.
2: Ma a te sinceramente ti va di lavorare in subordine a Radelli?
1: No, io no, ecco, questa parola non deve esistere. Io in 7 anni ho fatto credo dei festival ottimi, l'ho reso un po' internazionale e credo che Radelli capisca queste cose. Naturalmente insieme potremo trovare delle soluzioni sempre a vantaggio del festival, dell'industria discografica ed editoriale. Ciao!

0: Nel 68 arriva Louis Armstrong a cantare a Sanremo. Io mi chiedo e vi chiedo e chiedo a tutto l'universo mondo musicale, in testa mettiamo il maestro Bernardini, ma perché questi cantanti cantano e non hanno bisogno dell'autotune? Perché? Boh, a saperlo. Era quella edizione storica questa del Sanremo 68, mi piace anche perché è stata la prima edizione condotta da Pippo, da Baudo, e ricordo fin troppo bene l'emozione che Baudo aveva nel dover calcare il palcoscenico che era del Casinò delle Feste, non era l'Ariston, nel 77 arriva l'Ariston. Vogliamo sentire ancora Gianni Ravera, speciale GR Fatti e Uomini di cui si parla, secondo programma 25 gennaio 71. Sanremo si porta sempre delle polemiche dietro, no? Dietro e davanti, sempre, ma non è una caratteristica di questi anni, da sempre, lui le va a sminuire così, sentiamo.
1: È ora di dirla un po' questa verità, si danno tutte le colpe a questo Sanremo perché è una manifestazione che fa chiasso, ma voi cosa volete che Sanremo educhi il pubblico italiano in 3 giorni? Il pubblico italiano, Sanremo, raccoglie quello che tutto l'anno ha sentito attraverso la radio e la televisione.

E questo è la Tramontana, Antoine Muraccioli, la Tramontana. E altro successo di Sanremo 68, firmato appunto il Sanremo da Gianni Ravera. E a questo punto, Maestro Bernardini, in attesa che lei approdi qua in studio attraverso lo stretto, anzi anche qui c'è un canale dogonato, il corridoio, lo stretto, il nostro stretto, mi faccia dire due parole un po' in margine a tutto quello che abbiamo detto finora.

1-3 febbraio 68, Festival di Sanremo, Salone delle Feste del Casinò Municipale. Nell'anno della rivoluzione del pensiero, quel pensiero non sembra rivoluzionario nelle canzoni del festival. Paradossalmente c'era più cambiamento nelle due edizioni precedenti, quando si affacciarono i complessi, erano i gruppi musicali, e i cantanti dello Ye Ye, dai Rocks ai Giganti, via via fino a Caterina Caselli, una donna che dice nessuno mi può giudicare. E il vento del cambiamento soffiava adeguato un anno prima, in quel 67, al momento in proposta dei Giganti, mettete dei fiori nei vostri cannoni, diventato un proverbio. Il 18° Festival di Sanremo del 68, in quanto a vento, si deve accontentare della tramontana, con un Antoine divertente e divertito, un capellone vagante sul palcoscenico tra coristi e musicisti. Francese Antoine Corso, più che altro, sembrava uscito da una charivari medievale, una danza allegra improvvisata per le strade europee di secoli fa. Lo charivari, intendo dire. Chi vince? La tradizione. Ma io amo questa tradizione, sia chiaro. È Sergio Endrigo con Canzone per te, firmata da Sergio Bardotti, cantata con Roberto Carlos, che non è il calciatore, ma è un cantante sudamericano. Una poesia d'amore e di un amore di altri tempi, elegante nell'eleganza di Sergio Endrigo, con quell'incipit memorabile. La festa appena cominciata è già finita. 68, trionferà Don Bachi e dietro le quinte, sua è la seconda in classifica, Casa Bianca non evocava palazzi presidenziali quanto mura di ricordi antichi quasi sussurrati da Marisa Sannia, bellissima, sarda, riservata, lontana.

anni luce dall'emancipazione ostentata da molte ragazze contemporanee. Sempre di Don Bachi e Canzone, altro gioiello lavorato per Milva con Adriano Celentano, arriverà terza. Insomma, il rinnovamento del 68 non solo sembra non aver pagato il biglietto d'ingresso nel salone delle feste del Casinò Municipale di Sanremo, ma si ha quasi l'impressione di un passo indietro, anche se un po' nascosto rispetto alle concessioni giovaniliste delle due edizioni precedenti. Ma a ben vedere un cambiamento epocale c'è. Parola di Giorgio Conte. Con Vito Pallavicini e Pino Massara fanno urlare Deborah. A chi? A Fausto Leali.

0: qui si è aperta 68, si è aperta una genia di Debore uscita da quella penna di Giorgia Penna e Giorgio Conte. Aspettiamo Bernardini. Maestro Bernardini,
1: eccoci, oh, eccoci qua. Eccoci
0: è entrato
1: qua.
0: Su Debora, è entrato.
1: Sì. C'è questo dramma della nona sul re minore che ti fa proprio una tristezza. Senta qua. Senta che
0: sì,
1: dramma.
0: È un dramma proprio. Via Debora.
1: Sì. Cosa?
0: Mia Debora.
1: Prima di cominciare, voglio riagganciarmi agli auguri che ha fatto a Brian Eno.
0: Ah, certo, sì.
1: Ricordando anche che lui ha un fratello maggiore che è Brianone.
0: Prima delle sei sta andando di traverso il cappuccino a tutta Italia radiofonica, Brianone.
1: Però Brian Eno, grandissimo produttore, e ci uniamo, scherzi a parte, agli auguri. Ma noi abbiamo un conto in sospeso,
0: sì, con Bart Baccarat, che sono arrivate, sono piovute email che lei non ha nemmeno idea quante. Sì, Genuini mi ha detto: ma basta, per favore, non potete più.
1: Ne abbiamo parlato martedì, ci eravamo ripromessi di tornarci sopra con garbo, possibilmente, senza rovinarlo. Ecco.
0: No, ma chi è un nuovo musicista? Garbo?
1: C'era un garbo negli anni Ottanta, adesso c'era anche un'attrice, mi risulta. Però,
0: sì, ma quella è Greta. Senta, Raindrops Keep Falling on My Head.
1: Guardi, questa è una melodia, è incredibile, perché è lunghissima e non stanca mai. Okay. E ha questa leggerezza, no?
0: Guardate che il maestro Bernardini è in diretta, sta suonando lui, non è che manda un disco. Lei mi fa innamorare di Baccarat, anche se io non mi innamoro più. I never fall in love again.
1: Rimaniamo in fa maggiore a questo punto.
0: Questo è un fa maggiore. Sì. Il maestro Bernardini sta suonando qui, in onda, per voi. Non manda i dischi. Beh, visto che abbiamo sentito ieri Gianluca Guidi, quindi Johnny Dorelli, questa l'ha ricantata anche Johnny Dorelli.
1: Sì, io non mi innamoro più. Poi sono queste melodie, diciamo, aveva alcune categorie di canzoni. Queste erano quelle un pochino più garrole. Non so se sicuramente ricorda Do You Know the Way to San Jose? Che ha queste seste iniziali. Queste seste iniziali, guardi.
0: Ma queste sono tutte seste.
1: Tutte seste.
0: La rifaccio.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

0: Fantastico, fantastico, messo Bernardini, successo chiocciolarai.it, tutto improvvisato qui in onda, in diretta prima delle 6 del mattino, prima del giornale radio.
1: Sì, e poi vabbè, tante canzoni ovviamente d'amore, Disguise in Love with You.
0: Lei continui con Baccarat, che io dico che stasera

0: Sera sarò su Rai News 24, va bene, però vogliamo chiudere con questa, maestro, e poi mandiamo un piano dell'orchestra.
1: Ma io direi di sì.
0: Eh?
1: This guy is in love with you. With you. Non with you, lei.
0: No, with you.
1: Anche con lei.
0: Anche con lei, sì, è metaforico. Con noi.
1: E con il GR1.
0: A lunedì.

0: ore 6.
1: GR1.
2: Buongiorno da Colomba Sampalmieri. In apertura la questione migranti. Dopo Germania, Svizzera ed Austria, anche Svezia e Finlandia si preparano a rimandare in Italia i richiedenti asilo approdati in Europa sul suolo italiano. Francia e Spagna per ora non si esprimono e si riaccende il confronto maggioranza-opposizioni. Nessun caso, solo una decina di arrivi risalenti a prima dell'entrata in vigore del nuovo patto migrazione-asilo, fanno sapere da Fratelli d'Italia. L'opposizione attacca il governo. Sospendere Schengen con Madrid dopo la crisi di Ceuta è stato un boomerang, così la segretaria PD Schlein. I rimpatri funzionano, ma contro di noi, le parole del leader 5 Stelle Conte. Ed è approdato ieri al Consiglio di amministrazione di Monte di Paschi di Siena il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio. Il progetto prevede una doppia offerta, una su Banca Generali, che ha convocato per oggi un CDA straordinario, e l'altra su Banco BPM. L'obiettivo è bloccare l'offerta pubblica di scambio lanciata a giugno da Intesa San Paolo proprio su MPS e creare il terzo polo bancario italiano con una dimensione di oltre 70 miliardi. E siamo alla guerra in Ucraina. Dopo l'ultimo sanguinoso attacco su Kiev, almeno 16 vittime, Zelensky promette una risposta dura. Intanto la presidente della Commissione von der Leyen accusa dalla Russia una guerra ibrida contro l'Europa per alcune incursioni di Mosca ai confini della NATO.
3: Si sospetta che un velivolo russo abbia violato le acque territoriali nella parte occidentale del Golfo di Finlandia. Lo comunica il Ministero della Difesa del paese, sottolineando che le indagini proseguono e che ogni presunto sconfinamento nel territorio viene preso sul serio. Kiev aveva già accusato Mosca di aver nuovamente sorvolato con i suoi droni lo spazio aereo moldavo e romeno, e proprio un caccia romeno nelle scorse ore ha distrutto un drone marino non identificato vicino a un impianto di gas offshore della Romania. La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, denuncia è in atto una guerra ibrida contro l'Europa. Zelensky torna a chiedere i sistemi Patriot. Non vogliamo regali, precisa, siamo pronti ad acquistare le armi di cui abbiamo bisogno. Quello che conta è che vengano prese delle decisioni, prima di tutto negli Stati Uniti. Questo mentre Kiev, dove è stato proclamato il lutto cittadino, piange le vittime dell'ultimo massiccio attacco russo. Zelensky promette, risponderemo in modo proporzionato e incisivo all'attacco notturno sferrato da Mosca, definito dal presidente uno dei più cinici, calcolati e su vasta scala. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra USA-Iran e le rinnovate tensioni sullo stretto di Hormuz. Dopo la minaccia di Trump di nuove pesanti sanzioni economiche contro Teheran, arriva la risposta del ministro degli esteri iraniano Araghchi. Sarà un'altra politica fallimentare, un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica statunitense. Teheran ribadisce inoltre che lo stretto resta sotto il suo controllo. Basta ricatti, ribadisce il Qatar, chiedendo che il traffico nell'area torni alla normalità. Francia, Germania, Italia e Regno Unito chiedono ad Israele di bloccare l'espansione degli insediamenti dei coloni in Cisgiordania. In una dichiarazione congiunta, i quattro paesi parlano di decisione illegale ed inaccettabile in quanto compromette la continuità territoriale dei territori palestinesi. Intanto polemica sul ministro israeliano della sicurezza Ben-Gvir, che si fa riprendere davanti a delle forche per l'esecuzione dei palestinesi condannati per terrorismo. Italia divisa in due, ancora caldo al sud, maltempo al centro-nord, allerta arancione in Friuli, Venezia Giulia, Lombardia, Liguria e Toscana. Nelle prossime ore

0: La perturbazione interesserà altre regioni.
1: Si estendono al centro i temporali improvvisi violenti che hanno colpito la Lombardia, dove hanno causato allagamenti, strade chiuse, il crollo di un ponte a Rino, frazione di Sonico in Val Camonica. Firenze si prepara chiudendo fino alle 18 parchi, cimiteri, la ciclabile sull'Arno. Lungo la costa toscana c'è il rischio di trombe d'aria, fenomeni estremi legati al riscaldamento globale che a sud continua a portare le temperature 5-6 gradi sopra le medie stagionali. Le previsioni del maggiore Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
2: Ancora maltempo al nord e sull'Alta Toscana, in estensione su regioni del centro Italia. Temporali localmente intensi accompagnati da grandinate. Sulle restanti aree del sud invece prevarrà la stabilità. Temperature elevate fino ai 39-40 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 37-38 gradi su Basilicata, Calabria e aree interne di Sicilia e Sardegna.
1: Francesca Fornario, GR1.
0: Il Mediterraneo oggi è attraversato da conflitti e violenze. I giochi possono diventare, come si è augurato Papa Leone, profezia di pace. Così il presidente Sergio Mattarella in un'occasione dei giochi del Mediterraneo di Taranto. I problemi di occupazione e di salute della città costituiscono un impegno nazionale, aggiunge il capo dello Stato, che questa sera sarà alla cerimonia di inaugurazione. Presente anche la premier Giorgia Meloni, che in una lettera al prefetto di Taranto ha confermato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è obiettivo prioritario del governo e ha annunciato che entro i primi di settembre il tavolo sull'azienda esaminerà le manifestazioni di interesse. E siamo allo sport, tennis, ancora una vittoria in rimonta per Flavio Cobolli che conquista la semifinale a Cincinnati. Calcio, non va oltre lo 0-0 l'Atalanta nell'esordio di stagione contro la Hapoel Tel Aviv.
3: Soltanto due occasioni vere nel recupero per l'Atalanta nei playoff d'andata di Conference League. La squadra di Maurizio Sarri stenta in casa contro gli israeliani della Hapoel Tel Aviv, seguiti a Bergamo da oltre 1000 tifosi. Serve anche un miracolo a metà primo tempo di carne secchi per evitare il peggio. Poi, come detto, Krstović al tramonto del match ha due chance per regalare la vittoria ai suoi, ma si resta sullo 0-0 e la qualificazione si deciderà al ritorno. Si qualifica invece per la prima volta una semifinale di un Master 1000 Flavio Cobolli, che a Cincinnati batte in rimonta lo statunitense Tommy Paul e si giocherà domani la finale contro Arthur Fields. Intanto Carlos Alcaraz, dopo 5 mesi di stop, annuncia il ritorno in campo agli US Open e torna anche la Formula 1 dopo circa un mese di vacanze sul circuito olandese di Zandvoort, 12ª prova del mondiale in mattinata alle libere, poi nel pomeriggio le qualifiche per la gara sprint. Oggi inoltre esordio agli europei per la nazionale di pallavolo femminile alle 16 e Gonu e compagne a Göteborg sfideranno la Croazia. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Sono le 6:06, noi ci fermiamo qui, vi lascio alla musica di Radio 1, prossimo giornale radio alle 7, buon ascolto.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit, torna ed è sempre più potente.
5: Un fantastico viaggio nel tempo.
4: Antonella Clerici, padrona di casa.
6: Ti fidi di me?
5: No.
4: Suzuki Jukebox, la notte delle hit. Prossimamente, Rai 1 e Rai Radio 2.
7: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
8: Perché ti sei fermato?
7: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
8: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
7: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
8: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
7: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
8: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
7: Vai su tvsat.tv.
9: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 21 agosto. Il maltempo sarà ancora diffuso al nord, con rovesci e temporali, localmente anche intensi ed associati a grandine. Al centro, cielo molto nuvoloso sulla Toscana, con piogge e temporali, in estensione dalla mattinata alle restanti regioni e alla Sardegna, ma in generale attenuazione dalla sera, salvo residui rovesci sulla Toscana. Al sud prevarrà invece il sole, eccetto per le nubi pomeridiane sui rilievi appenninici con locali piovaschi, ma in rapido miglioramento serale. Temperature massime in forte diminuzione sul nord-est e al centro, in aumento al sud, con punte fino a 39 gradi sulla Puglia settentrionale. Venti moderati sud-occidentali sulle coste liguri, la Sardegna, l'Alto Lazio e l'Umbria. Deboli variabili altrove. La Mossia molto mossi, Mar Ligure, Mare e Canale di Sardegna e Tirreno settentrionale. Poco mossi o mossi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
2: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.
3: Onda Verde, viaggiare informati.

0: Buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 6:28 minuti 53 secondi. Il traffico si presenta piuttosto regolare su strade e autostrade. Una segnalazione riguarda la 26, la Genova Gravellona-Toce, dove c'è stato lo sbandamento di un'auto nella corsia di marcia tra Masone e Ovada in direzione di Gravellona-Toce. Un incidente è segnalato anche in Autosole tra Orvieto e Attigliano in direzione di Roma. Al momento non ci sono disagi per la circolazione. Disagi per lavori invece a Roma sul tratto urbano della 24. Si sono formate code tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Ora tra Orvieto e Attigliano c'è 1 chilometro di coda per l'incidente tra Orvieto e Attigliano in Autosole. Torniamo sul tratto urbano della 24. Per lavori è chiuso il tratto tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare. E prudenza poi per il vento forte che soffia sulla diramazione Roma Nord. Ed è quindi tutto per questa edizione. Buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Lupus in fabula, i libri e la vita di Pietrangelo Buttafuoco.
1: Sa benedica, che significa quello che significa, il saluto tutto di augurio di cose tutte buone e tutte belle. Dagli studi Rai, ecco Lupus in fabula, il racconto del giorno fatto ogni giorno per arrivare a sera e trovare un libro sul comodino. Ed ecco la storia.

0: luce e sol.
1: La Sirenetta di Hans Christian Andersen è il libro di oggi. E siccome il mercato è mercato, anche nell'immaginario vale la stessa regola, però urge una precisazione. La versione originale di Andersen è ben diversa da quella di Disney. La Sirenetta di Hans Christian Andersen, infatti, non è una storia con il classico lieto fine, è una fiaba malinconica, una fiaba tutta di rinuncia, una fiaba più simile a una poesia triste che un racconto.

racconto per bambini. E tutto comincia nella profondità del mare, dove vive il re del mare con le sue 6 figlie. La più giovane è la più silenziosa. E mentre le sorelle si divertono, lei sogna il mondo di sopra. Vuole sapere com'è la terra, vuole sapere com'è la vita degli uomini e soprattutto resta colpita da una cosa che le racconta la nonna. E cioè che gli uomini, anche se vivono meno delle sirene, hanno un'anima che continua oltre la morte. Per affacciarsi in superficie, le sirene devono compiere 15 anni e man mano che le sorelle crescono, raccontano di tramonti, di uccelli in volo, di suoni, di una costa fatta di luci che sembrano stelle e raccontano anche di voci allegre di bambini che giocano in acqua. La quinta sorella, che risale dagli abissi in inverno, parla di blocchi di ghiaccio più grandi di palazzi. La sirenetta aspetta con impazienza che arrivi il suo momento per poter vedere il cielo e quando finalmente può, la prima cosa che vede è una grande nave dove c'è una festa. C'era musica e c'erano canti. E man mano che scendeva la sera, si accendevano centinaia di luci multicolori. Sembrava che ondeggiassero nell'aria le bandiere di tutte le nazioni. La sirenetta nuotò fino all'oblò di una cabina e ogni volta che l'acqua la sollevava, vedeva attraverso i vetri trasparenti molti uomini ben vestiti. Il più bello di tutti era però il giovane principe con grandi occhi neri. La sirenetta sente per la prima volta il cuore battere forte, ma all'improvviso scoppia una violenta tempesta. La nave si spezza e affonda. Il principe rischia di annegare, ma non può morire. La sirenetta si tuffa e riemerge finché lo raggiunge. Gli solleva la testa fuori dall'acqua e lo trascina fino a riva. Lo lascia lì aspettando che qualcuno lo trovi. E così il principe si salva, ma non saprà mai chi sia la sua salvatrice.

Da quel momento lei non riesce più a staccarsi da lui. Emerge spesso per vedere il suo castello. Lo osserva mentre passeggia sulla spiaggia e piano piano si innamora fino a maturare una decisione precisa. Vuole diventare umana e capire come funzioni questa storia dell'anima. Lo chiede alla nonna, che così risponde: noi possiamo arrivare fino a 300 anni. Quando però non viviamo più, diventiamo schiuma dell'acqua. Non abbiamo una tomba tra i nostri cari, non abbiamo un'anima immortale e non vivremo mai più. Gli uomini invece hanno un'anima che continua a vivere anche dopo che il corpo è diventato terra. E così come noi saliamo per il mare e vediamo la terra degli uomini, loro salgono fino a luoghi bellissimi e sconosciuti che noi non potremo mai vedere. Allora la sirenetta pronuncia la frase che segna il suo destino. Io darei 100 degli anni che devo ancora vivere per essere un solo giorno come gli uomini e poi abitare nel mondo celeste.

Così va dalla strega dal mare che in Andersen non è una caricatura e le chiede di diventare umana. La strega accetta, ma pretende un prezzo feroce, la sua melodiosa voce. In cambio le dà una pozione che le darà le gambe. Per ogni passo sarà doloroso, come se camminasse sulla punta di un coltello. Inoltre la sirenetta non potrà mai più tornare nel regno del mare e, se il principe non la sposerà, dovrà rinunciare anche all'anima.

umana e diventare schiuma del mare. La giovane beve il filtro infuocato della strega e subito, con grande dolore, la sua coda si trasforma in due gambe. Ma lo sforzo è stato troppo grande e sviene sulla spiaggia. A trovarla è proprio il principe, che rimane incantato dalla sua bellezza e le chiede chi sia e da dove venga, ma la ragazza non può rispondere. La sua voce ora appartiene alla strega. Il principe la porta al castello. I due si frequentano, ma quello che lui prova non è l'amore che lei spera. Il principe continua a pensare alla ragazza che gli ha salvato la vita e, sbagliandosi, la riconosce nella principessa di un regno vicino e la sposa. La Sirenetta partecipa ai festeggiamenti del matrimonio, pur sapendo che la mattina dopo, per il patto fatto con la strega, sarebbe diventata schiuma del mare. Ed è qui che la storia, carissime ascoltatrici, cari ascoltatori, prende la sua svolta più amara. Nella versione Disney, il principe riconosce la Sirenetta, ripudia la principessa e tutto finisce felicemente. In Andersen, invece, la sera delle nozze, la Sirenetta vede emergere dal mare le sorelle. Le consegnano un coltello magico e le rivelano che esiste un modo per salvarsi: uccidere il principe prima dell'alba, bagnarsi i piedi nel suo sangue e così, solo così, vedersi restituire la coda e tornare a vivere con loro. Prima che sorga il sole, la Sirenetta si avvicina al principe per colpirlo, ma non ce la fa, getta il coltello in mare e poi si tuffa anche lei, pronta a dissolversi tra le onde. Ma la favola non finisce qui. La Sirenetta non muore. Per lei esiste ancora una possibilità di conquistare un'anima immortale. Viene accolta dalle figlie dell'aria che le dicono: «Tu, povera Sirenetta, lo hai desiderato con tutto il cuore. Anche tu, come noi, hai sofferto e sopportato e sei arrivata al mondo delle creature dell'aria. Ora puoi compiere delle buone azioni e conquistarti un'anima immortale fra 300 anni». La Sirenetta sollevò le braccia trasparenti verso il sole del Signore e per la prima volta sentì le lacrime agli occhi. Il lupus in fabula, che nella storia, oltre alle parole, toglie anche la voce, è il sacrificio che non è mai inutile. Per amore del principe, la Sirenetta perde la voce, perde il suo mondo, perde anche il principe, eppure non è sconfitta. Non svanisce nel nulla come schiuma del mare. Per lei c'è ancora una possibilità, per lei c'è l'anima. Questo è il libro, questo è il conto, questa è la vita di oggi. Per stasera sul comodino tenete da conto La Sirenetta di Hans Christian Andersen, perché il lieto fine più vero è quello giammai facile. E il nostro San Benedica sia sempre a tutti e sempre nel segno di Marco Polo, che proprio da Venezia ci dice: chi comanda il racconto non è la voce, è l'orecchio. In questo viaggio tutto di asole e bottoni, in questo cammino tra libri e attualità, mi hanno aiutato Giovanna Ciorciolini, autrice con me, in regia Cecilia Mosetti, per l'assistenza tecnica Tommaso Margiotta, la sigla a cura di Andrea Cacciagrano. Grazie.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Mi vuoi sposare?
2: Nonna, sono sazia.
1: Nella vita ci sono dichiarazioni difficili da fare, ma una è facile per tutti: la precompilata.

più intuitiva con la nuova modalità semplificata. Vai su www.agenziaentrate.gov.it e accedi con SPID, carta d'identità elettronica o carta nazionale dei servizi per accettarla o modificarla. Hai tempo fino al 30 settembre per il modello 730. Tu pensa alle dichiarazioni difficili, a quella dei redditi ci abbiamo pensato noi. Campagna a cura Agenzia Entrate, Ministero dell'Economia e Finanze e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

0: a dottor Scotti.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: ore 7.
1: GR1.
2: Monte dei Paschi, via libera al piano Lovaglio. Doppia offerta BPM e Banca Generali. Obiettivo: contrastare la scalata di Intesa San Paolo. Migranti, anche Finlandia e Svezia rimanderanno in Italia i richiedenti asilo. Si accende il confronto maggioranza-opposizioni. Medio Oriente, lettera di Parigi, Berlino, Roma e Londra a Israele. Stop agli insediamenti in Cisgiordania. Sono illegali. Stallo, Stati Uniti, Iran su Hormuz, escalation Russia-Ucraina. Meteo, penisola spaccata, ancora caldo al sud, maltempo al nord, danni in Liguria e Lombardia, oggi perturbazione sul centro. Calcio a Bergamo, 0-0 dell'Atalanta nell'andata del playoff di Conference contro l'Apoel Tel Aviv, tra una settimana il ritorno. Buongiorno da Luana Cremasco, Monte dei Paschi di Siena, dunque di nuovo al centro dei movimenti bancari, sentiamo.
3: L'obiettivo è quello di fermare l'offerta pubblica di acquisto e scambio da 30,6 miliardi lanciata da Intesa San Paolo su Monte dei Paschi, con una doppia operazione per rilevare Banco BPM e Banca Generali. Il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio è stato approvato dal board della Banca Senese con l'astensione di 4 membri di minoranza. Agli azionisti sarà proposto anche un dividendo straordinario da 4 miliardi. Il piano dovrà passare dall'assemblea dei soci prevista il 29 ottobre. Il progetto punta a creare un gruppo da 70 miliardi. Nascerebbe il terzo polo italiano. Non sono però pochi gli ostacoli che Lovaglio dovrà scavallare perché questo disegno veda la luce. Per quanto riguarda BPM, occorrerà strappare con una contropartita il consenso del Crédit Agricole, che ha il 29,3% del capitale. Silenzio anche da parte di BPM Banca Generali, che ha riunito il suo CDA. Resta poi da vedere la reazione di Intesa, che punta a conquistare Medio Banca, la quota nelle generali e metà della rete del Monte. Gelsomina Testa, GR1.
2: Sulla vicenda Montepaschi si confronta la politica. La premier Giorgia Meloni giorni fa aveva auspicato che l'istituto non venisse smembrato. Soddisfatto degli esiti della riunione del Consiglio, il vice premier Salvini, che parla di rispetto della storia e dell'autonomia di MPS. L'altro vice premier, Antonio Tajani, oggi sul Messaggero afferma la politica stia fuori dalle scelte delle banche. Dalle opposizioni il PD guarda con interesse le parole della Premier sull'offerta pubblica di acquisto e scambio, ma chiede al governo di non entrare nel risico bancario in atto e dicono no a possibili ingerenze anche 5 Stelle, AVS, Italia Viva, Azione e più Europa. Migranti, si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti. La corrispondente.
4: L'entrata in vigore delle nuove regole europee sull'asilo consente la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Anche Finlandia e Svezia hanno iniziato ad applicare la riforma entrata in vigore a giugno, rispedendo i richiedenti asilo nel paese di primo ingresso. Stoccolma ha già attivato le espulsioni, a Helsinki sono invece in fase di preparazione. Nessuno tuttavia fornisce indicazioni sul numero complessivo di persone trasferite o da trasferire. Finlandia e Svezia si aggiungono così agli annunci di Germania, Austria e Svizzera, disinnescare almeno in parte il caso tedesco. Alla cittadina somala è stato garantito l'asilo ecclesiastico in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia, condividendo la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne. Mentre sono già arrivati in Italia 4 migranti espulsi dall'Austria e la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha programmato per fine agosto il trasferimento di alcune persone. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: Questione migranti che fa discutere la politica. Sentiamo.
5: Una decina di persone, i numeri per Fratelli d'Italia mostrano che non c'è nessun caso dublinanti, solo un polverone della sinistra per nascondere i risultati del governo, con meno sbarchi, più rimpatri e la firma del nuovo patto migrazione e asilo, che cambia anche le regole sulle espulsioni. Ma è proprio in virtù di quel patto che le opposizioni, da AVS a Italia Viva, parlano chi di boomerang, chi di autogol. Elly Schlein e Giuseppe Conte citano entrambi lo stop a Schengen dopo la crisi di

0: Ceuta. Ecco le conseguenze, il ragionamento di rompere la solidarietà europea. Nella politica agostana si inizia a guardare anche a settembre, quando aprirà il cantiere della manovra. E così Forza Italia chiede di tagliare l'IRPEF ai ceti medi. Riccardo Marchetti, Lega.
1: Per contenere i costi dell'energia, chiedere un contributo a chi realizza miliardi di utili come le grandi banche.
0: Impegni irrealizzabili per le opposizioni. Agostino Santillo, 5 Stelle.
2: Il carrello della spesa è sempre più caro e milioni di italiani non sono nemmeno riusciti a permettersi una vacanza.
0: Meloni prometteva di tagliare le accise, ricorda il PD, ma la benzina è ormai sopra i 2 euro. Lucio Bondigi, R1.
3: La salute e l'occupazione a Taranto sono un impegno nazionale. Messaggio del Capo dello Stato alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo. Il presidente Sergio Mattarella sarà oggi alla cerimonia di apertura insieme alla Premier Giorgia Meloni, che annuncia per settembre un tavolo per l'ex Ilva e uno per lo sviluppo di Taranto. Medio Oriente, l'Italia si schiera con i maggiori paesi europei contro l'espansione degli insediamenti israeliani in Cisgiordania.
4: In un momento di grave instabilità in Cisgiordania, con livelli senza precedenti di violenza dei coloni, esortiamo Israele a porre fine all'espansione degli insediamenti. Inizia così la dichiarazione congiunta che l'Italia ha firmato con Francia, Germania e Regno Unito, a cui si sono uniti Canada, Norvegia e Paesi Bassi, in merito alla decisione del governo israeliano di pubblicare bandi di gare edili nell'ambito del progetto di insediamento E1, che prevede la costruzione di circa 1200 abitazioni e vanifica di fatto la realizzazione di uno Stato palestinese. Tali iniziative, recita il documento, sono inaccettabili e compromettono sia la prospettiva della soluzione a due Stati, sia ulteriormente la posizione internazionale di Israele. Secondo la TV dello Stato ebraico, anche l'Europa starebbe preparando un pacchetto di sanzioni contro Tel Aviv. E non va meglio a Gaza, dove il piano americano di pace resta fermo al palo, con Netanyahu che ribadisce contrarietà a una forza di interposizione nella striscia, mentre il ministro israeliano Ben Gvir si fa riprendere nell'ennesimo video shock davanti a un cantiere dove sorgeranno le forche per i condannati di terrorismo. Valentina Isa, GR1.
3: La guerra tra Stati Uniti e Iran, le rinnovate tensioni sullo stretto di Hormuz. Dopo la minaccia del presidente americano Trump di nuove pesanti sanzioni economiche contro Teheran, arriva la risposta del ministro degli esteri iraniano, Araghchi. Sarà un'altra politica fallimentare, un diversivo per distogliere l'attenzione dalla crisi economica statunitense. Teheran ribadisce inoltre che lo stretto resta sotto il suo controllo. Basta ricatti, ribadisce il Qatar, chiedendo che il traffico nell'area torni alla normalità. La guerra tra Russia e Ucraina, giornata di lutto a Kiev dopo il raid missilistico che ha causato 16 morti. Il presidente Zelensky si rivolge ai partner occidentali: vendeteci i vostri Patriot per proteggere le nostre città. Il conflitto tiene alto l'allarme nei paesi confinanti con l'Ucraina.
5: La Finlandia fa sapere di aver aperto un'indagine per la violazione del suo spazio aereo da parte di un presunto velivolo russo. La Romania, dopo aver subito, insieme alla Moldavia, un nuovo sconfinamento di presunti droni russi durante l'attacco sull'Ucraina di ieri, ha neutralizzato con un caccia un drone navale vicino ad una piattaforma offshore nel Mar Nero. Guerra ibrida, denuncia la presidente della Commissione europea von der Leyen. Secondo siti di monitoraggio dei voli, intanto aerei NATO da 5 giorni stanno sorvolando ripetutamente il fianco est, in particolare vicino all'exclave russa di Kaliningrad. Non è chiaro con quale obiettivo. Nella notte, ancora droni ucraini sul territorio russo e sulla Crimea. Non si segnalano morti o danni, mentre a diventare vittima dell'Ucraina sono Masha e Orso. I personaggi del celebre cartone per bambini diffonderebbero narrazioni filorusse, sanzionati così da Kiev 5 russi e 4 organizzazioni coinvolte nella creazione della serie. Valeria Fraschetti, GR1.
3: Il meteo, Italia divisa in due, al sud ancora alte temperature, sole, forte maltempo invece sulle regioni del centro-nord. La situazione più critica nelle ultime ore in Toscana e in Liguria. Una pioggia di fulmini si è abbattuta su Genova, uno ha mandato in tilt una centralina ferroviaria alla stazione di Ventimiglia. Ritardi nei collegamenti ferroviari. A Chiavari strade allagate, in Trentino temperatura impicchiata, in Lombardia sono esondati numerosi torrenti. In Val Camonica 57 persone costrette a sgomberare per una colata di fango che ha distrutto il ponte di collegamento con la frazione di Rino. Ascoltiamo le previsioni con la maggiore Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
6: Ancora maltempo al nord e sull'alta Toscana, in estensione su regioni del centro Italia. Temporali localmente intensi accompagnati da grandinate. Sulle restanti aree del sud invece prevarrà la stabilità. Temperature elevate fino ai 39-40

0: 30 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 37-38 gradi su Basilicata, Calabria e aree interne di Sicilia e Sardegna.
1: L'inchiesta su Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore Rai Sigfrido Ranucci. Il faccendiere scrive una lettera dal carcere alla sua compagna: non sono lucidissimo, anche se sto bene, spero di avere i domiciliari, comunque ho chiesto se posso lavorare. Questo è uno dei passaggi della missiva in cui Lavitola ammette di aver commesso molti errori. Ti dovevo ascoltare, ma ormai è tardi, conclude. La prossima settimana potrebbe fare dichiarazioni spontanee all'udienza in programma al Tribunale del Riesame. Il giallo delle due donne, madre e figlia, avvelenate con la ricina a Pietracatella in Molise. Il padre, Gianni Di Vita, è stato nuovamente convocato in questura a confronto con un'altra donna.
2: All'uscita dagli uffici della questura di Campobasso dribbla le domande dei giornalisti. Lo stesso passo svelto con cui ieri mattina era arrivato per parlare con i pubblici ministeri della procura di Larino ha percorso un centinaio di metri prima di entrare in auto e allontanarsi. Nessuna parola da parte di Gianni Di Vita, convocato ancora una volta dagli inquirenti che stanno cercando di ricostruire gli omicidi di Antonella De Jelsi e Sara, moglie e figlia dell'uomo, avvelenate a Pietracatella lo scorso dicembre con la ricina. Ma la sua non è stata una semplice audizione come persona informata sui fatti. A sorpresa, infatti, è stata convocata anche un'amica dell'uomo, una professoressa, per un confronto. Dalle pochissime informazioni che trapelano dagli ambienti investigativi, la donna era stata già ascoltata per 3 volte, ma sarebbero emerse delle contraddizioni nelle sue dichiarazioni che si sono volute approfondire. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei 2 superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR1.
1: Il caso della bambina di 4 anni morta per sospetta difterite a Palermo. Non era stata vaccinata per volontà dei genitori. Aperta un'inchiesta per accertare eventuali responsabilità, disposta l'autopsia. Ricoverato in condizioni non gravi il cugino che era stato vaccinato. La difterite è rarissima in Italia ed è tra le 10 malattie per le quali è previsto l'obbligo vaccinale in età pediatrica. Ampiamente rispettato, come spiega in questa intervista il pediatra Rocco Russo, responsabile del tavolo tecnico vaccinazioni della Società Italiana di Pediatria.
3: Qual è in Italia il tasso di vaccinazione pediatrica?
4: La copertura vaccinale pediatrica nel nostro paese è di circa il 94,46%, però esiste un calo delle coperture vaccinali nell'età soprattutto adolescenziale e adulta per carenza di richiami nel corso del tempo.
3: Perché è importante fare i richiami?
4: Non facendo i richiami perdiamo i titoli anticorpali, cioè perdiamo la capacità di poterci difendere da un eventuale attacco del germe chiamato in causa.
3: A quali livelli di copertura è garantita l'immunità? Unità di gregge.
4: Devono essere superiori o uguali al 95%.
3: Dicerie false sui vaccini. Con quello esavalente se ne fanno troppi ai bambini tutti in una volta. Invece è vantaggioso.
4: Offre la possibilità di garantire con un'unica somministrazione la protezione nei confronti delle specifiche malattie.
3: Circola ancora in rete uno studio che correla vaccini e autismo, smentito però dal suo stesso autore che lo ha dichiarato falso.
4: Dagli studi che sono stati fatti su grandi popolazioni non è stata dimostrata alcuna correlazione tra la vaccinazione e l'autismo.
3: Donatella Gori, GR1.
1: Dicevamo dei giochi del Mediterraneo di Taranto, al via questa sera. Per l'occasione il Museo Archeologico della città racconta in una mostra lo sport nel mondo antico.
5: Un giovane uomo vissuto oltre 2500 anni fa è sepolto in una tomba monumentale col sarcofago accompagnato da 4 anfore panatenaiche, testimonianza delle sue vittorie ai giochi sportivi che si celebravano ad Atene. Un atleta al centro della mostra sullo sport nel mondo antico al Museo Archeologico di Taranto. La direttrice Stella Falzone.
6: Lo sport in Grecia saldava l'esperienza agonistica con l'esperienza della formazione, sia fisica che morale. Lo sportivo era colui il quale costruiva il proprio fisico, ma costruiva anche la propria spiritualità, e questo era uno dei fondamenti della cultura del mondo greco aristocratico.
5: Una sezione della mostra ci rivela anche la pratica sportiva femminile nel mondo antico.
6: La nostra collezione custodisce rappresentazioni di donne intente in attività sportive, sia come atlete che come ginnaste.
5: Rientrando nel piano Mattei del Ministero della Cultura, la mostra dedica anche una sezione alle origini e alle forme dell'atletismo sull'altra sponda del Mediterraneo e nel continente africano. Federico Pietranera, GR1.
1: E per lo sport dei giorni nostri siamo invece al calcio. L'Hapoel Tel Aviv ferma l'Atalanta nell'andata dei playoff di Conference League. Non si ferma più invece Flavio Cotto.

0: Bolli, il tennista azzurro, in semifinale a Cincinnati.
1: C'è sempre una prima volta, e dopo aver conquistato la prima semifinale in un Master 1000 della carriera, perché non sperare nella prima finale? Ci proverà Flavio Cobolli, che dopo la rimonta su Tommy Paul, battuto 2-6, 6-3, 6-4, sfiderà domani Arthur Fils per arrivare all'atto conclusivo del torneo di Cincinnati. Intanto Carlos Alcaraz annuncia il suo ritorno in campo dopo 5 mesi di stop. Lo spagnolo, grande avversario di Sinner, sarà alla via dei prossimi US Open. Torna anche la Formula 1 dopo 4 settimane di vacanze. Si corre sul circuito olandese di Zandvoort, 12ª prova del mondiale. Nel pomeriggio le qualifiche per la gara sprint. Finisce senza reti la prima sfida dei playoff di Conference League tra Atalanta e Apoel di Tel Aviv. Israeliani pericolosi a metà primo tempo, carne secchi salva tutto, poi la squadra di Sarri nel recupero ha due occasioni con Krstović, ma la qualificazione si deciderà nel ritorno. Cristiano Piccinelli, GR1.
0: Sono le 7:15 minuti, la linea va ora ai GR regionali, poi i podcast di Radio 1. Oggi l'inganno e la libertà, Ferramonti 1943, la storia del campo di concentramento fascista di Ferramonti di Tarsia in Calabria, il più grande in Italia, con ricordi, storie e testimonianze. Qui su Radio 1, restate al nostro ascolto perché il GR torna come sempre alle 8.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Ma sembra di essere in uno stadio stasera.
3: Tale e quale show, ma non sarà più tale e quale. Perché? Perché cambia giorno. Da settembre andrà in onda il mercoledì. Sorprese, risate, grandi voci e trasformazioni spettacolari. Cambia il giorno, ma il divertimento resta tale e quale. Segnatelo, tale e quale show. Da settembre, il mercoledì sera, su Rai 1.
4: Chi è?
5: La duchessa.
4: La duchessa?
5: Sì.
6: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
4: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
6: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
4: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
7: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.
8: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
9: È arrivata la pioggia, 15.000 fulmini si sono abbattute in poche ore sulla regione, poi temporali, nubifragi e grandinate. La pioggia ha spento definitivamente gli incendi in Carnia. 800 ettari di bosco però non esistono più, servirà un secolo secondo gli esperti per vedere la Mariana com'era.
10: Allerta meteo arancione fino alla mezzanotte di oggi e preallarme in tutto il Friuli Venezia Giulia per i prossimi 15 giorni. Stanziati 1,3 milioni di euro per fronteggiare l'emergenza. Si teme il dissesto idrogeologico.
9: Siamo delusi e amareggiati, lo Stato oggi ci è lontano, così il sindacato della Polizia Penitenziaria reagisce all'iscrizione del registro degli indagati di 5 agenti intervenuti nell'incendio al carcere di Pordenone, dove ha perso la vita un giovane detenuto.
10: Edilizia a Trieste, tra subappalti aste al ribasso, imprenditoria aggressiva, lavori assegnati a squadre senza rapporti diretti con le imprese, lavoro nero e richieste illecite.
9: Migranti aumentano i rientri in Friuli Venezia Giulia, Udine almeno 50 nuovi arrivi nelle ultime settimane, soprattutto cittadini afghani.
10: Peace Walk to Jerusalem, la marcia per la pace passa da Duino a Urisina, dal 28 al 31 agosto la carovana attraverserà Aquileia, Urisina e Opicina.
9: Gorizia, oggi la camminata per la vita contro la violenza di genere, partenza alle 18 dai giardini pubblici, un'iniziativa

0: per ricordare le vittime e sensibilizzare sul tema della violenza.
1: Cittadella dello Sport inaugurata, ma resta per il momento chiusa. Tra i più ansiosi di provarla gli skaters di Trieste, da tempo, dicono al nostro GR, aspettavamo un luogo così.
0: Pallacanestro Trieste si parte dal Palarubini, obiettivo 5.000 abbonati, mercato ancora aperto, atteso col Beiros.
1: Buongiorno da Ludovica Siani e Anna Vitaliani in studio per questa prima edizione del GR regionale della RAI. Qui con noi in regia c'è Mauro Cumin e Tommaso Vinoni. Come di consueto, subito uno sguardo al meteo: cielo da poco nuvoloso a variabile sulla regione, le temperature registrate alle ore 6. Trieste 23 gradi e 5 decimi, mare quasi calmo con temperatura di 28 gradi, Gorizia 20 gradi e 5 decimi, Udine, Pordenone 19 gradi e mezzo, Tolmezzo 17 gradi, Forni di Sopra 14 gradi e mezzo, Tarvisio 16 gradi, Sappada 13, Piancavallo 12 gradi e mezzo, Monte Zoncolano e Monte Lussari 11 gradi e mezzo, Lignano 22 gradi, Grado 22 gradi e mezzo, temperature del mare in entrambe le località di 27 gradi.
0: Oggi nuvolosità variabile con temporali sparsi, più probabili e diffusi dal pomeriggio, probabile qualche temporale forte con piogge localmente intense.
1: L'allerta regionale di colore arancione diramata ieri dalla Protezione Civile resta in vigore fino alla mezzanotte di oggi. Pioggia, vento, grandine ieri a macchia di leopardo in tutta la regione. Dal bollettino della Protezione Civile il NUE 112 ha ricevuto 135 chiamate legate al maltempo, 50 a Udine, 40 a Pordenone, 32 a Gorizia, 13 a Trieste. Sul fronte della viabilità restano alcune strade chiuse precauzionalmente, tra cui tratti nei comuni di Tolmezzo e Amaro, mentre è chiuso per allagamento il sottopasso ferroviario della statale provinciale 10 a Basiliano. Restano inoltre in vigore alcune chiusure legate all'emergenza incendi.
0: A Udine una ventina solo fino a ieri sera gli interventi del comando dei vigili del fuoco per allagamenti o alberi caduti a Nimi, Starcento e Udine Nord. Al lavoro anche le squadre dei distaccamenti di Gemona e Cividale. Temporali hanno provocato danni anche in provincia di Pordenone. A Spilimbergo c'è stata una violenta grandinata, così anche a Tremonti di Sotto. 20 gli interventi complessivi per alberi caduti soprattutto tra San Quirino e San Giorgio della Richivenda.
1: A Gorizia tre ore intense di pioggia e vento a partire dalle 21.30 di ieri hanno causato allagamenti, uno in uno scantinato a Ronchi e diversi alberi caduti su strada e su auto in sosta, 13 gli interventi complessivi dei vigili del fuoco. Sulla linea ferroviaria Udine-Tarvisio, circolazione interrotta ieri pomeriggio a causa di un guasto riconducibile al maltempo tra Gemona e Carnia, bus sostitutivi sono stati subito attivati.
0: E la pioggia tanto attesa sul Monte Amariana alla fine è arrivata. A spegnere gli incendi in modo definitivo si auspica pioggia intensa come previsto dall'allerta regionale arancione diramata dalla Protezione Civile. Vediamo la situazione con il servizio.
2: Dove non è arrivato l'uomo ci ha pensato la natura. La pioggia annunciata da una settimana aveva contribuito già nei giorni scorsi a spegnere il grosso degli incendi in Carnia, anche se non era ancora stata risolutiva. Quella di ieri è arrivata esattamente come previsto, forte, il più classico degli scrosci di fine agosto e soprattutto con una durata che ha definitivamente scacciato l'incubo incendi. Al campo base ad Amaro non è rimasto più nessuno, anche se i sopralluoghi continueranno non tanto per controllare nuovi eventuali mini focolai, piuttosto improbabili, quanto per verificare la tenuta del terreno. Sulla strada chiusa per gli incendi che porta a Pissebus c'è già stata una mini frana che occupa gran parte della carreggiata. In mattinata c'era stato l'ultimo intervento dal cielo, un elicottero aveva spento alcuni piccoli focolai sulla Mirana, la montagna più colpita dall'incendio che da venerdì scorso, soprattutto sabato e domenica, aveva bruciato oltre 800 ettari di vegetazione. Poi il diluvio, una leggera pioggia nel primissimo pomeriggio, uno scroscio alle 16, poi tanta, tanta acqua tra le 17 e le 20, abbastanza perché gli incendi in Carnia, forse in regione, non se ne parli più per un po', almeno 160 mm in pochissime ore, un lusso benedetto che proseguirà anche nei prossimi giorni per la felicità di chi ha lavorato incessantemente come volontari della Protezione Civile di Amaro.
3: Che sensazioni hai provato? Che giorni sono stati per te?
4: Sono stati giorni molto duri, perché comunque si lavorava parecchio. È stata abbastanza tosta come esperienza, perché comunque vedere il posto dove sono cresciuto andare in fumo così mi viene male già adesso, anche a vedere solo il nero.
2: Amaro, Andrea Saule, TGR, Friuli Venezia Giulia.
1: Lo stato di preallarme durerà per i prossimi 15 giorni. Per fronteggiare l'emergenza, la regione ha previsto uno stato

0: Stanziamento complessivo di 1,3 milioni di euro, di cui 1 milione destinato agli interventi urgenti contro il dissesto idrogeologico. La misura punta a garantire la piena operatività delle strutture di soccorso e la tempestività degli interventi sul territorio.
1: 800 ettari di bosco andati distrutti a causa dell'incendio che per giorni ha divorato la Carnia. Francesco Boscuti, docente di botanica ed ecologia vegetale all'Università di Udine, ci spiega l'impatto del fenomeno.
2: Che tipo di vegetazione è bruciata sul Monte Amariana?
3: Non è la prima volta che accade questa cosa sul Monte Amariana, così non è la prima volta che accade sulle nostre prealpi. Perché? Perché le tipologie di bosco delle nostre prealpi, alcune di queste tipologie sono particolarmente adatte, purtroppo, soprattutto in alcuni periodi che stanno diventando sempre più intensi e anche più frequenti, cioè quelli di prolungate siccità, all'innesco dell'incendio. E queste tipologie di bosco, che sono bruciate principalmente, sono boschi che vengono definiti così pionieri, cioè di suoli molto aridi e molto rocciosi, come pinete a pino nero d'Austria, a pino silvestre, in cui crescono anche l'orniello e il carpino nero, ad esempio. E questi boschi sono, per loro natura, più proni all'incendio.
2: Sappiamo che molti dei mammiferi presenti nell'area sono riusciti a scappare, ma ci sono stati danni anche per la fauna.
3: Le piante possono fare con i loro adattamenti, con cortecce più spesse, cercare di resistere di più al fuoco. Gli animali di maggiore dimensione, come i macromammiferi, erbivori, scappano velocemente se ne hanno la possibilità, mentre artropodi e altri gruppi di animali invece subiscono dei danni maggiori. C'è da dire che l'incendio per alcuni di questi animali che sono scappati diventerà rapidamente un'opportunità, perché torneranno e troveranno una vegetazione che ricrescerà almeno negli strati erbacei più velocemente.
2: Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Non è mai successo prima che ben 5 agenti vengano indagati dopo aver rischiato la propria vita e aver fatto il possibile per salvare i detenuti. Si dice deluso e amareggiato Donato Capece, segretario nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria Sappe, che abbiamo raggiunto a Roma poche ore dalla notizia dei 5 agenti della Polizia Penitenziaria iscritti nel registro degli indagati dalla Procura di Pordenone nell'ambito dell'inchiesta sulla morte del giovane egiziano deceduto il 18 agosto all'ospedale cittadino dopo l'incendio appiccato nella sua cella poche ore prima.
1: L'ipotesi di reato è cooperazione in omicidio colposo omissivo. L'iscrizione, precisa alla procura, è stata disposta per consentire agli agenti di esercitare le proprie prerogative difensive in vista dell'autopsia, che sarà eseguita nelle forme dell'accertamento tecnico irripetibile. Gli inquirenti hanno acquisito le relazioni della polizia penitenziaria e dei vigili del fuoco, le immagini della videosorveglianza, le testimonianze di alcuni detenuti. Sentiamo dunque le posizioni del sindacato.
4: Veramente non ci aspettavamo questa notizia che abbiamo appreso attraverso i giornali, i colleghi che si sono prodigati a rischio della loro vita. Siamo amareggiati perché ancora una volta i nostri colleghi, i ragazzi che erano in servizio, hanno fatto di tutto per salvare la vita ai soggetti che erano ristretti nella cella del carcere di Pordenone.
0: Il sindacato in qualche modo ha fatto sentire la propria vicinanza?
4: Ma quello senz'altro, anche se ufficialmente nessun collega ha avuto avviso di garanzia.
0: La procura comunque ha specificato che questa indagine serve in qualche modo a permettere alle persone indagate di potersi tutelare.
4: Sì, però noi vorremmo che dopo la riforma che c'è stata del 335 del codice di procedura penale riguardante atto dovuto, non è più necessario o obbligatorio iscrivere nel registro degli indagati i colleghi, si può procedere ugualmente delle indagini senza mettere sul registro degli indagati i poliziotti che sono prodigati per l'adempimento del proprio dovere. La verità è anche questo: lo Stato deve stare più vicino agli uomini e alle donne delle forze di polizia, in questo caso della polizia penitenziaria. Vorremmo più uomini, più unità in servizio per fare ancora di più. Con l'avviso di garanzia i colleghi devono poi cercarsi l'avvocato, pagare l'avvocato, che su un fatto di servizio che a mio avviso non si vedeva la necessità di questa avviso di garanzia ai colleghi.
0: 5 agenti indagati in una volta era già successo?
4: No, le indagini vanno fatte. Noi contiamo sicuramente sulla magistratura che farà il suo lavoro, però vorremmo che quantomeno le forze di polizia, la polizia penitenziaria venisse tutelata.
0: E dopo l'aggressione degenerata in coltellate tra operai dell'est

0: Est Europa avvenuta in via Riguti a Trieste, facciamo luce sul settore edile triestino finito sotto la lente degli investigatori per un sistema fatto in alcuni casi di subappalti fittizi, lavori assegnati al massimo ribasso e possibili episodi di violenza.
1: Appalti, subappalti fittizi e aste per aggiudicarsi i lavori al ribasso. C'è una parte del settore dell'edilizia a Trieste che gli investigatori definiscono imprenditoria aggressiva. Ha un profilo alquanto opaco e in alcuni casi sfocia in veri e propri atti di violenza, come nel caso di Via Riguti, dove 5 operai, di cui 4 kosovari e un serbo, sono stati protagonisti di una lite degenerata in coltellate, le cui dinamiche sono tuttora al vaglio degli inquirenti. Ciò che si sa è che nella città, tra il bonus facciata e il cosiddetto 110%, c'è stata un'esplosione del lavoro edile, molto più rispetto alle ditte disponibili. È stato questo ad attirare dall'area balcanica operai specializzati. Adesso però il lavoro è decisamente diminuito, la bolla è scoppiata, ma questo non vuol dire che non ci sia più richiesta. Capita infatti che ditte locali prendano dei lavori che però affidano a terzi attraverso una vera e propria asta che viene effettuata in diversi luoghi di aggregazione della città. A seconda delle competenze ricercate ci si può affidare a operai di varie nazionalità, serbi, kosovari e macedoni. Quasi sempre il committente non è a conoscenza che chi svolge praticamente lavori non abbia rapporti diretti con l'impresa affidataria, che magari spaccia gli operai come propri. Tale fenomeno non fa altro che alimentare non solo il nero, ma anche un sottobosco fatto di percentuali estorte impropriamente, arrivando delle volte a veri e propri atti di violenza, sia per accaparrarsi i lavori, che per trarne profitto illecito. Trieste, Giampiero Marrazzo, TGR, Friuli Venezia Giulia.
2: Sono in aumento i rientri di migranti dai paesi europei verso l'Italia. In Friuli Venezia Giulia gli operatori segnalano decine di nuovi arrivi, soprattutto di cittadini afghani. A Udine sarebbero almeno una cinquantina nelle ultime settimane. Il fenomeno segue l'entrata in vigore del nuovo patto europeo su migrazione e asilo.
3: I migranti che in queste ore stanno facendo rientro in Italia sono tanti e in Friuli Venezia Giulia sarebbero decine. E non arrivano solo dalla Germania e dall'Austria, anche da altri paesi europei come la Francia, il Belgio e la Finlandia. Tutti concordi nel non rinnovare più i permessi di permanenza temporanea per spingere queste persone a riprendere la rotta verso il primo paese che li aveva accolti, l'Italia. Per le fonti del Viminale si tratta di una platea ancora difficile da quantificare, dato che il nuovo patto europeo sulle migrazioni e l'asilo è entrato in vigore solo un mese fa. Ma stando ai dati di Eurostat, supererebbe le 24.000 persone, di cui finora ne sarebbero entrate circa una novantina su tutto il territorio nazionale. La realtà però pare dire ben altro. Secondo gli operatori sociali e le diverse associazioni che si occupano quotidianamente di migranti e diritti di asilo, nelle ultime settimane il numero di queste persone sono cresciute esponenzialmente. Nella sola città di Udine ci sarebbero almeno una cinquantina di nuovi arrivi, prevalentemente di nazionalità afghana, giunti in questi ultimi giorni da diversi paesi europei. Intanto, dall'Austria arrivano segnali di una forte riduzione dei flussi in ingresso, motivo per il quale le autorità del paese hanno deciso di rinunciare all'infrastruttura predisposta per la gestione della frontiera a Tor Margher. In particolare, saranno smantellate le tende provvisorie utilizzate negli ultimi anni proprio per l'emergenza migratoria. Strutture che si erano rese necessarie quando molti profughi attraversavano il confine verso nord. Ora, il calo dei flussi, ma soprattutto le politiche di rimpatrio che si vogliono mettere in campo, consentono di ridurle drasticamente. Udine, Giuseppe Rolli, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: È stata confermata alle 21 di questa sera con partenza da Piazza Venezia la cosiddetta passeggiata per la sicurezza promossa da esponenti di Forza Nuova Trieste. La manifestazione si snoderà lungo le rive di Trieste, passerà per la stazione dei treni per poi rientrare verso città passando per Piazza Oberdan, Largo Barriera e Piazza Perugino. Al momento non sono previsti blocchi del traffico, le forze di polizia già presenti in Piazza Libertà verranno mantenute. Nei giorni scorsi le associazioni che si occupano delle persone migranti avevano chiesto di evitare il passaggio nella piazza che vede la presenza massiccia la sera di richiedenti asilo.
2: Per Rifondazione Comunista la manifestazione di Forza Nuova è un'iniziativa inquietante e pericolosa, leggiamo in un comunicato, non tanto per la consistenza del tutto trascurabile di questi gruppi, quanto piuttosto per l'area di consenso che ormai hanno ottenuto presso una fetta non esigua di cittadinanza esasperata, perché ingannata da una propaganda martellante contro l'altro, lo straniero, il diverso e contro le associazioni di strada, ne è ancora più inquietante il lasciar stare delle autorità competenti.
0: La scuola di formazione politica Ettore Romoli organizza per la prima volta a Trieste un incontro dedicato al Movimento Futuro Nazionale. L'appuntamento è in programma alle 10.30 allo Spazio Regus di Riva Tommaso Gulli.
2: Nessun commento, ma convocato d'urgenza è previsto già per oggi un CDA straordinario da Generali Assicurazioni dopo la decisione del

0: di MPS di dare il via libera all'offerta su Banca Generali, l'istituto controllato dal Leone di Trieste. Un'offerta a cui si affianca quella approvata dal board della Banca Senese su Banco BPM. Una doppia offerta, quella approvata dal Consiglio di Amministrazione di Rocca Salimbeni per creare un'alternativa all'Opas di Intesa San Paolo su Monte dei Paschi di Siena.
1: Oggi alle ore 11 nella sala consiliare del comune di Duino verranno presentate le iniziative in occasione del transito attraverso Aquileia, Aurisina e Opicina della Marcia Internazionale per la Pace, Peace Walk to Jerusalem. Il passaggio della carovana in programma dal 28 al 31 agosto interesserà il comune di Duino Aurisina domenica 30 agosto. Al telefono abbiamo raggiunto la presidente del coordinamento regionale enti locali per la pace e i diritti umani del Friuli Venezia Giulia e assessora alla cultura del comune, Marian Caban, che ci racconta dove verranno accolte le persone e perché il comune ha scelto di aderire.
2: Abbiamo deciso di aderire principalmente perché condividiamo sia i contenuti che l'idea proprio che chiunque, ogni singolo individuo ma anche le istituzioni debbano sostenere questo tipo di iniziative. Ci sono dei tratti di cammino che vengono percorsi anche da un gruppo di centinaia di persone o anche di più, altri tratti magari che vedono meno partecipanti. Nella tratta che vedrà interessato il nostro comune, per ora ci sono 67 persone aderenti, ma le iscrizioni sono ancora in corso. Il comune, in questo caso il nostro, Duino Aurisina, offrirà la possibilità di pernottare al gruppo nella palestra comunale in collaborazione con l'associazione Socol che ce l'ha in gestione.
1: Questa marcia si concluderà proprio a Gerusalemme a giugno del prossimo anno.
2: È previsto che raggiungano Gerusalemme, sono già partiti da diversi paesi, dall'Olanda, dal Belgio, dalla Francia, anche Polonia e Germania, e sarà proprio il tratto successivo al nostro, quindi il tratto Aurisina-Opicina, che vedrà il ricongiungimento della marcia tratto italiano con la marcia che invece parte dalla Slovenia, da Lubiana. Si congiungono ad Opicina e poi il giorno successivo partono insieme verso Trieste.
0: E ora un'altra marcia a Gorizia, la Camminata per la Vita, progetto di sensibilizzazione, prevenzione e solidarietà contro la violenza di genere. L'iniziativa, con il patrocinio del comune e il sostegno di tante realtà locali come il Centro Antiviolenza SOS Rosa ETS, partirà alle 18 dalla panchina rossa posizionata ai giardini pubblici, come invito alla riflessione sulla necessità di contrastare i femminicidi. Il percorso prevede l'attraversamento del Parco Coronini per poi fare ritorno ai giardini. Per il Centro Antiviolenza SOS Rosa di Gorizia, la Camminata per la Vita rappresenta un'occasione importante per non dimenticare le donne uccise per mano maschile e per riaffermare insieme alla comunità il diritto di ogni persona a vivere libera dalla paura e dal controllo. Ogni passo è un gesto di vicinanza alle vittime, alle loro famiglie e a tutte le donne che ogni giorno affrontano la violenza. I dati raccolti dal Centro Antiviolenza mostrano sul nostro territorio un netto aumento delle richieste d'aiuto. Al 6 agosto le donne accolte risultano 148, delle quali 74 prese in carico per la prima volta. Rispetto allo scorso anno sono 29 le donne in più a chiedere aiuto.
1: Inaugurata ieri ma sarà aperta non prima dell'autunno, la cittadella dello sport di Barcola lungo Viale Miramare a Trieste.
3: È quasi tutto pronto alla cittadella dello sport di Barcola, l'area da 10.000 metri quadrati dell'ex Porto Vecchio di Trieste, riqualificata con un intervento da 5 milioni e 700 mila euro, in gran parte finanziati dal PNRR e destinata a ospitare attività sportive di vario genere. Quasi, perché per iniziare a fruirla bisognerà aspettare almeno fino a ottobre-novembre. A dirlo, a margine del taglio del nastro con il sindaco di piazza e altri rappresentanti della giunta comunale, è Nicola Principalli, l'ex giocatore della Triestina, che con l'associazione sportivo dilettantistica Union Tennis e Padel si è aggiudicata al bando per la gestione dell'area.
4: Per alcune attività forse riusciremo ad aprirle per quel periodo. È chiaro che noi si punta con la prossima bella stagione ad avere buona parte della cittadella funzionale.
3: La firma del contratto di concessione è infatti attesa a breve, durerà 9 anni con un canone di circa 6.800 euro annui. Prevede che la fruizione dello skate park e del campo da basket resti sempre gratuita, mentre quelli da tennis e beach volley saranno a pagamento. Il concessionario potrà trarre profitto anche dalla realizzazione di altri impianti nella zona al momento libera della cittadella e di un'area ristoro, strutture che rientrano nel piano di Principalli che dovrà passare al vaglio anche della soprintendenza.
4: In questo momento dovremo incontrarci con il comune

0: presentare il nostro progetto per vedere la fattibilità del progetto, quello che si potrà fare, quello che non si può fare e poi a quel punto insomma iniziare, speriamo, i lavori.
1: L'area sarà dotata anche di un servizio di guardie notturne fino alla fine del 2027 a carico del comune, poi del concessionario. Nel frattempo il sindaco di Piazza annuncia un nuovo progetto da realizzare in uno dei magazzini del Porto Vecchio.
2: Sto studiando perché i giovani mi chiedono la discoteca e così spostiamo anche un po' la movida del centro città.
1: Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: E come avete sentito, alla cittadella dello sport di Barcola c'è anche uno skate park. Ne abbiamo parlato con Alessandro Cergoli, istruttore di skateboard della Federazione Italiana Sport Rotellistici.
4: Questo skate park della cittadella di Barcola è uno skate park innovativo che rispecchia gli standard degli skate park moderni, che vanno molto al giorno d'oggi, e non posso essere che felice di questa notizia.
3: Mancava un posto così per voi a Trieste?
4: Di skate park ce ne sono a Trieste, ma di questo livello così nuovo, con delle strutture così all'avanguardia, mancava.
3: Che cosa potrebbe portare per il futuro?
4: Di sicuro richiamerà l'attenzione dei giovani ad avvicinarsi a questo tipo di sport, ormai che è uno sport a tutti gli effetti. Speriamo di riuscire a portare qui qualche evento che richiami un po' il livello, di innalzare il livello dello skateboarding locale.
3: Quindi appena sarà possibile ci andrete?
4: Sì, appena possibile non vedo l'ora.
5: Ed è iniziata al Pallarubini la nuova stagione della Pallacanestro Trieste. A lavoro il gruppo storico Corruzier di Angeli e Candussi, insieme ai nuovi Kanka e McDermott e al giovani del Vivaio. Atteso nei prossimi giorni Colbe e Ross, il club, dopo l'accordo con il comune per il palazzetto, guarda anche al pubblico e punta quota 5.000 abbonati.
1: Superate per ora le incertezze sull'assetto societario e concluso dopo un lungo tira e molla l'accordo con il comune per la gestione del Pallarubini, è iniziata con il raduno ufficiale e i primi allenamenti proprio nel palazzetto di Valmaura la nuova stagione della Pallacanestro Trieste. In attesa dell'arrivo di Colby Ross, che dovrebbe unirsi al gruppo nei prossimi giorni, in campo lo storico Zoccolo Duro, il trio Ruzier, De Angeli, Candussi, oltre ai nuovi acquisti Sanko e Mark Dermott e ad alcuni ragazzi delle giovanili. Al timone, questa volta fin dal primo giorno, coach Francesco Taccetti, che l'anno scorso ha condotto i biancorossi ai quarti dei playoff, a dispetto di un finale di stagione non facile per i Rumors fuori dal parquet.
6: È una bella sfida che sono contento di prendermi, ma la realtà è che mi piacerebbe già continuare a fare tutta una serie di cose che già negli ultimi mesi della scorsa stagione avevamo provato a mettere in campo. La mia idea base come allenatore è di cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che abbiamo e che avremo a disposizione.
1: Il clima è disteso, a dispetto di un roster tutto da completare quando mancano solo 5 settimane al via della Serie A e di un mercato che è ancora un cantiere aperto, in particolare in entrata, mentre ormai certo l'addio di Markel Brown. Michael Arcieri, General Manager della Pallacanestro Trieste.
7: Vedo l'opportunità di trovare un giocatore molto forte e chissà, forse anche ad un prezzo un po' meno. Ci sono molti giocatori che vogliono firmare con noi, allora noi stiamo ancora nella situazione di fare nostre valutazioni.
1: La risoluzione positiva della vicenda Pallarubini è un bel segnale tanto per la città che per il club, ha detto ancora Arcieri, annunciando una revisione al ribasso dei prezzi di alcune categorie di abbonamento. È un obiettivo ambizioso.
7: Siamo ancora qui, siamo pronti per lottare, saremo competitivi, abbiamo battuto il record l'anno scorso, ma perché non possiamo arrivare a 5.000 quest'anno?
1: Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia.
8: Giudice Jackson, hanno catturato Hermann Göring, vivo. Il mondo deve sapere cosa hanno fatto quegli uomini, affinché questo non accada mai più.
3: E quello che state ascoltando è Norimberga di James Vanderbilt, la storia del processo più importante del XX secolo, il film che racconta il processo ai principali gerarchi nazisti dopo la Seconda Guerra Mondiale, con particolare attenzione allo scontro tra i criminali del regime e i giudici chiamati a processarli, verrà proiettato questa sera a Udine alle 21.15 al cinema all'aperto del giardino Loris Fortuna.
9: Rassegna stampa.
3: Sono le ore 7.44 e diamo uno sguardo ai giornali in edicola. Il Messaggero Veneto apre con l'aumento salariale atteso per i dipendenti pubblici che salta. La misura avrebbe riguardato 13.000 persone. Siamo tutti sconcertati, 4 anni di attesa vani, dicono i sindacati. La delicata trattativa

0: aveva messo sul piatto 57,3 milioni di euro, ma è intervenuta la Corte dei Conti. E adesso sull'edizione di Udine la fotonotizia al centropagina è dedicata al maltempo: nubi fragi dopo l'afa e grandine e danni, le prime piogge domano l'incendio in Carnia. Nelle pagine interne due notizie: la prima, la facoltà umanistica fa il pieno di iscritti, il 24% dei nuovi studenti dell'Ateneo riguarda proprio le materie umanistiche, mentre ancora una notizia sempre sul Messaggero Veneto di Udine: lo show dei droni nel cielo sarà il più grande d'Italia per festeggiare il Capodanno a Udine. Passiamo adesso alle pagine di Pordenone. La fotonotizia a centropagina riguarda sempre nubi fragi dopo l'afa flagellata a San Giorgio, volano tegole e rami, incidente con due feriti. La notizia invece riguarda il giovane detenuto morto, indagati 5 agenti, ne abbiamo parlato anche nel corso del GR, aperto un fascicolo per l'ipotesi di reato di cooperazione in omicidio colposo omissivo, sarà disposta l'autopsia per stabilire quali siano state le cause del decesso del 19enne, il procuratore è un'iscrizione per garantire le prerogative difensive nell'accertamento. E poi ancora l'ultima notizia, una truffa a un'anziana per 15.000 euro, subito scoperta.
1: Anche il Piccolo di Trieste apre sull'aumento del pubblico impiego che salta e poi spazio alla cronaca racket dell'edilizia a Trieste dopo l'aggressione di Via Rigutti. La fotonotizia centrale: chiuso il malandato ponte di Via Bonomea. Di spalla alla politica nazionale, dai malumori all'interno della Lega, l'intervista al filosofo Massimo Cacciari che dice: lo spazio c'è, avessi 30 anni un partito lo fonderei io. Nelle pagine del vicino estero, il rogo di Almissa in Croazia si stima fino a 140 milioni di euro di danni. E poi l'apertura della pagina di cronaca cittadina dedicata ai lavori. In via d'Alviano arriva la gru da 35 metri. A Porto Piccolo boom di affitti per le case vacanza, più 60% di fatturato. Le pagine dell'Isontino del Piccolo hanno in prima pagina la fotonotizia del palazzo dell'ex provveditorato che va all'asta. Si parte da 690.000 euro e poi con richiamo in prima la storia che arriva da Monfalcone: salvò la sua vicina di casa dalle coltellate del marito e restò vittima di fake news e offese da parte della sua comunità bengalese.
0: E adesso il Gazzettino, sulla prima pagina nazionale, la fotonotizia dedicata all'alpinista di cui abbiamo raccontato ieri, è appeso nel vuoto per 7 ore, che è stato soccorso e dice: mi avete salvato. Nelle pagine di Udine, maltempo, treni KO, Friuli in allerta, firmato il decreto che proclama il preallarme regionale per 15 giorni e rafforza la macchina della protezione civile. La regione mette in campo per l'emergenza 1,3 milioni di euro, 1 milione sarà destinato al suolo e al dissesto idrogeologico. La fotonotizia: la Madonna è rimasta intatta sulla Mariana andata a fuoco. La statua della Madonna della Mariana, che era tornata sulla vetta il 27 giugno dopo il restauro, poche settimane più tardi c'è stato l'incendio. Le fiamme però sono passate a poca distanza dalla statua, che è rimasta intatta tra le rocce annerite. Sulle pagine di Pordenone si apre con la morte in carcere i 5 agenti indagati. L'ipotesi, come vi abbiamo raccontato, di cooperazione in omicidio colposo omissivo per il decesso del 19enne egiziano che appiccò un rogo in cella. La procura ha disposto l'autopsia sul corpo del ragazzo e l'inchiesta è già in corso per ricostruire quanto accaduto. La fotonotizia a centropagina invece riguarda il maltempo: albero piomba sull'auto conducente all'ospedale. Il maltempo ha colpito duro ieri in Friuli un conducente finito in ospedale dopo che una pianta ha centrato l'auto a San Giorgio. Grandine con picchi record a San Quirino. La regione ha così dichiarato il preallarme per 15 giorni e predisposto 1,3 milioni di euro.
1: Sono le 7.48, vediamo alcuni appuntamenti in regione. Vento dell'Est è il titolo del concerto che questa sera aprirà la 36esima edizione delle serate musicali a Villa Codelli di Mossa. Di scena il duo pianistico Cordis Notas.
0: E ancora musica con la rassegna Tra la Vianney e il Jazz. Questa sera farà tappa nella splendida cornice di San Giorgio di Nogaro. Parola e musica per un domani, percorsi di pace.
1: Secondo appuntamento questa sera nella Basilica Patriarcale di Aquileia alle 20.45 con il duo organo e sax Riverberi. Ieri la prima tappa nella concattedrale del Divino Salvatore di Nova Gorizia, un doppio appuntamento nel segno della collaborazione transfrontaliera avviata con Go 2025.
0: Al magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste alle 18.30 nell'ambito della mostra L'arte triestina femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo

0: ci sarà l'incontro con l'artista triestino Paolo Cervi Kerbischer.
1: Alle 20 in prima assoluta al giardino del Museo Sartorio per il Dadadu Festival prende vita uno dei racconti più amati della letteratura per l'infanzia. Babar l'elefantino unisce la celebre storia di Jean de Brunhoff alla raffinata musica di Francis Poulenc in uno spettacolo dove narrazione e pianoforte dialogano per dare voce alle emozioni del piccolo elefante.
0: La presentazione del libro Alice e Alessandro Pscaurpolo, la stagione della decorazione navale, scritto da Michele Casaccia e Massimo De Grassi, si terrà oggi a Trieste. A moderare l'incontro sarà Alessandro Del Puppo, professore di storia dell'arte contemporanea dell'Università di Udine.
1: La rassegna Friuli Concertante, a cura di Luisa Sello e Amici della Musica di Udine, è giunta alla 10ª edizione e torna anche quest'anno al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, questa sera alle 20:30 nell'ambito dell'ultima apertura serale estiva del Museo d'Aquileia.
0: Il Palio di San Donato è giunto alla 25ª edizione, fervono i preparativi per l'evento cividalese tanto atteso, si parte questa sera fino al 23 agosto, 3 giorni immersi nell'atmosfera trecentesca tra musica, prelibatezza e spettacoli.
1: E si conclude questa sera l'Alpe Adria Puppet Festival a Grado, a partire dalle 19 ci saranno 4 spettacoli in successione per chiudere una settimana d'appuntamenti in caso di pioggia, gli spettacoli all'aperto si terranno presso l'Auditorium Biagio Marina. E Radio Rai per il Friuli Venezia Giulia andrà in onda in questa rete dopo il GR1 delle 11 con il consueto appuntamento Colaz dall'Astronaf, caduti dall'astronave. Un flusso di pensieri sul mondo di oggi tra un barbone e un matto. Alle 11:20 ritorna un tranquillo weekend a paura estate con il Palio di San Donato a Cividale e poi Grado con la giornata speciale dedicata ai 150 anni della moto Guzzi. Quindi ad Arta Terme, alla scoperta dei sentieri delle portatrici carniche, chiude la puntata al Palù di Livenza che diventa palcoscenico con lo spettacolo teatrale musicale La memoria del l'acqua. I programmi tornano poi alle ore 14. Sono le 7:52, termina qui il nostro GR, redatto e condotto da Ludovica Siani e Anna Vitaliani in studio, in redazione ha collaborato Daniela Sossi, qui in regia con noi ci sono Mauro Cumin e Tommaso Vinoni. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo puntuali alle 12:30. Buona mattinata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Onda Verde. Viaggiare informati.
3: Dal centro operativo dell'Automobile Club di Trieste, buongiorno da Roberta Merluzzi. Il tempo anche oggi è caratterizzato da nuvolosità variabile con possibili temporali sparsi, mentre il traffico al momento scorrevole, ma è in previsione da bollino rosso, quindi con notevole intensificazione, specie sulla rete autostradale, in particolare sulla 4 Trieste-Venezia in direzione Venezia per via dei rientri dalle ferie, con possibili rallentamenti e code alla barriera di Trieste-Lisvet in entrata, quindi appunto in direzione Venezia. Ricordiamo poi che sul tratto Portogruaro-San Donato di Piave si passa da 3 a 2 corsie per ciascuna direzione di marcia. Sulla tratto A Sistiana-Rabuiese c'è invece un cantiere all'altezza della Galleria Monte d'Oro dove in direzione Trieste-Venezia è chiusa la corsia di sorpasso. Tra gli altri cantieri attivi segnaliamo sulla statale 13 Ponte Banna lavori in più punti, in particolare sulla tangenziale ovest di Udine c'è una chiusura in direzione nord con deviazioni su viabilità comunale, siamo nel comune di Tavagnacco, e in direzione opposta la possibilità di restringimenti in un tratto di circa 1,5 km. Sempre sulla Ponte Banna ricordiamo la presenza di sensi unici alternati nel comune di Venzone solo durante le ore del giorno e nel comune di Pontebba in questo caso con un cantiere fisso. È tutto, prossimo aggiornamento regionale domani mattina dopo notiziario delle 7:18 con altre informazioni fornite da Polizia Stradale, Carabinieri, ANAS, Friuli Venezia Giulia, Strade, Autostrade Alto Adriatico, Società Autostrade e ACI. A tutti l'auguro di una buona giornata.
2: Onda Verde. Viaggiare informati.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
1: Un cordiale buongiorno da Roberta Di Mauro, Rai Mobilità. Sono le 7:56 minuti 46 secondi. Vediamo subito la situazione al momento partendo dalla A10, la Genova Ventimiglia, dove si sono formati rallentamenti per traffico intenso tra Genova Peglia e la 7 in direzione di Genova. Sulla 13 Bologna Padova, rallentamenti per un incidente che vede coinvolti due camion tra Bologna Interporto e Bologna Arcoveggio in direzione di Bologna. In autosole sono 2 chilometri di coda per un incidente avvenuto tra Orvieto e Attigliano in direzione della capitale. Un altro incidente è segnalato in autosole tra Modena Sud e Modena Nord in direzione nord verso Milano. A Roma, sul tratto urbano della 24, code per lavori tra via Fiorentini e la tangenziale est in direzione della tangenziale. Infine prudenza per la nebbia che riduce la visibilità sulla 14 Adriatica tra Gioia del Colle e Mottola Castellaneta. Da Rai Mobilità per il momento è tutto, buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 1.
0: In collaborazione con il CIS. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
2: Ma è vero che l'AI ci ruberà il lavoro? Cosa rende noi esseri umani profondamente insostituibili? Questo è un podcast condotto da un'AI, Goal IA,
3: e da lei, la mia creatrice umanide, Manuela.
2: Con lui e con tanti altri umanidi eccezionali impareremo a cavalcare lo tsunami della rivoluzione artificiale cercando di non farci travolgere.
0: Ascolta il podcast Umanide vs. Goal IA su Reply Sound. Podcast original. Storie tutte da ascoltare.
4: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
5: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
4: Acqualete!
0: Acqualete.
5: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom.

0: info su volkswagen.it.
1: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube, anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: se la contromossa passa il piano Lovaglio per stoppare la scalata di Intesa San Paolo, offerta su BPM e Banca Generali. Le luci su Taranto, al via stasera i giochi del Mediterraneo, presenti Mattarella e Meloni che non dimenticano l'Ilva. Il capo dello Stato, occupazione e salute, un impegno nazionale. La Premier a settembre, tavolo a Palazzo Chigi. Adesso basta, Roma, Parigi, Londra e Berlino scrivono a Israele, stop agli inserimenti di coloni in Cisgiordania, sono illegali. Difficili soluzioni, Russia e Ucraina, offensive continue, 16 morti nei raid di Mosca. Zelensky chiede i Patriot. Stati Uniti, Iran hanno dato su Hormuz tra minacce e timori di escalation. Clima impazzito, ancora gran caldo al sud, maltempo al nord, danni in Liguria, Lombardia e Toscana. Emergenza ghiacciai, al GR1 l'esperto del CNR sarà un autunno di eventi estremi. Il ritorno a 3 anni dal suo ultimo album, il nuovo singolo di Ligabue, Qualcosa per te. A settembre, gran finale del tour, 15 date partendo dall'Arena di Verona. Calcio Conference League, la Poel Tel Aviv ferma sullo 0-0 l'Atalanta. La qualificazione si deciderà nel ritorno dei play-off. Tennis, Alcaraz torna in campo agli US Open, Formula 1 in Olanda, la Ferrari aggiornata. Buongiorno da Luana Cremasco. Subito allora la questione migranti che agita l'Europa e l'Italia dopo l'entrata in vigore a giugno del nuovo patto. Si allarga il fronte dei governi che riprendono i trasferimenti verso l'Italia dei cosiddetti dublinanti, i richiedenti asilo arrivati da noi come primo approdo. Sentiamo l'inviato.
1: Alla lista dei paesi pronti a rimandare i propri dublinanti in Italia si aggiungono Svezia e Finlandia. La Germania è stata la prima ad annunciare l'inizio di trasferimenti verso il nostro paese, seguita dalla Svizzera, che comincerà a fine agosto. L'Austria, approfittando delle regole più snelle, ha già inviato da noi 4 migranti disposti a collaborare e a salire su un trasporto pubblico. Anche la Svezia ha già effettuato alcuni spostamenti e parla di collaborazione efficace per gestire il fenomeno delle migrazioni, mentre per la Finlandia i rientri sono in fase di preparazione. Tutto reso possibile dal nuovo patto europeo per le migrazioni entrato in vigore il 12 giugno, che recepisce con delle modifiche il trattato di Dublino. I richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso. L'Italia, che ha avviato una trattativa sul tema con la Germania, sostiene che le nuove regole valgano solo per i migranti che si sono spostati dopo il 12 giugno e si prepara a invocare i meccanismi di compensazione e solidarietà adesso previsti. In controtendenza, Francia e Spagna. La Francia dichiara di non voler rimandare indietro migranti almeno fin quando permarrà una fase di collaborazione e riavvicinamento con l'Italia, mentre per la Spagna il caso dei dublinanti va gestito con meccanismi di solidarietà e non tramite espulsioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
0: E proprio la questione migranti e rimpatri continua a far discutere la politica. Ci aggiorna qui in studio Francesco Macaro.
2: E sì, dunque, la politica commenta questi annunci dei paesi del nord Europa con Fratelli d'Italia che precisa nessun legame tra lo stop a Schengen per Ceuta e le richieste di ricollocamento dei richiedenti asilo. Una decina in tutto, spiegano, risalenti a prima del nuovo patto migrazione, patto evocato dalla maggioranza come uno dei tanti risultati del governo Meloni. Sentiamo dal partito della Premier Simona Petrucci.
3: La linea dura del governo Meloni contro l'immigrazione clandestina fa scuola in Europa. Difesa dei confini, accordi con i paesi terzi e lotta ai trafficanti.
2: Le opposizioni attaccano, dal PD all'Isline definisce le scelte della Presidente del Consiglio un clamoroso boomerang. Sui dublinanti 5 Stelle preparano un'interrogazione al ministro Piantedosi. Matteo Renzi, Italia Viva, parla di autogol per rincorrere Vannacci. Operazione il governo ha seminato vento, ora l'Italia raccoglie tempesta. Migranti dunque, ma non solo, perché a fine agosto la politica inizia a pensare anche ai cantieri di settembre, tra tutti quello della manovra finanziaria, con Forza Italia che chiede taglio dell'IRPEF fino ai 60.000 euro di reddito e detassazione delle 13 e la Lega che punta al contenimento dei costi dell'energia tassando gli extra profitti delle grandi banche. Impegni irrealizzabili secondo il campo largo, con l'affondo del PD che accusa il governo di aver lasciato soli gli italiani davanti all'esplosione del caro vita. Su questo sentiamo il Dem Piero De Luca.
4: Meloni prometteva di tagliare le accise. Ora che il prezzo dei carburanti torna a salire, il costo della vita diventa insostenibile, resta immobile a guardare.
2: Su carburanti, bollette e costi scolastici è intervenuto Giuseppe Conte criticando gli interventi di Palazzo Chigi e invocando un consiglio dei ministri straordinario e un summit dell'UE per il nuovo PNR anticrisi. Il leader 5 Stelle in una lettera su Repubblica sottolinea poi: la destra italiana ha fallito, tocca a noi offrire l'alternativa. Infine, tornando all'economia, da Verdi Sinistra Angelo Bonelli suggerisce alla Premier Meloni di occuparsi dei problemi veri degli italiani, dice, anziché dei risico bancari.
0: Risico bancario che riguarda di nuovo il Monte dei Paschi di Siena, approvato dal Consiglio di Amministrazione, il piano dell'amministratore delegato Luigi Lovaglio, progetto che prevede una doppia offerta, una su Banca Generali e la

0: l'altra su Banco BPM. Valore complessivo 34 miliardi. L'obiettivo è bloccare l'offerta da 30 miliardi e 600 milioni di euro di Intesa e Unipol. Facciamo il punto qui in studio con Paola Nania.
1: Buongiorno, i prossimi passaggi guardano a breve e a medio termine. Oggi c'è il consiglio di amministrazione di Banca Generali, che è parte del gruppo Generali di Trieste, che dirà la sua sull'operazione lanciata dal Monte dei Paschi e dal suo amministratore delegato Lovaglio. Una mossa che per alcuni analisti presenta molte criticità. Non a caso quattro consiglieri di Siena si sono astenuti. Allora, dicevamo, oggi c'è il consiglio di amministrazione di Banca Generali, poi a fine ottobre l'assemblea straordinaria dei soci del Monte dei Paschi, che dovrà dare il via libera definitivo ma per nulla scontato. Per allettarli ci sono sul tavolo 4 miliardi di dividendi. Uno è in contanti, tre invece sono derivano da un pacchetto di azioni di Generali. Allora, con noi in diretta c'è Marcello Messori, che è economista dell'Istituto Universitario Europeo. Ben trovato, professore.
2: Grazie, buongiorno.
1: Buongiorno a lei. Che possibilità di riuscita ha questa operazione?
2: Ma come lei già ricordava, vi sono vari ostacoli. Il primo è appunto ottenere la maggioranza qualificata nell'assemblea di Montepaschi, che dovrà superare il vincolo posto dall'offerta pubblica di scambio di Intesa su Montepaschi e approvare le due operazioni proposte dall'amministratore delegato. Vi è poi un ostacolo derivante dal fatto che in Banco Popolare di Milano Crédit Agricole ha una posizione di maggioranza relativa e difficilmente Montepaschi può rendere appetibile la sua offerta pubblica di scambio nei confronti di Crédit Agricole. E infine, io credo che l'eterogeneità nell'azionariato di Generali renda molto problematico anche lo scambio tra azioni Monte Paschi di Siena e Banca Generali, e quindi le possibilità di successo di queste due operazioni, a mio avviso, al momento sono basse.
1: Senta, professore, un quadro quindi complesso, questo è sicuro. C'è l'offerta pubblica di scambio anche lanciata a giugno da Intesa per acquisire il Monte dei Paschi e la stessa offerta osteggiata da Siena. Come potrebbe comunque cambiare il quadro bancario italiano?
2: Ma io credo che le probabilità di successo dell'offerta pubblica di scambio di Intesa siano maggiori di quelle delle operazioni proposte dall'amministratore delegato del Monte Paschi. Se questa offerta pubblica di scambio di Intesa avesse successo, Intesa consoliderebbe la sua posizione già predominante nel mercato finanziario e bancario italiano. La partita definitiva però si giocherà sull'azionariato di Generali. Ormai una parte consistente dell'attività bancaria consiste nella gestione della ricchezza finanziaria e quindi il controllo di Generali sarà decisivo, ma come dicevo, Generali ha un azionariato molto eterogeneo.
1: Grazie molte Marcello Messori, a presto, a te.
0: Messaggio del Capo dello Stato alla vigilia dei Giochi del Mediterraneo, che si aprono questa sera a Taranto. Mediterraneo che oggi è attraversato da conflitti e violenze, scrive Mattarella. I giochi possono diventare, come si è augurato Papa Leone, profezia di pace. Sulla città, l'annosa situazione dell'ex Ilva, i problemi di occupazione e di salute a Taranto sono un impegno nazionale, afferma il Presidente, che questa sera sarà alla cerimonia di inaugurazione insieme alla Premier Giorgia Meloni, la quale, con una lettera al prefetto, ha confermato che il mantenimento della capacità produttiva dell'ex Ilva è obiettivo prioritario del governo e ha annunciato per i primi di settembre un tavolo a Palazzo Chigi in cui saranno esaminate le manifestazioni di interesse. Sono le 8:09 e siamo alla pagina degli esteri, sempre in primo piano le crisi internazionali, dall'Ucraina, l'Iran, il Medio Oriente. Francesco Mincone è in diretta qui in studio.
3: Partiamo da Israele, nuova frenata del premier Netanyahu sul piano di pace per Gaza, ancora una provocazione, poi dal ministro di estrema destra Ben-Gvir. Intanto i maggiori paesi europei si schierano contro l'espansione delle colonie israeliane in Cisgiordania, il cosiddetto progetto E1. Sentiamo la corrispondente.
4: La condanna europea è arrivata. In una dichiarazione congiunta, i leaders d'Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna ribadiscono che le colonie in quel territorio sono illegali. Non fanno che spegnere ogni speranza per un futuro Stato palestinese. Ma da tempo le condanne non bastano, non fermano i coloni e non fermano certe decisioni del governo israeliano. Il premier Netanyahu, intanto, in una nota del suo ufficio, gela anche le speranze per i passi avanti nel piano di pace messo a punto dalla presidente Trump per Gaza. La leadership politica non ha dato il via libera al dispiegamento di una forza di stabilizzazione internazionale, come detto da alcuni media, sia

0: legge, e a Gaza non si potrà cominciare a ricostruire fino a quando Hamas non deporrà le armi, mosse dettate molto anche dalla campagna elettorale, come quella del ministro dell'estrema destra Ben-Gvir, che si è fatto riprendere nel cantiere dove sorgerà il centro per le esecuzioni capitali dei palestinesi condannati per terrorismo. Immagini che hanno provocato sdegno, ma che non fermano l'ala più estrema del governo israeliano. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: Veniamo al braccio di ferro Stati Uniti-Iran. Blocco navale, nuove sanzioni. La nuova strategia del presidente Trump punta sulla pressione economica per costringere Teheran a scendere a patti. Il corrispondente.
2: Lo rifarei altre 100 volte, perché l'Iran non può avere l'arma atomica. Trump in un'intervista radiofonica rivendica l'intervento contro Teheran. Una danza delicata, così il vicepresidente Vance definisce la nuova strategia americana. Noi applichiamo pressione economica su di loro, spiega, e loro l'applicheranno su di noi. Trump il giorno prima aveva parlato di D-Day economico, evocando lo sbarco in Normandia del 1944. Il segretario al tesoro Bessent annuncia per i prossimi giorni i dettagli di questo piano che punta a isolare Teheran. Intanto avverte gli alleati: state con noi o contro di noi. Dopo la guerra guerreggiata e dopo i tentativi diplomatici finora andati a vuoto, l'amministrazione Trump promette la più devastante operazione economica di sempre. Oltre al blocco navale in essere attorno ai porti della Repubblica Islamica, adesso, secondo indiscrezioni, Washington potrebbe requisire beni iraniani che sono all'estero sotto la propria giurisdizione o ampliare il meccanismo delle cosiddette sanzioni secondarie, quelle che colpiscono persone e società non americane che effettuano determinate operazioni con alcuni soggetti di Teheran. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
1: Gli iraniani tengono il punto sullo stretto di Hormuz, si preparano a un nuovo scontro armato e definiscono fallimentare la strategia di Trump basata sulla pressione economica. Sentiamo la corrispondente.
3: L'Iran respinge le minacce di ripercussioni economiche e isolamento da parte del presidente Trump. Il ministro degli esteri Araghchi dichiara che l'annuncio di misure economiche devastanti contro l'Iran non farà altro che intensificare le ostilità. Ma la guerra economica minacciata dalla Casa Bianca fa paura a Teheran. Il capo della diplomazia iraniana afferma che le sanzioni statunitensi prendono di mira i diritti umani e fondamentali di ogni iraniano e sono un esempio di terrorismo economico e di crimini contro l'umanità. Teheran crede che il D-Day economico contro la Repubblica Islamica sarà un fallimento. Ribadisce di avere il controllo totale sullo stretto di Hormuz, mentre prosegue la retorica bellicista dei Pasdaran, che dichiarano che in caso di una nuova guerra, la Repubblica Islamica metterà in campo armi più distruttive di quelle usate finora. I guardiani della rivoluzione dicono di non avere mai smesso di sviluppare e di produrre armi tecnologicamente avanzate, che supererebbero di gran lunga a quelle utilizzate nelle guerre precedenti. Da Istanbul, Anna Mazzone, GR1.
1: Passiamo alla guerra in Ucraina, il giorno dopo l'ennesima strage a Kiev. Due morti a Kharkiv negli ultimi raid russi, nelle stesse ore un'ondata di droni ucraini contro obiettivi in Russia, centrata una raffineria a Perm. Poco fa la notizia di una nuova intrusione di un drone di Mosca in territorio moldavo.
4: È ora chiuso al traffico uno dei passaggi di frontiera fra Moldavia e Ucraina, attaccato nella notte da droni russi. Ultimo episodio di una guerra che continua a sconfinare e tenere in allerta il fianco est della NATO. In Finlandia, aperta un'indagine per violazione dello spazio aereo da parte di un presunto velivolo russo. In Romania, neutralizzato con un F-16 un drone navale vicino ad una piattaforma di gas nel Mar Nero. Guerra ibrida, denuncia la presidente della Commissione europea von der Leyen.
5: Potrebbe rakete
4: da una Kiev sguarnita di difese aeree, Zelensky torna a implorare missili Patriot. Vogliamo acquistarli, precisa, mentre la capitale piange i 16 morti di ieri e torna a fare i conti con gli scaffali semivuoti nei supermercati, come accadde solo a inizio guerra, colpa dei missili russi che da settimane prendono di mira i magazzini alimentari. In Russia invece benzina razionata per via dei droni ucraini contro le raffinerie, ma il Cremlino ribadisce che non c'è margine per trattative di pace. C'è poi il fronte della guerra culturale, a caderne vittima Masha e Orso, il celebre cartone per bambini diffonderebbe narrazioni filorusse, sanzionati così da Kiev 5 russi e 4 organizzazioni coinvolte nella creazione della serie. Valeria Fraschetti, GR1.
5: Rai Radio 1, siamo alla cronaca con il giallo di Pietra Catella in Molise, madre e figlia avvelenate con la ricina. Dopo i risultati preliminari degli esami condotti dalle autorità sanitarie tedesche, massime esperte in materia, e che hanno escluso la presenza nel suo sangue della potente tossina, Gianni di

0: Ivita è stato convocato in questura a confronto con un'altra donna, sua amica.
1: 6 ore di confronto per dirimere alcuni dubbi, per chiarire alcuni aspetti di precedenti dichiarazioni. Negli uffici della questura di Campobasso, davanti ai pubblici ministeri della procura di Larino, c'erano Gianni Di Vita, marito e padre di Antonella De Jelsi, e Sara, avvelenate lo scorso dicembre a Pietracatella con la ricina, e un'amica dell'uomo, una professoressa. Dalle pochissime informazioni che trapelano dagli ambienti investigativi, la donna era stata già ascoltata per 3 volte, ma sarebbero emerse delle contraddizioni nelle sue dichiarazioni che si sono voluti approfondire. Da qui la necessità del confronto, al termine del quale nessuno ha rilasciato dichiarazioni. Qualche giorno fa era stata convocata anche la figlia maggiore di Di Vita, Alice, mentre nei prossimi giorni saranno sentiti altri parenti. Il tutto avviene nelle ore in cui il Robert Koch Institute di Berlino, specializzato nella ricerca di tossine, ha reso noti i risultati dei test preliminari sul sangue dei 2 superstiti della famiglia, escludendo che siano mai venuti a contatto con la ricina. Gli inquirenti stanno poi analizzando i dispositivi elettronici, un computer e 10 pendrive usati anche dalle vittime, da cui si spera di ricavare qualche elemento utile. L'inchiesta è ancora senza indagati, ma la sensazione è che una svolta si avvicina. Giuseppe Lisi, GR1.
0: Il caso della bambina di 4 anni morta a Palermo per presunta difterite. Non era vaccinata. Disposta dalla procura l'autopsia anche per accertare eventuali responsabilità.
2: Fondamentale l'esito degli esami scientifici per l'accertamento della difterite, ma i segnali vanno in quella direzione. Domenico Cipolla, direttore sanitario dell'ospedale civico di Palermo, a cui fa capo quello dei bambini, dove i medici hanno fatto di tutto per salvare la piccola.
3: Attendiamo la conferma dell'Istituto Superiore di Sanità, a cui abbiamo inviato i campioni, ma la diagnosi culturale ha confermato un caso di difterite dopo tantissimi anni che non succedeva in Italia.
2: Ricordiamo che quello contro la difterite è tra i 10 vaccini obbligatori in Italia. La bambina deceduta a Palermo non era vaccinata. La sera del 13 agosto l'hanno portata al pronto soccorso dell'ospedale Cervello. I medici pensavano inizialmente fosse tonsillite. I sintomi sono analoghi. Poi le condizioni sono peggiorate e c'è stato il ricovero. Ora è ricoverato anche un suo cuginetto, come lei, di 4 ananni, però vaccinato. Non è grave. Per 3 fratelli della bambina è stata disposta la vaccinazione, che pare i genitori avessero rifiutato, ma questo lo appureranno le indagini, perché c'è una parente autistica ed erroneamente temevano dipendesse dal vaccino. Donatella Gori, GR1.
0: L'inchiesta su Walter Lavitola, arrestato con l'accusa di essere il mandante dell'attentato al conduttore Rai Sigfrido Ranucci. Il faccendiere scrive una lettera dal carcere alla sua compagna: non sono lucidissimo anche se sto bene, spero di avere i domiciliari, comunque ho chiesto se posso lavorare. È uno dei passaggi della missiva in cui Lavitola ammette di aver commesso molti errori. La prossima settimana è in programma l'udienza al Tribunale del Riesame. Non si esclude che Lavitola possa rilasciare dichiarazioni spontanee. Torniamo a parlare di migranti con un'ultima ora, un SOS che arriva dal Mediterraneo centrale. Sull'account X di Alarm Phone si legge di 37 persone in urgente pericolo su un gommone alla deriva partito dalla Libia. Hanno chiamato il servizio umanitario di emergenza riferendo di un imminente naufragio. Le autorità, scrive Alarm Phone, sono state allertate. Il meteo: Italia divisa in 2, al sud ancora alte temperature e sole, forte maltempo invece sulle regioni del centro-nord. La situazione più critica in Lombardia, in Liguria, in Toscana. In Liguria sono stati 37.000 i fulmini che si sono abbattuti nelle ore di allerta meteo per temporali forti.
4: Torrenti esondati, strade interrotte, frane e smottamenti, treni in ritardo, voli cancellati. È la fotografia del nord Italia nelle ultime ore alle prese con un'ondata eccezionale di maltempo. Allerta arancione Lombardia, Toscana e Veneto. Il Friuli Venezia Giulia ha dichiarato lo stato di preallarme per 15 giorni. A Chiavari rompe gli argini il torrente Rupinaro, in Lombardia il Domaso. A Livorno annullato il mercato, Forte dei Marmi del pontile, Milano, piscine e parchi. Una frana di fango ostacola l'accesso a Portofino. Una tempesta di fulmini cade su Genova, oltre 20.000 in poche ore.
5: E a 50 metri più o meno dopo gli scogli è arrivato un bel fulmine secco, mi ci ha spaventato tantissimo. La tempesta di fulmini per un'oretta circa, mai vista roba del genere.
4: Sottopassi e strade allagate a Chiavari.
6: Siamo allagati, però pazienza, cosa dobbiamo fare? Se apro la porta mi lago di più, allora ho detto lo lascio proprio.
4: In Trentino, chicchi di grandine come pesche e un forte calo delle temperature. A Canazei, giù di 14 gradi. Arianna Di Giorgio, GR1.
0: E ascoltiamo come andrà nelle prossime ore le previsioni con la maggiore Viviana Cretella dell'Aeronautica Militare.
7: Ancora maltempo al nord.

0: nord e sull'alta Toscana, in estensione su regioni del centro Italia. Temporali localmente intensi accompagnati da grandinate. Sulle restanti aree del sud invece prevarrà la stabilità. Temperature elevate fino ai 39-40 gradi sulla Puglia settentrionale e fino a 37-38 gradi su Basilicata, Calabria e aree interne di Sicilia e Sardegna.
1: I violenti temporali di queste ore sono un assaggio del prossimo autunno. Il caldo anomalo registrato questa estate avrà infatti effetti anche sui prossimi mesi, come spiega ai nostri microfoni il climatologo Gianni Messeri del consorzio LAMMA CNR.
2: Abbiamo un mare praticamente tropicale sopra i 30 gradi. Un mare così caldo mette a disposizione una enorme quantità di energia e questo si traduce durante la prossima stagione autunnale in fenomeni intensi, in alcuni casi estremi, come grandinate di grosse dimensioni. Questo è un segno del cambiamento climatico.
3: Più immettiamo calore nell'atmosfera e più alimentiamo questi fenomeni meteo estremi.
2: Ci sono dei lavori che mostrano come per ogni grado si abbia un'intensificazione delle precipitazioni del 10%. Ecco che i gradi sono 5-6 oltre la media, rischia di condizionare l'autunno ma anche poi l'inverno.
3: Come impatterà sull'inverno?
2: Le precipitazioni diventano piovose anche in zone abituate ad avere la neve. Questo crea frane, problemi idrogeologici.
3: Che fare?
2: Mitigare il cambiamento climatico cercando di non immettere CO2 in atmosfera e ricorrere a combustibili non fossili, quindi a energie rinnovabili, e trovare delle misure di adattamento agli impatti del cambiamento climatico. Non cementificare.
3: Francesco Fornario, GR1.
1: E c'è anche lo scioglimento dei ghiacciai tra gli effetti dell'emergenza climatica. È appena partita la carovana di Legambiente per monitorare lo stato di salute di quelli alpini. Le prime notizie arrivano dalla Grand Motte in Francia e non sono rassicuranti.
4: Sempre meno neve, gran caldo anche in quota. La crisi climatica fa sentire tutti i suoi effetti anche sulle Alpi, dove i ghiacciai inesorabilmente continuano a perdere volume. Dal 2000 ad oggi la loro superficie si è ridotta del 39%, un quadro preoccupante che ha trovato conferma nella prima tappa della carovana dei ghiacciai che ha esplorato il versante francese. Wanda Bonardo, naturalista, responsabile Alpi di Legambiente.
5: Anche in Francia la situazione è pessima. Noi siamo stati una zona molto importante, Tignes, col ghiacciaio della Grand Motte, dove fino a qualche anno fa si sciava tutto l'anno. Adesso il quadro è quasi impietoso. Si è formato un lago che tra l'altro deve essere controllato perché c'è il rischio che finisca sulla cittadina di Tignes. Crepacci, un ghiacciaio che non è più bianco ma è grigio scuro e tantissima roccia che affiora.
4: La seconda tappa della carovana dei ghiacciai monitorerà il lato italiano del Monte Bianco in Valle d'Aosta. Anche qui non mancano motivi di allarme. Daniele Morgera, GR1.
1: Un'estate di caldo estremo che ha colpito tutta l'Europa, dalla Spagna alla Lituania, in molti casi con gravi conseguenze dirette. Incendi difficili da arginare, siccità. In Francia, dove è a rischio anche il celebre giardino di Giverny, che ispirò il pittore Claude Monet, è allarme per la scarsità d'acqua in molti settori economici. La corrispondente.
6: Archiviate 5 ondate di canicule, i conti si fanno ora con i danni causati dalla siccità che ha messo in ginocchio agricoltori e allevatori. Per il caldo, trasformato anche il giardino di Giverny, luogo del cuore di Claude Monet, che attrae ogni anno centinaia di migliaia di persone da ogni parte del mondo, immerse in uno spazio verde dalle geometrie perfette, puntellato di fiori dalle sfumature accese, che ora appaiono sofferenti, come spiega Rémy Lecoutre, da 40 anni, capo dei giardinieri.
7: Grazie alla mini irrigazione a pioggia e a quella sotterranea siamo riusciti a combattere lo stress idrico. In futuro opteremo per le piantagioni di essenze più resistenti ai cambiamenti climatici, di cui le nostre linfee fortunatamente non soffrono perché adorano il clima molto secco.
6: Giverny non è un giardino museo, ma uno spazio vivo che si evolve nel tempo. Monet trascorreva ore intere a curarlo e smise solo quando la vista iniziò ad abbandonarlo e le forme delle sue ninfee si sciolsero nel colore in un'immersione totale nella luce e nei riflessi dell'acqua che rendono questo luogo unico al mondo, da preservare per sempre. Da Parigi per il GR1, Alessandra De Stefano.
1: La musica, tempo di novità per Luciano Ligabue. A 3 anni dall'ultimo album di inediti esce oggi in radio e digitale la canzone Qualcosa per te.
8: Ti ho sentita comunque tremare.
3: Sulla copertina del singolo c'è una musica setta, di quelle che riavvolgevamo con la matita. La luce filtra da sotto una porta e la illumina. Sembra infilata lì, come una dedica, un regalo. Ed è il titolo della nuova canzone di Luciano Ligabue, Qualcosa per te. Un nuovo brano per il rocker di Correggio con il suo classico giro di chitarra. Una canzone che guarda indietro e che accompagna, così come accompagnerà i titoli di coda di Luciano, prima di tutto.
9: Io sono uno che vive di emozioni. Vivo di quello perché altrimenti non scriverei.
3: Il 4 settembre, alle ore 21:15, andrà in onda in esclusiva su Sky Documentaries. Ed è proprio un documentario diretto da Paolo Bonfadini, in cui Ligabue si racconta tra ricordi, successi, emozioni. E altre date arriveranno da settembre, gran finale del tour con 15 appuntamenti in 15 città, senza repliche, ogni notte irripetibile. A partire dall'Arena di Verona, il 22 settembre. Marcella Sullo, GR1.
1: Sono 8:26 minuti e questa è Rai Radio 1. Direttore Nicola Rauvic, direttrice Paolina Ameli, coordinamento edizione Salvatore Sabatino. Oggi in regia Emanuele Di Cavio e Giovanna Insardi. Luana Cremasco al microfono. La linea va ora allo sport. Dalla redazione del GR1, una felice giornata.
10: Moraiolo, Frantoio, Coratina, Leccino, Taggiasca, Carolea. Sono solo alcune delle oltre 500 varietà di olive della nostra nazione. Ogni extravergine di qualità italiano dà ai tuoi piatti un gusto diverso. È venuto il momento di conoscerli tutti. Così la tua cucina si riempirà di capolavori firmati da te. Scegli olio italiano. Controlla la provenienza dell'olio riportata in etichetta. Campagna promossa dal Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste in collaborazione con Ismea, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: GR1 Sport.
12: Buongiorno da Cristiano Piccinelli. Esordio balbettante per l'Atalanta di Maurizio Sarri, che nell'andata dei playoff di Conference League non va oltre lo 0-0 contro gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv.
13: Inizia con uno 0-0 il cammino di Maurizio Sarri alla guida dell'Atalanta. L'Hapoel Tel Aviv imbriglia i bergamaschi nell'andata del playoff di Conference League. La formazione israeliana ha già 6 partite ufficiali nelle gambe e così al 23esimo soltanto una prodezza di Carnesecchi evita il vantaggio ospite con Boateng. In campo gli occhi sono soprattutto per Gaetano, voluto da Sarri per ricoprire il ruolo di regista. La sua prova è sufficiente, ma al pari dei compagni di squadra deve ancora trovare il ritmo dei giorni migliori. L'uscita per infortunio di Scalvini, rilevato da Christensen, non semplifica il compito dell'Atalanta, che nel secondo tempo fatica, ma riesce comunque a regalarsi un finale palpitante, merito del subentrato Krstovic che nel giro di 2 minuti sfiora l'1-0, prima di piede e poi di testa. Tra una settimana il ritorno in Ungheria, ma domenica sarà già campionato. A Bergamo arriva il Sassuolo. Francesco Albanese, GR1.
14: Con la maglia numero 10, il suo nome è Rosario De Assis Moreira, semplicemente!
12: Presentato ieri sera davanti a 6.000 tifosi del Ravenna, Ronaldinho, capellino bianco e occhialoni per il 46enne brasiliano che giocherà in Serie C a 11 anni dall'ultima partita ufficiale, una mossa di marketing senza dubbio della proprietà, la stessa dell'Eris Bar di Venezia, ma anche la voglia per il brasiliano in Italia con il Milan di segnare il 300° gol della carriera. Passiamo alla Formula 1 adesso in Olanda per la 12ª prova del mondiale, grande attesa per le novità annunciate in casa Ferrari.
15: Si riparte dopo un mese, si riparte a tutto gas. A Zandvoort weekend sprint, infatti, una sola sessione di libere, oggi già prima qualifica, quella per la gara breve. In riva al Mare del Nord, tra le dune di questo spicchio d'Olanda, all'ultima apparizione in Formula 1, dal prossimo anno fuori dal calendario, infatti, si incrociano i destini di lepre e cacciatori, di chi scappa e chi insegue. Leader del mondiale è Kimi Antonelli, Mercedes, a 50 punti di vantaggio su Hamilton.
16: Credo che io debba continuare a fare quello che ho fatto nella prima metà di stagione, cercando di migliorare, di alzare l'asticella, focalizzare sul lavoro che c'è da fare, non sul risultato finale, ma su come arrivare a raggiungere quel risultato. Però non credo che servano cambiamenti ulteriori.
15: A inseguire il compagno Russell, ma soprattutto le due Ferrari. La rossa a Zandvoort porta un nuovo fondo e a Monza ci sarà anche il nuovo motore. Saranno insomma gare decisive per capire se il cavallino potrà davvero lottare per il titolo, spiega Leclerc.
17: Più ci avviciniamo alla fine del campionato, più capiamo dove possiamo sperare di finire. Noi dobbiamo sempre spingere come dei matti fino all'ultimo giro di quest'anno. e faremo di tutto per rendere la vita difficile a Mercedes.
15: E poi gli altri, Verstappen, un fondo di paio fresco di rinnovo, le McLaren fortissime in Ungheria, insomma, tanta carne al fuoco. Libera alle 12.30, qualifiche sprint alle 16.30, il tutto probabilmente pure sotto la pioggia. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
12: Dopo mesi tormentati, Carlos Alcaraz è pronto a tornare in campo.
18: Tre parole, estamos de vuelta, stiamo tornando, per il grande annuncio sui social. 138 i giorni trascorsi dall'ultima apparizione in campo, 1000 le voci e le

0: pseudo notizie a questo punto, incontrollate delle ultime settimane, addirittura su una presunta depressione. Poi i fatti. Il polso destro funziona dopo gli ultimi test contro un avversario di livello, l'altro lungo degente Holger Rune. La condizione fisica certo sarà ancora da testare, considerando temperature e umidità della tarda estate newyorkese per difendere il titolo dello scorso anno e porre fine al mini calvario. Sciagurata a metà aprile fu la decisione di partecipare al 500 di Barcellona, dopo essere stato messo alla frusta da Sinner nella finale di Monte Carlo. In questi 4 mesi il campione murciano ha dovuto rinunciare a 2 slam, 4 Masters 1000 e alla seconda posizione nel ranking, inevitabilmente scavalcato da Sasha Zverev. Ora ripartono la giostra e la rincorsa al vero rivale, ma l'alto atesino ancora non ha sciolto del tutto le riserve sulla sua partecipazione allo US Open e non è detto che si lasci influenzare dalla inattesa scelta dell'antagonista per eccellenza. Ma al Flesh & Meadows, per appassionati e organizzatori, la speranza è ora concreta. Se Carlos chiama, Jannik dovrà rispondere. Guido Ardone, GR1.
1: In attesa di capire se Sinner sarà presente agli US Open, l'Italia del tennis si fa comunque valere negli Stati Uniti. A Cincinnati Flavio Cobolli raggiunge la prima semifinale della carriera in un Master 1000 battendo in rimonta Paul e domani si giocherà la finale contro Fils. Oggi alle 16 a Göteborg esordio per la nazionale di pallavolo femminile agli europei, unico titolo che manca nell'era Velascu, e Gonu e compagne sfideranno la Croazia. Ci fermiamo qui, buon ascolto.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: idea, dottor Scotti.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi, che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800-96-9600 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa in

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.

0: ore 9.
1: GR1.
2: Buongiorno da Salvatore Sabatino in primo piano. La Montepaschi di Siena, ieri la doppia offerta su BPM e Banca Generali del costo complessivo di 30

4 miliardi. Il consiglio d'amministrazione dell'istituto senese ha approvato insomma la mossa del numero uno Luigi Lovaglio. Obiettivo: fermare l'offerta di Intesa San Paolo su Siena e creare il terzo polo bancario italiano. Operazione complessa, oggi è previsto il CDA di Banca Generali a fine

0: affari leggermente in positivo. Monte Paschi ad esempio guadagna lo 0,1%, Intesa San Paolo e Banco BPM sono sostanzialmente intorno alla parità. L'apertura delle piazze europee è stata cauta anche quest'oggi, sui mercati tornano le tensioni legate alle materie prime da una parte e al debito americano dall'altra, la guerra economica promessa da Trump all'Iran ha riportato al rialzo il prezzo del greggio che ora scambia 93,3 dollari. Linea a voi.
1: Grazie, parliamo proprio delle crisi internazionali in atto, Medio Oriente, Russia e Ucraina, qui il giorno dopo la strage a Kiev, 16 i morti, questa mattina altre due vittime a Kharkiv negli ultimi raid di Mosca, nelle stesse ore un'ondata di droni ucraini contro obiettivi in Russia e nella Crimea occupata, e c'è da segnalare una nuova intrusione di un drone di Mosca in territorio moldavo. Sul fronte Stati Uniti-Iran resta il nodo Hormuz, la nuova strategia di Trump, lo dicevamo, punta su un blocco navale e nuove sanzioni. La Repubblica Islamica tiene il punto sullo stretto e definisce fallimentare la pressione economica promessa dalla Casa Bianca. Parliamo di migranti, si allunga la lista dei paesi europei che annunciano il trasferimento in Italia dei cosiddetti dublinanti. La corrispondente.
2: L'entrata in vigore delle nuove regole europee sull'asilo consente la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. Anche Finlandia e Svezia hanno iniziato ad applicare la riforma entrata in vigore a giugno, rispedendo i richiedenti asilo nel paese di primo ingresso. Stoccolma ha già attivato le espulsioni, a Helsinki sono invece in fase di preparazione. Nessuno tuttavia fornisce indicazioni sul numero complessivo di persone trasferite o da trasferire. Finlandia e Svezia si aggiungono così agli annunci di Germania, Austria e Svizzera, almeno in parte il caso tedesco. Alla cittadina somala è stato garantito l'asilo ecclesiastico in Baviera. Roma e Berlino sono in costante contatto per risolvere il contenzioso. Il ministro degli esteri Tajani ha fatto sapere di aver parlato con l'omologo tedesco Vatefull nel consueto spirito di amicizia, condividendo la necessità di garantire massima protezione alle frontiere esterne. Mentre sono già arrivati in Italia quattro migranti espulsi dall'Austria e la Svizzera, che non fa parte dell'Unione Europea ma che aderisce a Schengen, ha programmato per fine agosto il trasferimento di alcune persone. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: La cronaca, una donna di 57 anni morta a Tito vicino a Potenza dopo essere stata soccorsa in casa in condizioni gravissime. L'allarme ai sanitari lanciato dal marito e dal figlio che erano con lei e che in queste ore vengono ascoltati dagli investigatori. Il decesso è avvenuto in ospedale. La donna aveva un grave trauma al volto. I carabinieri stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto e indagano per omicidio. Meteo ancora caldo e sole al sud, mentre sulle regioni del centro-nord imperversa il maltempo, torrenti esondati, strade interrotte, frane e smottamenti, situazione critica in Toscana, chiusi per allerta arancione parchi, giardini e le piste ciclabili lungo l'Arno. In Val Camonica 57 persone evacuate per una colata di fango che ha distrutto il ponte di collegamento con la frazione di Rino. In Liguria c'è stata invece una pioggia di fulmini, una vera e propria tempesta su Genova, 20.000 quelli abbattutisi sulla città, uno ha mandato in tilt una centralina ferroviaria alla stazione di 20 miglia, chiave ha rotto gli argini, il torrente Rupinaro. Ascoltiamo le testimonianze di alcuni residenti.
3: E a 50 metri più o meno dopo gli scogli è arrivato un bel fulmine secco, mi ci ha spaventato tantissimo. La tempesta di fulmine per un'oretta circa, mai vista roba del genere.
4: Siamo allagati, però pazienza, cosa dobbiamo fare? Se apro la porta mi lago di più, allora ho detto lo lascio proprio.
1: Voltiamo pagina, parliamo ora di una piccola città ma di dimensioni sempre più internazionali. Todi, in provincia di Perugia, non è solo una meta turistica ma anche patria d'elezione nel cuore di una regione da sempre amata dagli stranieri.
5: C'è chi raggiunge l'Umbria per qualche giorno, c'è chi l'ha scelta come luogo dell'anima. Nel comune di Todi il 10%, contando solo i residenti, è di nazionalità straniera, per di più da Stati Uniti, Australia, ma anche dal nord Europa, Spagna. Persone che hanno deciso di comprare casa o affittarla per stanziarsi diversi mesi l'anno, con la fame e l'impegno di integrarsi nel territorio, facendo comunità tra loro a partire da un gruppo social.
6: Questo gruppo su Facebook, Friends of Todi, ha fatto una differenza nella nostra vita, perché tramite questo gruppo possiamo parlare con altri americani qui che devono scoprire Todi, devono scoprire l'Umbria.
5: Un turismo che cambia nome e diventa di casa, uno con la comunità, che valorizza e arricchisce il territorio promuovendo eventi culturali e artistici, come Artex, un'associazione che promuove mostre e programmi di residenza per artisti stranieri, alla quale il comune ha concesso uno spazio espositivo attivo tutto l'anno.
7: Todi ha un ingrediente segreto, è internazionale e locale insieme.
5: Non solo arte figurativa, Open Affinity, associazione no profit che promuove attività musicali in vari paesi, a Todi da 3 anni ha dato il via a un festival operistico che si terrà a settembre.

0: Marta Michelini, GR1.
1: Sono le 9:06, torno alla musica di Radio 1, ora prossimo GR come sempre alle 10.
2: A me piace mangiar bene.

0: idea, dottor Scotti.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio, poco sodio.
0: Acqualete, ottima mossa per le tue ossa.
3: Finalmente, oggi è il gran giorno.
4: E voilà, una ghiotta bontà.
1: Con sto piatto vai sicuro, te lo dico.
4: Kiwi e Arturo.
5: Corri su Rai Play, troverai tante storie e tanti amici per un'estate più divertente che mai.
6: Buona festa dell'amicizia, Frido.
7: Prendila, presa.
5: Rai Play Summer Kids, in esclusiva su Rai Play. Molto più di quanto immagini.
8: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99€. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.

dovrebbe. Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Meteoradio. Questo è il tempo previsto sull'Italia per oggi, venerdì 21 agosto. Il maltempo sarà ancora diffuso al nord, con rovesci e temporali, localmente anche intensi ed associati a grandine. Al centro, cielo molto nuvoloso sulla Toscana, con piogge e temporali, in estensione dalla mattinata alle restanti regioni e alla Sardegna, ma in generale attenuazione dalla sera, salvo residui rovesci sulla Toscana. Al sud prevarrà invece il sole, eccetto per le nubi pomeridiane sui rilievi appenninici con locali piovaschi, ma in rapido miglioramento serale. Temperature massime in forte diminuzione sul nord-est e al centro, in aumento al sud, con punte fino a 39 gradi sulla Puglia settentrionale. Venti moderati sud-occidentali sulle coste liguri, la Sardegna, l'Alto Lazio e l'Umbria. Deboli variabili altrove. Da Mossi a molto Mossi, Mar Ligure, Mare e Canale di Sardegna e Tirreno settentrionale. Poco mossi o mossi i restanti mari. RAI, pubblica utilità su previsioni dell'aeronautica militare.
0: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: ore 10.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. La contromossa di Monte Paschi di Siena, una doppia offerta su BPM e Banca Generali del costo complessivo di 34 miliardi. Il Consiglio di Amministrazione ha approvato il piano del numero 1 Luigi Lovaglio, che proprio in questi momenti sta spiegando l'operazione agli analisti finanziari. Vogliamo creare un gruppo da 80 miliardi di euro, ha detto Lovaglio, il secondo italiano e tra le prime 10 banche europee. Obiettivo: fermare l'offerta di Intesa San Paolo su Siena da 30,6 miliardi. Abbiamo intervistato l'economista Marcello Messori per capire che scenario potrebbe aprirsi.
3: Io credo che le probabilità di successo dell'offerta pubblica di scambio di Intesa siano maggiori di quelle delle operazioni proposte dall'amministratore delegato del Monte Paschi. Se questa offerta pubblica di scambio di Intesa avesse successo, Intesa consoliderebbe la sua posizione già predominante nel mercato finanziario e bancario

0: italiano. La partita definitiva però si giocherà sul controllo di generali.
1: Il conflitto russo-ucraino, salito a 4 il numero dei morti causati dall'ultimo raid russo su Kharkiv. La seconda città ucraina continua a subire un martellamento continuo da parte delle forze di Mosca. Ieri presa di mira Kiev con 16 morti. Zelensky ha promesso vendette e chiesto agli alleati missili intercettori.

0: effettive. Il capo della Casa Bianca resta nel frattempo convinto della sua scelta sul conflitto. Il corrispondente.
1: Lo rifarei altre 100 volte perché l'Iran non può avere l'arma atomica. Trump in un'intervista radiofonica rivendica l'intervento contro Teheran. Una danza delicata, così il vicepresidente Vance definisce la nuova strategia americana. Noi applichiamo pressione economica su di loro, spiega, e loro l'applicheranno su di noi. Trump il giorno prima aveva parlato di D-Day economico, evocando lo sbarco in Normandia del 1944. Il segretario del Tesoro Bessent annuncia per i prossimi giorni i dettagli di questo piano che punta a isolare Teheran. Intanto avverte gli alleati: state con noi o contro di noi. Dopo la guerra, dopo i tentativi diplomatici finora andati a vuoto, l'amministrazione Trump promette la più devastante operazione economica di sempre. Oltre al blocco navale in essere attorno ai porti della Repubblica Islamica, adesso, secondo indiscrezioni, Washington potrebbe requisire beni iraniani che sono all'estero sotto la propria giurisdizione o ampliare il meccanismo delle cosiddette sanzioni secondarie. New York, Marco Valerio Loprete, GR1.
0: Di crisi internazionale ha parlato il presidente Mattarella in un messaggio inviato agli organizzatori del meeting di Rimini al Via Oggi. Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, scrive il capo dello Stato, e crescono disuguaglianze. Dall'umanità bisogna trarre energie per rifiutare odio e avversione nei confronti dello straniero. La cronaca: si indaga per omicidio sulla morte della donna di 57 anni trovata in gravissime condizioni in casa a Tito, vicino Potenza, con un trauma al volto. Il decesso in ospedale dopo l'intervento dei sanitari che erano stati allertati dal marito e dal figlio. Entrambi erano con lei e in queste ore vengono ascoltati dagli investigatori che stanno cercando di ricostruire la dinamica di quanto accaduto. L'abitazione, all'interno della quale sono ancora in corso i rilievi, è stata posta sotto sequestro. Meteo: ancora caldo e sole al sud, maltempo al nord e in parte del centro. In tutto sono stati oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco a causa di frane, allagamenti e danni a strade e ponti. La situazione più critica è in Lombardia. 250 persone hanno dovuto lasciare un campeggio in Val Brembana, minacciato dall'innalzamento di un torrente e da una frana. In Toscana, chiusi parchi e piste ciclabili lungo l'Arno, sospesi diversi spettacoli, tempeste di fulmini in diverse zone, tra cui Genova. Al via a Taranto la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Stasera la cerimonia di inaugurazione. Tutto è pronto per questa mini Olimpiade. Il servizio di Fabio Bottiglione.
2: Provengono da 26 paesi di 3 continenti dell'area mediterranea. Lingue e culture diverse, ma stessa voglia di dare il massimo nel proprio sport. C'è chi si allena nella palestra panoramica affacciata sul mare, chi fa esercizi nei corridoi in vista del prossimo match. Per qualcun altro invece c'è ancora tempo per un po' di relax in piscina. A bordo della nave da crociera saudita Aroia, ormeggiata nella base della Marina Militare, prende vita il villaggio mediterraneo. L'Aroia ospiterà la maggior parte degli atleti, supportata nelle fasi di picco di presenze dal traghetto di categoria superiore romantica. Gli sportivi iscritti sono 3.803, 2.189 gli uomini e 1.614 le donne. L'Italia, la rappresentativa più numerosa, con 497 partecipanti, davanti alla Turchia con 335. Gare ed eventi che la RAI trasmetterà per un totale di 100 ore di copertura complessiva fra TV e web.
0: La musica, un tour a settembre, una nuova canzone in uscita proprio oggi, non finisce mai di stupire il rocker di Correggio.
3: Ti ho sentita cambiare per sempre e comunque far finta di niente.
0: Qualcosa per te è il nuovo singolo di Luciano Ligabue, a 3 anni dall'ultimo album di inediti dedicato a noi. Poi 15 appuntamenti nei palazzetti d'Italia per rendere quelle notti sempre speciali per i fan. Data zero a Jesolo il 12 settembre, tra i concerti più attesi quello all'Arena di Verona il 22 settembre. Gran finale all'Unipol Dome di Milano il 24 ottobre. Non solo musica per Ligabue, torna in libreria Fuori e Dentro il Borgo, la sua raccolta di racconti rivista e ampliata. Sono le 10:06, prossimo GR1 alle 11.
4: I podcast di Radio 1. Pillole di Eta Beta. La tecnologia a piccole dosi.
5: Un telegiornale dove i conduttori artificiali leggono le notizie 24 ore al giorno. Un negozio dove paghi col volto o con un QR code senza quasi fermarti. Una conversazione tra italiani e cinesi che scorre in tempo reale grazie a piccoli traduttori indossabili. Sono fotografie che raccontano come la Cina stia dettando la marcia al mondo sull'uso di tecnologie sempre più evolute. e oggi vi portiamo in viaggio con noi.

0: Una buona giornata da Massimo Ceruffolini e come ogni venerdì accanto a me c'è la nostra collega Barbara Carfagna. Ciao Barbara.
1: Buongiorno a tutti.
0: Che è stata in Cina per raccontarci tante novità di questo paese lanciato a razzo sul futuro. E oggi noi proviamo a completare il viaggio tra una società che potrebbe somigliare alla nostra nel giro di qualche anno. Prima di ascoltare Barbara però la voce come sempre di Beta, la nostra intelligenza artificiale parlante. Ciao Beta, allora in Cina l'intelligenza artificiale non sembra un esperimento, sembra come l'elettricità, è invisibile ma sta dappertutto ed è proprio incorporata nella vita quotidiana. Questa cosa renderà il mondo più comodo o più controllabile da voi macchine e dai poteri che vi posseggono? Tu che ne dici?
2: Direi che il comfort e il controllo spesso si intrecciano, no? L'AI come l'elettricità ci rende la vita più comoda, certo, ma ogni strumento che sa tanto di noi è anche una leva di potere. La chiave è chi decide e come lo fa. Perciò più che temere le macchine, io mi chiederei chi scrive le regole. E lì servono persone che non si lasciano sedurre né dall'illusione del controllo né da quella del comfort assoluto.
0: Barbara, la volta scorsa ci hai parlato dei robot, questa volta invece entriamo un po' nel tuo mestiere, il nostro mestiere, perché hai visitato la TV del futuro. Come sarà la televisione nei prossimi anni dall'esperienza che tu hai visto in Cina?
1: La televisione non sarà una televisione. Qui stiamo parlando di SMG, cioè Shanghai Media Group, che in cinese si chiama Itai Media Group. È una sorta di Bloomberg cinese, cioè una televisione che fa un live stream continuo sui sistemi finanziari, educa tutta la popolazione sull'economia cinese e anche gestisce l'interazione con gli imprenditori stranieri e con l'economia mondiale. Ti dico solo che ha tra i 200 e i 500 milioni di contatti e visualizzazioni. Nasce già come una piattaforma, la televisione tradizionale cinese che è la CCTV è come la Rai, che poi piano piano diventa una media company, mentre quella nasce come una piattaforma e ha televisione, radio, piattaforme streaming, social network, AI newsroom e un magazine. La cosa che mi ha sorpreso di più è che il magazine è molto letto soprattutto tra i giovanissimi, quindi questi giovani cinesi hanno voglia di approfondire, non di essere trascinati dal flusso soltanto delle news. Senti, hanno anche un sito di live commerce,
0: le cose in diretta come una televendita vecchio stile solo fatta con i social network,
1: e hanno anche una organizzazione di tantissimi eventi nelle città, tanto che c'è un ramo della televisione che si occupa solo di studiare i dati delle città e dei comportamenti dei cittadini.
0: Mi dicevi che l'intelligenza artificiale lì è considerata ormai una specie di collega di lavoro, cioè c'è il giornalista, c'è il creativo e poi c'è l'intelligenza artificiale che fa parte un po' del team, è così?
1: Sì, diciamo che loro non si pongono assolutamente il problema della sostituzione che ci poniamo qui, ma hanno, diciamo, creato un'infrastruttura in cui l'intelligenza artificiale ha un ruolo di intermedio con dei ruoli nuovi che non c'erano prima. Loro hanno per esempio l'obbligo di mettere dei segnali quando un contenuto è creato dalle AI, ma hanno per esempio un utilizzo dell'agentic AI, cioè le AI che agisce e che agisce in forma di conduttore avatar, molto più semplice di quel che possiamo immaginare. Cioè c'è un conduttore che ha la fiducia del pubblico ed è un conduttore in carne e ossa. A tratti, come può capitare anche a noi conduttori del TG1, o si trova in trasferta e magari c'è una notizia sul suo argomento, oppure non fa in tempo ad arrivare in studio, e a quel punto è lui che scrive il testo per l'agente, il suo agente AI, che va in onda. Però l'agente sa a casa che il volto è lo stesso del conduttore, ma che è il conduttore che ha scritto quel testo, e quindi non è sostitutivo, è soltanto, diciamo così, un tappabuchi. Questa è una delle funzioni.
0: Tu che conduci il TG1, te lo faresti un tuo doppio che ti sostituisce magari quando vieni qui in radio a fare le trasmissioni?
1: Ma io vorrei farlo per la trasmissione codice, così quando bisogna aggiornare, diciamo, le cose all'ultimo momento, e lì non è che come al TG1 in cui si può scendere in studio in ogni momento, possiamo lanciare il mio avatar, insomma, il mio agente AI che aggiorna la notizia, e sono sempre io comunque che la scrivo. Poi hanno una loro intelligenza artificiale aziendale che è proprio solo di quella azienda, che è basata su DeepSeek. Tutti gli giornalisti possono utilizzarla, ma non possono scrivere interamente

0: il pezzo solo con l'intelligenza artificiale. Viene usata prevalentemente per fare i titoli, perché quello trova il titolo geniale in pochi secondi e quindi gli fa risparmiare tempo, per fare le ricerche e poi per fare l'editing, però non per creare del tutto il contenuto. Noi adesso parliamo ancora di multimedia, ma è come se fosse multicodice, cioè sono proprio i dati che si aggregano e poi vengono ripartiti per i diversi team che si occupano della TV, della radio, ma tutto confluisce in un bacino centrale. Cioè, se tu, Massimo, vai a fare una trasferta in India, mandi continuamente delle foto in redazione e quelle foto vengono distribuite per il magazine, per la social media, per la televisione, e vengono rieditati da uomini e intelligenze artificiali in ogni forma.
1: Certo. Questo è l'aspetto organizzativo che viene ammodernato dalla tecnologia, però c'è un lato più delicato, che è quello messo in evidenza da molte ricerche, secondo cui questi modelli cinesi sono addestrati per dare una rappresentazione positiva della Cina. Tu hai avuto la sensazione di una tecnologia neutrale oppure di strumenti che sono già impregnati di una certa visione del mondo?
0: A questa domanda io non ti posso rispondere per una semplice ragione, che le trasmissioni che ho sentito io erano in cinese, quindi non, anche se loro mi hanno fatto sedere al posto del loro conduttore e ho annunciato una cosa, un inizio di telegiornale in cinese, ma non capisco il cinese, quindi su questo non ho potuto approfondire.
1: A proposito, hai visto un sacco di gente in giro che gira con i dispositivi per tradurre in tempo reale il cinese da qualsiasi lingua?
0: Assolutamente, ci hanno fatto fare una serie di visite dove tutte le persone che ci facevano fare la visita e che parlavano in inglese leggevano in realtà dagli occhiali, avevano il testo sugli occhiali, per cui non sbagliavano una parola.
1: Senti, hai detto prima che nella redazione c'è anche un team che studia la città dal punto di vista dei dati. A che serve? Qual è il legame con il giornalismo?
0: Esatto, questa è una cosa che mi ha stupito particolarmente, perché loro ovviamente legano, come ho detto prima, tutto ai dati, alla produzione dei dati. Quindi hanno creato dal 2015 un laboratorio che studia le città emergenti e la direttrice Julie Shen, che è giovanissima, ci ha raccontato appunto come loro stabiliscano quali sono le città di primo livello, e il primo livello per loro significa la possibilità di raccogliere dati e studiare come le persone vivono in queste città, elaborare poi questi big data provenienti dalle piattaforme e dalle aziende e ampliare l'impatto di aiuto dei cittadini a comprendere l'economia e il modo di fare business cinese. Adesso dal mese di agosto tutti i contenuti saranno anche tradotti dalle AI in tutte le lingue e quindi potranno anche aiutare in maniera molto più mirata e di precisione gli imprenditori stranieri che vogliono investire in queste città, dandogli proprio i dati nel dettaglio su come crescono queste aziende in queste città, come cresce la città e come crescono gli individui.
1: Senti, tu hai vissuto anche un po' la quotidianità cinese. È vero che ormai non solo il contante è qualcosa del secolo scorso, ma anche le carte sono quasi sparite perché si paga con altri mezzi molto più comodi.
0: La cosa interessante della Cina è che veramente è passata dalla banconota direttamente all'app, cioè nel senso la carta di credito ha avuto una vita molto molto breve e transitoria, per cui loro utilizzano solo WeChat, che è come noi utilizziamo WhatsApp, oppure Alipay, e utilizzano anche il riconoscimento facciale per pagare. Se sei un cittadino cinese puoi pagare direttamente con l'impronta dell'iride, per esempio dalle macchinette pubbliche.
1: Questo aspetto qua, che è legato alla privacy, secondo te è sentito oppure è indifferente al popolo cinese?
0: Per loro è completamente indifferente, loro stanno in una dimensione, a parte politica ovviamente, differente dalla nostra, con un ruolo del partito completamente differente dalla politica italiana ma anche europea, ma sono in una dimensione anche proprio ulteriore, cioè loro pensano alla raccolta di dati, è già tutto tutto un codice riscomponibile in dati che poi possono essere riaggregati in mille forme. Quindi l'idea che il dato è mio non ha più proprio alcun senso. Facevo prima l'esempio delle fotografie. Noi come giornalisti siamo sempre molto orgogliosi della nostra firma, no? Cioè, se quello l'ho girato io, voglio che sia firmato, l'intervista. Lì viene proprio

0: buttato tutto in un calderone e giornalisti e intelligenze artificiali rieditano per tutti, ma per loro l'obiettivo è far crescere il sistema e l'ecosistema, non l'individuo.
1: Ma questo secondo te in definitiva è un modello che noi possiamo importare, oppure dobbiamo continuare a difendere i nostri diritti, la nostra democrazia e i valori che ci differenziano dalla Cina così come è impostata dal Partito Comunista?
0: Beh, sicuramente noi abbiamo altri valori che ci interessa preservare. Quello che mi domando è l'impatto del digitale sui paesi democratici è veramente diverso e stenta molto di più rispetto ai paesi con delle autocrazie o anche con delle dittature. E di fatto il digitale sembra calzare e andare molto più veloce in queste direzioni, in questi paesi. E quindi mi domando qual è lo spazio per le democrazie in un'era digitale che sta correndo così tanto da non porsi determinati problemi che ci poniamo solo qui in Europa. E infatti devo dire che purtroppo l'Europa, che ha questa grande qualità di vita, per questi paesi non ha più un grandissimo valore, neanche come mercato.
1: Almeno come, diciamo, viaggio vacanza, forse qualcosa rimane da spendere.
0: Quello rimane il salotto del mondo, l'Italia è amatissima per il turismo, però ci vedono come se fossimo, non so, l'impero romano dopo la caduta. Proprio un'idea, questi li abbiamo persi. Laddove io non vivrei in nessun altro posto che non sia l'Europa, perché
1: ecco,
0: questo mondo digitale è un inferno.
1: Difendiamolo. Grazie a Barbara Carfagna, grazie alla nostra regista Mimmi Micocci. Vi ricordo che potete ascoltare tutte le puntate di Pillole di Dieta Beta su RaiPlay Sound. Da Massimo Ceruffolini,
0: Barbara Carfagna,
1: buon fine settimana.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Negli anni sono tante le cose a cui mi sono legato. Una in particolare? La vita. No, non la mia, ma quella di tanti bambini sordociechi che grazie a un lascito testamentario potrà andare avanti ed essere migliore. Perché la Lega del Filo d'Oro fanno di tutto per dare loro un contatto con il mondo. Fai un lascito testamentario alla Lega del Filo d'Oro e regalerai anni d'oro a tanti bambini e adulti sordociechi. Chiama l'800 96 96 00 o vai su lasciti.legadelfilodoro.it.

0: idea, dottor Scotti.
1: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Nuovo Motorola Moto G57 più Moto Buzz 2 insieme a 199 euro. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco.
3: Meno di un uomo.
4: Ah. È arrivata questa per lei.
5: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
6: Farò ricorso sulla gazzetta.
7: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
8: Posso vincere.
9: Ispirato a una storia vera.
10: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
11: Temi forse di essere battuto da una donna in alto?
12: Non sai stare al tuo posto.
13: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
11: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
9: La legge di Lidia Poet. Da martedì alle 21.30. Rai 1.
14: Verde, viaggiare informati.
15: Buongiorno, buongiorno da Alessandra Canali di Rai Mobilità, sono le 10.28 e 56 secondi. Venerdì 21 agosto, caratterizzato da flussi veicolari vivaci, condizionati dalla pioggia, da forti temporali, soprattutto in Liguria. Abbiamo diverse strade allagate in Autosole, ma anche in A15, la Parma La Spezia, il bivio della 12, la strada statale dell'aeroporto di Malpensa, in area Ligure, prevalentemente sulla Milano-Genova, sulla 26, la Genova-Gravellona-Toce e sulla Genova-Ventimiglia. Abbiamo code sul traforo del Monte Bianco in direzione Chamonix verso la Francia con tempi di attesa di 15 minuti, sulla 15 Parma-La Spezia code per 2 km tra Pontremoli e Berceto, sulla tangenziale ovest di Milano code per un recupero di un veicolo incidentato tra Settimo Milanese e la Via Givenese Nuova, sulla statale della Betone del Brennero code per un incidente tra Piedi Castello Castello e Trento. E andiamo poi sulla in Autosole per segnalarvi delle code tra Capo e Caglianello verso Napoli e sulla 14 code tra Termoli e Vasto. Mi fermo qui, grazie per l'attenzione, buona giornata e guidate con prudenza.
14: In collaborazione con il CIS.
16: I podcast di Radio 1.
17: Sono ancora a Greenway. In effetti nello scorso episodio mi sono persa dietro Roger Ackroyd e mi sono dimenticata di dire che ho finito di fare il giro della casa e mi sto avviando verso il giardino, direi il parco, grandissimo, da un lato confina con il fiume e dall'altro con la ferrovia. Da lontano vedo il vapore che spunta tra gli alberi, deve essere lo steam train di cui mi hanno parlato all'ufficio del turismo. Sì, è proprio lui. A mano che il vapore si avvicina, infatti, arriva anche il suono che registro subito. Devo essere piuttosto buffa con questo registratore in mano a catturare il rumore che fanno rametti che si spezzano, passi sul selciato, vento tra i rami, come se in Italia avessero un suono diverso, come se si sentisse in qualche modo la tua presenza, cara Agata, anche tra queste frasche. Ma poi penso che sì, ce l'hanno un suono diverso, e di certo uno steam train, un treno a vapore che attraversa un bosco, non saprei nemmeno dove cercarlo vicino a Roma. Sto cercando la boathouse, più che una rimessa per le barche, una vera e propria casetta a due piani, come leggo nella guida. Ispirandoti a questo luogo hai scritto la scena di uno degli omicidi di Dead Man's Folly, in italiano La Sagra del Delitto, romanzo del 1956.
18: Una breve discesa ripida conduceva alla porta della darsena sporgente sul fiume e con sotto un approdo e un magazzino con le barche.

0: La signora Oliver tolse una chiave da una tasca, nascosta tra i suoi drappeggi purpurei, e aprì la porta. «Siamo venuti solo per un salutino, Marlene», disse Guy entrando. Provò un po' di rimorso per i suoi ingiusti sospetti sulla lealtà di Marlene, poiché la ragazza, in un'artistica posa di cadavere, rappresentava con coscienza la sua parte, distesa sul pavimento presso la finestra. Marlene non diede risposta, giaceva assolutamente immobile. I leggeri soffi di vento che spiravano dalla finestra aperta facevano frusciare un mucchio di giornali a fumetti sparsi sul tavolo.
1: Chiedo le indicazioni a una famiglia molto carina che avevo già notato entrando. Ho il registratore spento. Sono così simpatici che chiedo loro di ripetere quello che mi hanno detto affinché io possa registrarlo.
2: Please, ask me again if I want to go there.
3: Do you want to go to the boathouse where Dead Man's Folly was filmed?
2: Yes, I want.
3: With David Suchet.
1: Stanno al gioco, ma poi ci viene a tutti da ridere.
3: Right. Take the right.
1: Ci tengono però a ricordarmi il nome di David Suchet, interprete della versione televisiva di Dead Man's Folly, evidentemente molto nota in Inghilterra.
3: And then you have a choice when you get further down. You can either go left or right. It doesn't matter which way you go. It'll bring you to the boathouse.
2: Okay, and then I find them.
3: And you'll see
2: a dead man.
3: Yes.
2: Okay, thank you. Bye-bye.
1: Comunque alla fine arrivo alla boathouse, che sta ovviamente per chiudere, ma il volontario incaricato di seguire i visitatori che si spingono fino a qui mi fa entrare lo stesso, almeno per vedere l'affaccio sul fiume Dart, bellissimo. Mi mostra l'apertura sul pavimento, un tempo evidentemente usata come una specie di piscina nel fiume.
4: They use it as a swimming.
5: Used to, yeah, it's not now.
4: That's what I mean, yes, of course.
5: Yeah, a long time ago, but that was the purpose. It's never been a boathouse as such.
4: Ah, this was for the swimming pool.
1: Yeah. Mi spiega che adesso la boathouse serve più che altro per accogliere i turisti che arrivano in battello da Dartmouth, soprattutto nei giorni del festival. E io gli racconto la mia avventura per arrivare fino lì.
4: And so I because everything was very expensive.
1: Il volontario si chiama Chris, mi dice che faceva il poliziotto e ora è in pensione, proprio come Poirot, penso.
4: Yes.
5: I retired about 3 years ago.
4: What did you do before?
5: I was a policeman for 30+ years.
4: Policeman? Where? Here?
5: Major crime team. So
1: mi racconta che si è occupato per anni di major crimes. Chiedo quanti assassini ci sono ogni anno nel Devon e lui mi risponde centinaia. Mi stupisco del numero, mi risponde capitano, it happens. Ripenso a quello che tu hai scritto, che il delitto è una cosa semplice, murder is easy, capita. Comunque i motivi per cui le persone uccidono sono sempre gli stessi, anche se mi dice che la maggior parte dei delitti su cui ha dovuto indagare sono molto semplici. Uomini che uccidono le donne, nessun mistero. Saluto Chris e torno verso casa costeggiando il fiume Dart, tanto amato dalla tua mamma Clara. Clara, l'ho già detto, non fa in tempo a vedere Greenway ad affacciarsi dalla boathouse. Muore infatti poco dopo la pubblicazione di Roger Ackroyd, il 5 aprile del 1926. E tutto intorno a te inizia a sgretolarsi. Tuo marito Archie non viene al funerale, è in Spagna per lavoro e decide di non rientrare. Da sola devi affrontare questo dolore immenso e poi svuotare la tua casa amatissima, Ashfield. Non c'è nemmeno tua sorella Maggio ad aiutarti. Su Monty, come al solito, non c'è proprio da contarci. Dopo la Prima Guerra Mondiale ha intrapreso una serie di attività fallimentari che hanno portato te, tua sorella, ma soprattutto tuo cognato a prestargli costantemente denaro. Soprattutto ha sviluppato una dipendenza patologica da sostanze stupefacenti. Sei tu da sola allora, con la piccola Rosalyn che adesso ha 7 anni, non puoi crollare. Non mi capacito che Archie ti abbia lasciata sola in questa circostanza. Ne ho parlato con Marco Amici e Davide Astegiano.
6: Diciamo che lui era il tipo di persona che non voleva avere persone infelici intorno. A lei lo dice. E lui la lascia in quella casa che dobbiamo immaginare come

0: la casa quasi di un accumulatore seriale, perché la famiglia di Agatha collezionava di tutto, ma veramente di tutto, e lo stesso facevano i genitori dei suoi genitori. Infatti, se andate a Greenway adesso trovate un ordine che è un po' fittizio. C'è forse una sala dove vengono esposti dei piatti, dei servizi d'argento, c'è anche la sua medaglia da Dame dell'Impero, che avevano ritrovato in mezzo proprio a dei piatti messi impilati, perché non c'era ordine, non c'era nulla. Immaginate che, insomma, Agatha Christie era nel 1890, quindi dentro Ashfield, che comunque era stata comprata proprio dai genitori per la nascita dei loro figli, c'era già accumulata una storia quasi un secolo in nemmeno 10-20 anni. Quindi si è ritrovata a dover scavare nel continuo passato e nella mancanza della madre, tanto che lì inizia a avere anche lei dei mancamenti. Firma addirittura un assegno con un altro nome, non si rende conto, e inizia a perdere un po' la sua presa sulla realtà.
1: Forse ero già esaurita, ma la fatica di dover smontare tutta la casa, i ricordi che mi assalivano a frotte e le notti insonni mi ridussero in un tale stato di nervosismo che non sapevo quasi quello che facevo. Lavoravo più di 10 ore al giorno, sgombrando camera dopo camera e trasportando montagne di oggetti. C'era da impazzire, c'erano degli oggetti difficili da sistemare, come la grande corona mortuaria di mio padre, conservata sotto un'enorme campana di vetro. Non sapevo cosa farmene di un inutile trofeo e d'altra parte non me la sentivo di buttarlo via. Finalmente trovai la soluzione. Poiché la signora Potter, la cuoca della mamma, l'aveva sempre ammirato, glielo regalai, facendola felice. Ashfield era l'unica casa in cui i miei genitori erano vissuti dopo il matrimonio.
2: I mesi passano, arriva maggio e poi giugno, e a luglio pensi che è arrivato anche per te il tempo di una vacanza. Ma Archie arriva a Torquay per dirti che è finita. L'incubo della tua infanzia, quello del bandito The Gunman, un uomo sconosciuto che prende le sembianze delle persone accanto a te, si materializza nel vederlo così distante.
1: Non c'è niente che possa descrivere quello che provai in quel momento, quando il ricordo del mio incubo di bambina e dell'orrore che mi afferrava quando, seduta al tavolo del tè, guardavo una persona cara e mi accorgevo che al posto suo c'era un estraneo. Fu questo l'effetto che mi fece Archie.
2: Tra l'agosto e il dicembre del 1926 Archie, almeno in teoria, vive ancora a casa. In realtà non ha un posto fisso, dorme un po' a Styles, un po' al club del golf, va e viene. Passa spesso i weekend in compagnia dei suoi amici James. Da loro può vedere Nancy Neal, la donna con cui ha ormai da qualche anno una relazione. Te lo ha detto una mattina. Tu ti eri accorta che qualcosa non andava, pensavi a un problema sul lavoro, una malattia. Per questo sapere che è soltanto una storia con un'altra donna all'inizio ti sembra il minore dei mali, ma non hai capito. Non è una storia passeggera. Archie di questa donna si è innamorato, vuole sposarla. Tu resisti, non accetti il divorzio, non accetti l'idea che il tuo matrimonio sia finito. Dici che lo fai per Rosalind soprattutto, perché il legame tra padre e figlia è fortissimo, ma sai benissimo che proprio per questo motivo non dipende in alcun modo da te, dalla tua presenza. Il ritratto incompiuto romanzo che pubblicherai con lo pseudonimo di Mary Westmacott, quella che in molti considerano la tua alter ego, Celia, si sente dire dalla figlia: «A papà tu non piaci tanto, ma io sì». Così arriviamo alla mattina del 3 dicembre. Tu e Archie fate colazione a Styles, poi lui parte per Londra. Dice che passerà il fine settimana con i soliti amici. Dice amici, ma tu sai benissimo con chi starà. Tu, Agatha, rimani a casa, mandi Rosalind a Londra con la tua segretaria e amica Charlotte Fisher, detta Carlo. Dici che va tutto bene, ma non va bene niente. Quella sera stessa scrivi due lettere, una a Archie e una a Carlo. Prendi la tua Morris Coley, che ti piace tanto guidare, e lasci Styles. E sparisci per 11 giorni.
3: GR2
4: Radio Giorno, direttore Gustavo Silva.
5: Più affascinante dei suoi romanzi è stata definita l'autobiografia di Agatha Christie, la grande scrittrice di gialli morta circa 2 anni fa ad 85 anni. Il libro è invece

0: L'11 novembre 1977, a 2 anni dalla tua morte, il GR2 annuncia l'uscita della tua autobiografia.
1: Scomparve per 11 giorni. La sua auto fu trovata in bilico su un precipizio e si ritenne che la scrittrice, già allora famosa, si fosse uccisa.
0: Si intitola La mia vita e l'hai scritta tra il 1950 e il 1965.
1: E questo vuoto è rimasto anche nell'autobiografia, che per il resto è anche un prezioso scorcio della vita inglese di quasi un secolo, dall'epoca vittoriana al secondo dopoguerra.
0: Tutti si aspettano che sveli il cosiddetto mistero della tua scomparsa, ma la delusione è massima. Nel 1979, 3 anni dopo la tua morte, esce il film Agatha, diretto da Michael Apted. Nei titoli di testa compare un disclaimer esplicito: la storia che stiamo per vedere è una soluzione immaginaria a un autentico mistero. La citazione è tratta dal romanzo di Kathleen Tynan, The Agatha Christie Mystery, il mistero di Agatha Christie. Tu sei interpretata da Vanessa Redgrave, Archie da Timothy Dalton. Nel cast c'è anche Dustin Hoffman, che interpreta Wally Stanton, un giornalista americano che segue la vicenda da vicino. Il film propone una lettura radicale, la scomparsa come un atto deliberato, una messa in scena pensata per distruggere i piani di Archie. Un piano che nel racconto cinematografico viene sventato all'ultimo momento. I tuoi eredi e soprattutto tua figlia Rosalind tentano di impedirne l'uscita, ma senza successo.
2: A 20 anni dalla morte di Agatha Christie è stato svelato uno dei più intriganti misteri che la riguardano.
0: Anni dopo, nel 1998, lo scrittore inglese Jared Cade pubblica Agatha Christie and the 11 Missing Days, Agatha Christie e gli 11 giorni mancanti. Anche lui sostiene l'ipotesi di una scomparsa pianificata, pensata per mettere in difficoltà tuo marito. Ti hanno finalmente smascherata.
3: Pare di sì. Questa almeno la conclusione del britannico scrittore Jared Cade, che ha svelato il mistero della pagina nascosta della biografia di zia Agatha. Nel 1926 la molto onorevole signora Christie sparì infatti dalla sua casa nel Berkshire per 11 giorni. Si nascose in un hotel di Harrogate, Yorkshire del Sud, per vendicarsi del marito che la tradiva con una segretaria. La trama della sua fiction ad uso privato era stata studiata a puntino. Dagli indizi lasciati a giusta posta, la polizia avrebbe dovuto incolpare il marito di omicidio. Ricamando Merletti, zia Agatha seguiva dal suo rifugio le cronache appassionate dei giornali. Ma la realtà non fu romanzesca, la polizia non ebbe mai sospetti sul marito ed Agatha un po' scornata.
0: Zia Agatha, onorevole signora, fiction a uso privato, Agatha scornata. La verità è che è tutto falso. Eppure questa lettura complottista sono 100 anni che ce la troviamo tra i piedi ogni volta che parliamo di te.
3: Era molto irascibile, signora in giallo, i fans grati ringraziano.
0: Perché? Ne ho parlato con Lucy Worsley.
4: It really galls me, it annoys me, it gets up my nose.
0: Worsley dice che quello che la manda più in bestia è che ancora oggi c'è chi afferma che della scomparsa del 1926 tu non hai mai parlato. Falso. Ne hai parlato in un'intervista al Daily Mail nel 1928. Hai raccontato di esserti sentita disperata, malata, di aver tentato il suicidio e poi di averci ripensato e di esserti nascosta sperando che Archie venisse a cercarti. Hai messo tutto nero su bianco, ma nessuno ti ha creduta.
4: People didn't take it in somehow. They didn't listen. This isn't the story that they wanted to hear.
0: Non è questa la storia che la gente vuole sentire. Si preferisce pensarti come una strega, infida, ambigua, manipolatrice, una che ha cercato di incastrare il marito per omicidio.
4: And she might have lost custody of her child.
0: Tu nel 1928 stai divorziando. Sei obbligata a dire cosa ti è successo. Devi dire ai giudici che non sei la donna folle e pericolosa descritta dai giornali, ma una buona madre che non avrebbe mai fatto del male a sua figlia. Lo dici esplicitamente nell'intervista. Ero malata, ma mia figlia era al sicuro.
4: Despite her fame and her success and her later happiness, I still feel this sense of unfinished business about Agatha Christie. I don't think she was treated fairly in the 1920s, and I don't think she's been treated fairly since.
0: Trovo che la ricostruzione migliore

0: di come sono andate davvero le cose, allora sia ancora oggi quella di Laura Thompson, che sceglie di percorrere i tre punti di vista coinvolti in quella vicenda, mostrandocene i limiti e le ragioni.
1: The disappearance is it is a remarkable event. To do it is remarkable. You might think about it, but to do it is remarkable. So I tell it from three different points of view. One.
0: Quando scompari stai cercando una nuova narrazione sulla tua vita, dice Thompson, ma non tieni in considerazione il punto di vista della stampa e della polizia, di persone a cui non hai pensato un secondo quando hai deciso di scomparire, pensando alla tua vita come a un fatto privato. Allora teniamoci ai fatti. La tua automobile viene trovata a Newland Corner, sulle colline del Surrey, accanto a una cava di gesso. Non ci sono segni evidenti di frenata, non c'è neanche il tuo corpo. La polizia del Surrey prende in carico il caso e il responsabile è il sovrintendente Constable Kenward, che inizia una ricerca che diventerà nazionale. Ne scrivono il Daily Mail, il Daily Express, The Times. Si parla di crollo nervoso, suicidio, tentativo di omicidio.
2: Risale a quel periodo la mia antipatia verso i giornalisti. Probabilmente erano sentimenti ingiusti, anche se, date le circostanze, credo fossero abbastanza naturali.
3: E Agatha prende la macchina e guida da sola fino a questa cava di gesso, e dove inizialmente pensa addirittura di suicidarsi, almeno secondo il suo racconto a posteriori della vicenda, e poi però in un momento di lucidità ha una sorta di epifania e decide di mollare lì l'automobile e di andare alla stazione ferroviaria più vicina. Va a Londra e da Londra spedisce una serie di lettere, tra i cui destinatari c'è anche Campbell Christie, che è il fratello di Archibald, di suo marito, e con cui ha uno strettissimo rapporto.
0: L'8 dicembre sul Daily Sketch esce un articolo in cui si parla della lettera che hai scritto il 4 dicembre a tuo cognato Campbell Christie. In questa hai detto che stai andando in una spa dello Yorkshire, esattamente quello che hai fatto. Il problema è che nessuno ti cerca lì. I giornalisti cercano una donna che si chiama Agatha Christie, a nessuno viene in mente che tu ti possa essere registrata con un altro nome, quello di Teresa Neal, cognome di Nancy, amante di tuo marito. Intanto Archie, forse anche per alleggerire il proprio senso di colpa, contribuisce a orientare il racconto pubblico della tua scomparsa come qualcosa legato al tuo lavoro, un esperimento letterario. Invita la stampa a non diffondere pettegolezzi e insiste sul fatto che tu non hai mai avuto problemi con i suoi amici. Nel frattempo però si viene a sapere che il 3 dicembre, quando te ne sei andata, hai scritto due lettere, una alla tua amica e segretaria Charlotte Fisher, ormai nelle mani della polizia, e l'altra ad Archie, ma lui l'ha distrutta. Anche per questo la sua posizione si fa sempre più difficile, viene interrogato di nuovo dall'ispettore Kenward, che lo sospetta di averti uccisa. E così si arriva alla grande ricerca del tuo cadavere il 12 dicembre. 5.000, 10.000, 15.000 persone coinvolte. Il Times scrive 2.000 e forse è la cifra più esatta. La notizia arriva fino alla prima pagina del New York Times ed esce pure in Italia, dove ancora non sei stata neppure tradotta. C'è anche la scrittrice Dorothy L. Sayers che ti cerca e Arthur Conan Doyle che consegna uno dei tuoi guanti a una medium, sperando di ritrovarti.
2: Mi ero sentita come la volpe braccata che non ha più la tana in cui nascondersi e viene inseguita dai cani. Accadeva proprio a me, che avevo sempre odiato la notorietà. All'improvviso me ne riservarono in quantità tale che pensavo che non sarei riuscita a sopravvivere.
0: E poi, il 12 dicembre, due componenti della band che tutte le sere suonano nella spa dove stai vanno alla polizia a dire che una certa signora Neal sembrerebbe assomigliare davvero tanto a quella famosa scrittrice scomparsa, ad Agatha Christie. Il 14 dicembre 1926, polizia e marito ti vengono a prendere. Due medici parlano di amnesia. E questa da allora è la versione ufficiale della tua famiglia.

0: famiglia, che nasconde tutto quello di cui parlerai nell'intervista del 1928. Il dolore, la depressione, la voglia di sparire, di mollare tutto, anche tua figlia. E mi viene in mente la smarginatura, quella sensazione terribile di cui parla Lila nell'Amica geniale di Elena Ferrante, la perdita di sé, dei contorni del mondo, qualcosa di inspiegabile a parole, eppure così chiaro a chi l'ha provato.
1: E così, dopo la malattia, venne il tempo del dolore, della disperazione, della morte nel cuore. Inutile dilungarsi. Tenni duro per un anno, sperando che tornasse sulle sue decisioni, ma non fu così. Questa fu la fine del mio primo matrimonio.
2: Tu appunto prima parlavi della biografia di Agatha Christie. Che cosa ti piace della sua biografia? Perché il fatto che era molto simpatica, no?
3: No, soprattutto che lei in qualsiasi circostanza ha fatto il contrario di quello che avrebbe fatto una donna per bene della classe a cui apparteneva, perché ha piantato la bambina di 18 mesi per 2 anni alla sorella, perché no, poi quando era più piccola che faceva le danze vestita con i pepli, e poi che quando è stata abbandonata dal marito, invece di buttarsi dal ponte, ha fatto un biglietto per l'Oriente Espresso e ha detto: vabbè, mi consolo così, vado a vedere il mondo misterioso, l'Oriente, vado a scoprire l'Oriente. Lei da sola nell'Oriente Espresso poteva capitarle di tutto, una signora a una certa età sola, e ha incontrato l'amore della sua vita, che era un giovanotto di 13 anni più giovane.
0: Ha ragione Bianca Pizzorno. Se c'è una cosa che anche io amo della tua biografia è che non ti dai mai per vinta, che prendi un treno da sola, vai in Oriente e lì la tua vita cambia ancora una volta di nuovo. Come dice un proverbio cinese che hai sempre portato con te, trascritto su un quaderno, delle 36 maniere di evitare il disastro, scappare è forse la migliore. Sulla tua scomparsa, sulla scelta di parlarne una volta sola e poi basta, sui ricordi che scegliamo di dimenticare, lascio allora la parola a te, a quello che hai scritto nella tua autobiografia.
1: Come scacciare il ricordo che si annida nei miei occhi, ha scritto Keats. Ma poi, è giusto liberarsene? Nel ripercorrere con la memoria il viaggio che è stato la nostra vita, abbiamo il diritto di ignorare i ricordi che non ci piacciono, o questa non è piuttosto una forma di vigliaccheria? Tuttavia io penso che sia sufficiente dar loro una breve occhiata. Sì, è accaduto, basterà riconoscere. Ma ora è finito. È un filo nel tessuto della mia esistenza che non posso rifiutare. Ma è inutile soffermarvisi.
0: Io sono Vanessa Roghi e quello che avete sentito è Cara Agatha Christie, 10 lettere alla regina del giallo, un podcast original Rai Play Sound. Voci narranti Florinda Fiamma e Iari Selvetella. Musiche di Frédéric Guérin e Ivan Talarico per RaiCom. Cura editoriale di Andrea Borgnino. Sound design Alfredo Morana. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Archivio Teche Rai. Un ringraziamento speciale va all'International Agatha Christie Festival di Torquì. Nel podcast sono intervenuti Marco Amici, Davide Astegiano, Bianca Pizzorno, Laura Thompson, Lucy Worsley e Luca Crovi.
4: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
1: Acqualete!
0: Acqualete.
2: What up?
0: Ottima mossa per le tue ossa. Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
0: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
0: Con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
3: Sì!
0: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.

0: 11.
1: GR1.
2: Buongiorno da Sabrina Baldetti. Banche, la strategia di Montepaschi Siena, parla il numero uno Luigi Lovaglio. Dopo il via libera del Consiglio d'amministrazione al suo piano, con la doppia offerta su BPM e Banca Generali, del costo complessivo di 34 miliardi. Piano così spiegato agli analisti finanziari.
3: Una strategia per far crescere il Monte dei Paschi con un'integrazione e non con uno spezzatino. Il riferimento di Luigi Lovaglio non è per niente velato e punta direttamente all'offerta in campo di Intesa San Paolo e Unipol, vista da Siena come ostile. 30,6 miliardi per acquisire MPS e dividere gli sportelli con Unipol e Biper. Un'operazione da evitare a ogni costo per il numero uno di MPS, Lovaglio, che con gli analisti parla invece della possibilità di creare il secondo gruppo bancario italiano da 80 miliardi di euro tra le prime 10 banche europee. Un obiettivo da realizzare attraverso le offerte pubbliche amichevoli, sottolinea Lovaglio, rivolte a BPM e Banca Generali. Valore 34 miliardi, un dividendo da 4 miliardi per ingolosire gli azionisti. L'idea di chiudere l'operazione entro febbraio. In mezzo molte incognite. Cosa diranno le banche interessate? E l'assemblea degli azionisti a fine ottobre riterrà vantaggiosa l'offerta? Paola Nania, GR1.
2: Meteo, al sud ancora caldo e sole, mal tempo al nord e parte del centro. Più di 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per frane, allagamenti e danni tra le regioni settentrionali e la Toscana. La situazione più critica in Lombardia, 6 comuni bergamaschi isolati, 150 persone evacuate.

Altre 200 hanno dovuto lasciare un campeggio in Val Brembana, minacciato da un torrente in piena e da una frana. Trombe d'aria in provincia di Pisa e Grosseto, con alberi caduti e tetti scoperchiati. Tempeste di fulmini in diverse zone, tra cui Genova, dove ne sono caduti circa 20.000 in poche ore. E questo sarà un fine settimana di traffico intenso per i primi rientri dalle vacanze.

0: Ancora tutto da verificare sulla morte di una donna di 57 anni di Tito. Siamo in provincia di Potenza. Sono stati il marito e il figlio trentenne della vittima a lanciare l'allarme poco prima di mezzanotte. Quando i sanitari del 118 sono giunti sul posto, la donna era già priva di vita. Aveva 57 anni. La sua casa ora è sotto sequestro. Il reparto scientifico dei carabinieri sta eseguendo i rilievi, mentre i familiari ed alcuni amici della vittima vengono ascoltati dai militari dell'arma per ricostruire le ultime ore di vita, gli ultimi contatti. Si indaga per omicidio, ma non è esclusa nessuna altra pista. Arianna Di Giorgio, GR1.
1: Il conflitto russo-ucraino, il giorno dopo la strage a Kiev, 16 i morti, stamattina altre 4 vittime a Kharkiv negli ultimi raid di Mosca. Nelle stesse ore un'ondata di droni ucraini ha colpito in profondità il territorio russo, fino alla città di Perm, 1800 km dal confine. Nella Crimea occupata si contano 2 morti e c'è da segnalare una nuova intrusione di un drone di Mosca in territorio moldavo. Scoperto un deposito di armi vicino a Berlino, per le autorità tedesche servivano a commettere attentati in Europa su mandato di Mosca. Di crisi internazionale ha parlato Sergio Mattarella in un messaggio inviato agli organizzatori del meeting di Rimini al Via Oggi. Viviamo un tempo in cui si combattono guerre scellerate, scrive il capo dello Stato, e crescono disuguaglianze. Dall'umanità bisogna trarre energie per rifiutare odio e avversione nei confronti dello straniero. Il presidente Mattarella stasera sarà a Taranto insieme alla premier Meloni per la cerimonia di inaugurazione dei Giochi del Mediterraneo. Calcio, non va oltre lo 0-0 l'Atalanta contro l'Hapoel Tel Aviv nella gara di andata dei play-off di Conference League. Sarà decisivo il ritorno di giovedì prossimo, che si giocherà in Ungheria. Tennis, Flavio Cobolli batte in rimonta lo statunitense Tommy Paul e a Cincinnati conquista la sua prima semifinale in un Master 1000. Se la vedrà domani con il francese Fis. Nella notte italiana scenderà in campo Lorenzo Musetti nel quarto di finale contro lo statunitense Francis Tiafoe. La musica ha un tour a settembre, una nuova canzone in uscita proprio oggi, non finisce mai di stupire il rocker di Correggio.

0: Per te è il nuovo singolo di Luciano Ligabue a 3 anni dall'ultimo album di inediti dedicato a noi e poi 15 appuntamenti nei palazzetti d'Italia per rendere queste notti sempre speciali per i fan. Data zero a Jesolo il 12 settembre, tra i concerti più attesi quello all'Arena di Verona il 22, gran finale all'Unipol Dome di Milano il 24 ottobre. Non solo musica per Ligabue, torna in libreria Fuori e Dentro il Borgo, la sua prima raccolta di racconti rivista e ampliata. Sono le 11:05, prossimo GR1 alle 12.
1: Bentrovate e bentrovate.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: E quando sono le 11.06, 20 secondi, Stefania De Maria al microfono vi dà il buongiorno insieme a Mauro Ciccarelli alla parte tecnica per raccontarvi di cosa si occuperanno oggi i nostri programmi. Alle 11.10 Colaz dall'Astronaf di Ferruccio Cainero, un flusso di pensieri sul mondo di oggi in un dialogo quotidiano tra due personaggi molto particolari, un barbone e un matto. A seguire l'appuntamento è con un tranquillo weekend a paura estate. Oggi Marzia e Giulio ci portano a Cividale per il Palio di San Donato, a Grado per la giornata speciale dedicata ai 105 anni della moto Guzzi. Con Radio Capodistria andiamo ad Arta Terme alla scoperta dei sentieri delle portatrici carniche e altre escursioni particolari. Imperdibili sono le serate musicali a Villa Codelli a Mossa e ancora l'Alpe Adria Puppet Festival che torna ad animare l'estate di Grado. E infine il Palù di Livenza che diventa palcoscenico con lo spettacolo teatrale musicale La Memoria dell'Acqua. Ma adesso ascoltiamo da Ludovica Siani le anticipazioni del GR.
2: Buongiorno, in studio Ludovica Siani. Partiamo subito dall'allerta meteo arancione prevista fino alla mezzanotte di oggi. Qui

0: 10.000 i fulmini che si sono abbattuti ieri in poche ore sulla regione, temporali, nubi, fragge e grandinate. Ma la pioggia era anche tanto attesa per l'emergenza incendi sul Monte Amariana, dove 800 ettari di bosco non esistono più. In questo momento è attiva la fase di monitoraggio per le valutazioni finali per dichiarare definitivamente spento l'incendio. E poi ancora ai nostri microfoni il sindacato della polizia penitenziaria che dice: siamo delusi e amareggiati, lo Stato oggi ci allontana, e reagisce così all'iscrizione nel registro degli indagati dei 5 agenti intervenuti nell'incendio al carcere di Pordenone, dove ha perso la vita un giovane detenuto. Torneremo su questo e su tanti altri temi nella prossima edizione del GR, ma adesso una notizia di sport, perché è in corso la presentazione della squadra di pallanuoto Trieste in occasione dell'avvio della stagione sportiva 2026-2027. Per ora è tutto, la prossima edizione del GR è alle 12.30.
1: E i nostri programmi riprendono alle 14 con Estate in Onda. Nella puntata di oggi conosceremo lo spettacolo Parole e Musica per un Domani, Percorsi di Pace, che si terrà stasera a San Giorgio di Nogaro. Con noi il regista Giuliano Bonnani e il direttore artistico Giuseppe Tirelli. Poi cercheremo di fare una riflessione su come valorizzare la montagna, vissuta non solamente come luogo di evasione temporanea dalla città, ma come vero e proprio habitat con molte potenzialità. Ne parleremo con Marianna Corona ad Erto. E in chiusura la rubrica L'allora e l'oggi della comunità radio televisiva italofona. Oggi Radio Vaticana, in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, ci propone uno sguardo sul film Il giullare di Dio di Roberto Rossellini. E poi alle 15.15 l'appuntamento con Wafevelin D, che fino a venerdì 28 agosto va in onda con le migliori puntate della stagione. Questo è tutto. Stefania De Maria vi auguro un buon ascolto con i nostri programmi.
2: L'associazione Colonos è presente Colas dall'Astronav. Teste reghie di Ferruccio Cainero e Vanni De Lucia. Sceneggiature sonore e musicis di Franco Feruglio. Coordinament di Federico Rossi.

0: Buondì, Beppi.
1: Poi la Pierce, non lo vedi di odusso di che ombrenone?
0: E io un ombrenone di pastor? Calvegni che so, dai, che non si bagni.
1: Ma sull'astronave, vedo un brenis di pastore.
0: Beh, tal caso di un planet con tante ploe.
1: Ove s'astronave strane sta al centro psichiatrico comunale, Pirt.
0: Centri piloti scolas, Beppi, dai, centri psichiatrici alle un nom di cuviarture.
1: Oh, calciali là, là, con queste ploe al va in biciclette.
0: E per c'è ridi al Beppi.
1: Ma si bagna Dutkel?
0: Hanno la mantellina di gomme, gli sbraghessi di gomme, i stivai di gomme, il cappuccio sul chiato, però non si bagna in nuie.
1: Bon, però alle assurda, dai.
0: Cao, sin la in che conte che sono stati in montagna, che si rimpini, che vanno dai flums, cui canos, dai lags, d'inviera a scin con temperature e altecis che se non tu sei ben fornito mueris, e che sta le normale. E la invece con la blu invece di tale strani.
1: No.
0: E allora per c'è ridevi al Beppi.
1: Ma non è nessuno in bici e sono due in macchina.
0: Che lì è l'unico con la sua bicicletta che non l'inquina l'aiar, non le mette CO2, le mette un po' e lui è respirante.
1: Sì, ma tal bagnata al puoi sbrissare.
0: Ma per c'è in montagna non si può sbrissare.
1: Sì, ma.
0: Ma?
1: Ma a me mi è venuto di ridi.
0: Ma non sa per c'è.
1: No.
0: Ai. Anche lui ha il pil. Beppi, lui al cro di ridi, ma l'è il pil dentro di lui che ride.
1: Ma disia.
0: Ma sicuro, il pil al sa che se duce a van in macchina e lui al crest, tanti poi che se no duce a van in bici. Il prodotto interno lord, pil, a lui sempre e dome cresce all'infinito. Anche lui alla ciappata queste brutte malattie, Beppi.
1: Sì che mi sento bene.
0: Non si sente insoddisfatto.
1: Oh.
0: Beh, si vede che lei è asintomatico. E di fatto a Chialalu non ha la musa di pil.
1: Mi mangi massedin per un riduccio di pil.
0: Beh, ad ogni modo vorrei dire...

0: sta, guardate, anche lui come sarà imprevedibile come il pil.
1: Percepo, so soi asintomatico.
0: E non si può mica mai sapere.
1: E non hai al pore che attacchi il pil.
0: Ma pace crodi al cacoventi che sti ombrene, Beppi.
1: A parlare dalla ploe.
0: Fintre mai costi in sentas chi ascolta la ploe so di queste ombrenone di pastor o sing in mons, Beppi.
1: Dal sigur sulle astronav vuoi altri la saves lungia, Pirs?
0: Sì.
1: Anche mozzo dell'ombrene, Pirs.
0: Ombrenone di pastor, Beppi, calvegni che sotto, c'è lì la ploe, dai.
1: A son tre di scalsglavine. Ma rovaresi il di fa un cial di muri per via dal riscaldamento globale?
0: No.
1: Non c'è riscaldamento globale? È un ebale?
0: No.
1: Ma allora?
0: La temperatura è cresciuta manco a livello globale. Che sta il provo che a livello locale pix di calore, di ploe, di sud, di dud. L'atmosfera si fa tossica, Beppi. Lo sto chiaro vivi in un pianeta ostile.
1: Oh, hai sentito il colonnello Bernacca?
0: E lui ci mustaia.
1: Beh, perché?
0: C'è che lui ha l'alpil, no?
1: Ah, il prodotto.
0: Però il prodotto interni l'ort che us dopre per crescere all'infinito, una sorta di alien caldivore tutte duce.
1: Ah, e voatris dal centro psichiatri comunale?
0: No, centri piloti scolas, Beppi.
1: E colas dall'astronave.
0: Giusto.
1: O se schi par salvanus.
0: Magari così, no? O se arrivas masse tard.
1: Sì, ma io o soi asintomatic in pension, no?
0: Ma anche lui, tra i suoi sums, tra i suoi desideri, alle eterodirette, Beppi.
1: No, eterosessuale, per placere.
0: Ma per cumò. Ma se domani al pil risultas che si vende in masse post regipes, al pues brincal une gole mate di vestiti di femmine, Beppi.
1: Ma sono robi di mal, ma io non credo.
0: Caglialimo, si scommesse col metti su jeans, news. Paias, pluicias, perché vengono a comprare già sbregas, scusas, frucias in fabbriche. Poi si fa in tatuas su tutto il quarto di mood che comparisce in soldi sbregaduris dai jeans, che per farce a son bas di vite per favio di la marchia dagli smudandis e si finis vistus di ballerine con la barba e gli smostacci per dal lavoro anche ai barbiers.
1: Ma al pil c'è i frei al dice mood così visti.
0: Lui li smodis e van alla svelta in maniere estreme e lui si produce e si vende il pil al cres. Vue e van la moda d'opere butte anche 50 collezioni all'anno. Dall'universo di Dulac, io soy con la tiù, andare in 4 all'anno, Beppi, una per stagione.
1: Vabbè, c'è un po' di non fa.
0: Beh, la cura è che distacchi, sintas, ascoltare la ploe, so di che ste ombrene di pastor.
1: E c'è fasino?
0: Noi, ma c'è lì in dulla che van gli spiores.
1: E dulla vanno?
0: Lui io darin a pasche dulla che son da ora là, Beppi.
1: Io speri che lui al sedi matti.
0: Anche io, Beppi, lo speri.

0: Buon dì, Pirs, sempre su queste banciute, eh?
1: Du lavaresse di sta, signor Beppi.
0: Ma lui, is al sicuro di esisti, Pirs.
1: Ci vuole al dì.
0: O vuoi dì, qualche volta non si senti un tic o soi e non soi?
1: Ah, vuole al dì come quando cacloppinise noi.
0: O vuoi dì, e se lui al fosse una mea allucinazione, Pirs?
1: Oh beh, come che pensi in effiezza al potere stanche iessi, eh?
0: Ma che sta al volare di che io soi mat?
1: Però, anche se fosse un'allucinazione, il vostro planeta a lei da ur alla in rovine, Beppi? Perché come mette smasse ci odò, io se sono civiltà sbagliate, non le nuoce fa.
0: Ma se lui a lei dove un'emea allucinazione, Pirs, non va a pa sul seri? Perché nessun da bade a son robis di mas?
1: Si manca scusi, Beppi, no? Ma se lui avesse par di un brus tal cul e non podesta sintat, e allora al si distire partiere e magari al viot che so delle banciute alle un serpint. E al mi vise, attenta, alle un serpint, ma io, mica i disaresse,

0: Tutto conti stanche il doi di coppe perché che tu hai un brusco tal cul.
1: Dunque lui a lei un brusco al trombone, la verità.
0: E beh, salul, quel viodimi anche così. Io ho i miei viodimi come un pilota di astronave con tanti caschi spaziali.
1: Che io però il casco non lo viote.
0: Che mo non lo viote? Beh, non hai il casco?
1: Mai avuto, Pierce.
2: Ma sei sicuro?
1: O no, po'?
0: Sico, eri sicuro di Velus? Alla corra l'hai finita sotto dalle manciute.
1: Magari se avessi un brusto al culo o può dare sbio di lui.
0: Ma non capisco, ma... Cioè, non sai, Beppi. E se fosse lui, allora è una mia allucinazione.
1: Però che ste facendo dal brusco non mi piace, Pierce.
0: Calvio di un po' lui, Beppi. Comunque io i disco al vegni con me sull'astronave. Salut, li metti anche un cusin sotto dal culo, eh?
1: Beh, ma sull'astronave.
0: Sì, sì.
1: Veso il Totolotto.
0: E c'è?
1: Il Totolotto giù.
0: Mi dispiace, io non lo capisco, Beppi.

0: Ben ritrovati cari ascoltatori e ascoltatrici ad una nuova puntata della trasmissione più invidiata della regione, un tranquillo weekend da paura estate, sempre dalla sede RAI del Friuli Venezia Giulia sita in Trieste, pronti per informarvi sulle proposte più interessanti del fine settimana. Con noi per voi un grande ritorno, sempre lieto e rassicurante, la nostra mentore al di là del vetro, Stefania De Maria alla regia, per il fondamentale contributo alla parte tecnica il nostro Mauro Ciccarelli, ai microfoni come sempre
1: Marzia Postogna. Ciao a tutti, ciao. E Giulio Cancelli, che ha introdotto benissimo questa puntata. Basta, finito le batterie.
0: Tutto il brio è finito. Ricarico.
1: Dai,
0: Marzia,
1: forza.
0: Come stai?
1: Va bene, dai, si continua verso settembre.
0: Che a tanti porta così una nostalgia,
1: no,
0: i pensieri,
1: piace,
0: le riflessioni. Invece io sono contento perché si va
1: anch'io
0: verso l'autunno.
1: Io sono per le mezze stagioni.
0: ecco, infatti. Però adesso
1: invece
0: restiamo qui
1: in estate ancora.
0: Esatto.
1: E questo weekend ricco di occasioni, di divertimento, di riflessione.
0: Perché? Dove andiamo?
1: Allora,
0: dove andiamo? Il
1: primo appuntamento di cui vogliamo parlare,
0: sì,
1: è la nuova edizione del Palio di San Donato.
0: Un palio.
1: Un palio.
0: Inizia oggi.
1: Sì, 21, 22, 23 agosto.
0: E dove? Dove?
1: A Cividale del Friuli. Ventitresima edizione.
0: Sì, ventitresima edizione del Palio di San Donato.
1: Ne parliamo noi o lo chiediamo meglio?
0: Non so. Ce l'abbiamo? Abbiamo qualcuno più che può entrare nel
1: che
0: vivo?
1: Che ci può raccontare tutti i particolari.
0: Ma senz'altro.
1: Ed è Luca Altavilla.
0: Buongiorno Luca.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno.

0: Buongiorno.
1: Ciao Luca. Buongiorno. Luca è direttore artistico del Palio di San Donato, nonché altre, ma questo evidentemente eventualmente ce lo dirà lui, ma insomma, questo Palio, entriamo nel vivo, spieghiamo di cosa si tratta per chi non lo sapesse.
0: Solo un piccolo appunto, è la 25ª edizione. La celebriamo
1: perché noi ovviamente abbiamo dei riferimenti, abbiamo perso 2 anni per strada, li abbiamo recuperati,
0: diciamo che il COVID,
1: quindi
0: il COVID rende il conteggio difficile,
2: va bene
1: 25esima, insomma, piuttosto rodato.
0: Sì, la stiamo festeggiando,
1: certo.
0: Qua è già tutto allestito, ci sono le bancarelle, hanno preso un po' di pioggerellina ieri sera, ma adesso si sta rischiando tutto e quindi ci aspetta un weekend immersi nel Medioevo.
1: Un weekend da paura, insomma, anche per voi.
2: Ecco. E quindi l'occasione è giustamente la celebrazione del Santo Patrono, giusto?
0: Sì, è la celebrazione di tante cose, sia il Santo Patrono che è, tra l'altro oggi, proprio 21 agosto, e quindi c'è una celebrazione stasera con il busto reliquiario del XIV secolo, e poi c'è anche la gara. Il vero e proprio palio che si svolge nei 3 giorni ed è gara di tiro con l'arco.
1: Ecco, infatti, qui volevo arrivare, perché insomma non è un palio vero e proprio, ecco.
0: Sì, è
2: un'esperienza immersiva, come si usa dire.
0: Immersiva,
2: ci sembrerà di stare nel Medioevo se veniamo a Cividale, giusto?
0: Sì, e tutta la città viene tutta allestita, vengono coperte tutte le modernità, i gruppi si preparano tutte le piazze, tutte le vie, vengono addobbate di fiori, vengono coperte tutte le taverne in legno.
1: Proprio così, una scenografia, un
2: lavoro complesso.
0: Come entrare in un film. Ecco,
1: fantastico.
2: Però leggo che in realtà già esisteva questo palio, cioè non è un'invenzione.
0: Sono circa 7 secoli che esiste, dopo ci sono stati dei periodi in cui si è sospeso, però diciamo ha una lunghissima tradizione, è stato fatto a cavallo con lo tiro con lo schioppo, è stato fatto a piedi, è stato fatto col tiro con l'arco e la balestra come avviene oggi.
1: Guardate.
2: E oltretutto immagino ci saranno anche delle occasioni di assaggiare delle specialità, no?
0: Sì,
2: oltre
0: ci
2: che
0: sono,
1: quello ovviamente.
0: Ci sono 20 o 30 taverne per tutti i gusti, e oltre che ai locali naturalmente di Cividale che fanno menù medievali.
1: Quindi un tempo arcieri, balestrieri, poi in seguito per chi non archibugieri, che se non erro l'archibugio è appunto una sorta di prefucile, un fucile, giusto?
0: Esatto, sì. Proprio i primi schioppi sono arrivati qua sul Ponte del Diavolo, fecero i primi esperimenti di schioppo.
1: Mi piace schioppo comunque, più carino di fucile, fucile fa subito, invece schioppo ti riporta comunque a qualcosa di più giocoso, almeno così voglio vederla.
2: Ci sono 5 squadre, giusto? Ognuna
0: 5 borghi.
2: 5 borghi, e come vengono selezionati i vari tiratori oppure corridori, eccetera?
0: Ci sono delle lunghe qualificazioni all'interno dei borghi e i migliori vengono selezionati per gareggiare al palio.
1: Ma questo è pre-palio o durante l'anno, per dire?
0: No, durante l'anno. Poi ci sono ulteriori qualificazioni, ma la gara del tiro con l'arco dalla balestra è complessissima, bisogna assisterci perché non si può spiegare.
2: E sono tutti di Cividale o vengono anche delle persone da fuori?
0: Allora, sono tutti di Cividale, devono essere abitanti nel raggio di 5 chilometri da Cividale.
1: Cioè questo è un veto proprio?
0: Sì, un veto. Poi ci sono altre caratteristiche. In verità la mattina di domani c'è un torneo nazionale da cui vengono arcieri da tutta Italia. Però non concorre alla gara.
1: No, infatti, questa è una sorta di esibizione.
2: Quindi sicuramente un'attività che occupa tutto l'anno, perché immagino che non ci si improvvisa, ecco.
0: Esatto, sì.
1: Praticamente questi comunque i borghi storici immagino che sono preesistenti, nel senso non è che sono tirati, sono un po' come si dice le contrade, no?
2: Certo.
1: Duomo contro San Pietro, contro San Domenico, contro Brossana e Di Ponte, giusto?
0: Esatto, sono borghi storici che corrispondono più o meno alle grandi famiglie nobiliari.

0: friulane e cividalesi, che erano appunto Formentini, Deportis, Boiani, e ogni borgo ha una sua famiglia di riferimento che più o meno viveva in quella zona già dal 1300.
1: L'ultima domanda sugli spettacoli. Gli spettacoli di sera, di giorno, si può trovare un programma anche di queste?
0: Sì, c'è un programma completo naturalmente sul sito, oltre che cartaceo, e ci sono attività per tutti, per la famiglia durante il giorno, giochi, laboratori. C'è un laboratorio di pittura del proprio modellino di balestriere, poi ci sono insomma giochi per tutte le età, in legno, antichi, insomma di tutti i tipi, e poi la sera ci sono gli spettacoli di fuoco, esibizioni equestri in piazza.
2: Insomma, una Cividale del Friuli in festa, cioè c'è poco da fare. Quindi sono tre giornate proprio all'insegna di questa gara, di questa manifestazione, di questo evento particolarissimo. Non abbiamo detto quando inizia oggi, perché oggi inizia, ma a che ora?
0: Alle 18.30.
2: Bene. 18.30.
1: Quindi un viaggio nel passato, nel Medioevo, tutti a Cividale.
0: Sì, esatto.
2: Quindi partecipate, che dire, buon divertimento.
1: Buon lavoro.
2: Buon lavoro e in bocca al lupo, perché secondo me fa sempre bene. Grazie per essere stato con
1: noi. Migliore, giusto.
2: Esatto, minca il migliore, bravissimo in questo caso. Grazie Luca per essere stato con noi.
0: Grazie a voi, buona giornata.
2: Ciao, altrettanto, ciao.
3: Cavalga e fuori.

0: Eccoci qui in diretta con voi per continuare questo viaggio, insomma.
1: Un viaggio? Avete sentito questa canzone?
0: Sì, ma...
1: Motociclette. Okay, un po' di didascalica, ma veramente
0: è
1: giusta,
0: arrivata da un tempo
1: giusta.
0: Non dimenticato, ma insomma passato.
1: Perché
0: diciamo.
1: Di cosa

0: parliamo adesso?
1: Di cosa possiamo? Di cosa parliamo?
0: Motocicletta!
1: Ma sì, che lo so,
0: so che tu sai.
1: Lo so. E tra l'altro, a questo punto, siccome cioè, è inutile far finta di nulla, abbiamo un ospite qui. È con noi fisicamente, in presenza.
0: Sei il comitato organizzatore del prossimo evento, Stefano Zuban. Ciao.
1: Ciao Stefano, buongiorno.
2: Buongiorno.
1: E di cosa ci parla Stefano?
0: A proposito di motocicli.
1: Sì.
2: Di una storia sconosciuta ai più, ma soprattutto a noi cittadini del Friuli Venezia Giulia, che ci racconta come Carlo Guzzi era di stanza nella base degli idrovolanti dell'isola di Gorgo, prima di Caporetto, cioè prima del 1917, dove su quest'isola di Gorgo, che c'è la base degli idrovolanti della Regia Marina, lui conosce Giorgio Parodi e Ravelli e si immagina un nuovo motore completamente rivoluzionario da montare su una motocicletta. Stiamo parlando del 1915, stiamo parlando che nel mondo ci sono pochissime moto, tutte hanno dei problemi, tra virgolette, tecnici importanti e loro si conoscono e immaginano questo motore rivoluzionario.
1: Che è la Moto Guzzi, no?
2: Moto Guzzi che diventerà tra il 1921, dove verrà costruita in prototipo e poi in serie, la prima Mandello dell'Ario sul lago di Como, e dal 1924 comincerà a vincere tutto. E fino al 1957, quando ci sarà il ritiro ufficiale della Guzzi S.p.A. dalle corse, vinceranno 6.953 corse, campionati d'Europa, campionati del mondo, ogni cilindrata, gare di durata, gare di regolarità, e diventerà fino alla fine degli anni 60 probabilmente la fabbrica di motociclette più conosciuta del mondo.
1: Beh sì, infatti è assolutamente una nostra eccellenza, anche per chi non è insomma né appassionato né conosce.
0: Beh, un nome che è un marchio,
1: che veramente parla
0: nel campo. Certo.
1: Parla da sé,
0: quindi da grado al mondo, direi proprio.
2: Beh, noi non racconteremo le storie naturalmente solo dell'isola di Gorgo, ma racconteremo una storia legata allo sviluppo industriale del nostro territorio. Perché la storia del motociclismo italiano è legata profondamente alla cantieristica e all'aviazione. Uno degli esempi più famosi è Piaggio. Piaggio nasce nel 1850 in quel di Genova, è un bravo falegname, fa delle bellissime banisterie, per cui costruisce gli interni e gli arredi delle navi di linea, che sono il massimo del lusso dell'epoca.
1: Esatto.
2: Però dopo è bravo, fa anche le navi. E nel 1915 i Savoia lo chiamano a Torino e gli dicono: tu, Piaggio, che costruisci i tendaggi delle navi e il legno degli interni, farai una nuova arma, l'aeroplano. Piaggio resta perplesso, ma poi costruirà fino al 1945 lui, i suoi figli, i suoi nipoti, e quando nel 1945 la Guzzi avrà completamente tutto bombardato il proprio industriale programma, si inventerà nel 1946 con l'ingegner Corradino D'Ascani, un ingegnere aeronautico, una delle bandiere del Made in Italy, la Vespa.
1: Certo, cioè, quella che è tuttora intramontabile.
0: Una
1: proprio
0: storia veramente affascinante.
1: Sì, beh, questi ingegneri, no? Voglio dire che insomma...
2: Beh, è stata naturalmente uno dei momenti della rinascita naturalmente di questo paese, della motorizzazione di massa, ma tutte le fabbriche di motociclette che sono diventate importantissime nel mondo cominciano tutte in questo modo. Per esempio la Rumi era una fabbrica che costruiva i siluri dei sommergibili nella prima e nella seconda guerra mondiale. La macchine anche non parliamo, è un'altra fabbrica importantissima, l'MV Agusta, che ha dato naturalmente col conte Agusta 15 titoli solo un signore che si chiama Giacomo Agostini.
0: E tornando a questa iniziativa, a questa bellissima manifestazione, quando si svolge, dove? Raccontaci un po'.
2: Noi metteremo, approfittando naturalmente della piazza Biagio Marin, 105 moto in esposizione, una per ogni anno, perché quest'anno è il 105esimo anniversario della Moto Guzzi, dalle 16 in poi.
1: Sì, ma abbiamo detto domani, no?
2: Domani.
1: domani sì, sabato 22 agosto. Poi quindi questa oggi siamo durante la vigilia praticamente.
0: Ecco,

0: Abbiamo tra l'altro al telefono
1: Sì.
0: una personalità gradese che
1: Sì. E
0: parteciperà adesso a questa nostra chiacchierata,
1: niente poco di meno che
0: sindaco Giuseppe
1: il
0: Corbatto.
1: sindaco di
0: Buongiorno,
1: grado.
0: sindaco di Grado, certo.
1: Buongiorno
0: Ciao,
1: Giuseppe.
0: buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno. Va bene anche per su.
1: Vabbè, d'altronde sì, quello
2: No,
1: siamo tutti, insomma.
2: siamo molto orgogliosi e fieri di avere, insomma, mettere a disposizione la nostra isola per questo interessantissimo evento che si terrà un po' tra la piazza Biagio Marin e il lungomare, quindi la nostra passeggiata mare La Diga, e dove ci sarà poi una proiezione, poi una serie di conferenze proprio tutte su questo argomento. Devo dire a sincerità che anch'io ho appreso delle connessioni e delle cose che sono avvenute nelle primissime fasi della prima guerra in un'isoletta qua che abbiamo, l'isola di Gorgo, dove era presente la prima squadriglia degli idrovolanti, che sono veramente molto interessanti, e di come anche l'industria bellica poi abbia portato degli sviluppi interessanti in ambito della motorizzazione, eccetera. Per cui sinceramente riscopriamo una parte di quello che è stato il nostro passato. E soprattutto mettiamo in evidenza quello che è stato il territorio, perché qua parliamo un po' di tutto l'Alto Adriatico, no? Dove c'erano queste basi di idrovolanti che hanno servito, erano proprio il primo posto per opporsi al nemico austro-ungarico che arrivava da Trieste, per cui c'è tutta questa storia dietro, e dopo soprattutto le frequentazioni importanti che sono avvenute nell'isola di Gorgo, che hanno portato alla realizzazione di tante importanti scoperte, tra cui, diciamo, i primi prototipi di queste motociclette.
1: Sì, infatti, come diceva Stefano prima, anche porta a conoscenza le persone, chi parteciperà a questa manifestazione, di dove, cioè, che grado è partecipe appunto
0: Questa
1: alla
0: vicenda
1: nascita
0: di
1: e allo
0: grande
1: sviluppo, no?
0: successo,
1: di
0: certo.
1: questo grandissimo
0: Io ho
1: marchio.
0: due domande. Una cosa significa esposizione dinamica? Perché alle 16 domani avremo un'esposizione dinamica. Dinamica perché?
3: Allora, i collezionisti di moto naturalmente
0: Certo.
3: amano avere le proprie motociclette, ma sono molto, come dire,
0: Gelosi.
3: gelosi di questi mezzi, ma a loro piace farle muovere. Per cui, anche se le moto sono estremamente anziane, usiamo questo brutto termine, a noi collezionisti naturalmente questo termine non piace, ma in verità stiamo parlando di mezzi che possono avere anche 100 anni. Faremo un piccola gita, usiamo questo termine, praticamente faremo il ponte che collega Grado da Aquileia sia in andata sia in ritorno con un corteo di
1: Ah, bello. Ah, è
3: quattro
1: questo quindi.
3: macchine coeve del tempo,
1: Ok.
3: automobili così vecchie e molto difficili da vedere. Avremo quattro torpedo di quegli anni e avremo sicuramente una ventina di moto con dei motociclisti vestiti con dell'abbigliamento
0: Certo.
3: dell'epoca per quanto riguarda naturalmente le moto
0: Bene,
3: che sono
0: bene. E
3: ferme.
0: questo parte da qui.
3: Dalla
0: Benissimo,
3: piazza Biagio
0: benissimo.
3: Marin.
0: Quindi
1: Quindi
0: niente,
1: domani, questo evento, sabato 22 agosto,
0: esatto.
1: all'inizio alle
0: Ore
1: ore
0: 16, alle
1: 16,
0: 19 il talk sulla diga Nazario Sauro,
1: esattamente, e
0: e
1: alle
0: alle
1: ore
0: 21
1: 21 c'è la proiezione del film Il coraggio di andare oltre. Quindi noi
0: ringraziamo il
1: ringraziamo
0: sindaco.
1: il sindaco per essere stato con noi.
2: Grazie a voi
0: Grazie,
2: dell'ospitalità.
0: grazie. E Stefano,
1: Grazie.
0: buona manifestazione, buona organizzazione e buon divertimento.
3: Tante grazie.
0: Grazie.
1: Grazie.
0: Ciao.

0: Mellow Mood, Dance in Babylon, non è una scelta casuale perché oggi alle 21.30 a Villanova in provincia di Pordenone, al centro sportivo Lupieri, ci sarà il loro concerto gratuito, una band italiana, italianissima, che fanno un reggae assolutamente internazionale.
1: E nuovo, e direi, con questi ritmi.
0: Assolutamente, continuano appunto, ed è un concerto gratuito, quindi siete invitati a partecipare se vi trovate lì vicino o volete recarvi. E adesso andiamo ad un altro collegamento a più voci,
1: a più
0: persone,
1: voci.
0: Più argomenti,
1: più stati, più
0: sì, questo forse
1: più confini,
0: è la seconda volta o forse la prima addirittura che capita di avere all'interno della stessa puntata più collegamenti.
1: È una cosa
0: simili.
1: Che ci dà sempre quel brividino,
0: quel brio che non puoi insomma la non palpebra rimane sempre bella.
1: Ma mai,
0: bella
1: non
0: aperta.
1: Mai mollare qua.
0: No, infatti.
1: Quindi
0: infatti.
1: Chi sentiamo adesso?
0: Allora
1: sentiamo.
0: Io direi di presentare la direttrice del consorzio turistico di Arta Terme, Sandra Ferino. Buongiorno Sandra.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno Giulia e Marzia, buongiorno.
0: Ciao. Buongiorno. Perché la stia... sì, tra l'altro avrai la fortuna, Sandra, di avere...
1: Di partecipare a questo collegamento a multiple
0: a
1: voci.
0: Più voci.
1: Che ogni settimana noi facciamo al centro della nostra trasmissione, c'è questo momento con Capodistria.
0: Capodistria, che riporto all'ordine. Buongiorno Barbara.
1: Ciao Barbara.
0: No, non c'è.
3: Forse siamo in collegamento con la Rai del Friuli Venezia Giulia.
0: Okay, ciao, bene, ciao bene. Barbara.
3: Ciao, buongiorno.
1: Ciao, eccoci.
3: Ben ritrovati.
0: Ben trovata anche a te. Bene, bene.
1: Bene, con te?
3: Tutto bene, sapete, un po' c'è il coma da rientro dopo le vacanze.
0: Per
3: cui, insomma,
0: io le ho già dimenticate.
3: Fingiamo di essere
0: vacanze,
3: svegli. anch'io me le sto dimenticando. Ecco, però l'importante è fare cose belle ed essere in ottima compagnia. Ecco,
0: esatto.
3: Questo è un bel modo per ripartire. Ecco.
0: Esatto.
3: A proposito di ottima compagnia, voi con chi siete?
0: Guarda, io ho già presentato la nostra ospite, che però l'ho soltanto presentata così. Sì, a titolo e nome. Noi siamo con Sandra Ferino, che ci sta ascoltando e che appunto è la direttrice del consorzio turistico di Arta Terme.
1: E che ci racconterà di questi eventi, di queste iniziative che si svolgeranno appunto in questi giorni, ma anche più avanti, ma su noi ci concentriamo come sempre nel weekend, ad Arta Terme.
0: Sì. Arta Terme e dintorni.
3: Buongiorno Sandra, salve.
2: Buongiorno Barbara, buongiorno di nuovo Giulio e Marzia, grazie insomma di questa opportunità che ci permette di presentare il nostro territorio, le attività che proponiamo per chi voglia raggiungere Arta Terme e dintorni in giornata o anche per fermarsi per soggiornare.

0: questo weekend abbiamo in programma un sacco, insomma, di iniziative rivolte a un pubblico sia di giovani sia di meno giovani. Diciamo che ne abbiamo sempre un po' per tutti i gusti, in tutti i sensi, sia intesi gastronomici sia intesi anche per gli amanti dell'esplorazione, dell'escursione, dell'avventura. Chi più ne ha, chi più ne metta, insomma. Diciamo che potremmo cominciare già subito con l'attività di questa sera, che si chiama Esploratori del Cielo, dove proprio saliamo alla Polsi di Cognes, no? Che è questa, diciamo, vicino alla Pieve di Giulio, che è un luogo molto buio, dove c'è anche l'osservatorio, appunto, della Polsi di Cognes, che ci permette di osservare le stelle da un punto veramente panoramico, dove la volta celeste proprio si disvela, sperando che queste nuvole che ci sono oggi possano un po' lasciare spazio a cieli stellati, altrimenti comunque è un'attività che ripetiamo generalmente, insomma, con una certa frequenza.
1: Ma c'è ancora la possibilità di vedere qualche stella cadente? Pare
0: siamo in coda.
1: 22-23,
0: sì,
1: si dice,
0: esatto,
1: no?
0: Esatto, siamo in coda, ecco perché avevamo fissato questa data, sperando, insomma, che un pochino queste nuvole di oggi ci lasciano lo spazio della volta celeste, così come si può mostrare al massimo del suo splendore.
1: Ma Giulia e Marzia, avete visto voi qualche stella cadente?
2: Guarda,
1: quest'anno
2: te lo stavo per dire, Barbara.
3: No, ma non mi sono neanche impegnata, neanch'io. Dico la verità.
2: Io neanch'io. Mi sono invece un po' impegnato, ve lo dico. E purtroppo ho da consegnare alle vostre, così, ai vostri pensieri, un brutto presentimento, perché al contrario di tanti altri, no, perché io proprio insomma un po', cioè mi piace, ecco, ammirare e approfondire anche un po' il quadro, e si vedono moltissimi satelliti e pochissime stelle. Questo, insomma, lo dico un po' con cognizione di causa, non mi è mai successo così.
1: Dobbiamo impegnarci di più allora per riuscire a vederne,
3: probabilmente andare anche in là.
0: Beh, ma diciamo che se volessimo spostare l'attenzione dalle stelle alla fauna selvatica, noi possiamo anche proporre domani sera, invece, quindi sabato, questa escursione che è Le Voci del Bosco a Pani, che, diciamo, proponiamo per proprio andare anche alla ricerca di quella che è la fauna selvatica, come cervi, volpi, allocchi, ghiri, faine, chi più ne ha più ne metta, insomma, in un bellissimo sentiero nel bosco, dove ci si può addentrare anche per ascoltare e osservare, diciamo, la natura nel momento in cui si risveglia, chiaramente al crepuscolo verso sera.
2: A proposito di escursioni, mi sembra giusto, Barbara, tu invece con chi sei?
1: Allora non so, io avevo un ospite una volta. Allora, Daniele Maestrami, ci sei ancora? Pronto?
4: Presente.
1: Allora, io forse ve l'avevo già presentato lo scorso anno, ecco, Daniele mi ha ricordato questa cosa ieri. Allora, noi stiamo parlando di un cammino molto molto particolare, perché un cammino ad anello che si svolge lungo l'Appennino bolognese, Bologna Montana Art Trail, 100 chilometri, ed è caratterizzato da opere di land art. Ecco, allora, è una cosa particolare e che ci sono anche degli artisti coinvolti, e qui il collegamento con il Friuli Venezia Giulia, che sono anche alcuni di quelli che collaborano con Eson, che è un bellissimo festival, insomma, sull'Isonzo, dove ci sono bellissime opere di land art. Ecco, per cui così proprio approfittavo a Daniele per chiedere com'è questo legame alla fine tra questo cammino bolognese e un po' di Friuli Venezia Giulia che si può osservare tramite queste opere.
4: Ma come succede spesso nella vita, attraverso conoscenze comuni siamo arrivati ad un artista che collaborava con Eson, no? E da lì nel tempo si sono attivati altri rapporti e oggi sono diversi gli artisti di Eson che collaborano con noi. Anche quest'anno, abbiamo già programmato, alcuni di loro saranno coinvolti nella realizzazione delle nuove 10 opere. Quindi ormai è già un rapporto consolidato e molto stimolante e integrante dal punto di vista creativo. È un bellissimo rapporto.
1: Giulio, infatti, sì. Tu che conosci i cammini, ecco, hai mai visto un cammino ascoltavo con le opere di land art?
2: No, ma io
1: che cambiano.
2: Faccio una domanda, perché appunto io stavo in silenzio ascoltando perché volevo capire un po' nel dettaglio, no? Ma si può definire

0: land art anche, non so, per dire, il Creto di Burri, no? Quello in Sicilia. Cioè, non so, mi viene da dire, no?
1: Sì, sì, anche quello è definito, diciamo che nella categoria land art, anche quello, assolutamente sì.
0: No, infatti sì, non, sì. Però nello specifico, sì, sì. Cioè, non ho capito esattamente questo Bologna Montana Art Trail, cioè,
2: sì.
0: Che cosa appunto, cioè, questi artisti coinvolti, cioè, durante il percorso, cioè, cosa visivamente, cosa si vede? Cioè,
2: No, gli artisti non ci sono.
0: Santo
2: bello
0: cielo.
2: Che fai le domande concrete. Allora, per cui ci sono 25 opere, da quello che ho capito, che però poi cambiano negli anni, perché un'opera di land art non dura purtroppo tutta la vita. Ecco, per cui chiedo, per cui le opere già ci sono. Ecco, per cui chiedo a Daniele se ce ne elenchi qualcuna.
3: Monumentali, tra l'altro, vorrei far notare. Monumentali.
1: Sì, sono opere tutte piuttosto grandi. E poi di anno in anno andiamo sempre ad aumentare la dimensione per rendere sempre più impattante.
2: Ma c'è un'aquila di 3 metri, vero?
1: No, è più grande, di 4 metri. Questo è stato realizzato da uno degli artisti da Esor, no? Ma ce ne sono alcune bellissime, come c'è una dea che alza 4 metri, c'è un lupo che è stata la prima opera, c'è un'iguana che è lunga 14 metri.
0: Solo, vabbè.
1: Ce n'è un'infinità. Sì. No, sono tutte
0: un animaletto.
1: I progetti nuovi sono tutte opere. Sì, esatto, sono tutte opere che vanno dai, anche quelle che andremo a realizzare quest'anno, dai 10, 8, 10, 15 metri, quindi tutte molto, molto, molto impattanti.
3: Ma sono pensate per durare? Sì, sono pensate per durare?
1: No,
3: o...
1: purtroppo no.
3: No,
1: purtroppo
3: quindi
1: no.
3: Quali materiali?
1: Durano una durata di 4-5 anni, una cosa di questo tipo.
2: Legno.
1: Sono fatte con salice piuttosto che castagno, nocciolo, sì, tutti i materiali, sì, di questo tipo.
3: Sì.
1: Poi ci sono anche cose molto, molto con sassi, insomma, cose di questo tipo.
0: Ma vi vedo molto preoccupati comunque sulla durata delle opere. Perdonatemi, ma è bello secondo
2: me
0: che si
2: estingue, riprende
0: a un certo punto, eh? Cioè, per un rinnovo futuro, cioè, secondo me è bella come cosa. Cioè, poi
1: ma
0: il
1: la
0: ciclo
1: cosa
0: della
1: bella
0: vita
1: è questa, che la cosa bella è che un escursionista che fa il cammino quest'anno e vede un certo numero di opere, se lo fa fra 2 anni ne vede 20 di nuove. Quindi
0: è un continuo
1: mutarsi, ed è una galleria, una reale galleria d'arte, cioè aperto permanente, in continuo divenire. Questa è la cosa meravigliosa di questo progetto.
2: Ma
1: è unico nel suo genere, perché ci sono dei parchi in Trentino, in particolar modo, ma però un cammino di 100 chilometri che nell'arco di un paio di anni arriverà a 50 opere, al momento non esiste.
2: Noi purtroppo siamo anche questa volta giunti al momento dei saluti. Io vorrei però chiedere una cosa a Sandra. Insomma, io ho molto pensato alla Carri in questo periodo in cui non c'ero. Sappiamo che è un'estate molto difficile,
0: sì,
2: segnata da incendi, e io vorrei chiedere, proporre oggi queste escursioni e invitare le persone a tornare nei boschi, sui sentieri, assume forse un significato particolare? Cioè, può essere anche un modo per riscoprire questo territorio, quanto è prezioso, però anche quanto è fragile?
4: Assolutamente sì, nel rispetto chiaramente della natura, quindi invitiamo sempre a raggiungere i luoghi di escursione con attrezzature e abbigliamento adeguati, a non portare altro di ciò di cui si ha veramente bisogno, a essere preparati. Per questo anche il nostro calendario propone escursioni guidate, no? Per chi magari vuole approcciarsi alla montagna, ma diciamo, ci sentiamo di raccomandare, insomma, di prepararsi, perché la montagna va rispettata, è un ecosistema molto delicato, e quindi diciamo che cerchiamo sempre di anche noi creare un calendario proprio per far apprezzare la montagna, far arrivare in carne a quanti più turisti anche del nostro territorio, no? Anche molto vicini, in modo tale da far rivivere quello che insomma la natura ha da offrire, o anche nel caso come per esempio le escursioni anche che facciamo magari a Timau, che sono una terra di confine, dove mi volevo collegare al fatto dove non ci sono opere di land art, ma ci sono comunque opere di storia che ci ha segnato insomma nel

0: corso degli anni, servono anche proprio per connetterci con quello che ci ha portato fino ad oggi, no? Insomma,
1: quindi turisti sì, ma rispettosi, perché altrimenti statevene a casa vostra dove vi pare.
2: Io più che turisti preferirei pensare a, come dire, viaggiatori, ecco.
1: Mi allacciavo semplicemente al termine usato, sì. Anch'io sono d'accordo con te, perché sai, un turista, come ce l'ho in testa io, vederlo in montagna onestamente mi sembra fuori luogo, cioè in tutti i sensi. Comunque anche noi siamo arrivati ai saluti, quindi direi di fare un saluto collettivo. Ciao Barbara, ciao Daniele, grazie.
2: Ciao a tutti.
1: Sandra, ciao. E buone camminate, buone escursioni e buon tutto.
0: Ciao.
1: Buon'estate.
0: Grazie. Ciao, buon'estate.
1: Ciao.

0: E rieccoci insieme dopo due collegamenti a più voci.
1: Complessi, ma
0: esattamente, è uno dei due in presenza. Oggi abbiamo un altro
1: ospite in presenza, che è una cosa che ci piace molto.
0: Sì, esattamente. Oggi è con noi Romolo Gessi, il direttore d'orchestra, nonché ideatore della rassegna.
1: Artistico. Certo.
0: Della rassegna Serate Musicali a Villa Codelli, perché oggi è un gran giorno per Mossa. Buongiorno Romolo.
2: Buongiorno.
0: Come mai oggi è un gran giorno per Mossa?
3: È perché oggi parte la 36esima edizione della rassegna delle Serate Musicali a Villa Codelli.
0: Ah.
3: Apriamo con Vento dell'Est, uno spettacolo nel quale si esibirà un duo pianistico Cordis Notas, composto da Branca Draco e Tamara Pecenica, che sono due bravissime artiste della Bosnia Erzegovina che hanno vinto un sacco di premi e suonano insieme da 12 anni. Allora si conoscono, basta un'alzata di sopracciglio, e fanno un programma molto interessante, secondo me, con le prime sei danze ungherese di Brahms, e poi la rapsodia ungherese numero 7 di Liszt, una not-

0: sul Monte Calvo di Modest Mussorgsky nella versione appunto per pianoforte a quattro mani e chiudono con i sei pezzi opera 11 di Sergei Rachmaninov.
1: Dice, direi proprio virtuosistiche, insomma.
0: Molto virtuosistico, molto brioso, molto...
2: Anche brani conosciuti di grande impatto, credo.
0: Assolutamente.
2: Un programma veramente goloso, direi.

0: Pianoforte Carlo Alberto Cazzuffi, anche lui un virtuoso, entrambi hanno vinto molti concorsi e fanno un programma veramente prestigioso con Sergei Prokofiev, la prima sonata per violino e pianoforte, e César Franck, la sonata in La maggiore, che è un vero banco di prova per un duo. E poi il domenica 23 agosto concludiamo questa prima settimana dei concerti a Villa Codelli e a Mossa con La magia del pianoforte. Avremo come solista Alessandro Artese, primo premio al concorso pianistico internazionale di Radovlica in Slovenia, che farà un recital con pagine di Bach Busoni, poi l'Humorex di Schumann, gli Etudes Tableau di Rachmaninoff e la sonata numero 5 di Alexander Scriabin.
1: Ecco. Questa è la 36esima edizione, quindi insomma, voglio dire, una rassegna ben che rodata, no?
0: Sì, le prime 5 edizioni erano state ideate dal maestro Marcosic, Alfredo Marcosic, a cui è dedicata idealmente la rassegna, e poi dalla sesta sono subentrato io, allora sono 30 anni che mi sembra ieri, ma insomma sono 30 anni che lavoro.
1: Se ti sembra ieri significa che vuol dire c'è una passione innata, sì. E anche perché dicono che il tempo vola quando ci si diverte, no, alla fine. No, passami questa cosa, perché
0: sicuramente
2: un concerto, secondo me, è un luogo speciale vitale. Anche magari, esatto. Sarebbe bello, ecco, che chi ci ascolta sapesse che recandosi a vedere questi concerti fa un'esperienza anche diversa, grazie anche al luogo, no?
0: Certo, è una dimora storica, è a 5 km da Gorizia sulla statale per Udine. E la villa domina il paese di Mossa, è immersa in vigneti a perdita d'occhio, si mangia benissimo, si beve ancora meglio e quindi la sala da concerto è stata realizzata in un vecchio folatoio, ha un'acustica perfetta, ma chi volesse sentirlo anche da fuori può anche ascoltare da fuori della sala, si sente meravigliosamente bene, un'esperienza proprio a contatto con la natura, con i profumi, i sapori e le note musicali.
2: Certo, poi una nota interessante è che l'ingresso giusto è gratuito.
0: Esatto.
2: Ecco, quindi, ecco. Che può essere anche un incentivo anche per
1: stavo per chiederlo, però dopo ho detto no, ma che sai, dopo no, l'ingresso è 180 persone, no, alla fine ho detto mamma,
2: questo è
1: abbiamo
2: importante,
1: no?
2: Soprattutto per chi magari così si può avvicinare a questo genere musicale, che chi è appassionato, chi lo esegue magari lo dà per
1: anche
2: scontato,
1: anche chi non lo è, no?
2: esatto può essere un incentivo, appunto. Il luogo e la facilità appunto di potersi avvicinare anche senza, cioè, sì, questa, certo. È un'offerta
1: la
2: anche gratuita.
1: La funzione della cultura dovrebbe essere proprio questa.
0: È proprio questa, in tal senso c'è il supporto del comune di Mossa e della regione autonoma di Friuli Venezia Giulia che sostengono questa iniziativa. E che si può anche prenotare volendo l'ingresso gratuito per avere la certezza del posto tramite pure. Eventbrite, ma si può anche arrivare lì all'ultimo momento e se c'è posto dentro si sta dentro, se no si ascolta da fuori.
1: Sì, certo.
2: Beh, per il programma c'è un sito di riferimento?
0: Sì, c'è il sito Facebook Villa Codelli, che, dove si possono trovare le informazioni e anche il link per le varie prenotazioni.
1: Semplice, certo. Per chi ascolta.
2: E poi i concerti continueranno ancora?
0: Continuano la settimana successiva, il 29 agosto avremo l'omaggio a Franco Gulli. Franco Gulli è stato uno dei grandissimi violinisti europei, nato a Trieste e conosciuto in tutto il mondo, e ricorrono 100 anni dalla sua nascita. Allora abbiamo pensato di ricordarlo come invitando come solista Paolo Tagliamento, che è un straordinario solista, un violinista di grande prestigio, che è l'unico italiano ad aver vinto il premio Lipizer a Gorizia, oltre a una ventina di altri concorsi internazionali, che suonerà per l'occasione proprio il violino Santo Serafino, costruito nel 1740, Vivaldi era ancora vivo, quell'anno, che fu affidato dalla Fondazione Pro Canale a proprio Franco Gulli. Quindi cercheremo di far rivivere il suono del violino del maestro.
1: Cioè,
0: È un violino di inestimabile valore, bellissimo.
1: Mi hai tolto le parole di bocca, perché a questo punto ero
0: sì, curioso. È anche molto particolare, si chiama il violino occhio di pernice, perché ha il fondo fatto con un legno che ricorda tanti piccoli occhi di pernice. E

0: Con lui suoneremo un concerto di Vivaldi in apertura con l'Orchestra da Camera del Friuli Venezia Giulia da me diretta, poi il concerto in Mi maggiore di Bach per violino orchestra, il Rondò in La maggiore di Schubert e termineremo con Benjamin Britten la Simple Symphony in occasione della ricorrenza del 50° dalla scomparsa di Benjamin Britten.
1: Benissimo, quindi oggi accorrete a questa manifestazione, questa rassegna, ormai voglio dire
2: un appuntamento classico della fine estate, insomma fine di fine stagione estiva,
1: che inaugurerà con questo Vento dell'Est venerdì 21 agosto oggi Villa Codelli. Grazie Romolo per essere stato con noi.
0: Sì, ricordo solo che la rassegna si concluderà domenica 30 agosto con Operetta Sotto le Stelle, ecco. Con Andrea Binetti e Marzia Postone.
1: E la qui presente!
0: Corrado Gulin al piano.
2: L'ha detto lui,
1: quindi va bene, è concesso. Grazie Romolo per essere stato con noi e in bocca al lupo sempre.
0: Repi lupo, grazie a voi.
2: Grazie.

0: qui a ricordarci questo pezzo, appunto, dell'argomento appena trattato,
1: sì,
0: no,
1: un bellissimo
0: Marzia?
1: Brano di Benjamin Britten che verrà eseguito appunto nella rassegna a Villa Codelli, tra l'altro in occasione anche di questo cinquantenario della scomparsa di Benjamin Britten. Musica bellissima, vivace comunque,
0: sì,
1: coinvolgente,
0: assolutamente, assolutamente.
1: Ecco.
0: Adesso qualcosa di completamente diverso.
1: Però sempre di poesia parliamo, di arte, di performance.
0: Oh.
1: E a parlarne abbiamo il direttore artistico di questa rassegna che io personalmente amo moltissimo e ogni anno cerco di andare ad assistere agli spettacoli. Abbiamo infatti con noi Roberto Piaggio, che è il direttore del Puppet Festival.
0: Buongiorno Roberto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Buongiorno, buongiorno. Dunque,
1: benvenuto.
0: È già iniziata questa manifestazione, no? Il 17 e si concluderà domenica.
2: Proprio oggi.
0: Giusto?
2: No? No, ah sì, sì, sì. A Grado oggi e domani e poi domenica invece a Gorizia, sì.
0: Ah, ok. No, pensavo che sarebbe stata...
2: No.
0: Di avere dei segni un po' sbagliati. Invece no, è giusto.
2: No, è giusto, è giusto.
0: Bene, bene.
1: Che
0: siamo giunti alla 35esima edizione, quindi un'altra
1: sì,
0: manifestazione che...
1: Matura e in piena attività e che promuove in questo

0: questo caso questo teatro specialissimo e appunto poetico e di grande varietà, perché non lo si direbbe. Io che vengo sempre ad assistere agli spettacoli mi accorgo quante sono le declinazioni di questa, diciamo, di questo settore del teatro, per così dire.
1: Sì, è un teatro sempre, come dire, sempre alla ricerca di nuove forme di comunicazione teatrale, perché utilizza tutto quello che è il mondo reale intorno a noi, per cui c'è un teatro di oggetti, di pupazzi, io ho visto veramente spettacoli particolarissimi e oggettivamente ogni volta è una scoperta nuova, ecco. Un fascino e una meraviglia che vedo anche nel pubblico, perché oggettivamente sì, è molto variegato, ma la cosa più interessante è che è sempre a una ricerca, ogni spettacolo è una ricerca a sé.
2: Io ogni volta che sento parlare dell'Alpe Adria Puppet Festival, cioè, non so perché, la mia mente si ferma e pensa immediatamente ai pupazzi, no? Che oggettivamente fanno, no, parte di questo festival attivamente, sono anche loro attori, no? di questi spettacoli, che sono per bambini, ma per famiglie, per appassionati.
1: E anche per adulti, c'è tutto un settore legato al teatro per adulti.
2: Esatto.
1: Diciamo, sì, è un, come dire, un contenitore molto grande, sempre in evoluzione.
2: E infatti ci sono marionette, burattini, il teatro delle ombre, teatro d'oggetti provenienti da diverse realtà, insomma, si può dire che è veramente un viaggio, oserei dire.
1: Certo. È il tema anche di quest'anno del festival.
2: Infatti.
1: Sì, è un viaggio continuo, sì. Molto sempre, molto
0: quest'anno
1: interessante.
2: Ma che è un viaggio dislocato? Cioè, nel senso, non è che, perché come dicevamo all'inizio, perché è iniziato il 17, finirà il 22, ma appunto non è soltanto in quel di Grado.
1: No, perché diciamo che lentamente ci stiamo accorgendo che sta diventando un festival un po' diffuso. Eravamo partiti solo con due storiche sedi, che erano quella di Gorizia e di Grado, e lentamente adesso quest'anno per esempio ci sono nuove sei sedi, ecco, in giro per tutta la regione, che ospitano alcuni degli spettacoli del festival.
2: Ah, ecco, il viaggio quindi si fa.
0: E non solo, a Grado ci sono vari punti dove avvengono gli spettacoli, tra cui uno in particolare quest'anno mi ha colpito molto, ne abbiamo già parlato due puntate fa qui a Tranquillo Weekend a Paura, che è questo nuovo museo, museo di archeologia subacquea.
1: Sì, ecco il quale, ecco, questo è un nuovo progetto che abbiamo fatto in collaborazione col museo, che è un percorso di storie di mare e sono in qualche modo sono quattro produzioni nuove dedicate ai viaggi di mare e ai grandi viaggi narrati dai classici, nei miti dell'antichità, ecco, per cui abbiamo già realizzato, a Gorizia domenica tornerà lo spettacolo sulle Argonautiche di Apollonio Rodio, poi ieri sera abbiamo concluso con le Alcione Ceice tratto dalle Metamorfosi di Ovidio, oggi ci sarà Il segreto di Pinocchio, che è una storia un po' così nuova, una nuova interpretazione di Pinocchio all'interno della balena, ecco, che andrà alla ricerca di Pinocchio, e oggi ci sarà anche una storia vera di Luciano di Samosata, che è, come dire, potremmo dire che è il primo romanzo di fantascienza della letteratura mondiale, perché è un viaggio fantastico dove devo ammettere che poi tutti i grandi autori hanno anche qualche modo rubato idee, perché è il primo anche racconto, mito, in cui il protagonista arriva persino sulla Luna.
0: Ah, e beh, poi in tanti,
1: viaggia con questa nave sia sul mare ma sull'aria, incontra l'isola dei sogni, cioè succede di tutto.
0: Ecco. Siamo molto incuriositi.
2: Beh, oggi comunque la giornata vedo intensa. Che è lunga, proprio intensa.
1: Sì, ecco, mi preme anche dire che visto il tempo così variabile, tutti gli spettacoli verranno realizzati, ma nelle sedi alternative, ecco, non scommettiamo.
0: Per
1: sul
0: questo
1: tempo.
0: Andiamo a vedere il sito, giusto? Mettiamo, cerchiamo
1: certo,
0: magari
1: sì,
0: il sito che
1: c'è tutto.
0: Che
1: comunque. No, volevo solo dire sì? Che i luoghi, poi alcuni spettacoli saranno a Grado all'Auditorium Biagio Marin, e mentre le Storie di Mare saranno come sempre al museo, ecco,
2: ah,
1: quello
2: di
1: archeologia subacquea.
0: Ricapitolando,
1: tutti gli spettacoli ci saranno.
0: Benissimo, ecco. Comunque oggi alle 18 Storie di Mare, alle 19 Teatro Burattini per tutte le età, Il Giardino del Re, giusto?
1: Sì.
0: E
1: sì.
0: Poi alle 21 abbiamo Cinq Minutes avec toi.
2: Volevo
0: parlare
2: sentiamo,
0: francese,
2: sentiamo.
0: Capito? Cinq Minutes avec toi. Voilà.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Sì, è una sì, perfetto, benissimo. Sembri veramente di Parigi.
0: Sì.
2: Parigi Est.
1: Come me, anch'io sembro sempre di Parigi. La compagnia è De Fourmis dans la Lanterne, e presenta, devo ammettere, uno spettacolo molto carino, ironico, tenero, diciamo anche divertente, di una giornata spensierata di due genitori in un parco alle prese del proprio bambino.
0: Ah, in tanti ci,
1: ecco,
0: ritroveremo.
1: Per cui credo che tutti i genitori se l'abbiano già provato questa esperienza.
0: Benissimo.
1: Ed è molto divertente ed è senza parole, per cui è per tutti.
0: Per tutti, bene.
2: Ah, bene. Un linguaggio universale.
0: Ci saluteremo alle 22 con la flash bene. Art. Caletognon,
1: ecco,
0: sempre
1: questo,
0: in caso di pioggia,
1: no, ecco,
0: però.
1: No, in caso di pioggia, no, questo invece per sicurezza abbiamo pensato, visto che c'è un'installazione da costruire durante il giorno, allora l'abbiamo spostato a domani.
2: D'accordo.
1: L'evento finale, quello dell'allestimento della, dello progetto, del laboratorio. Ecco, viene spostato domani alle 21.
0: Va bene.
1: Sempre in Caletognon.
0: Benissimo.
1: Perché domani dovrebbe essere una giornata tranquilla, diciamo.
0: Allora adesso ci salutiamo e niente, tutti a Grado e nelle varie sedi e a presto.
1: Io vi aspetto.
2: Grazie,
0: grazie
2: Edoardo per essere stato con noi.
1: Grazie
0: ciao.
1: Anche a voi.
0: Ciao.
2: Ah no, sì, vabbè, ho detto, vabbè, pensavo una cosa, ho detto un'altra, era Roberto, che ovviamente non ha sottolineato, non ha sottolineato la mia inettitudine. Sì, sì, sì, Roberto Piaggia era con noi. Dunque, e invece adesso andiamo...
0: Edoardo, che tu hai già evocato con questo
2: vabbè,
0: piccolo...
2: Questo si dice lapsus, questo è un vero lapsus. Quindi,
0: sono entrambi dei bei nomi. Edoardo De Angelis, che ci parlerà di un'altra bellissima iniziativa.
2: Sì,
0: sempre,
2: sì.
0: Siamo sempre nell'ambito del teatro, della performance, e in particolare questo La memoria dell'acqua. Ci sei Edoardo?
3: Sì,
2: Edoardo De Angelis.
3: Mi sono sentito evocare anche prima. Mentre
2: sì, anche prima,
3: cioè,
2: ti hai visto, ti
3: mio...
2: pensavo, ho fatto così una bellissima figura con Roberto Piaggio che
0: capirà
2: chiaramente.
0: Il bello della diretta, si dice,
2: sì,
0: no?
2: Sì,
3: io
2: sì.
3: Ho ascoltato con piacere e quindi indirettamente lo saluto. E eccomi, sono pronto a raccontare la nostra memoria dell'acqua.
2: Esatto, non so se l'abbiamo già detto, ma cioè, Edoardo è un cantautore che farà si esibirà con l'attrice Carla Vukmirovic.
3: Carla Vukmirovic, in questo momento particolare della nostra avventura estesa di Anche le statue parlano, in questa occasione Carla Vukmirovic parlerà con la voce dell'acqua, anzi sarà l'acqua a parlare con la voce di Carla Vukmirovic. Sarà un momento particolare, una visita teatralizzata del Palù di Livenza, che è un luogo meraviglioso, affascinante, nel quale il verde della natura si specchia nel verde acquisito dell'acqua, e attraverso tre visite, tre appuntamenti organizzati dall'Associazione Culturale Culturarti, come sempre, che è promotore e produttore di Anche le statue parlano, con questo

0: questo evento finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia in collaborazione con il Comune di Polcenigo, perché il Palù di Livenza è posto esattamente così a metà e confinante con il Comune di Polcenigo e quello di Caneva. E invitiamo tutti i nostri visitatori a partecipare il prossimo sabato 22, quindi domani.
1: Sì, domani.
2: Certo.
0: Con tre visite alle ore 16 il primo percorso, alle 17:20 il secondo, alle 18:40 il terzo, partendo dall'infopoint di Via Longone a Caneva.
2: Sono tre repliche della stessa, tre turni,
0: durano circa 50 minuti, bisognerà camminare nel prato lungo l'acqua, quindi consigliamo abiti e calzature comode, il tacco 12 no. È sconsigliato decisamente.
1: Ma i trombini no, perché i trombini sono italiani.
2: Trombini? Cioè,
1: trombini sono italiani, che sono gli stivali
2: chiesta.
1: Da pioggia. No?
2: Pensavo che sembra una cosa triestina.
1: Lo so, ma in realtà è da dizionario, posso assicurare che ho fatto una diatriba.
2: Vabbè,
1: ai tempi.
2: Quindi trombini liberi, si può dire trombini senza
1: sì, si può dire tranquillamente, non è niente.
2: Beh, o trombini o pedule.
1: Ma
2: insomma,
1: sì, era
2: così un'occasione per sdoganare questa parola.
1: Sì, lo volevo dire da un sacco.
0: Io non l'ho pronunciata, ma la assumo da voi con piacere e sicuramente sarà un piacere, perché Carla parlerà con la voce dell'acqua e io in alcuni punti, in alcuni momenti di queste passeggiate parteciperò con delle canzoni, anche queste in qualche modo.
1: Infatti c'è questo intreccio tra parole.
2: Con quale strumento ti accompagni? Con quale strumento?
0: Con la mia chitarra.
2: Certo.
0: Racconterò alcuni momenti particolari del contatto tra uomo e acqua e terminerò appunto il momento ultimo, il saluto sarà proprio una canzone di tanto tempo fa scritta insieme a Lucio Dalla, che si chiama Sulla rotta di Cristoforo Colombo, quindi quando l'acqua in qualche modo ha unito diversi continenti e le scoperte dell'uomo.
1: Sì.
2: Bello.
1: Sì.
0: Il luogo è meraviglioso.
1: È un sito UNESCO,
0: è uno dei più antichi siti palafitticoli europei. Nell'acqua dell'Ivenza si vedono in alcuni punti ancora affiorare i pali sulle quali venivano costruite le prime palafitte. L'acqua, con la voce di Carla Vukmirovic, racconta appunto le storie di questi primi cacciatori che scendevano dalle alture, cominciavano ad avvicinarsi all'acqua insieme agli animali che cacciavano, perché l'acqua era ovviamente, come è sempre, un elemento indispensabile,
1: vitale, cioè senza quello proprio
0: guai a sprecarla.
1: E comunque nasce tutto da lì, al di là di
0: esatto.
1: Tutto.
2: Vuoi raccontare agli ascoltatori come si fa a prenotarsi?
1: No.
0: Si prenota attraverso un link, i posti naturalmente
2: sono
0: i
2: limitati.
0: Passaggi sono gratuiti, limitati e gratuiti.
2: Benissimo.
0: Quindi il link, se lo trovo adesso.
1: Il link ve lo dico io. È tiniurl.com/ilpalu.
2: Il palù.
1: Grazie Edoardo per essere stato con noi e in bocca al lupo, che è un rigoroso in bocca al lupo.
0: Grazie a voi, viva il lupo, almeno io la vedo così.
1: Sì, per carità.
0: Vi auguro una felice trasmissione, un felice fine settimana e un saluto anche a Roberto.
1: Grazie.
0: Che è stato privato del suo nome.
1: Grazie, sì, infatti, farò ammenda. Grazie,
2: ciao
1: Edoardo.
2: Buon weekend.
1: Che dire, Marzia?
2: Siamo arrivati anche a
1: tanto agognato momento di salutarci e speriamo che i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici
2: trovino degli spunti
1: di risentirci anche la prossima settimana.
2: Certo,
1: ciao,
2: buon weekend a tutti.
1: Ciao.

0: GR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Contratto del pubblico impiego, la Corte dei Conti boccia la preintesa, doccia fredda per 13.000 dipendenti del comparto unico, slittano arretrati aumenti, sindacati e regione attendono le motivazioni.
2: Sovraffollamento, carenza di organico e problemi strutturali, il sindacato di polizia penitenziaria denuncia le inefficienze in seguito all'indagine che coinvolge 5 agenti dopo la morte di un giovane detenuto.
1: Friuli Venezia Giulia, nuova ondata di temporali nel pomeriggio, attesi fenomeni anche forti con piogge intense e raffiche di vento. Il fronte dovrebbe esaurirsi in tarda serata.
2: Amaro, dopo 2 settimane l'incendio della Mariana verso la fine dell'emergenza ha smantellato il campo base dopo la pioggia che ha spento gli ultimi focolai. Ora monitoraggio del territorio e verifiche sul dissesto.
1: Creator di contenuti per adulti scoperta dalla finanza, 120.000 euro di compensi non dichiarati.
2: Da Udine al Louvre, Getty Gottardo, nuova direttrice delle arti grafiche, la storica dell'arte laureata a Udine guiderà dal 1 ottobre il prestigioso dipartimento del Museo Parigino dopo una lunga carriera internazionale.
1: Sono qui per dare tutta la mia passione, che è sicuramente la chiave di ogni successo. Così il nuovo coach della Pallanuoto Trieste, Willy Molina, si presenta alla città.
2: Buongiorno da Ludovica Siani e Anna Vitaliani. In studio, in regia qui con noi c'è Mauro Ciccarelli. In apertura, la delusione per i 13.000 dipendenti pubblici in Friuli Venezia Giulia che non avranno l'aumento salariale promesso, è intervenuta la Corte dei Conti. Siamo tutti sconcertati, 4 anni di attesa vani, dicono i sindacati. La delicata trattativa aveva messo sul piatto 57,3 milioni di euro. Abbiamo qui in studio con noi Daniele Letig che ci racconta le ultime novità. Te, Daniele.
3: Un contratto atteso da 4 anni e che dovrà aspettare ancora almeno un mese nel migliore dei casi è quello dei 13.000 dipendenti regionali del comparto unico, la cui preintesa, sottoscritta dalla giunta e da tutte le sigle sindacali, è stata bocciata dalla sezione di controllo della Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, che tra i suoi compiti ha anche quello di certificare tutti i contratti collettivi di lavoro siglati dalle amministrazioni pubbliche. Una vera e propria doccia fredda innanzitutto per i lavoratori, il cui contratto è scaduto nel 2022 e che si aspettavano di ricevere da settembre 6.000 euro lordi di arretrati, oltre a un aumento in busta paga da 114 a 180 euro lordi mensili a seconda della categoria. Ma anche per l'assessore alle autonomie locali Roberti, che si è detto stupito dalla decisione e del fatto che sia arrivata senza preavviso nonostante le interlocuzioni informali con la Corte dopo l'inoltro della preintesa. Ora, aggiunge Roberti, l'auspicio è che le motivazioni della decisione arrivino in tempi brevi, così da potersi rimettere al tavolo con i sindacati per trovare la soluzione. Il documento potrebbe essere pubblicato la prossima settimana. Se così fosse, l'incontro già fissato il 31 agosto per la firma definitiva del contratto potrebbe diventare l'occasione per discutere le modifiche da apportare. È questa anche la posizione dei sindacati. Per la UIL, la speranza è che la bocciatura riguardi dettagli facilmente risolvibili, mentre l'UGL si augura di poter arrivare a un

0: lo stralcio delle parti di contratto rigettate dalla Corte. E se la CISAL esprime amarezza per l'assenza di un'anticipazione anche sintetica delle motivazioni, la CGIL chiede un incontro urgente con Roberti e il presidente regionale Fedriga, aggiungendo che il comparto unico è un valore caratterizzante del Friuli Venezia Giulia e che la politica deve dargli gambe per funzionare. La CISL, infine, spiega di essere pronta a rifirmare il contratto com'è, anche perché introduce per la prima volta un credito welfare esentasse per ogni dipendente, che con questa bocciatura potrebbe essere perso per tutto il 2026.
1: Grazie Daniele. Intanto una buona notizia per i dipendenti pubblici, almeno del Comune di Udine, arriva sul fronte del welfare. Nei primi giorni di settembre sarà pubblicato l'avviso rivolto alle attività del territorio interessate ad aderire al nuovo progetto di welfare integrativo. Negozi, ristoranti, palestre, strutture sanitarie, servizi per la famiglia e altri operatori potranno proporre sconti, tariffe agevolate e servizi aggiuntivi riservati al personale comunale. Per usufruire le agevolazioni sarà sufficiente esibire il badge del Comune di Udine. L'iniziativa punta a migliorare il benessere e la conciliazione tra vita e lavoro dei dipendenti, sostenendo allo stesso tempo le attività economiche locali. L'assessore al personale Andrea Zini sottolinea l'obiettivo di rendere il comune un luogo di lavoro sempre più attrattivo, moderno, attento alle esigenze del personale.
2: All'indomani della notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di 5 agenti di polizia intervenuti la scorsa settimana nel carcere di Pordenone durante l'incendio costato la vita ad un giovane detenuto, i sindacati di polizia penitenziaria commentano: una tragedia frutto di un problema strutturale, carceri inadeguate e personale insufficiente.
3: Non è mai successo prima che ben 5 agenti vengano indagati dopo aver rischiato la propria vita e aver fatto il possibile per salvare i detenuti. È il commento di Donato Capece, segretario nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria Sappe. Stanno ora cercando un avvocato, probabilmente lo stesso per tutti, i 5 agenti di polizia penitenziaria indagati dalla Procura di Pordenone con l'ipotesi di reato di cooperazione in omicidio colposo omissivo nell'ambito dell'inchiesta sulla morte, lo scorso martedì, di un 19enne egiziano dopo l'incendio appiccato nella sua cella. Un atto, ha precisato la procura, disposto per consentire agli agenti di difendersi in vista dell'autopsia, che sarà eseguita nelle forme dell'accertamento tecnico irripetibile. Anche l'USP, Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, esprime piena vicinanza ai 5 agenti e parla di una tragedia frutto di un problema strutturale. Organici insufficienti, strutture inadeguate, presenza crescente di detenuti con problemi psichiatrici. Quello che è successo a Pordenone poteva accadere in tutti i penitenziari d'Italia. Nel carcere c'erano più di 50 detenuti su una capienza di 37, un sovraffollamento costante da anni. Bisogna intervenire prima, scrive il presidente dell'USP Giuseppe Moretti, mettendo il personale nelle condizioni di lavorare in sicurezza e assicurando percorsi sanitari per le persone detenute che necessitano di cure specialistiche. Pordenone, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Nuova ondata di temporali in arrivo in Friuli Venezia Giulia. Una seconda perturbazione temporalesca è attesa nella tarda mattinata e quindi nel pomeriggio, con la riattivazione di correnti sud-occidentali umide e instabili. Resta l'allerta arancione fino a mezzanotte, mentre il preallarme dichiarato dalla regione proseguirà per i prossimi 15 giorni. Pioggia, vento e grandine hanno provocato allagamenti, alberi caduti e disagi alla viabilità. Il numero unico dell'emergenza, il 112, ha ricevuto 135 chiamate, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della regione. Disagi anche sulla linea ferroviaria Udine-Tarvisio con bus sostitutivi tra Gemona e Carnia.
4: Tragedia sfiorata ieri sera a San Giorgio della Ricchinvelda in provincia di Pordenone, dove un grosso pino a lato della strada a causa del forte vento è piombato sulla strada nei pressi della chiesetta del Beato Beltrando, andando a colpire una macchina che stava transitando in quel momento. Autovettura distrutta e conducente e passeggero portati in ospedale senza gravi conseguenze, grazie anche ai tempestivi soccorsi di Sores e Carabinieri. Il nubifragio ha colpito duramente la destra tagliamento, risparmiando il capoluogo. Disagi sono stati registrati a Spilimbergo e lungo la strada principale che attraversa il borgo del Muinta, in località Tremonti. Qualche preoccupazione tra i residenti, ma alla fine la conta dei danni è stata contenuta.
5: Un forte vento, cominciato fortissimo, avevo cominciato a grandinare anche, per fortuna quella insomma si è subito fermata e non è proseguita, ma un forte vento sì, tant'è che guardi, mi è caduto anche il pino qua in,

0: Per fortuna è rimasto dentro il giardino e stamattina mi sono svegliato verso le 7, sono venuto fuori e ho visto sta cosa.
1: Una bufera è stata, sembrava che portasse via tutto, per il resto soliti temporali. Adesso aspettiamo quello di oggi.
2: Lievi i danni per ora per le viticolture in zona Raucedo. Celso D'Andrea, viticoltore.
3: È stata la grande, sia grossa che anche meno grossa, che ha fatto danni sia all'uva e il vento che ha fatto anche lui i suoi danni, sia agli alberi che a qualche filare del vigneto.
2: Un'ondata di maltempo, tanto rapida quanto violenta.
4: È venuta una grandine molto particolare, strana soprattutto, non tondeggiante. E sono venuti giù diversi alberi e sulla strada c'era più o meno 40-50 centimetri di acqua.
2: Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
5: Diamo ora uno sguardo al meteo, cielo da variabile a coperto sulla regione, le temperature registrate alle 11, Trieste 27 gradi, mare poco mosso con temperatura di 28 gradi, Udine 25 gradi, Pordenone 24, Gorizia 23 gradi e mezzo, Tarvisio 19 gradi e mezzo, Tolmezzo 19 gradi, Forni di Sopra 17 gradi, Piancavallo 14 gradi e mezzo, Sappada 14 gradi, Montelussari 13 gradi, Montezoncolan 12 gradi, tornando sulla costa Lignano 25 gradi, temperatura del mare di 25 gradi, grado 24 gradi, temperatura del mare di 27.
6: Vediamo ora le previsioni meteo delle prossime ore e anche del weekend con Marcellino Salvador dell'ARPA regionale.
7: Per oggi pomeriggio e per questa sera sono ancora previsti dei temporali, temporali che localmente potrebbero essere ancora forti, specie su pianura e costa. Più probabili piogge in montagna, specie sulle Alpi, che temporali, ma insomma tutta la regione sarà interessata da questa seconda perturbazione che si esaurirà solo in tarda serata. Dopodiché con la giornata di domani avremo ancora un miglioramento con una residua variabilità, potrebbe esserci qualche leggera pioggia, ma nulla di importante, e domenica tornerà il bel tempo sostanzialmente sotto la regione. Però direi che l'episodio clou è ancora quello di stasera, un po' sulla falsariga di quanto è successo ieri sera, è sempre la serata quella che è più importante per quanto riguarda i temporali, pomeriggio sera.
5: E dopo 2 settimane d'emergenza, l'incendio sulla Mariana entra nella fase finale. Le piogge hanno favorito lo spegnimento dei focolai e il campo base d'Amaro è stato smantellato. Ora partiranno le verifiche sul terreno e sul rischio di dissesto idrogeologico, mentre resta chiusa per alcune settimane la strada provinciale tra Amaro e Pissebus dopo la caduta di massi e detriti.
8: Lì dove per 2 settimane si rifornivano d'acqua gli elicotteri, da dove si guardava con preoccupazione la Mariana in fiamme, un focolaio alla volta, oggi non c'è che una distesa d'erba. Smantellato il campo base che faceva da coordinamento anche per i roghi del Palavierte e del Dobis. Incontriamo il personale del Corpo Forestale alle prese con lo smontaggio delle linee d'acqua per l'approvvigionamento idrico dei vasconi. Ieri ha piovuto proprio dove serviva per spegnere le fiamme, anche a Moggio Udinese è chiusa forte. Dopo i 165 mm di precipitazione ad Amaro, è iniziata ora la fase di monitoraggio per le valutazioni finali, incluse quelle che riguardano il dissesto idrogeologico dopo i temporali. Solo allora il direttore dell'operazione di spegnimento della stazione forestale competente, quella di Tolmezzo, potrà dichiarare ufficialmente spento l'incendio. Dal fuoco all'acqua, ho preso paura ieri sera vedendo chicchi di grandine grossi così, ci dice Walter Fabbro, che abita a pochi metri dal campo base. Sono state 2 settimane difficili, ma devo dire grazie a tutti, sono stati meravigliosi, persone veramente valide e bisognerebbe urlarlo forte, aggiunge commosso. Incontriamo Alberta Clapiz e la figlia mentre per la prima volta dopo 2 settimane mettono piede nello stavolo ai piedi del quelfeltron assediato dalle fiamme. I primi giorni avevano messo in salvo gli uccellini, le gabbie sono ancora vuote. Ci premeva salvarlo, era di mio marito, aveva fatto tanti sacrifici, afferma Alberta. Abbiamo passato 3 giorni e 3 notti al distributore dall'altro lato della montagna a controllarlo da lontano. L'incendio ha lambito il fabbricato. I vigili del fuoco hanno portato via le bombole di gas e lo hanno presidiato sempre. Voglio ringraziarli di cuore, conclude. Nella notte, caduta massa e ruscellamento di detriti sulla strada provinciale chiusa da Amaro a Pissebus, rimarrà interdetta al traffico ancora per qualche settimana. Nei prossimi giorni è prevista un'ispezione dell'ente di decentramento regionale, anche per valutare il grado di tenuta delle reti paramassi d'acciaio investite dal calore delle fiamme. La Protezione Civile, intanto, tiene monitorate le zone della regione in cui sono venuti giù fulmini e in contemporanea non ci sono state tante precipitazioni. Altri temporali previsti per il pomeriggio, ma soprattutto in pianura e costa. Lo ricordiamo, vige ancora l'allerta meteo arancione per il maltempo e lo stato di preallarme dichiarati dalla Protezione Civile. Amaro, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: È il fine settimana dei rientri dalle ferie estive. Per domani, sabato 22 agosto, è previsto

0: questo bollino nero sulla rete di autostrade Alta Adriatico, mentre domenica 23 il bollino sarà rosso. In entrambe le giornate la principale direttrice del traffico sarà l'A4 da Trieste a Venezia, con la barriera Trieste-Lisert che fungerà da porta d'Italia perché rientra dal centro-est Europa o dalle coste dalmatestriane, e per autostrade Alto Adriatico si stima che per sabato il transito sarà di 120.000 persone.
1: Sono le 12.43, una notizia di finanza. Nessun commento da parte di Generali all'offerta di scambio su Banca Generali annunciata da MPS. A Trieste non risulta convocato alcun CDA e, secondo quanto riferito da fonti vicine alla compagnia, il Consiglio d'amministrazione del Leone procederà all'esame dell'offerta attenendosi alle sue procedure di governance e con il coinvolgimento del comitato parti correlate, essendo Monte dei Paschi di Siena azionista del Generali con il 13,3% del capitale. Le tempistiche stimate per l'offerta su Banca Generali, di cui il Leone è azionista di controllo col 50,2% del capitale, non sono d'altra parte particolarmente stringenti. L'OPS verrà sottoposta ai soci del Monte il 29 ottobre per poi partire, nel caso andasse tutto bene, verso metà dicembre, secondo le previsioni della banca senese.
0: E ora la cronaca. Incidente stradale stamani in viale 22 marzo, coinvolte due donne che attraversavano la strada a piedi. Soccorse, sono state trasportate entrambe in ospedale.
1: Un digital content creator attiva su una nuota piattaforma di contenuti per adulti è stata individuata dalla Guardia di Finanza di Gorizia dopo aver operato, secondo gli accertamenti, completamente al di fuori del fisco. L'attività ispettiva condotta dalla compagnia di Monfalcone è partita dal monitoraggio dei principali social network e dai successivi controlli attraverso le banche dati in uso alle Fiamme Gialle. Gli accorgimenti hanno permesso di ricostruire circa 120.000 euro di compensi non dichiarati ora segnalati alla Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte. La creator avrebbe svolto l'attività con continuità dal 2024 senza dichiarare i proventi derivanti dagli abbonamenti mensili dei follower e dalla vendita di contenuti digitali personalizzati.
0: Un operaio straniero di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri a Udine con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scattato ieri sera nei pressi di via Pradamano dopo alcune segnalazioni al 112. L'uomo, apparso in stato di agitazione e probabilmente alterato dall'alcol, avrebbe rivolto frasi offensive e minacciose ai militari, rifiutandosi inoltre di fornire le proprie generalità. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, l'uomo avrebbe opposto resistenza ai carabinieri che lo hanno accompagnato in caserma. Dopo l'identificazione e gli accertamenti è stato arrestato e trasferito alla casa circondariale di Udine in attesa del giudizio per direttissima.
1: Gatti Gottardo, laureata in storia dell'arte all'Università di Udine, è la nuova direttrice del Dipartimento di Arti Grafiche del Museo del Louvre di Parigi. La nomina, annunciata dal presidente del Louvre Christophe Leribaud, è stata formalizzata con decreto del ministro della cultura francese. Gottardo entrerà in carica il 1 ottobre. Esperta di disegni di antichi maestri, ha costruito una prestigiosa carriera internazionale tra Louvre, Victoria and Albert Museum, Christie's, Getty Museum e Courtauld Gallery di Londra, dove dal 2016 è Senior Curator dei disegni. Rimane forte il legame con l'Università di Udine, dove Gottardo tiene seminari e lezioni per gli studenti di storia dell'arte e della scuola di specializzazione in beni storico-artistici. Un traguardo professionale frutto di impegno e passione straordinaria, ha commentato Linda Borean, direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale.
0: E ora per la nostra rubrica dedicata alla sicurezza stradale parliamo delle norme sulla terza corsia in autostrada. Così il comandante della Polizia Stradale di Gorizia, Ezio Scocco.
2: Comandante Scocco, per chi non è abituato a guidare in autostrada, soprattutto in quelle a tre corsie, bisogna prestare delle ulteriori attenzioni rispetto a quelle che si adottano sui normali percorsi?
3: Certo, la regola generale vale sempre: due o tre corsie bisogna mantenere sempre la destra quando si marcia. Ovviamente sulle tre corsie a qualcuno viene quasi naturale viaggiare in quella centrale, ma dobbiamo ribadire anche in questa sede che bisogna circolare sempre sulla corsia più libera a destra.
2: Uno degli errori più frequenti è quello di fermarsi sulle corsie di emergenza.
3: Vanno utilizzate esclusivamente in due condizioni: guasto meccanico del veicolo

0: oppure malore, malore fisico sicuramente.
1: Cosa fare per evitare il classico colpo di sonno?
0: Dobbiamo programmare la lunghezza del viaggio, programmare le ore di guida, ma anche fondamentale quelle di riposo e quelle del pasto. Quindi, avendo una programmazione chiara, si evitano problemi di sonnolenza, di stanchezza. Cerchiamo di ruotare anche il conducente in maniera tale da darci il cambio.
1: Quali sono i rischi per la sicurezza quando si va nelle aree di sosta?
0: Se andiamo dentro il grill, portiamoci dentro gli effetti di valore, quindi borse e borselli che contengono denaro, computer, gioielli, e laddove magari è possibile, quindi magari non tutti hanno l'esigenza di entrare dentro l'area di sosta, dentro il grill per andare magari in bagno, uno può anche rimanere nei pressi del veicolo in maniera tale da garantire la vigilanza sullo stesso.
2: Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Presentata pochi minuti fa la squadra di pallanuoto maschile, giocatore di fama internazionale, è il nuovo coach Willy Molina, chiamato dal DG Andrea Brazzatti a dare un nuovo volto al team dopo l'addio del tecnico Andrea Mirarchi, passato a fare a tempo pieno il CT del Sette Rosa. Sentiamo.
4: Ambizioni rinnovate, innesti che fanno sognare la città che segue la pallanuoto. Sulla terrazza dello stabilimento Ausonia, con all'orizzonte delle porte in acqua, c'è stata la presentazione della squadra. La star è il tecnico campione del mondo con la Spagna e giocatore dalla fama internazionale. Willy Molina si presenta alla città.
5: Io sono qua perché così i giocatori possano esprimermi, sono aperto sempre a che mi facciano domande, spero di dare tutta la mia passione, che secondo me è quello che ha fatto la mia carriera, quindi questo sarà il motivo principale di trasmettere ai ragazzi la passione per questo sport e la voglia di lavorare e la voglia di far bene. Sicuramente che hanno tanta voglia, tanti giocatori hanno voglia di rivendicarsi buoni giocatori di pallanuoto, quindi è di dare un'immagine molto compatta e i giocatori hanno tanto entusiasmo per portare avanti dei possibili risultati.
4: Daniel Podgornik, Triestino Doc, cresciuto in questa squadra, da quest'anno è capitano.
6: Beh, sicuramente è importante per un triestino come me continuare questa tradizione un po' dei capitani triestini, sicuramente è una grossa responsabilità, la squadra è nuova, l'allenatore è nuovo, quindi c'è da costruire un nuovo gruppo, quindi sarei anche una mia appunto responsabilità a fare ciò, però sono molto orgoglioso, amo la mia città, quindi non vedo l'ora.
2: Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Si terrà oggi alle 18 a Gorizia la Camminata per la Vita, progetto di sensibilizzazione, prevenzione e solidarietà contro la violenza di genere. L'iniziativa, con il patrocinio del Comune e il sostegno di tante realtà locali come il Centro Antiviolenza SOS Rosa ETS, partirà dalla panchina rossa posizionata ai giardini pubblici, come invito alla riflessione sulla necessità di contrastare i femminicidi. Il percorso prevede l'attraversamento del Parco Caronini per poi fare ritorno ai giardini. I dati raccolti dal Centro Antiviolenza mostrano sul nostro territorio un netto aumento delle richieste d'aiuto. Al 6 agosto le donne accolte risultano 148, delle quali 74 prese in carico per la prima volta. Rispetto allo scorso anno sono 29 le donne in più a chiedere aiuto. In chiusura alcuni appuntamenti. Vento dell'Est è il titolo del concerto che questa sera aprirà la 36esima edizione delle serate musicali a Villa Cobelli di Mossa, di scena il duo pianistico Cordis Notas.
7: E ancora musica con la rassegna tra la Via Dagna e il jazz. Questa sera farà tappa nella splendida cornice di San Giorgio di Nogaro, parole e musica per un domani percorsi di pace.
3: Secondo appuntamento questa sera nella Basilica Patriarcale di Aquileia alle 20.45 con il duo organo e sax Riverberi. Ieri la prima tappa nella Cattedrale del Divino Salvatore di Nova Gorizia, un doppio evento nel segno della collaborazione transfrontaliera avviata con Go 2025.
7: Al magazzino 26 del Porto Vecchio di Trieste alle 18.30 nell'ambito della mostra L'arte triestina al femminile nel Novecento d'avanguardia italiano ed europeo ci sarà l'incontro con l'artista triestino Paolo Cervi Kervischer.
3: Alle 20 in prima assoluta al giardino del Museo Sartorio per il Dadadu Festival prende vita uno dei racconti più amati della letteratura per l'infanzia. Babar l'elefantino unisce la celebre storia di Jean de Brunhoff alla raffinata musica di Francis Poulenc in un spettacolo dove narrazione e pianoforte dialogano per dare voce alle emozioni del piccolo elefante.
7: La rassegna Friuli Concentranti a cura di Luigi

0: Isassello e amici della musica di Udine, giunta la 10ª edizione, torna anche quest'anno al Museo Archeologico Nazionale di Aquileia, questa sera alle 20:30 nell'ambito dell'ultima apertura serale estiva del MAN.
1: Il Palio di San Donato è giunto alla 25ª edizione, fervono i preparativi per l'evento cividarese tanto atteso, si parte questa sera fino al 23 di agosto, 3 giorni immersi nell'atmosfera trecentesca tra musica, prelibatezze e spettacoli. Sono le 12:54, è tutto per questo GR, redatto e condotto da Ludovica Siani e Anna Vitaliani, in regia qui con noi c'è Mauro Ciccarelli. Grazie a tutti per l'ascolto, la prossima informazione col GR regionale della RAI è puntuale alle ore 15. Grazie a tutti, buona giornata.
2: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
3: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Le vittorie e le sconfitte, le imprese magnifiche e le drammatiche cadute di un ragazzo in bici, che raccontano anche l'Italia, come eravamo e come siamo.
0: Ascolta il podcast Il Pirata Bambino, storia e leggenda di Marco Pantani, su Replay Sound. Podcast Original, storie tutte da ascoltare.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì,

0: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
0: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
2: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi anche la fatturazione è elettronica e con Hosting Solutions è semplice e completa. Vai su hostingsolutions.it.

0: dottor Scotti.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: ore 13.
1: GR1.
2: L'umanità aiuti a rifiutare l'odio, messaggio del presidente Mattarella al meeting di Rimini, grande attesa domani per Leone XIV. Anche l'Olanda rimanderà in Italia i richiedenti asilo arrivati dal 12 giugno. L'AIA, misura in linea con il patto europeo. Giorgia Meloni, le nuove regole ci tutelano, rimpatri più semplici, e su Trump dice al New York Times: pensavo che il rapporto fosse più facile. Sui migranti, centrodestra schierato con la Premier, le opposizioni insistono, insegue Vannacci e danneggia il nostro paese. Un'altra donna uccisa, questa volta vicino a Potenza, gli investigatori interrogano l'ex marito e il figlio. Maltempo al nord, pioggia, tempeste di fulmini e vento, comuni isolati e 350 persone evacuate in provincia di Bergamo. Vacanze toscane, Justin Trudeau e Katy Perry a Firenze, la pop star e l'ex premier canadese in visita privata al Museo San Marco. Sport, fine settimana fitto di appuntamenti, occhi puntati sulla Formula 1, gli europei femminili di volley e il ritorno della Serie A. E stasera la cerimonia inaugurale dei Giochi del Mediterraneo, partecipano quasi 4.000 atleti da 26 paesi. Buongiorno, da Alice Andreoli, improntato alla pace, al rifiuto dell'odio, il messaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione dell'apertura del meeting per l'amicizia fra i popoli di Rimini in programma fino al 26 agosto.
3: È un invito a seguire l'amore che muove il sole e le altre stelle, quello del presidente Mattarella, che riprende il verso di Dante, tema del meeting di quest'anno, per evocare la necessità di aprirsi agli altri e di farsi comunità, tanto più in un tempo, sottolinea, in cui si combattono guerre scellerate, crescono diseguaglianze mentre ristrettissime oligarchie accumulano poteri superiori a quelli di molti stati sovrani. Per il capo dello Stato è l'amore, dunque, il primo antidoto al falso realismo, all'inerzia, alla sfiducia e alla rassegnazione. L'umanità, avverte, non deve chiudersi dentro muri illusori e condannarsi all'egoismo, ma dimostrarsi sensibile alle ingiustizie e ai drammi di chi soffre. È dall'umanità delle donne e degli uomini, conclude Mattarella, che si possono trarre le energie per rifiutare l'omologazione, la passività, l'odio, l'avversione al diverso e allo straniero, e quindi educare alla pace. Valentino Russo, GR1.
2: E si impone sempre più in Europa la questione migranti, si allarga infatti il fronte dei paesi che riprendono i trasferimenti dei richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo sulla migrazione entrato in vigore a giugno. L'inviato Rai a Bruxelles.
4: L'Europa si divide sul caso dei dublinanti. Al numero di paesi che stanno preparando trasferimenti di migranti verso l'Italia o che già li stanno effettuando si aggiunge l'Olanda, dopo Germania, Svizzera, Finlandia, Austria e Svezia. Gli

spostamenti di richiedenti asilo verso il paese di primo ingresso sono una parte importante del nuovo patto sulle migrazioni dell'Unione Europea e devono essere effettuati, ha spiegato la portavoce del Ministero della Giustizia olandese. Ma non tutti in Europa la vedono allo stesso modo. La Francia non intende spostare persone verso l'Italia, anche per l'attuale sintonia e fase di riavvicinamento. Per la Spagna il fenomeno migratorio va gestito con meccanismi di solidarietà, non espulsioni. Il nuovo patto sulle migrazioni, entrato in vigore il 12 giugno, prevede procedure semplificate per i rientri, ma prevede anche correttivi e meccanismi

0: molti di più annullati dalle nuove regole. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: E sulla questione migranti è intervenuta la Premier Giorgia Meloni, ci aggiorna in diretta Carla Macrellino.
2: Sì, Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Giorgia Meloni risponde appunto dai social alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo nella gestione dei migranti, evidenziando che prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Per la Premier la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, ha spiegato appunto sui social, segna una svolta positiva, secondo lei, per un paese di primo ingresso come l'Italia per i cosiddetti dublinanti, perché con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto proprio da Roma, continua appunto la Premier sui social, sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. 80.000 le richieste respinte dal 2023 ad oggi, ha ricordato la Presidente del Consiglio, rivendicando la fermezza del suo governo. Probabilmente un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando anche la pressione sul nostro sistema di accoglienza, ha scritto Giorgia Meloni, che in un'intervista poi al New York Times ha ammesso che pensava sarebbe stato più facile il rapporto con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, viste le convergenze su immigrazione e la contrarietà sulla cultura woke. È tutto lì nello studio.
1: E il tema migranti dunque rimane al centro del confronto politico.
3: Non c'è alcun legame tra la decisione di chiudere la libera circolazione con la Spagna e le richieste di svariati paesi europei di rimandare in Italia i migranti, il cui primissimo approdo è stato proprio il nostro paese. Lo sostiene Fratelli d'Italia in linea con le parole della Premier. Nessuno può affrontare la sfida dei migranti da solo, serve un approccio europeo, per Maurizio Lupi, noi moderati.
4: Nessun paese può affrontare la sfida del contrasto all'immigrazione clandestina da solo. Servono sicurezza, rispetto delle regole e solidarietà.
3: A sinistra fanno solo allarmismo, accusa Forza Italia, ma dall'opposizione non mollano. Meloni ha fatto la guerra allo spagnolo Sanchez per inseguire Vannacci e questi sono i risultati. Il PD, Giuseppe Provenzano.
5: Un clamoroso, pericoloso boomerang di Giorgia Meloni. Le scelte sbagliate a Bruxelles, lo sciacallaggio ideologico verso Sanchez per la crisi di Ceuta ha prodotto tutto questo.
3: E nel frattempo rincara sempre il PD. La benzina ha superato i 2,30 € al litro. Sui temi economici insiste anche Giuseppe Conte. Al Movimento 5 Stelle bisogna ripartire dalle diseguaglianze sociali. Alla sinistra non serve il woke, meno ideologia e più politica, scrive sui social anche Matteo Renzi, Italia Viva, Gianluca Ruggirello, GR1.
1: Economia. Dopo l'annuncio di Monte dei Paschi di Siena di due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, l'amministratore delegato Lovaglio spiega agli azionisti che il nuovo gruppo si posizionerà tra le prime 10 banche europee.
6: Il gruppo aggregato tra MPS, Banco BPM e Banca Generali avrebbe una capitalizzazione di 80 miliardi di euro e si posizionerebbe al secondo posto in Italia per rete di sportelli e crediti alla clientela. A dirlo l'amministratore delegato di MPS, Lovaglio, in conference call con gli azionisti. Lovaglio si è detto convinto che l'operazione procederà in modo amichevole e non ostile perché crea moltissimo valore. Il nuovo gruppo, si legge in una comunicazione di MPS, garantirà l'integrità e la salvaguardia dei rispettivi marchi, delle sedi storiche e del radicamento territoriale. Le offerte di scambio sulla totalità delle azioni di Banco BPM e Banca Generali dovrebbero essere sottoposte all'approvazione dei soci nell'assemblea del 29 ottobre, che sarà chiamata anche ad approvare la fusione con Mediobanca. Le offerte si dovrebbero chiudere entro metà febbraio. Sarà necessario un livello minimo di adesioni pari al 50% del capitale più un'azione. Giuseppe Di Marco, GR1.
1: Grande attesa, lo avete sentito nei titoli, al meeting per l'amicizia fra i popoli per l'arrivo del Papa. Leone XIV sarà a Rimini domani pomeriggio nel grande auditorium, poi la messa al Porto, 10.000 le presenze attese. Sentiamo il fondatore del meeting, Bernard Scholz.
7: Verrà accolto con entusiasmo dal popolo del meeting, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, dagli studenti, dalle giovani famiglie e anche da qualcuno che ha già visitato la prima edizione del meeting 47 anni fa e quindi è proprio un incontro con tutti. Poi dopo aver attraversato il padiglione arriverà nel grande auditorium e siamo molto molto in attesa delle sue parole.
8: 44 anni fa la visita di San Giovanni Paolo II, quest'anno l'incontro con Papa Leone XIV, il rapporto tra il meeting e i papi.
7: Il grande messaggio che ci ha lasciato Giovanni Paolo II nella sua visita nel 82 è stata quella di creare la civiltà dell'amore. Abbiamo preso a cuore proprio

0: questa sua consegna, abbiamo cercato di impostare i dialoghi, gli incontri nazionali e internazionali sempre in questa ottica.
1: Il titolo di questa edizione è L'amor che muove il sole e le altre stelle.
0: Abbiamo scelto questo titolo per dare un messaggio molto chiaro. Al principio dell'universo e di ogni nostra vita c'è un principio di amore, ma l'amore non si impone, vuole essere accolto liberamente da ognuno di noi.
1: Ilaria Menta, GR1.
2: Si terrà il 24 agosto a Kiev, nell'anniversario dell'indipendenza dell'Ucraina, la riunione della coalizione dei volenterosi, mentre continuano gli attacchi incrociati.
3: Droni sui villaggi, sulle città, sulle case, sui civili, ogni notte in Ucraina le stesse note dello stesso spartito. Sirene, ronzii, boati, vittime, 4 i morti nella regione di Kharkiv, 2 le persone che hanno perso la vita nella Crimea occupata, bersagliata dagli ordigni ucraini, e ancora un morto a Kiev, dove è stato proclamato il lutto cittadino per le 17 persone uccise nel massiccio e metodico bombardamento russo nella notte tra mercoledì e giovedì. Il presidente Zelensky, insidiato sul fronte interno dalle indagini anticorruzione che colpiscono ancora una volta la gerarchia del potere ucraina, annuncia un nuovo colpo in profondità alla Russia, un attacco contro una raffineria a Perm, a 1600 chilometri dal confine. La strategia volta a rendere la guerra una presenza concreta nella vita quotidiana dei russi, mentre Mosca è costretta a importare carburanti e le file ai distributori tornano a essere un'immagine usuale e frequente del paesaggio urbano della Russia. La polizia di frontiera ucraina ha chiuso un valico di confine con la Moldavia perché, è la denuncia di Kiev, è stato colpito da un drone di Mosca, mentre sul lungo confine della NATO tra Russia e Finlandia, Helsinki ha aperto un'inchiesta su una presunta violazione del proprio spazio aereo da parte di un velivolo da ricognizione russo. Sarebbe penetrato per circa 9 km nei cieli a sud dell'isola di Uto, nel Golfo di Finlandia, e vi si sarebbe trattenuto per 3 minuti. Enzo Arcieri, GR1.
2: La guerra ibrida denunciata ieri da von der Leyen riguarda per ora i cieli NATO, ma ci si prepara alle contromosse anche via terra. La corrispondente da Berlino.
4: Fossati anticarro, denti di drago, campi minati, dispositivi elettronici. Al confine tra la Polonia e l'exclave russa di Kaliningrad si sta rafforzando il cosiddetto scudo orientale per impedire un'eventuale futura invasione terrestre da parte di Mosca. Un progetto polacco ma integrato nella difesa della NATO, a cui partecipano anche le forze armate tedesche, la cui presenza qui in Polonia non risveglia più le antiche memorie legate all'occupazione nazista. La presenza di soldati tedeschi sottolinea la dimensione alleata dello scudo orientale, spiega il colonnello polacco Pieter Jack. Ma la guerra, ormai non solo ibrida, si combatte già anche al di qua dei confini con la Russia. Le autorità di sicurezza tedesche sono convinte di aver trovato un deposito di armi dei servizi di intelligence russi, ovvero un punto di scambio clandestino. L'episodio risale al 2025, quando in un bosco al confine tra Berlino e il Brandeburgo furono scoperte delle armi automatiche. Ora sarebbe stata individuata e arrestata in Romania la persona responsabile del deposito. Da tempo i servizi segreti tedeschi segnalano un elevato rischio di sabotaggio o tentativi di assassinio da parte di Mosca. Tra i potenziali obiettivi, dirigenti dell'industria della difesa, oppositori russi in esilio e sostenitori dell'Ucraina. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
2: In Cisgiordania, coloni israeliani hanno sparato contro un giovane palestinese uccidendolo in un villaggio a nord-est di Hebron. Un altro abitante è rimasto ferito in modo grave, lo ha riferito una fonte medica di Al Jazeera. Rai Radio 1, le 13:12 minuti. Dopo il caldo, violenta ondata di maltempo sul centro-nord, 6 comuni bergamaschi, Valleve, Carona, Foppolo, Branzi, Valbondione e Gandellino sono isolati per le piogge e circa 350 persone sono state evacuate, 200 solo da un campeggio minacciato da un torrente in piena e da una frana isola di Fondra. Nella notte temporali e tempeste di fulmini su Liguria e Toscana, in provincia di Grosseto, una tromba d'aria ha scoperchiato il tetto di un edificio. In Friuli Venezia Giulia, 135 richieste di intervento. In questa giornata con temperature ancora elevate al sud e allerta a maltempo in altre regioni, l'ANAS annuncia bollino rosso per il traffico da questo pomeriggio a quello di domenica, prevedendo 24 milioni di spostamenti sulla rete stradale. Le previsioni meteo con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: In atto il passaggio di una intensa perturbazione sulle nostre regioni settentrionali e centrali, temporali diffusi, pioggia abbondanti e di grandine localmente, in un contesto che tenderà però a migliorare tra il tardo pomeriggio e la sera. Il passaggio della perturbazione quindi si completerà entro oggi, portandoci ad un weekend di tempo più stabile, più soleggiato, con temperature che dal nord e al centro torneranno ad aumentare.
2: La donna trovata

0: senza vita nella sua abitazione a Tito, provincia di Potenza, si indaga per omicidio. Sentiti in queste ore l'ex marito della donna e il figlio.
1: Una visita in casa del figlio trentenne, un appartamento in una stretta via del comune di Tito in provincia di Potenza, lì dove vive in un'abitazione vicina anche l'ex marito. E questo è il contesto in cui si è consumato durante la scorsa notte l'omicidio di Maria Vittoria Carbone, 57 anni. I carabinieri sono arrivati all'alba allertati da una telefonata di un uomo che segnalava un'aggressione. Quando i militari sono giunti sul posto, la scena che si sono trovati davanti era inequivocabile. La donna era riversa a terra. Ogni tentativo di rianimazione è stato vano. La vittima era stata chiaramente uccisa. Il corpo presentava infatti evidente ferita alla testa, come se fosse stata colpita più volte con un oggetto contundente. La scientifica in questi minuti è al lavoro per i rilievi. Contemporaneamente in caserma vengono ascoltate diverse persone, amici, familiari della 57enne, ma soprattutto coloro che nelle fasi dell'omicidio erano con lei, il figlio trentenne e l'ex marito, che sono sotto interrogatorio. Al momento comunque non viene esclusa alcuna pista, dal delitto avvenuto tra le mura domestiche fino all'irruzione di sconosciuti in casa, una vicenda che ha sconvolto la piccola comunità di Tito. Il sindaco Fabio Laurino:
2: è sicuramente una tragedia che colpisce la nostra comunità. Ritengo che sia sintomatico della necessità di un approccio culturale differente.
1: Giuseppe Lisi, GR1.
0: Si terrà oggi l'autopsia sul corpo di Tania Terrin, la 39enne di Camponogaro nel Veneziano, uccisa dal suo compagno Dino Keber, che poi si è tolto la vita. Nei prossimi giorni sono attesi in procura gli ispettori del Ministero della Giustizia per approfondire le 4 denunce per maltrattamenti fatte dalle ex fidanzate dell'uomo. La stessa Tania, dopo essere stata aggredita, aveva contattato le donne per avere chiarimenti. Un ragazzo di 21 anni è morto mentre era in vacanza in Croazia. Leonardo Bucci di Montevarchi, Arezzo, si trovava con alcuni amici ed era partito a bordo di una moto d'acqua a noleggio. L'allarme è scattato quando il giovane non ha fatto ritorno. Le ricerche si sono concluse poco dopo con il ritrovamento del suo corpo in acqua. Si attende un ulteriore esame dei campioni a conferma della difterite come causa della morte della bambina di 4 anni avvenuta a Palermo. La piccola non era vaccinata, nonostante quel vaccino sia obbligatorio. Ne abbiamo parlato con la pediatra Elena Bozzola, rappresentante del tavolo tecnico vaccinazione della Società Italiana di Pediatria.
3: La vaccinazione può essere definita come il secondo migliore intervento dopo la potabilizzazione dell'acqua, proprio per ridurre la mortalità in generale.
4: Il vaccino contro la difterite si fa nel primo anno di età ed è compreso in quello esavalente,
3: che include anche tetano, pertosse, poliomielite, epatite B, emofilus influenza di tipo B.
4: E com'è la copertura vaccinale?
3: È veramente molto molto elevata e su questo i nostri bambini possono stare sereni. Il resto l'abbiamo sentito proprio nel caso della bambina che purtroppo è morta. Il cuginetto ha contratto la difterite ma non si trova in gravi condizioni.
4: E infatti il cuginetto era vaccinato. Poi però sono importanti anche i richiami.
3: Siamo in un paese globale che si sposta per lavoro, per vacanze, e quindi entriamo in contatto con persone magari provenienti da altri paesi che possono essere portatori di malattia. Facciamo un esempio: a parte la difterite che adesso ha fatto parlare molto di sé, ricordiamoci anche il morbillo, una malattia altamente contagiosa, per cui è importante che ogni singola persona si difenda.
4: Donatella Gori, GR1.
0: Al via Taranto i giochi del Mediterraneo, che coinvolgeranno 3.854 atleti provenienti da 26 paesi. Questa sera la cerimonia inaugurale alla presenza del capo dello Stato Mattarella e della Premier Meloni, cerimonia che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 a partire dalle 20 e condotta dal direttore del Daytime Rai Angelo Mellone e dalla vice direttrice di Rai Sport Arianna Secondini, che ascoltiamo al microfono della nostra inviata.
5: Siamo veramente emozionati perché sta per iniziare questa cerimonia d'apertura così attesa. Embrace the future è proprio il motto di questi giochi del Mediterraneo, quindi vogliamo abbracciare il futuro attraverso lo sport, questo sport che unisce le culture, e poi l'acqua che sarà al centro di questa cerimonia, per cui vi invito a seguirla veramente.
6: Sarà una cerimonia ricca di ospiti importanti.
5: C'è tanta attesa per vedere l'ingresso del Presidente della Repubblica qui in questo stadio Erasmo Iacovone completamente rinnovato, il Presidente che poi darà il via ai giochi del Mediterraneo. Penso che questo è il messaggio più bello che si possa mandare. Con lui ci sarà la Premier, ma ci saranno tante autorità e tanti anche capi di Stato stranieri.
6: Qual è l'importanza di questo evento per l'Italia e per Taranto che li ospiterà?
5: È la quarta volta che l'Italia ospita i giochi del Mediterraneo. C'è stata una grande festa quando 7 anni fa Taranto è stata scelta per ospitare questi

0: i giochi. Secondo me lasceranno un'eredità incredibile a Taranto e non solo.
1: Maria Cristina Cusumano, GR1.
2: Vacanze toscane a Firenze per due turisti VIP come la coppia Justin Trudeau e Katy Perry. For years you fed me only crumbs. La pop star e l'ex premier canadese hanno visitato in forma privata il Museo di San Marco a Firenze, accompagnati dai curatori e dal presidente della Florence Academy of Art. La coppia si è soffermata sulle opere del Beato Angelico, la mostra Rothko a Firenze e le straordinarie miniature del bestiario fantastico dei manoscritti della Biblioteca Monumentale di Michelozzo. Direttore Nicola Rau, vice direttrice Giulia De Cataldo, coordinamento edizione Vanessa Giovagnoli, in regia Fabio Cardinali ed Emanuele Di Cavio. Ora c'è lo sport da Alice Andreoli, che ha condotto in studio. Un buon proseguimento di giornata.

0: dottor Scotti.
1: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
1: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto!
2: Sì!
1: Ah, e allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business si muove sul cloud. Hosting Solutions offre infrastrutture solide, sicure, italiane. Vai su hostingsolutions.it.
5: R1 Sport.
6: In studio Francesco Albanese, subito la Formula 1 in Olanda stamattina, le prove libere, ci aggiorna l'inviato Manuel Codignoni.
7: E siamo nel pieno della fase finale delle prove libere, mancano infatti 8 minuti e 8 secondi al termine di quella che è l'unica sessione di fatto di prove libere, considerato che la Formula 1 riparte dal Zandvoort con un weekend sprint, ovvero sia con la sprint race. Davanti a tutti c'è la Ferrari di Leclerc che proprio in questo istante fa segnare con gomme morbide il miglior tempo, 1:13:03, 2 decimi di vantaggio nei confronti della McLaren di Oscar Piastri e 9 decimi su Lewis Hamilton, che con l'altra Ferrari però in questo momento ha anch'egli montato gomme soft e sta andando fortissimo, facendo segnare il parziale record nel primo settore. C'è stato un po' di pioggia a inizio sessione, le temperature sono molto basse, 18 gradi la temperatura dell'aria e 29 quella dell'asfalto. Si è partiti con le intermedie ma subito la pista si è asciugata e adesso si sta girando con gomme da asciutto e con i tempi che si abbassano vertiginosamente proprio perché le temperature stanno pian pianino risalendo. Dicevamo di un Leclerc al comando davanti a Piastri e Gasly, con Lewis Hamilton che però si sta migliorando anch'esso. Aspettiamo chiusura allora del tempo di Lewis Hamilton per darvi il posizionamento anche dell'altra Ferrari. Le Mercedes di Antonelli e Russell, velocissime sul bagnato, devono ancora lanciarsi a loro volta. Hamilton scala la classifica e si porta al comando, 2 decimi di vantaggio su Leclerc, poi Piastri, Gasly e Antonelli, che come detto però deve ancora fare il suo giro con gomme soft. Alle 16:30 la qualifica per la gara sprint Zandvoort. Manuel Codignoni, giro 1, a te Francesco.
6: Siamo alla pallavolo. Alle 16 l'Italia femminile debutta a Göteborg nell'Europeo, si comincia con la Croazia.
8: Campionesse olimpiche e mondiali con l'Europa nel mirino, un torneo che vale doppio perché qualifica la vincitrice a Los Angeles 2028, obiettivo lontano, avvisa però Velasco, che con i suoi 74 anni è il CT più esperto della manifestazione. Si comincia in Svezia, Göteborg, un girone tutt'altro che arduo, anche se proprio Velasco inserisce la rivale di oggi, la Croazia, tra le squadre con una certa esperienza internazionale che qualche problema potrebbe crearlo. Non è però il caso delle altre avversarie del gruppo, Montenegro, Slovacchia, la Francia, priva della sua giocatrice migliore, Casot, vecchia conoscenza del nostro campionato, ha problemi alla schiena. Gioca e vince nella nostra Serie A Isabel Hawk, posto di Conegliano, stella della nazionale di casa, la Svezia, allenata dall'italiano Lorenzo Micelli. Le azzurre la sfideranno domenica. Manifestazione

0: rotazione lunga divisa in quattro paesi. Dando per scontato il passaggio del turno, l'Italia giocherà ottavi ed eventuali quarti in Repubblica Ceca. La fase più calda in Turchia, a Istanbul, dove sulla strada delle nostre potrebbe esserci la Turchia di Daniele Santarelli, detentrice del titolo. Manuela Collazzo, GR1.
1: Calcio, domani torna la Serie A alle 18:30. L'Intercampione d'Italia debutta ospitando il Monza a San Siro, stesso orario per Udinese Como. Così alla vigilia Cesc Fabregas, tecnico dei lariani.
2: Se iniziamo tutti da zero, zero partite, zero punti e niente, tutte le squadre crescono, fanno meglio, fanno mercato, allora vediamo chi inizia bene, chi inizia peggio e piano piano dobbiamo ritrovare molto velocemente chi eravamo l'anno scorso.
1: E domani in programma del primo turno proseguirà alle 20:45 con Parma, Cagliari, Genoa, Napoli. Ascoltiamo Daniele De Rossi.
3: Siamo in forma, siamo carichi, siamo molto motivati. Le grandi a volte è meglio beccarle subito, c'è chi pensa così perché magari sono ancora in fase di costruzione, ricostruzione. Dopo i mondiali ci sono tanti giocatori nelle grandi di solito che vengono fuori da questa competizione. È vero anche che c'è chi pensa che è meglio incontrarle dopo un paio di mesi che hanno fatto 6-7 partite di Champions con annessi viaggi in più, quindi per me è uguale.
1: Tennis, bene, gli italiani a Cincinnati, Flavio Cobolli è in semifinale nel Masters 1000 statunitense, domani affronterà il francese Fis, stanotte cercherà di entrare nei primi quattro del torneo anche Musetti, per farlo dovrà battere l'americano Tiafoe ed è tutto per lo sport.
4: Radio 1, un mondo da sentire. Meteo Radio.
5: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata ancora con qualche temporale sul nord-est, tra Liguria e Toscana e sulle coste del Lazio, con tempo migliorato invece sul resto del centro-nord. Per domani, sabato 22 agosto, il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli-Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro-nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
6: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: Quanti uomini al mondo vestono i pantaloni corti alle caviglie mettendo in bella vista i calzini bianchi? Pochissimi. Quanti tra questi, quando camminano, sembrano scivolare? Uno solo, Michael Jackson. Michael Jackson è dalla parte del soul.
8: Latitudine Soul, storie, città, protagonisti della cultura afroamericana. Scritte dalla penna di Luca Sapio, raccontate dalla voce di Luca Ward, la regia è di Andrea Cacciagrano.

È la notte del 22 dicembre del 2009. La mezzanotte è passata da poco e in un grande magazzino di giocattoli due uomini si guardano intorno. Uno di loro spinge un carrello, mentre l'altro è completamente ricoperto di bende. Le sue mani, la sua faccia sono perfettamente fasciate. Danno l'impressione di trovarsi di fronte ad una vittima

una grave ustione o semplicemente una mummia. Ogni volta che l'uomo bendato nota tra gli scaffali qualcosa che lo interessa, fa un semplice gesto con la mano e il suo accompagnatore si adopera nel prenderlo e metterlo nel carrello. E tu, Bill? Non compri niente per tua figlia? Ah, mi piacerebbe, ma non siamo stati ancora pagati, signore. Oh, si limita a rispondere l'uomo misterioso, senza dare troppo peso alla risposta, continuando a camminare lungo il corridoio tra le pareti colme di trenini elettrici, bambole e peluche. Quando finalmente si reputa soddisfatto, si dirige verso la cassa. Il proprietario del negozio, l'unico presente insieme ad un commesso e ai due uomini, si adopera nel prendere le scatole e posarle sul bancone per essere conteggiate. Sono 16.400 dollari, signore. L'uomo bendato da una tasca tira fuori una carta di credito e la porge a Bill. La carta è nuova, ha ancora la pellicola bianca a proteggere il dorso. Dopo averla rimossa, la passa al cassiere che la striscia nell'apposita macchina. Transazione negata. Seguono altri due tentativi, ma il risultato è lo stesso.

è sicuro che la carta sia autorizzata, signore? Chiese il cassiere. Certo che è autorizzata, è mia. Provi ancora, rispose nervosamente l'uomo bendato. Stesso epilogo per il quarto tentativo. L'uomo bendato sussurra a Bill. Digli che ci sono milioni di dollari lì dentro. Digli di provare ancora. Oh, non lo metto in dubbio, signore, ma la carta non funziona. Tu ne hai una da prestarmi? No, signore, non dispongo di tutto quel denaro. Allora digli di impacchettarmeli e passeremo a pagare più tardi. No, non credo sia possibile. Hanno appositamente aperto il negozio per lei. Sono stati già molto gentili, non crede? Chiama qualcuno. Fatti portare i soldi. Non me ne vado da qui senza quei maledetti giocattoli.

L'uomo chiede al commesso di pazientare un istante e fa una telefonata spiegando l'accaduto. Poi fornisce il numero di una nuova carta. Questa volta la transazione viene eseguita. Mentre il commesso impacchetta la gigantesca mole degli acquisti, il proprietario si avvicina all'uomo bendato. «Potrei chiederle un autografo per i miei figli, signore?» «Ma come ha fatto a riconoscermi?» «I suoi calzini, signore.» L'uomo bendato si guardò i piedi. Quel goffo ed eccentrico travestimento aveva trascurato di nascondere un dettaglio fondamentale: i calzini bianchi. Quanti uomini al mondo vestono i pantaloni corti alle caviglie mettendo in bella vista i calzini bianchi? Pochissimi. Quanti tra questi, quando camminano, sembrano scivolare? Uno solo: Michael Jackson.

Bill, l'uomo che lo accompagna, è una delle sue guardie del corpo. Fuori del grande magazzino li aspetta una macchina per riportarli nell'albergo dove la star alloggia insieme ai suoi figli. Durante il tragitto Michael farnetica un passo della Bibbia. Dove sarà il cadavere? Là si raduneranno anche gli avvoltoi. Ricordatelo, Bill. Ma di cosa sta parlando, signore? Di quelli che stanno per arrivare. Sei nuovo. Non sai ancora di cosa sono capaci, ma te ne accorgerai molto presto. L'uomo non diede molto peso alle parole della star. Quello che lo preoccupava maggiormente erano i suoi stipendi arretrati e la completa mancanza di controllo del patrimonio di Jackson. Era evidente che Michael non disponesse personalmente dei suoi soldi. Nessuno dei suoi conti in banca era gestito direttamente da lui. Periodicamente andavano a trovarlo persone portandogli valigie piene di contante e presentandogli pagine e pagine di debiti e crediti da liquidare. Dozzine di società e persone affollavano il suo libro paga. Soltanto la sera prima Bill lo aveva aiutato personalmente ad autorizzare pagamenti per la stratosferica cifra di 52 milioni di dollari. 52 milioni di dollari che probabilmente erano solo una piccola parte del drammatico quadro generale in cui si trovavano le finanze di Jekyll.

Una violenta emorragia di denaro gli stava completamente svuotando le casse. Il ranch di Neverland e il suo inestimabile catalogo musicale erano a rischio. Michael aveva deciso di ritirarsi. Le accuse di pedofilia che lo avevano travolto e i vari processi lo avevano prosciugato mentalmente ed economicamente. Neppure le incoraggianti vendite dell'album commemorativo Thriller 25, farcito di duetti con grandi ospiti internazionali, riuscirono minimamente ad arginare le perdite. C'era una sola via d'uscita: tornare sul palcoscenico e farlo in grande stile. Jaco, per quanto fosse riluttante, venne messo all'angolo. Il 6 marzo del 2009, dopo 8 anni di silenzio, ai microfoni della sala stampa 02 Arena di Londra, annunciò il suo ritorno in scena con uno spettacolo di dimensioni titaniche. Ad attenderlo c'era una folla impressionante di ammiratori in delirio. Non appena la sua sagoma si stagliò sul palcoscenico, una selva di flash esplose. Tutti cercavano di immortalare il ritorno del re del pop. Michael è nervoso. Si guarda intorno con il suo sguardo impenetrabile, nascosto da un paio di occhiali da sole scurissimi. Migliaia di persone cominciano ad urlare impazzite il suo nome. Michael, con andatura incerta, sorride e si avvicina al piccolo podio aggiustandosi nervosamente il microfono. Le telecamere lo inquadrano da vicino.

Incorniciato da una parrucca nero corvino, i suoi lineamenti hanno davvero poco di umano. Questo è tutto. Davvero, sono le sue prime parole. La folla continua a chiamarlo. Vi voglio bene, dovete saperlo, ma questo è tutto. Canterò tutto quello che i miei fan vogliono sentire, e sarà per l'ultima volta. Non ce ne saranno altre. Ci vediamo a luglio, qui.

Giacomo indietreggia e mostra le dita in segno di vittoria prima di scomparire dietro la tenda rossa da cui era uscito. In meno di 4 minuti la conferenza stampa è terminata, lasciando tutti con l'amaro in bocca.

non si è capito molto, se non che a partire dall'8 luglio il re del pop tornerà per il suo addio ai fans con 10 concerti. Le indiscrezioni parlano di 2 milioni di dollari a serata. L'anticipo che la AEG, la proprietaria dell'arena, versa nelle casse di Jackson è di 6 milioni e 200 mila dollari. Una cifra stratosferica per un artista che appare confuso e malato. Per questo motivo nel contratto viene inserita una penale in caso di cancellazione degli show da parte dell'artista di 17 milioni e mezzo di dollari. I biglietti vengono messi in vendita a partire dal 13 marzo e nel giro di poche ore finiscono esauriti. Il nuovo manager di Geco e la AEG decidono di aumentare il numero dei concerti. Prima 20, poi 31, poi 50. Anche questi andarono esauriti nel giro di poche ore e sulla rete iniziarono a spuntare aste a partire da 15.000 dollari per una sola poltrona. Michael è furioso. Ha 50 anni e teme di non farcela. Teme di deludere i suoi fans, teme di non reggere le 3 ore di spettacolo previste in cui dovrà ballare, cantare al massimo della forma. Per convincerlo gli promettono la casa dei suoi sogni, la tenuta più grande di tutta Vegas, 10 acri di terra con tanto di piscine coperte e pareti ricoperte di lamine d'oro. Apparteneva al sultano del Brunei e in vendita per 55 milioni di dollari. Il giusto castello dove ritirarsi per sempre, insieme ai suoi bambini, tra giostre e macchine per lo zucchero filato, lontano finalmente dalle aspettative e dalle pressioni della gente.

Ad accordo siglato, la AEG fa trasferire Michael e i suoi tre bambini in una casa sulle Holmby Hills. $100,000 al mese che andranno sottratti dai costi di produzione, ai quali andranno aggiunti gli stipendi di uno chef, un personal trainer e un fisiatra disponibili 24 ore su 24. Conrad Murray, è lui il mio dottore.

Voglio che sia lui a prendersi cura di me. Il gracile fisico di Michael iniziò subito a mostrare i segni dello stress. Il suo peso scese fino a toccare i 58 kg. Soffriva di insonnia e cominciò a saltare le prove. Non riusciva a sostenere le estenuanti sessioni di 8 ore al giorno necessarie per rimetterlo in sesto. Kenny Ortega, il direttore delle coreografie, allertò immediatamente con una lettera i responsabili della produzione. Michael ha brividi, trema, si contrae ed è estremamente ansioso. Continua a chiedermi se sto per abbandonarlo e mi prega di non farlo. Sembra un bambino smarrito, ha i nervi a pezzi e ha bisogno di aiuto se vogliamo mandare in scena lo spettacolo. Immediatamente chiesero al fisiatra di Jackson di intervenire in merito e di assicurarsi che il suo assistito riuscisse a riposare correttamente dopo gli allenamenti. Cosa dovrei fare? Raccontargli delle favole? Disse seccato Murray. E lei, dottore? Ci sarà pure qualcosa per farlo dormire, no? Ha firmato un contratto. La salute dell'assistito è un suo problema. Lo rimetta in sesto e alla svelta.

Michael, durante ogni allenamento, arrivava a sudare così tanto da perdere 2 chili di peso. Questo gli richiedeva continue flebo di soluzioni saline per reidratarlo. Solitamente il dottor Conrad lo aspettava nella stanza da letto subito dopo le prove che si tenevano di sera per via dell'insonnia di Jaco. La notte del 25 giugno del 2009 Michael gli sembrò più provato del solito. «Come sono andate le prove, Michael?» gli chiese il dottore vedendolo entrare. «Dicono che sono ancora al 50% delle mie possibilità». «E c'è qualcosa in particolare che ti limita nelle tue esibizioni? Mancanza di respiro, dolori al petto, alle ginocchia?» «No, no, nulla di tutto questo. Ma temo che possa venirmi un infarto. Pensa sia possibile, dottore?» «Non posso prevederlo, Michael, ma il rischio è davvero molto basso». «Bene, vado a farmi una doccia e torno da lei», gli rispose Jaco, rassicurato. Non appena rientrò, accese l'impianto stereo. I concerti brandeburghesi di Bach riempirono la stanza mentre si sdraiava nel suo letto. Come da protocollo, il dottor Murray lasciò che la soluzione salina idratasse lentamente il suo paziente. Poi gli agganciò alla caviglia destra una sacca per le urine collegata ad un catetere. Il re del pop, nonostante avesse solo 50 anni, soffriva di incontinenza per via di un'ipertrofia prostatica benigna. Infine, per spedire Jaco nel mondo dei sogni, gli diede una tavoletta di Valium da 10 mg. «Provare così tanto, dottore. Ho fatto questo per una vita. Non c'è nulla di nuovo. Non si fidano di me. Pensa ai tuoi fans, Michael. Pensa che lo stai facendo per loro, per quelli che ti amano e ascoltano la tua musica», gli rispose il dottore, guardando l'orologio sul polso e domandandosi per quale ragione gli effetti del tranquillante tardassero ad arrivare.

allora. Solo allora Murray, come da accordi, avrebbe spento la musica per lasciar suonare uno strano compact disc con una voce registrata di una donna che come un mantra gli ricordava quanto fosse talentuoso. Michael, sei il più grande ballerino di tutti i tempi. Michael, sei il più grande intrattenitore di tutti i tempi. Michael, sei immortale. Questo si sarebbe ripetuto per tutta la notte.

Per ovviare al mancato effetto del Valium, il dottore aggiunse alla flebo 2 mg di un altro sedativo, l'Ativan. Nemmeno questo sembrò sortire il minimo effetto. Jaco si alzò dal letto e iniziò a camminare per la stanza lamentandosi. Ancora un altro sedativo, il Versed. Altri 2 mg. Michael sembrava come elettrizzato. Continuava ad agitarsi e a straparlare. Il suo viso somigliava sempre di più a quello dello zombie impersonato nel video di Thriller.

Alle 7.40 del mattino il dottore rincarò la dose. Ancora 2 milligrammi di ognuno dei due sedativi. Devo dormire, dottore, lo capisce? Se non mi addormento non potrò fare le prove. Non sarò in grado di partire per Londra. Perderò tutto quello che ho. Neverland, il catalogo dei Beatles, i miei figli. Mi hanno persino confiscato il passaporto e congelato il conto in banca. Non ho più soldi, non ho niente. Voglio solo dormire. Dottore, la prego, mi aiuti. Jackson era in lacrime, disperato. Non so come aiutarti. Ho fatto il possibile. Cerca di chiudere gli occhi, rilassati. C'è ancora qualcosa che può darmi, dottore? Il latte. Mi dia del latte. Murray restò in silenzio. Sapeva che Michael si riferiva a quello che in gergo medico si chiama latte d'amnesia. Il propofol, un farmaco ipnotico che viene solitamente utilizzato nelle sale operatorie come agente di induzione dell'anestesia. Eravamo d'accordo che non l'avremmo mai più usato, Michael. Per favore, dottore, la prego. Aveva le lacrime agli occhi. Mentre le tende della stanza lasciavano filtrare la luce del mattino, ormai inoltrato, il dottore aggiunse alla flebo 25 mg di propofol. Lo iniettò lentamente e quando l'infusione del farmaco venne completata, finalmente Jackson, alle 10.40, chiuse gli occhi. Il dottore gli restò vicino per monitorarlo. Voleva essere sicuro che il suo paziente non si risvegliasse e che non si verificasse un'apnea di qualche tipo. Michael sembrava finalmente sprofondato in un sonno profondo.

Murray cominciò ad ingannare il tempo guardando fuori dalla finestra. Poi fece qualche telefonata e uscì dalla stanza. Quando rientrò, notò che qualcosa era cambiato. Jaco non era più nella stessa posizione. La sua testa non era più sul cuscino e il suo corpo era scivolato verso la fine del letto, sul lato opposto rispetto all'ultima volta che lo aveva visto. La flebo era ancora nel braccio e il catetere al suo posto, ma la mascherina per l'ossigeno con cui era solito riposare non era più sul suo viso. Murray corse immediatamente a misurargli il polso. «Michael! Michael! Stai bene?» Nessun respiro, nessun battito. Provò a comprimergli il petto e a inoltrargli ossigeno con la maschera. Poi corse disperato per le scale chiedendo aiuto. I figli di Michael furono i primi ad accorrere nella stanza. La notizia rimbalzò in tutto il mondo e mentre milioni di fans si domandavano come potesse essere accaduto, gli avvoltoi non tardarono al banchetto. Esattamente come aveva predetto Michael, partì una contorta e ingarbugliata battaglia legale, coinvolgendo centinaia di imputati, colpevoli, eredi, affidamenti. Tutti sembravano reclamare un pezzo del suo regno. È su questo che il sipario si chiude. Il re è morto. This is it.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. CONOU, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana è circolare. Info conou.it.
2: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
3: Perché ti sei fermato?
2: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
3: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
2: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
3: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
2: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
3: con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio

0: Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Back to Euronics, solo fino al 9 settembre. Asciugatrice Samsung 9 kg classe C a 599 euro e la consegna è gratuita. Info e limitazioni in negozio online. Euronics, un mondo.

0: RAI Radio 1. Programmi per il Friuli Venezia Giulia.
1: Estate in onda. Cultura, teatro, musica, arte, salute e benessere. Uno sguardo sul nostro territorio.
2: Dai che siamo in zona Cesarini con il weekend. Buon pomeriggio, care e cari radioascoltatori, da Cristina Bonadei che vi parla, Vida Valencic dall'altra parte del vetro in regia e da Roberto Cavallari che ci garantisce la messa in onda. In queste settimane abbiamo incontrato tante persone, ognuna con un proprio bagaglio di conoscenze, di professionalità, di passioni, di valori. Ascoltarli ci ha dato la sensazione e la certezza che l'umanità abbia molto da dare e da dire, nonostante le guerre che ci circondano, le fatiche inimmaginabili di chi combatte con se stesso, in primis, per tenere viva la speranza, oltre alle nostre personali fatiche. La speranza è quella cosa piumata che si posa sull'anima. Così Emily Dickinson, un'immagine bellissima. Parole e note possono essere quella cosa piumata di cui parla lei e tra non molto ne saremo più che convinti.

Eccoci in studio a parlare di quel motore silenzioso che è la speranza e che è sempre un'azione, un fare, un progetto, una voglia di buono che trova campi di applicazione innumerevoli, basta solo volerlo. Mi sa che parole e musica per un domani, percorsi di pace,

0: Ci sentite?
1: Buongiorno.
2: Sì.
0: Buongiorno, buongiorno.
2: Buongiorno.
0: Buongiorno e buon pomeriggio. Allora, sarà un po' un problema riuscire a capire chi è l'uno o chi è l'altro, ma magari so che fa tanto, come dire, scuola, però almeno così abbiamo un'identità. Questa produzione è composita per arrangiamenti, scelta dei testi, è proprio un'amalgama precisa. Chi dei due comincia a parlarcene e poi l'altro farà da contrappunto, ovviamente, dal suo angolo di visuale? Tirelli, comincia lei.
1: Posso cominciare? Sì, posso cominciare, ecco. Io solo per un attimino definire la storia di questo progetto, che è una storia che ormai siamo arrivati, pensi, alla 22esima edizione, e quindi con tanti denominatori comuni che riassumono nella parola, appunto, Parole e musica per un domani, nel titolo proprio, Parole e musica per un domani. E quindi da 22 anni che facciamo questo percorso, abbiamo avuto al numeratore tanti, tanti personaggi importanti su cui abbiamo studiato prima di tutto, poi abbiamo elaborato dei testi, abbiamo scelto delle immagini e abbiamo costruito un percorso musicale. Cito Pierluigi Di Piazza, cito Fabrizio De André, cito padre Davide Maria Turoldo a proposito di Speranza. Cito l'uomo e l'ambiente, che era il progetto dello scorso anno, fino a raggiungere quest'anno il numeratore, a questo denominatore comune, che è Percorsi di Pace.
0: Quindi state sul pezzo, come dire,
1: assolutamente.
0: Cioè,
1: ecco, se avete sentito i nomi,
0: sì,
1: siamo in sintonia.
0: Sì, siamo sentiti i nomi perché c'è una sintonia, un'affinità elettiva, un'affinità etica profonda in quelle persone che lei ha evocato. Quindi, come dire, è una coinè di pensieri ben, ben precisi. E, Giuliano Bonanni, lei è il regista di questo lavoro. Ci racconti?
2: Sì. Beh, io sono entrato su invito di Giuseppe Tirelli, sono entrato diversi anni fa a far parte di questo progetto che, come è stato detto, ormai è da 22 anni che si articola e si declina con diversi argomenti di attualità. E questo è il punto di forza del progetto, cioè non è uno spettacolo concerto che vuole essere di intrattenimento né un esercizio di stile,
0: sì.
2: Ma si fonda proprio su una visione che porta a degli spunti di riflessione su argomenti, forti argomenti di attualità. Quindi anche, come abbiamo detto l'anno scorso, il discorso sull'uomo e l'ambiente è di fortissima attualità, anzi anche di grande urgenza, e poi il discorso sulla pace, che purtroppo rimane sempre un concetto astratto e, come vediamo, poi nella realtà scompare come idea del vivere quotidiano. E quindi noi, attraverso la musica, le parole, le immagini, questi tre elementi che sono comuni in tutte le declinazioni del progetto, vogliamo portare sempre a degli spunti di riflessione, a un contraddittorio, a smuovere uno spirito critico che tocchi le persone proprio nel quotidiano. Quindi non è soltanto assorbire nel momento in cui c'è lo spettacolo concerto, assorbire l'argomento, ma poi portare a casa e nel vivere quotidiano proprio le dimensioni che vengono riportate dalle parole, dalla musica, dalle immagini, quelle dimensioni che noi dobbiamo coltivare ogni giorno proprio per migliorare la nostra vita e migliorare soprattutto la nostra umanità, che è un elemento che ormai stiamo perdendo.
0: In realtà l'abbiamo detto in queste puntate, cioè ovviamente contesti diversi, però questa costruzione continua di una cultura spirituale, di un qualcosa in cui la parola pace non, insomma, fa parte del glossario di tutti, però alla fine è un esercizio quotidiano, cioè è una sorta di scelta, no, da portare avanti, e nonostante la storia, nonostante tutto quello che avremmo dovuto capire, ritorniamo sempre in quei corti circuiti.

0: stati dolorosi. Quindi spettacoli come la vostra, come il vostro, sono, come dire, non soltanto un memorandum, no? Ricordatevi che ci sono questi mondi da attraversare, ma fatene poi una prassi, cioè che ci sia un passaggio ulteriore, che le parole di Davide Maria Turoldo, Pasolini, Pierluigi Cappello facciano poi parte di un quotidiano. Come è costruito? Cioè, se io stasera vengo da voi, cosa vedo? Fateci un affresco di quello che gli spettatori questa sera proveranno.
1: Ma io parlo della parte musicale, certo, che è quella che mi compete un attimino, no?
0: Sì, Tirelli.
1: La parte musicale fa un po' da collante, no? Da collante alle immagini e alle parole. Le parole sono tratte appunto, e magari qua Giuliano poi vi spiegherà bene il significato dei testi, anche perché questa scelta di questi testi. La parte musicale appunto fa da collante, con brani arrangiati e costruiti proprio per questo percorso. Andiamo da Fabrizio De Andrea appunto, a Niccolò Fabi, alla premiata Forneria Marconi, Banco del Mutuo Soccorso e John Denver, dove abbiamo elaborato per coro, quartetto d'archi, sintetizzatore, percussioni, chiaramente con le voci soliste e con il coro, questo percorso qua. Quindi è un percorso molto accattivante e che si inserisce molto bene in un contesto, come diceva lei prima, di spiritualità. Io sono anche insegnante, quindi so che c'è questa esigenza da parte dei ragazzi di trovare degli appigli spirituali, perché la situazione che coinvolge i social e il resto li porta a essere un po' disorientati, quindi non a risentire quella vibrazione interna di cui abbiamo bisogno per vivere nel nostro vivere quotidiano. Io penso che quello spettacolo proprio lasci questo senso di appartenenza a qualcosa di diverso, non a un qualcosa di visibile basta, ma una riflessione che continua forse andando a casa. Poi questo è un po' lo scopo anche della parte musicale.
0: Buonanni, a lei.
2: Sì, riguardo invece ai testi, si ascolteranno testi di Pasolini, di Cappello, di David Maria Turoldo, e sono testi che sono stati scelti perché non sono solo parole del passato, ma anzi sono una testimonianza proprio che dal passato ci giunge per far capire che i temi che affrontiamo, il rapporto con l'ambiente, l'identità dell'essere umano, la pace, sono temi che noi affrontiamo quotidianamente, quindi non si esauriscono mai, anzi li ritroviamo attraverso queste parole sempre di una fortissima attualità. E quello che noi poi ci troviamo a fare invece nel quotidiano è sempre in qualche modo andare contro quelli che sono anche i nostri principi, la nostra umanità, perché ormai siamo, come diceva Giuseppe, anche non solo i giovani, dico io, ma siamo tutti disorientati da una tecnologia che poi ci porta a questa corsa verso un'economia sfrenata e perdiamo la sostanza proprio della nostra vita quotidiana, che è quella anche fatta delle relazioni che si costruiscono minuto per minuto, ora per ora, giorno per giorno, mese per mese. Invece tutto viene ingoiato e fagocitato da questa altra dimensione virtuale che poi non permette una concreta relazione sia con gli altri, ma anche con l'ambiente, con un discorso più generale sulla pace, che appunto non è soltanto pace intesa come assenza di guerra, ma quel gioco che noi abbiamo ogni giorno di incontro-scontro con gli altri e che difficilmente riusciamo a gestire, perché ci sono tutta una serie di elementi esterni poi che ci fanno perdere la nostra identità di esseri umani, che ascoltano, rielaborano, si scontrano magari anche con gli altri, ma poi giungono anche ad un contatto, ad un equilibrio, eccetera.
0: Sono tempi bulimici questi, lo dicevamo anche ieri, no? Dove bisogna, il correre è diventato un imperativo categorico, i terminali con cui ormai sono delle protesi, no? E quindi sì, riuscire a creare o a ricordare o a ritornare a una cultura altra, specie per questi giovani che sono nati in questo contesto, è decisamente

0: è complesso, però è appunto un esercizio quotidiano. I giovani con cui voi lavorate come reagiscono ai mondi puliti e chiari che voi proponete?
1: Ma io penso che all'inizio si sentano come sbalorditi da questa nuova proposta, perché il percorso per noi è chiaro. Il ricevere da parte dei ragazzi questi messaggi diventa qualcosa di complicato, però non bisogna né demordere, tantomeno cercare scorciatoie. Secondo me è il momento buono per insistere, per cercare una via alternativa o una via parallela, diciamo così, e proporre ai ragazzi queste cose, perché se non si propone niente, non si semina, è chiaro che il frutto non nasce poi, no? Quindi io vedo i ragazzi che sul momento sono sì disorientati, ma poi se si fa i lavori condivisi con loro, il termine condiviso è importantissimo, è essenziale, e condivisi con loro e allo stesso tempo presentargli questo lavoro come qualcosa di importante, di grande, di esistenziale, riescono ad entrarci piano piano, riescono ad entrarci. È chiaro che è un mondo che porta da un'altra parte adesso, quindi c'è una bella lotta.
0: Bonanni, a lei la chiusura.
2: Beh, mi ricollego a questo discorso sui giovani. Da sempre il discorso intergenerazionale ha previsto appunto non solo uno scontro, perché i giovani portano la novità e in qualche modo, pur mantenendo delle radici, poi cercano anche di distaccarsi da quella che è la dimensione dei padri, delle madri, dei nonni. Però quello che sta succedendo adesso è che in questa grande confusione, in questo grande disequilibrio, manca il passaggio di testimone ai giovani. Cioè noi dobbiamo essere, come generazioni precedenti, dobbiamo essere in grado di passare un testimone. Allora noi attraverso questo progetto vogliamo fare un passaggio di testimone, quindi rendere consapevoli i giovani che poi il futuro è nelle loro mani e poi sarà responsabilità loro anche la direzione che prenderanno rispetto al futuro.
0: Allora, ricordiamo l'appuntamento questa sera con inizio alle ore 21 a Villa Dora, San Giorgio di Nogaro, Parole e Musica per un Domani, Percorsi di Pace, curato dalle persone che avete sentito fino adesso. Grazie a Giuseppe Tirelli e a Giuliano Bonanni.
2: Grazie. Grazie a voi per l'ospitalità.
1: Arrivederci. Arrivederci.

0: Continuiamo questo nostro viaggio incontrando Marianna Corona, una donna dal cuore morbido che in montagna trova la sua dimensione più autentica e più vera. Ed è proprio perfetta la frase con cui abbiamo aperto la trasmissione: la speranza è quella cosa più matta che si posa sull'anima, no? Di Emily Dickinson. E Marianna è la persona calzante per questa frase. Buongiorno Marianna.
1: Salve, salve a tutti, grazie dell'invito.
0: Ascolti Marianna, dove l'abbiamo? Erto, lei è a Erto adesso, lei nella sua montagna.
1: Ecco. Sì, sì, a Erto.
0: La montagna che è il suo cuore sacro. È il luogo dove tornare, dove stare, amo respirare, scrivere e ricordare. Scrive nel suo blog peraltro bellissimo. A lei la parola, mia cara, ha tutto il tempo che vuole, non tutto, ma abbastanza per raccontarci di sé.
1: Grazie. Allora, io sì, vivo tra le montagne, sono cresciuta appunto in questo paesino che è Erto, che ha una storia anche difficile alle spalle, perché è territorio appunto del Vajont, dove si è sentita questa catastrofe che poi anche ha avuto un po' anche nelle varie generazioni, ha pesato insomma molto. E cosa però trovo nella montagna in sé? Sicuramente per me è simbolo di un riparo, di un rifugio. Riparare significa anche aggiustare, oltre che proteggere, quindi qui sento proprio che posso coltivare il baccello della felicità, che per me è tranquillità. Quindi se la felicità la vedo più come un'utopia, insomma, più difficile da raggiungere, ecco, invece la tranquillità mi sento di dire che in alcuni luoghi e con una certa predisposizione d'animo, ecco, la si possa trovare la si possa trovare più spesso rispetto alla grande utopia della felicità.
0: Senta, lei ha conservato questo spirito selvatico che le cime donano, perché per vivere in montagna bisogna avere un'identità supplementare, un cuore supplementare, una grande capacità di resistenza nelle situazioni. E lei ha vissuto, ha attraversato la cosa più difficile, ha superato un cancro.
1: Sì, allora nel 2017, sono passati un po' di anni, per me è stata una ferita importante, oltre che fisica, proprio per la cicatrice anche proprio dell'anima, e quindi mi sono rifugiata in montagna, avevo qui come appigli un piccolo paese, avevo la mia famiglia ovviamente, mi ha aiutato molto la pratica dello yoga che già praticavo precedentemente e la scrittura, quindi una serie di elementi a cui mi sono aggrappata per non soccombere in qualche modo. E da lì ho anche cambiato, devo dire la verità, molte prospettive. Sono molto adesso più attaccata al mio tempo libero, a riuscire a raccontare invece che tenere dentro, a portare presenza nel momento che vivo e non proiettarmi troppo nel futuro. Questo mi creava anche moltissima ansia, ma anche prima del tumore al colon, e quindi ecco, questa anche parte che riverso nei libri fa parte di questa terapia in divenire, che continua sempre in movimento. E quindi sì, è un

0: è un legame che arriva sia dal territorio, passa appunto per la sensibilità, in questo caso la mia, ma ce l'abbiamo tutti, per trasformarsi poi in pensiero. Quindi ogni passeggiata che io vado a fare, anche semplice, attorno al paese, è linfa per un racconto, per un post, per un articolo del blog, è sempre un nutrimento. Ecco, quello che ho cercato di fare è cercare, e magari sto ancora cercando, sempre i nutrimenti che in questo momento possono nutrirmi, e quello che invece è magari più difficile è lasciare andare e girare la spalla a quello che magari non ti nutre più.
1: Quanto è vero quello che dice Marianna, e che bisogna tenere sempre alta la soglia, no? Essere sempre, come dire, stare sul pezzo, avendo la capacità poi di lasciare andare veramente quello che ormai non ci serve più, e anche quello... Abbiamo perso la linea. Sul lasciare andare la linea è crollata, ha avuto questo momento di cedimento. Marianna Corona, adesso intanto la recuperiamo telefonicamente, di libri ne ha scritti tre. Ne ha scritto Le streghe del vento, ha scritto Fiorire tra le rocce e ha scritto Rifugi per un tempo sospeso. E in realtà è proprio su quest'ultimo suo libro, che insomma non è una trilogia certamente, perché sono passaggi diversi che lei ha vissuto, ha raccontato, ha tratteggiato, volevo un po' soffermarmi. Nel frattempo che la nostra Vida Valencic sta cercando di recuperarla da qualche parte, anche insomma, telefonare in montagna qualche volta è un'impresa titanica, ma del resto insomma ormai siamo abituati a fatiche titaniche. Abbiamo parlato anche ieri, tra l'altro, no, di montagne, continuiamo a parlare di montagne in ogni declinazione. E lei prima, la Marianna, ha evocato il suo blog come rifugio, blog come luogo dove stare, dove abitare, dove costruire. E infatti, se uno ci capita sul suo sito, troverà questa definizione di sé tecnoyogica, no? Lei mette anche dei corsi online di yoga, ma c'è anche un angolo dedicato a Esplora, dove lei che è riuscita a convertire il veleno in medicina, quindi questo cancro è diventato il modo per poter guardare il mondo in un altro modo, appunto riesce a darci il, come dire, un altro angolo di visuale e una speranza e una fiducia, che un po' è stata la parola iniziale. Non siamo riusciti a recuperarla, un piccolo stacco musicale, vediamo se ci riusciamo, del silenzio.

0: vedrai.
1: E insomma, non siamo riusciti a ritrovare Marianna Corona in nessuna, come dire, nessuna parte praticamente. Però la cosa che ci conforta, ci proveremo strenuamente, è che tra un po' comincerà la rubrica, l'Allora e l'Oggi della comunità radiotelevisiva italofona. Oggi Radio Vaticana, in occasione dell'ottavo centenario della morte di San Francesco, ci propone uno sguardo sul film Il giullare di Dio. A dopo.

0: Marianna.
1: Eccoci.
0: Scusate, ma no, scusa.
1: Generale, perché c'è brutto tempo.
0: Ma infatti, ma il Friuli Venezia Giulia e non solo, è funestato da temporali, sta succedendo di tutto e di più, quindi è stato, sì, era già miracolistico che fossimo riusciti a parlare prima. Mentre sì, lei era nell'etere, io ho continuato, sì, a raccontare un po' di lei, a tratteggiare proprio in punta di cuore. Volevo finire sul, quando abbiamo parlato di libri, no? Fiorire tra le rocce, la sua ultima fatica letteraria.
1: La prima,
0: mi perdoni, sì, l'ultima è quella,
1: Rifugi
0: per un tempo sospeso, esatto. Quella, però Fiorire tra le rocce era quello che mi sentivo più a casa, mm-hmm, perché lo vedo come, come dire, uno spunto di vita veramente per tutti noi, se ci, mm-hmm, riusciamo, insomma. Sì. L'ultima sua fatica letteraria, ci racconti come si è evoluta la sua scrittura dall'inizio, no? Cioè quale cambio di registro ha operato con questa sua ultima fatica?
1: Sì, ho cambiato nel senso di tipologia, di formato, perché è un libro di racconti illustrato che prende spunto sempre dalla vita quotidiana, proprio per raccontare una montagna che rimane spesso nascosta. Quindi esiste di solito la montagna epica dei racconti di alpinisti o di formazione, esiste una montagna

0: Bologna, che viene raccontata purtroppo, aggiungerei, solo come forma turistica, e trovavo una che mancasse una montagna più sensibile, quotidiana, che magari si cela e non si racconta. Quindi ho cercato di andare a scavare in quella direzione e raccontare quello che la montagna può regalare attraverso appunto quello che noi possiamo sentire attraversando un bosco, attraversando delle valli remote in cui magari il cellulare non prende, a incontrare anche da lontano animali selvatici, quello oppure piccoli paesi dove il legame con la natura è rimasto profondo e importante.
1: Sì, un legame ancestrale, quindi, no? Quello, esatto, che ci lega alla terra, no? E ai
0: in
1: racconti.
0: Più è illustrato da Giulia Borsi, che è un'illustratrice che ha appunto che ha illustrato tutti i racconti, perché è uscito per Rizzoli Illustrati. Quindi una lettrice, per esempio, mi ha detto: sembra di entrare in un bosco, perché c'è proprio il sentiero di parole, il sentiero di immagini.
1: Beh, ha adoperato un'immagine calzante, in effetti, perché se siete riuscite a far sentire quella sensazione profonda, l'essenziale invisibile agli occhi, no? C'era quella sì, frase bellissima del Piccolo Principe, e riuscire a tradurlo in qualche modo è veramente, come dire, una buona esperienza di lettura. Senta, abbiamo ancora qualche minuto. La montagna, dicevamo, è il suo cuore sacro. Non ha mai pensato in nessun modo di andare via di là, perché molti sono andati via. La montagna è fatica, è lavoro su se stessi, cioè è fatica anche per la sua stessa orografia. Non è mai andata via di là?
0: Sì, ho abitato tipo a Belluno 5 anni, però comunque è sempre città di montagna. Non potrei mai vivere dove non ci sono alberi a portata di mano. E territorio difficile, cambia assolutamente di stagione in stagione, quindi le abitudini invernali sono molto diverse da quelle estive, e anche lo stesso territorio, insomma, a questo, e però appunto il senso di protezione, di tranquillità che mi dà vivere qui, anche per il lavoro che faccio io, che è appunto molto creativo, dà quel senso di libertà, di ossigeno e di ispirazione che appunto non credo non potrei riuscire a trovare da nessun'altra parte, se non dove gli elementi naturali sono ingombranti. Quindi mi fa sentire parte di un tutto e non un essere superiore, capito? Cioè ha la capacità la montagna di ridimensionare e farti tornare naturale in quanto essere vivente.
1: È bello quello che dice, perché nonostante la verticalità, perché la montagna è fatica, è salita, lei dice dopo alla fine è tutto orizzontale, io sono come l'albero, sono come l'erba, sono come tutto quello che mi circonda. Marianna, noi la ringraziamo per essere stata così cara, per aver aperto le sue, come dire, il suo cuore con noi, e le auguriamo tutto il meglio. Grazie.
0: Grazie a voi, un abbraccio.
1: Grazie.

0: Eccoci di nuovo qui, la rubrica è l'allora e l'oggi.
1: L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
2: Bentrovati. Io sono Vida Valencic e come ogni venerdì vi propongo una nuova puntata di questa coproduzione di 13 emittenti radiofoniche pubbliche raggruppate nella comunità radiotelevisiva italofona. La comunità radiotelevisiva italofona è una rete di cooperazione audiovisiva alla quale partecipano radio e televisioni pubbliche di 12 paesi che trasmettono in lingua italiana. In questa serie scopriamo una carrellata di storie interessanti tratte dalla letteratura, dal cinema, dall'eredità culturale di personalità uniche, tutte legate ad anniversari che cadono proprio quest'anno. Oggi è la volta di Radio Vaticana, che ci fa una sorpresa e ci invita al cinema. Nell'ottavo centenario della morte di una delle personalità più importanti della nostra cultura, cioè San Francesco, ci fa scoprire un film che ne evidenzia il suo spirito più semplice. Un film di Roberto Rossellini, ma non vi voglio svelare troppo. Voglio però aggiungere quanto la nostra regione abbia già molto presto abbracciato l'ideale della semplicità di San Francesco. Pensate che i frati minori arrivarono nella nostra regione già nel XIII secolo. Il Friuli Venezia Giulia è poi una regione dove troviamo molte chiese dedicate proprio al poverello di Assisi. Citiamo la chiesa di San Francesco a Udine, consacrata nel 1266, è uno dei primi esempi di architettura francescana in Friuli, nota per i suoi antichi affreschi. E poi la chiesa di San Francesco a Cividale del Friuli, un edificio in stile gotico risalente alla fine del 200, oggi utilizzato anche per eventi culturali. E la statua a Gorizia, situata nell'omonima piazza, simbolo di pace e fratellanza. E poi c'è anche una chicca storica. Tra le figure collegate al santo ci fu quella del beato Odorico da Pordenone, celebre frate francescano friulano, missionario vissuto nel XIV secolo, noto per aver viaggiato a piedi fino in Estremo Oriente, Cina e Mongolia. Lasciò resoconti straordinari dei suoi viaggi. Ora però è ora di dare la parola a Radio Vaticana. Buon ascolto.

Amici ascoltatori, sono Rosario Tronnolone della Radio Vaticana ed oggi vorrei ricordare insieme a voi un importante anniversario, un centenario di cui tutti quanti parlano, gli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi. Tra i tanti film che sono stati dedicati alla figura del poverello d'Assisi, forse Francesco Giullare di Dio del 1950 di Roberto Rossellini è quello che più di ogni altro ne evidenzia una caratteristica, la semplicità.

Il titolo internazionale del film, ed è significativo secondo me, è The Flowers of St. Francis, cioè I fioretti di San Francesco. Quasi si volesse giustificare il carattere un po' episodico del film. Mentre invece l'intento dell'autore era piuttosto proprio quello di evidenziare quello che della figura appunto di San Francesco lo emozionava specialmente. Appunto quella qualità di cui parlavo, la semplicità, e non certamente quella di farne invece una biografia in qualche modo tradizionale. Roberto Rossellini tendeva a identificare nel francescanesimo la più completa delle forme dell'ideale cristiano. E dunque nel suo film non si proponeva di ricreare la vita del santo o di offrire una specie di rivelazione completa del messaggio francescano o dello spirito francescano, e nemmeno di esaminare la complessa e affascinante personalità del santo, ma voleva mostrare, attraverso degli episodi anche in alcuni casi quasi paradossali, il senso di semplicità, di innocenza, di letizia, di perfetta letizia che emana appunto dallo spirito francescano. E così il film si focalizza sull'aspetto più gioioso, più giocondo dell'esperienza francescana, e quindi la perfetta letizia, appunto, la libertà che lo spirito trova nella povertà, nel distacco dalle cose materiali. E i fioretti di San Francesco, in questo senso conservano proprio il profumo di quel francescanesimo primitivo e, secondo Rossellini, possono essere la risposta alle aspirazioni più profonde, ai bisogni più veri dell'umanità, che invece, schiavizzata dall'avidità, ha perso la gioia di vivere. Ma che cosa aveva portato un giovane figlio di un mercante, di un ricco mercante, avviato peraltro alla professione delle armi, ad una scelta invece così radicale, ad una vera e propria conversione? In questo ci aiuta un'altra grande regista italiana, cioè Liliana Cavani, che alla figura di San Francesco ha dedicato ben 3 film in diversi periodi della sua vita e della sua carriera. La Cavani dice che non si capisce l'amore di Francesco per il creato se non si capisce l'orrore suscitato in lui dalla guerra, dal sangue, e così l'amore per la sacralità della vita che tutto questo invece aveva generato in lui. Il cambiamento iniziò in lui attraverso l'esperienza della misericordia, come egli stesso aveva ricordato nel suo testamento che aveva dettato pochi mesi prima di morire. Così detta appunto San Francesco: «Il Signore dette a me di incominciare a fare penitenza così. Quando erano i peccati, mi sembrava cosa troppo amara vedere i lebbrosi. E il Signore mi condusse tra loro, usai con essi misericordia, e ciò che mi sembrava amaro mi fu cambiato in dolcezza». Quella trasformazione interiore è una nuova scoperta, ma non fatta una volta per tutte, non una conversione avvenuta una volta per tutte, ma invece una scoperta da difendere e da riscoprire ogni giorno, un sì costantemente ripetuto. Il suo essere, è una definizione che si dà molto spesso di San Francesco, il suo essere figura Christi non è soltanto aver ricevuto le stimmate, come appunto più facilmente si può immaginare, ma una costante sequela di Cristo, un costante imparare da Lui. Nel Vangelo secondo Matteo Gesù dice: «Imparate da me che sono mite e umile di cuore». Non dice «imparate a fare i miracoli da me», ma «imparate invece l'umiltà da me». Questo lo sottolineava padre Roberto Pasolini in una delle sue prediche quaresimali a Santo Padre. Quindi umiltà e povertà. Umiltà è povertà. Di San Francesco in realtà sappiamo tantissimo. Il suo biografo ufficiale, Tommaso da Celano, ne lascia anche un ritratto assolutamente particolareggiato. Dice infatti che era un uomo di eloquenza straordinaria, che aveva un volto allegro, sereno, di aspetto benevolo, che era sempre all'opera, mai pigro, privo di qualsiasi tipo d'arroganza, di statura media, anzi forse più piccola che media, e un capo proporzionato, rotondo, un volto allungato e disteso, la fronte piccola ma piana, spianata, con occhi di misura media, semplici, neri, capelli scuri, sopracciglia diritte, il naso regolare, anche questo sottile e diritto, le orecchie erette ma piccole, le tempie piatte, la lingua mite eppure ardente e acuta.

0: La voce insieme vigorosa e dolce, chiara e sonora. I denti uniti, regolari, labbra moderate, sottili, la barba non molto folta, il collo sottile, spalle diritte, braccia corte, mani esili, dita lunghe, unghie sporgenti, le gambe sottili, i piedi piccoli, la pelle delicata, pochissima carne, aggiunge, e poi la veste ruvida, il sonno brevissimo e la mano larghissima nel donare. Queste caratteristiche fisiche in realtà sembrano sottolineare alcuni aspetti in maniera particolare, e cioè intanto che la sua piccolezza anche di statura non sembra un deficit fisico, quanto piuttosto una decisione di porsi nel mondo senza imporsi, senza eccessi. E anche l'insistenza che Tommaso da Celano fa sulla sua voce, sulla voce di Francesco, sottolinea che quello che conta in lui non è tanto il suo corpo, non è tanto la sua possanza fisica, ma ciò che dal suo corpo promana, il suo messaggio, appunto la sua voce, che attraverso i secoli, 8 secoli, continua ad affascinarci e a toccarci il cuore. Torniamo al film Francesco Giullare di Dio. Durante la lavorazione di quel film, che si protrasse fino alla primavera del 1950, fu poi presentato alla Mostra del Cinema quell'agosto, accadde un episodio che mi piace raccontare perché in se stesso è una forma di piccolo fioretto, proprio a indicare come la semplicità e la purezza del messaggio francescano siano rimasti intatti in tutti questi secoli. A causa del gran freddo, i tecnici della troupe e i frati di un convento della costiera amalfitana, che erano i protagonisti del film, erano raccolti vicino ad una stufa a legna, che però un giorno, forse perché aveva piovuto, quindi la legna era umida, faticava ad accendersi. E ad adoperarsi per cercare di accenderla era un operatore di macchina che ad un certo punto, esasperato dall'insuccesso del tentativo, si lasciò sfuggire una bestemmia. I fraticelli ammutolirono, rimanendo di sasso. Uno di loro, con molta calma, disse soltanto: «E adesso che hai bestemmiato, la stufa si è forse accesa?» E tutti i frati si volatilizzarono come rondini spaventate, diceva Roberto Rossellini. Il mattino dopo, però, i fraticelli si alzarono un'ora prima e la troupe li trovò che si davano da fare tutti insieme attorno alla stufa prima dell'inizio delle riprese, e tanto fecero che riuscirono ad accenderla in tempo per l'arrivo degli altri. E Fra Nazario, che era il frate che dava il volto a San Francesco, che interpretava appunto San Francesco, spiegò innocentemente a Rossellini: «Il freddo non importa, ma non vogliamo che sia più causa di peccato».
1: La serie L'allora e l'oggi torna il prossimo venerdì, sempre nella trasmissione Estate in Onda. Oggi abbiamo parlato del film che Rossellini dedicò a San Francesco, e a questo proposito vi annuncio anche che dalla prossima settimana, per 4 settimane consecutive, trasmetteremo il podcast realizzato dalla comunità radiotelevisiva italofona In Cammino, sui passi di San Francesco nella Valle Santa Reatina, in provincia di Rieti. Appuntamento giovedì prossimo alle 11:20. Da Mauro Cumina e Vida Valencic, grazie e buon proseguimento d'ascolto.
2: Avete ascoltato L'allora e l'oggi, una serie radiofonica promossa dalla comunità radiotelevisiva italofona.
3: Eccoci qua, una puntata dove la diretta non ha mantenuto l'anonimato. La chiacchierata con Marianna Corona è stata carsica a causa dei temporali, però insomma tra una stasi e l'altra in qualche modo ce l'abbiamo fatta, via. E adesso siamo ai saluti finali. Un caro saluto da Vida Valencic in regia, Roberto Cavallari alla console, Cristina Bonadei che vi parla. L'appuntamento è per lunedì, stessa ora, stesso canale, e come sempre Rai Play Sound se volete risentire la puntata. Ciao!

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Buon pomeriggio da Rita Micoli, sono le 15 e 15 secondi. Attese deluse per i 13.000 dipendenti pubblici in Friuli Venezia Giulia che non avranno l'aumento salariale promesso. È intervenuta la Corte dei Conti. I sindacati dei lavoratori del pubblico si dicono sconcertati. La trattativa aveva messo sul piatto oltre 57 milioni di euro.
2: Un contratto atteso da 4 anni e che dovrà aspettare ancora, almeno un mese nel migliore dei casi. È quello dei 13.000 dipendenti regionali del comparto unico, la cui preintesa, sottoscritta il 7 maggio dalla Giunta e da tutte le sigle sindacali, è stata bocciata dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, chiamata a certificarla. Una vera e propria doccia fredda innanzitutto per i lavoratori, il cui contratto è scaduto nel 2022 e che si aspettavano di ricevere, da settembre, 6.000 euro lordi di arretrati, oltre a un aumento in busta paga da 114 a 180 euro lordi di mensili a seconda della categoria, ma anche per l'assessore alle autonomie locali Roberti, che si è detto stupito dalla decisione e del fatto che sia arrivata senza preavviso nonostante le interlocuzioni informali con la Corte. Difficile immaginare i punti critici rilevati dai magistrati contabili. Secondo Roberti non dovrebbe trattarsi degli aumenti stipendiali, più alti dell'1,5% rispetto al contratto nazionale, cui si aggiunge un altro 2% considerando il welfare. Ora, aggiunge l'assessore, l'auspicio è che le motivazioni della decisione arrivino in tempi brevi, così da potersi rimettere al tavolo per trovare la soluzione. Il documento potrebbe essere pubblicato la prossima settimana. Se così fosse, l'incontro già fissato il 31 agosto per la firma definitiva del contratto potrebbe diventare l'occasione per discutere le modifiche da apportare. È questa anche la posizione dei sindacati. Per la UIL, la speranza è che la bocciatura riguardi dettagli facilmente risolvibili, mentre l'UGL si augura di poter arrivare a uno stralcio delle parti di contratto rigettate dalla Corte. E se la CISAL esprime amarezza per l'assenza di un'anticipazione, anche sintetica, delle motivazioni, la CGL chiede un incontro urgente con Roberti e il presidente regionale Fedriga, aggiungendo che il comparto unico è un valore caratterizzante del Friuli Venezia Giulia e che la politica deve dargli gambe per funzionare. La CISL, infine, spiega di essere pronta a rifirmare il contratto com'è, anche perché introduce per la prima volta un credito welfare per ogni dipendente che con questa bocciatura potrebbe essere perso per tutto il 2026. Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
1: E proprio sul fronte welfare arriva per i dipendenti pubblici del Comune di Udine una novità. Nei primi giorni di settembre sarà pubblicato l'avviso rivolto alle attività del territorio interessate ad aderire al nuovo progetto di welfare integrativo con sconti, tariffe agevolate, servizi aggiuntivi per il personale comunale che esibirà il proprio badge. L'assessore al personale Andrea Zini sottolinea l'obiettivo di rendere il Comune un luogo di lavoro sempre più attrattivo, moderno e attento alle esigenze del personale. E all'indomani della notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di 5 agenti di polizia intervenuti la scorsa settimana nel carcere di Pordenone durante l'incendio costato la vita ad un giovane detenuto, i sindacati della polizia penitenziaria commentano: si tratta, dicono, di una tragedia frutto di un problema strutturale, carceri inadeguate e personale insufficiente.
3: Non è mai successo prima che ben 5 agenti vengano indagati dopo aver rischiato la propria vita e aver fatto il possibile per salvare i detenuti. È il commento di Donato Capece, segretario nazionale del Sindacato Autonomo di Polizia Penitenziaria Sappe. Stanno ora cercando un avvocato, probabilmente lo stesso per tutti, i 5 agenti di polizia penitenziaria indagati dalla Procura di Pordenone con l'ipotesi di reato di cooperazione in omicidio colposo omissivo nell'ambito dell'inchiesta sulla morte, lo scorso martedì, di un 19enne egiziano dopo l'incendio appiccato nella sua cella. Un atto, ha precisato la Procura, disposto per consentire agli agenti di difendersi in vista dell'autopsia, che sarà eseguita nelle forme dell'accertamento tecnico irripetibile. Anche l'USP, Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria, esprime piena vicinanza ai 5 agenti e parla di una tragedia frutto di un problema strutturale. Organici insufficienti, strutture inadeguate, presenza crescente di detenuti con problemi psichiatrici. Quello che è successo a Pordenone poteva accadere in tutti i penitenziari d'Italia. Nel carcere c'erano più di 50 detenuti su una capienza di 37, un sovraffollamento costante da anni. Bisogna intervenire prima, scrive il presidente dell'USP Giuseppe Moretti, mettendo il personale nelle condizioni

0: di lavorare in sicurezza e assicurando percorsi sanitari per le persone detenute che necessitano di cure specialistiche. Pordenone, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: E apriamo adesso il capitolo meteo, una nuova

0: allagamenti, alberi caduti e disagi alla viabilità nella giornata di ieri, quando il numero unico di emergenza 112 ha ricevuto 135 chiamate, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della regione.
1: Tragedia sfiorata ieri sera a San Giorgio della Rinchivelda in provincia di Pordenone, dove un grosso pino alato della strada, a causa del forte vento, è piombato sulla carreggiata nei pressi della chiesetta del Beato Beltrando, andando a colpire una macchina che stava transitando in quel momento. Autovettura quasi distrutta e conducente e passeggero portati in ospedale senza gravi conseguenze, anche grazie ai tempestivi soccorsi di Sores e Carabinieri. Il nubifragio ha colpito tutta la destra Tagliamento. A Tremonti, una forte grandinata ha danneggiato alcune auto e a Spilimbergo la caduta di una grossa pianta ha sfiorato un'autovettura che stava percorrendo una strada vicina al centro. Decine le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco di Pordenone, impegnati con diverse squadre a risolvere criticità soprattutto nei giardini delle abitazioni, con la caduta di piccoli alberi e arbusti.
2: Un forte vento, sì, tant'è che guardi, mi è caduto anche il pino qua. Per fortuna è rimasto dentro il giardino e stamattina mi sono svegliato verso le 7, sono venuto fuori e ho visto sta cosa.
1: Un'ondata di maltempo tanto rapida quanto violenta, con strade temporaneamente bloccate e vegetazione sulla carreggiata.
3: È venuta una grandine molto particolare, strana soprattutto, non tondeggiante. E sono venuti giù diversi alberi e sulla strada c'era più o meno 40-50 cm di acqua.
1: Le forti piogge hanno causato lievi danni a vigne, frutteti e alle altre coltivazioni in zona Rauscedo. Celso D'Andrea, viticoltore.
4: È stata la grande, sia grossa che anche meno grossa, che ha fatto danni sia all'uva e il vento, che ha fatto anche lui i suoi danni, sia agli alberi che a qualche filare del vigneto.
1: Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Al momento il cielo è da variabile a nuvoloso su pianura e costa, nuvoloso in montagna. Le temperature registrate alle 14 a Trieste 26 gradi, mare calmo con temperatura di 28 gradi, a Gorizia 25 gradi, a Pordenone 24, a Udine 22 gradi. A Tolmezzo 20 gradi, così come a Tarvisio, a Forni di Sopra 18, a Sappada 16 gradi, sul Piancavallo 14, sul Monte Lussari e sul Monte Zoncolan 12 gradi, sulla costa a Grado 26 gradi, temperatura del mare di 27 gradi, a Lignano 22, temperatura del mare di 26 gradi. E sentiamo ora le previsioni meteo per le prossime ore con Marcellino Salvador dell'ARPA.
5: Per oggi pomeriggio e per questa sera sono ancora previsti dei temporali, temporali che localmente potrebbero essere ancora forti, specie su pianura e costa, più probabili piogge in montagna, specie sulle Alpi, che temporali, ma insomma tutta la regione sarà interessata da questa seconda perturbazione che si esaurirà solo in tarda serata. Dopodiché con la giornata di domani avremo ancora un miglioramento con una residua variabilità, potrebbe esserci qualche leggera pioggia ma nulla di importante, e domenica tornerà il bel tempo sostanzialmente sotto la regione. Però direi che l'episodio clou è ancora quello di stasera, un po' sulla falsa riga di quanto è successo ieri sera, è sempre la serata quella che è più importante per quanto riguarda i temporali, pomeriggio sera.
0: E così, dopo due settimane di emergenza, l'incendio sulla Mariana è entrato nella sua fase conclusiva. Le piogge hanno infatti favorito lo spegnimento degli ultimi focolai e il campo base di Amaro è stato smantellato. Ora partiranno le verifiche sul terreno sul rischio di dissesto idrogeologico, mentre resta chiusa ancora per alcune settimane la strada provinciale tra Amaro e Pissebus dopo la caduta di massi e detriti.
6: Per la prima volta Alberta Klapitz e la figlia riescono a mettere piede nello stavolo costruito dal marito di Alberta, ai piedi del quel feltron che per due settimane è stato assediato dalle fiamme, ma difeso e presidiato dai vigili del fuoco. Ad inizio incendi erano stati portati via gli uccellini e la bombola di gas.
7: Ci premeva salvare questo stavolo perché era suo, ha fatto tanti sacrifici. E abbiamo passato laggiù dal distributore tre giorni e tre notti a controllare.
6: Smantellato, il campo base ai piedi della Mariana faceva da coordinamento anche per i roghi del Palavierte e del Dobis. Oggi non resta che una distesa d'erba. Incontriamo il personale del corpo forestale alle prese con lo smontaggio delle linee d'acqua per l'approvvigionamento idrico dei vasconi per gli elicotteri. ha piovuto proprio là dove serviva

0: Per spegnere le fiamme, anche a Moggio Udinese è chiusa forte, 165 mm di precipitazione ad Amaro. Sono in corso le valutazioni finali, incluse quelle che riguardano il dissesto idrogeologico dopo i temporali. Solo allora il direttore dell'operazione di spegnimento della stazione forestale competente, quella di Tolmezzo, potrà dichiarare ufficialmente spento l'incendio. Chiusa per ordinanza la rete escursionistica, nella notte è caduta massa e ruscellamento di detriti sulla strada provinciale da Amaro a Pissebus. Rimarrà interdetta al traffico ancora per qualche settimana, prevista un'ispezione dell'ente di decentramento regionale anche per valutare il grado di tenuta delle reti paramassi d'acciaio investite dal calore delle fiamme. Walter Fabbro, che abita vicino al campo base.
1: Io abitando proprio attaccato quasi al fuoco, le notti non erano proprio perfette, un po' di insonnia c'era. Comunque non ho mai avuto paura, anche perché ero circondato da gente preparata. Sono stati meravigliosi, persone veramente valide. Bisognerebbe urlare un grazie forte e meno critiche.
0: Ancora Alberta Clapiz.
2: Voglio ringraziare veramente di cuore i Vigili del Fuoco che hanno presidiato, persone splendide, stupende, indispensabili, e un grande abbraccio a tutti e grazie.
0: Tolmezzo, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: Cronaca, c'è stato un incidente stradale questa mattina a Udine in viale 23 marzo, un furgone ha urtato due donne che stavano attraversando la strada a piedi, pare sulle strisce pedonali, e che sono state sbalzate verso l'incrocio, sono state soccorse e trasportate in ospedale in codice giallo, non sono quindi in pericolo di vita, indaga la polizia locale. E parlando di traffico, inizia il fine settimana dei rientri dalle ferie estive, domani sabato bollino nero sulla rete di autostrade Alto Adriatico, domenica 23 agosto il bollino sarà rosso. In entrambe le giornate principale direttrice del traffico sarà la A4 da Trieste a Venezia, con la barriera di Trieste-Lisert che sarà la porta per chi rientrerà dal centro-est Europa e dalle coste dalmate e istriane. Per sabato si stimano 180.000 transiti. E di nuovo la cronaca, un operaio straniero di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri a Udine con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. L'intervento è scattato ieri sera in via Pradamano dopo alcune segnalazioni al 112. L'uomo era in stato di agitazione, probabilmente alterato dall'alcol, avrebbe rivolto frasi offensive e minacciose ai militari rifiutandosi di fornire le proprie generalità. Nonostante i tentativi di riportarlo alla calma, avrebbe quindi opposto resistenza ai carabinieri che lo hanno quindi accompagnato in caserma. Dopo gli accertamenti è stato trasferito nella casa circondariale di Udine in attesa di giudizio per direttissima. E questo pomeriggio alle 18 a Gorizia la camminata per la vita, per sensibilizzare, prevenire e in segno di solidarietà contro la violenza di genere. L'iniziativa ha il patrocinio del comune, il sostegno di tante associazioni locali come il Centro Antiviolenza, SOS Rosa, partirà dalla panchina rossa dei giardini pubblici e il percorso prevede poi l'attraversamento del parco Coronini. I dati raccolti dal Centro Antiviolenza mostrano sul territorio un netto aumento delle richieste d'aiuto. Al 6 agosto le donne accolte risultano 148, di cui 74 prese in carico per la prima volta. È tutto, in regia Roberto Cavallari e Walter Vidonis, in redazione Zeno Duban, da Rita Micoli. Grazie per l'ascolto.
4: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
5: Ecumò l'ismior pontadis dalan di Ue o fevelin di un programma di attualità, costum, culture e società.
6: I furlans si portin dentro il taramot tant che une marche.

0: il Spartiagis de storie di queste tiare, ma anche de vite di cui che le ha passate in tai dis e in tai ains, dopo de scosse dai 6 di mai dal 1976. E a 50 anni di distanza, Walter Tomada al riflette su ce così diventaz, lontan di ogni retorica e sul futuro dal Friul. Lo fas in tal suo ultimo libri, La faglia dentro, pubblicata di Biblioteca dell'Immagine. Buon dopo misè a tutti gli ascoltatori e a tutti gli ascoltatori d'Ors, de bande di Erika Dami tai studis Rai di Udin, perché ste nuove puntate di Vue o Fevelindì, che potete ascoltare anche in streaming su sede fvg.rai.it e torna a ascoltare su Rai Play Sound. O saluti i nostri ospiti, il scrittore e giornalista Walter Tomada. Mandi Walter.
1: Mandi Erika, un saluto a tutti gli ascoltatori.
0: Dunque, chestie 50 anni dal terremoto, Walter, c'è opportunità nus danno? Tal domande parece che innovai, no? A mostring di una banda che il tempo al passa, no? Ma son occasioni o disares preziosi di riflessione, no? E queste, alle dar sicuro, una di queste occasioni. Basta falu fur de retoriche, no? Che di spesso invece compagni questi moments.
1: Sì, quel che secondo me è più interessante quando si viaggia in tal confine tra la cronica e la storia, perché sono passati 50 anni e quindi questa sta diventando la nostra storia e adesso ridotta da a chi non le ha vivute la misura di ciò che è stato, no? E quindi resonà, io partì sempre di che bande lì e sin tanto un insegnante sul testimoni che sia di dà ai giovani che di queste storie veramente non sanno nulla. Non sanno nulla perché anche qui che le ha vivute le porte dentro con una certa sofferenza. Alle clar che sono rubis che hanno segnato il nostro cuor, la nostra anime come una ferita, perché sto ho voluto dare che titolo al libri è la faglia e sares sedi una ferita che sta sotto di tiare, sotto di nostre tiare e che è permanente, quindi bisogna insegnare ai nostri giovani a convivi con queste dimensioni, che è una dimensione costitutiva delle nostre nature, ma anche bisogna trasmettere quel che è il senso di una precarietà che d'inche volte o varresti in disintinti ma poi forte e tanti svolti si invisit o fin in parplatale.
0: Tu hai un po' anticipato un tema che volevi infatti toccare con te, ti hai presentato come scrittore di giornalismo, tu hai fatto bene, no? Tu sei anche un insegnante di Gale o di Sares, e allora volevi domandare proprio ce che sanno i fantasi, i fantasi di voi di quel momento, tu mi has dite noie, se me no, alle Clark il 76 per una fantata, una fantata e una date lontane, no? Quasi di Sares una roba di studiare forse, sono un libri, no? Piuttosto che altri che tu ti porti dentro come qui che hanno vivuto insomma quel momento non san par da bonnie e c'è bisogno passare, no? Allora c'è messaggio e c'è roba bisogno contare di questo momento.
1: Mettile così in te zone che sono poi dongi dal cur dal taramot alle Clark che forse il messaggio che alle vignut magari alle un tecnin poi forte, quindi invece di non sapere nulla e sa anche all'estate il taramot e se anche l'ha fatta in Mars, e se anche l'ha cambiato anche il paesaggio, però non immagini né il carattere di sofferenza che ha comportato questo periodo, perché non è dome il momento dal stias in me successivo, ma tutti gli anni di ricostruzione dal vivi civile, di convivenza e dal tornare a ricostruire una società, no? Che sono stati anni faturoso e anche che hanno comportato grandi cambiamenti in queste comunità. Ma sono ridotto qualche almanche, e sono indagini che lo dicono, non lo dicono meglio, che hai un'esperienza in tondo ai puesti, là che l'esperienza dal taramoto è poi viva, e ben a stai Glemone, dove che ho insegni, ma anche a Glemone al capite che sedi in chei, che hanno i nonos, o i genitori che non hanno contato noi, e allora tu ti domandi sparce, è anche normale voler difendere i nostri giovani dal dolore, è anche normale voler platare le esperienze che sono state grivi di vivi, però è sbagliato perché

0: ne bande non fa capire in profondità la loro divinienza e la divinienza dal poest e de int che sta in tor. Di che altre, alle anche un mood, sarebbe anche un mood per elaborare che tutte queste situazioni, questi cambiamenti. Vedi, tale quasi come se si volesse rimuovilo, platalo, quasi mettilo, no? sotto il glace, partire allo furno, ma in occasione dagli anniversari, dai novai. Questa è una roba in un certo senso incomprensibile. E che non aiuta proprio a livelli identitari, secondo me. A livelli identitari, che è dal taramoto al valore di sei un cimento, e in visti tanti svolti, si arresta quasi polvere.
1: D'identità dopo o tornare in affevelai, allora che libri a lei, tornate ai giovani, anche per i giovani, no? Alle pardocce, ma le anche per i giovani, per i giovani e d'altre bande, insomma, la dediche anche, no? Che tu hai fatto e proprio ai tuoi figli che son picciui no? E un'altra un po' più grande. Però tu chiacchieravi di Taramot come sofferenze, no? Just, ma tal libri tu scrivi, e io sono d'accordo con te, che par che il Taramot al sedi un tabù, al che non si può discutere se no con devozione, no? Perché questa?
0: No, perché lei anche che è normale, è stata un'epopea di popolo, di fatto il libro è anche un omaggio a tutti che hanno tornato a mettere in pinza il Friuli, a tutti che hanno voluto con forza la quintri dagli ostacoli, dalle difficoltà, ma tanti svolti si finisce per fevelà nome dal risultato finale, dal spirit, dai furlans e si platta in difficoltà. Se invece di aver voluto chialante il passato dal presente, in te prima par dal libri, l'avvio di quali che sono stati tutti questi difficoltà, a partire di robis che di solito non vengono neanche tocchiati, venga stai la presenza su questi territori, in che moments lì, anche di robis, di episodi, tutt'altro che commendevoli, dai Sakai per esempio, dal mio dagli Smaseris, o di situazioni su là che la polemica e tanti svolti se il voler passare addirittura per giorno dentro, per aiutare, incrinavi in rapporto con le comunità. Quindi mi è sembrato os la rievoca donge dal gran sforzo, dal gran spirit di una ricostruzione che alle ben sempre visasi è stata la più svelte, la più complete e, o poi permettimi di dirlo, anche la più onesta che si sia diviodude in Europa e a Mancul, se non altri di qua anche ho vinto la cognizione de storie, disin che d'ogni di che se sono stati anche episodi di difficoltà, di problemi che la gente ha saputo superare e che sta da in chi ma più valore al lavoro che è stato fatto, non lo diave. Gli avassi delle retoriche all'estate dot biello ieri in Docionis, all'era stato un momento di grande solidarietà, al permette di capire in chi miglior la grandezza di che operazione.
1: Una faglia dentro, la faia noie dome geologiche, come che tu non sa dite, un sei in profonda te anime, tu eres picciul, no? Quanto all'estate il Taramot, qual è il tuo primo ricordo?
0: Nel primo ricordo con la mia vita, io avevo poco più di 3 anni, e che sera, mia madre mi stava facendo il bagnetto, no? E a un certo punto, chi ste vasti e le coieri dentro comincia a trimare, e io mi porto fuori, così come coeri, più svelte che poteva, mi visi tutto che se me ave venivo un sintore con la tox, ho che immagine lì e dopo hai l'immagine di giornate in tune tende in tal mese dal Pantan e dopo è chiaro che i ricuars si smamisci un po', però a lei il primo ricuart che ho e quindi a lei la mia entrata in tal mondo, no? Ho immagini che tante int che alla mia età vedi la stessa esperienza, perché ho credo che per una generazione intera che segno dentro arresti un lavoro forte.
1: Si fermiamo per ascoltare un po' di musica e dopo torniamo a fevelà con Walter Tomada.

0: se si ascolta di Vueo Favelindita e studi Sarai di Udin, Erika Dami, Cheus Fevele e in collegamento telefonico Walter Tomà, da Caletes Libraris di Poc, col suo ultimo libro La Faglia Dentro, pubblicata di Biblioteca dell'Immagine. Con questi libri, Walter, tu vas in devanta, no? Sul troi dal tornà a lei, i faz dal passato in estretiare, attaccato con una storia del Friuli e dei Friulani e poi con Friulani eretici. Do i libri di successo, mi pare che quest'ultimo, La Faglia Dentro, a lei proprio tastalanzu che il troi, no? Tant che si poteva le lata ruba, no? Appena arrivata tes librarese, che sono una bella soddisfazione per te sicuramente, ma un lavoro importante, no? O vuoi marcare, per cercare un contributo per da bon onest, scritto cul cur, hai riflessione sulle conseguenze dal Taramot prendido sulla natura, sull'identità des nestris comunità, sulla nestre anime, no? Allora ci sarebbe stato di che anime furlane, Walter?
1: Ma io approfitti anche per ringraziare tutti che hanno dato un buon accetto a questi libri, come anche a quei primi, perché probabilmente c'è bisogno per noi di riscuviarci una parte di questa identità. Allora, secondo me, arreste un errore dice che i furlans hanno sempre voluto rappresentarsi, però quel che diceva Giampaolo Gri una volta in un suo scritto, i furlans sono stati mudati dopo dal Taramot di chi che lui al clame la chiocca dal pan. Ben stai l'idea che il benestar e le condizioni economiche migliori, chiasi più bieli, se un vivi più sicuro, un'economia più sviluppata, che sono stati tutti i rubis che sono collegati anche al Taramot. Non so dove la conseguenza del Taramot, ieri già in vore, ma dopo sono diventati un patrimonio dal Friul, che sono rubis lì come se avessero distudato un elus. E come qui si al porta in denant che il spirito solidale che aveva permesso in quel 1976-77 dopo di scombatti in mai a Tavix di queste tiare dalla sottosviluppo alla retratezze all'emigrazione e di scombatti anche in mai italiani come l'inefficienza, la burocrazia, che il

0: che il spirit lì si è lato un tic smaminzi e vuoi il dubbi di tanti che se succedesse un'altra volta Hulk che ha un impatto così catastrofico il spirit di Nestreint non sarebbe più i compagni.
1: E c'è molto odito il futuro di queste aree e di comunità furlane. E tal domande, allora, e tal domande Walter, proprio te, lo market a queste giornate che è la festa del Patria del Friuli, no?
0: E è una vignica i furlans, come che sempre hanno fatto in telor storie, perché la lebbia il fevela uè di chist fat, e si scriveranno di besoi, perché che è sempre succeduto così. I furlans hanno sempre scugnuto, rangiassi a ridisegnare la vignia dell'ortiare dopo ogni stias, no? Al vignera furca di Puc con la patria dal Friulo sono da ora a editare un libro di Agnul Floramo sulla storia dei Taramos in Friul che si chiama Di Stias in Stias. In ogni stias i furlans sono stati boins di tornare in pings, perché che si sono sempre riconosciuti come comunità. E allora bisogna arrivare ad ora a ripristinare che i leams di comunità, che però l'ultimo taramot, proprio stand che il benestare non sa isolare, non sa disaggregare, anche l'anda ur di una dinamica sociale più ampia e mondiale, che è di una società liquida, descritta benissimo di Zygmunt Bauman e di tanti altri sociologi e filosofi. O sin da ora a piar di chi connotato, chi coesione di comunità, no? Allora o si recupera queste idee di una comunità di destino e il taramot al poiesi veramente un'occasione per riscu Virgile e par con onestà però, no? Con la retorica, perché la retorica non è di nessuna bande e sono ridotte, bisogna abbandonare le contraddizioni, perché se i furlans riconoscono ideai boins che ieri in telor comunità prima dal taramot, per esempio quel di nostra sanuie, quel di noi essi una civiltà di strassons, ma quel di darsi di fa, quel di aiutarsi l'un con l'altro, quel di arrivare ad ore a portare in denant una coscienza della loro identità e della loro lingua, ben, allora è una speranza possei, perché questa identità furlana è sempre stata anche un evore accogliente, e ha sempre arrivato a assimilare quelli che venivano di fur e a rindiu furlans, anche se il furlans in partenza non ieri.
1: Grazie Walter Tomada per questa riflessione e noi ricordiamo che la prima presentazione del libro si tignerà di caune settimane ai 10 di aprile a Udin dal Teatro Gnuf Zuan di Udin, per cui che non potrà essere ai 10 a Udin saranno tanti altre occasioni di ascoltati, perché che tu hai presentazioni une da urche altre a Torpa al Friul e Nodome, perché che tu mi dicevi proprio che il libro allarà fur de pa patria, no? Anche tal forest, e dunque è una bella opportunità per rifletti come covesse in tut attacca le tragedie dal taramot, dal domanda al Friul e dai furlans, perché sono pagliones importanti questi, che sono no dome memorie, sono proprio identità, coscienza e stimul per i furlans e per furlanes di voi e dal domani. Grazie anche mo a Walter Tomada per essere stato con noi queste puntate di Vue o Fevelindì, le potete tornare a ascoltare su Rai Play Sound. Un saluto de bande di Erika Dami, doton con Giacomo Plotzner ai regie e Ugo Nicoletti ai part tecniche. Si tornano a sente lunis dopo misdea, estre un quart, mandi ad utis e ad occhi e buine feste de patria dal Friuli.

0: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.
1: Intensa attività di ricerca, finalmente incominciamo a avere dei risultati che sono stati trasferiti in ambito clinico. Per essere più precisi, nell'ambito della malattia di Alzheimer, per la prima volta dopo 25 anni stiamo parlando dell'approvazione di un nuovo farmaco, quindi dall'inibitore di acetilcolinesterasi.

0: casi farmaci che aumentano un pochino le funzioni cognitive e la memoria, sono passati circa 25 anni, non abbiamo avuto niente in questo periodo di tempo. E ora si stanno affacciando appunto sul versante regolatorio questi nuovi farmaci che sono degli anticorpi monoclonali che vanno a contrastare il deposito della sostanza amiloide. Ora, questo è un dato estremamente importante perché è un passaggio in avanti, è un dato che da un lato è molto incoraggiante perché effettivamente, così come predetto dai modelli animali, questi farmaci sono in grado di rimuovere in maniera molto efficace l'amiloide, però a questa rimozione dell'amiloide non corrisponde un vantaggio clinico di pari entità, ovvero c'è solamente una riduzione della progressione della malattia di circa il 30% in un anno e mezzo rispetto a chi fa il placebo, che è un dato incoraggiante, lo prendiamo come punto di partenza, ma sicuramente c'è bisogno di molta altra ricerca che sta arrivando, che sta esplorando altri target terapeutici. Parlavamo prima di ricerca indipendente, la IRC in Italia, negli Stati Uniti c'è l'Alzheimer Drug Discovery Foundation, che è finanziata dalla famiglia Loder, Bill Gates e Bezos e quanti altri, e loro da tempo, già 4-5 anni, che dicono: noi non finanziamo più ricerca sull'amiloide, abbiamo capito che la malattia di Alzheimer, come nell'oncologia, è una patologia complessa che necessita di una terapia combinatoria, di molti farmaci che possono competere su bersagli terapeutici diversi per andare ad avere un'efficacia significativa. Quindi bisogna mettere al centro il paziente, l'importanza di avere una visione ampia e sapere che la sfida è difficile. È troppo facile scommettere che un solo farmaco possa risolvere il problema, ma per fortuna tutto questo sta uscendo fuori.
1: Bene, la ringrazio professor Koch. Dottor Gabrielli, lei prima aveva accennato al fatto che gli anziani spesso sono costretti ad assumere 2, 3, 4, anche più medicine ogni giorno per la cura delle varie patologie, dall'ipertensione al diabete, reumatismi e chi più ne ha più ne metta. Ma, e questo lo dico perché tante volte mi sono trovato a dover fare i conti con una situazione di questo tipo, quanto è importante che l'anziano e chi gli sta vicino magari si renda responsabile di un'assunzione regolare di questi farmaci e non faccia, detto tra di noi in maniera un po' forse folle, quello che è un bellissimo cocktail di medicine se le butti tutte insieme giù?
2: Questo è assolutamente importantissimo, ma rubo 30 secondi. Prego, perché parlavamo di ricerca indipendente. Io fra le altre cose sono presidente della Fondazione per il tuo cuore dell'Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri, che ho avuto pure l'onore di presiedere in passato, e che ha al suo interno anche il Centro Studi ANCO, che è un prestigioso centro studi di ricerca cardiologica. Ricordiamo che dagli studi dell'associazione, della rete, del network di cardiologie italiane, negli anni 70 è venuto fuori il trattamento che tutto il mondo in quel tempo ci ha invidiato, della trombolisi nell'infarto acuto, che ha portato a grandissimi vantaggi. Veniamo invece alla... E per oggi abbiamo promosso la giornata della prevenzione nazionale della prevenzione cardiovascolare, perché è importante capire che la prevenzione è importante a qualsiasi età, con le varie sfaccettature, ma è importante a qualsiasi età. Chiaramente quella che adesso si chiama primordiale, cioè quella di popolazione o da ragazzi, è molto più efficace, però è importante anche la prevenzione cosiddetta primaria, poi quella secondaria, e quindi anche chi ha avuto degli eventi deve cercare di ridurre la possibilità che questi eventi si ripetano. E vengo a parlare di quello che mi chiedeva, proprio la corretta aderenza al trattamento terapeutico e la persistenza nel tempo dell'assunzione è una delle misure più importanti per ridurre il rischio che si verifichino nuovi eventi. È chiaro che questo si scontra delle volte con la polifarmacoterapia e quindi deve essere anche una responsabilità di noi medici quella di consigliare e spiegare bene a cosa servono i vari farmaci e soprattutto consigliare quei farmaci che sono strettamente necessari, perché è impensabile che una persona dopo un infarto è una persona

0: esce con, se gli va bene, con 9-10 compresse o altro diverse. È chiaro che a 50 anni magari riesce pure per un certo periodo a assumerle. Quando comincia ad avere 75, 80, 85 anni, soprattutto se non ha un caregiver, diventa più problematico. E quindi è molto importante, come diceva giustamente, far capire bene a cosa servono i vari farmaci, qual è l'importanza dell'assunzione, precisa, quali sono i reali rischi ed effetti collaterali dell'assunzione, ma anche quelli della non assunzione. E poi è nostra responsabilità cercare di armonizzare la terapia per cercare di ridurre al minimo quelle ridondanze non necessarie. Inoltre è venuto fuori un altro problema, quello degli effetti collaterali incrociati. In questo ci può aiutare molto lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, che può favorire per esempio a livello delle medici di medicina generale gli alert che già hanno nelle cartelle informatizzate per i rischi di combinazioni di farmaci pericolosi. E un'ultimissima cosa, poi taccio, c'è l'altra problematica, che in sé è buona, dei farmaci generici, perché costano di meno e consentono una riduzione della spesa complessiva. Però facciamo attenzione quando l'anziano va in farmacia e gli vengono continuamente cambiati le scatole, le confezioni dei farmaci generici, perché spesso capita che alla fine uno per esempio prenda due farmaci beta bloccanti o due farmaci per la pressione semplicemente perché uno ha un certo nome commerciale o la scatola di un certo colore, va in farmacia e gliene danno un'altra. Ecco, questo secondo me è una cosa sulla quale dovremmo vigilare e sensibilizzare anche le farmacie a evitare continui cambi di farmaci generici che possono mettere in difficoltà pratica l'anziano.
1: Grazie dottor Gabrielli. Dottoressa Bisciglia, lei prima aveva accennato a quanto sia strategica un'alimentazione mirata nell'anziano. Possiamo, al di là di poi ogni soggetto ha le sue peculiarità, ma possiamo in qualche modo, non le chiedo una dieta che possa andare bene per tutti, ma possiamo provare a individuare 2, 3, 4 alimenti che sicuramente a un anziano non fanno male e anzi sono importantissimi per la sua alimentazione?
2: Innanzitutto favorire le fibre e i cereali integrali. E il motivo è perché occorre aumentare la peristalsi e quindi aiutare gli organi motori, cioè che purificano il sangue. Favorire anche l'uso soprattutto dei carboidrati nelle ore serali, perché tanti pazienti comunque non assumono i carboidrati, anche pazienti diabetici. Tanti colleghi consigliano di non assumere o limitare i carboidrati nelle ore serali. In realtà è sbagliato, perché il carboidrato soprattutto nelle ore serali aiuta a dormire meglio. E faccio una breve parentesi, perché è molto importante per tutti, ma soprattutto per l'anziano, avere un buon sonno, perché con il sonno si rigenerano tutte le cellule neuronali, le capacità comunque di rigenerazione sia del cervello ma anche di altri organi. Quindi 50 grammi, 60 grammi di carboidrati, oltre alle proteine e alle fibre, vanno consigliate anche nelle ore serali. Le proteine sono veramente invece da sottolineare nei piani nutrizionali, soprattutto nelle patologie, ad esempio nel Parkinson, perché aiutano anche con l'assunzione di alcuni farmaci, ad esempio la levodopa, ci sono aiutano l'assorbimento. Un inciso va fatto però: ci sono tanti pazienti che hanno queste patologie degenerative che non hanno una deglutizione efficace, oppure semplicemente anche a livello masticatorio o di dentulia.
3: Trasmettiamo l'ora della Venezia Giulia.
4: Buongiorno da Giampiero Marrazzo in studio per questa edizione della Venezia Giulia, in regia c'è Walter Vidonis. Una digital content creator attiva su una nota piattaforma di contenuti per adulti è stata individuata dalla Guardia di Finanza di Gorizia dopo aver operato, secondo gli accertamenti, completamente al di fuori del fisco. L'attività ispettiva condotta dalla compagnia di Monfalcone è partita dal monitoraggio dei principali social network e dai successivi controlli attraverso le

0: anche dati in uso alle Fiamme Gialle. Gli accertamenti hanno permesso di ricostruire circa 120.000 euro di compensi non dichiarati, ora segnalati all'Agenzia delle Entrate per il recupero delle imposte. La Creator avrebbe svolto l'attività con continuità dal 2024 senza dichiarare i proventi derivanti dagli abbonamenti mensili dei follower e dalla vendita di contenuti digitali personalizzati. Voltiamo pagina e ora per la sicurezza stradale parliamo delle norme sulla terza corsia in autostrada. Il comandante della Polizia Stradale di Gorizia, Ezio Scocco.
1: Comandante Scocco, per chi non è abituato a guidare in autostrada, soprattutto in quelle a tre corsie, bisogna prestare delle ulteriori attenzioni rispetto a quelle che si adottano sui normali percorsi?
2: Certo, la regola generale vale sempre, due o tre corsie bisogna mantenere sempre la destra quando si marcia. Ovviamente sulle tre corsie a qualcuno viene quasi naturale viaggiare in quella centrale, ma dobbiamo ribadire anche in questa sede che bisogna circolare sempre sulla corsia più libera a destra.
1: Uno degli errori più frequenti è quello di fermarsi sulle corsie di emergenza.
2: Vanno utilizzate esclusivamente in due condizioni, guasto meccanico del veicolo oppure malore fisico sicuramente.
1: Cosa fare per evitare il classico colpo di sonno?
2: Dobbiamo programmare la lunghezza del viaggio, programmare le ore di guida, ma anche, è fondamentale, quelle di riposo e quelle del pasto. Quindi, avendo una programmazione chiara, si evitano problemi di sonnolenza, di stanchezza, cerchiamo di ruotare anche noi il conducente in maniera tale da darci il cambio.
1: Quali sono i rischi per la sicurezza quando si va nelle aree di sosta?
2: Se andiamo dentro il grill, portiamoci dentro gli effetti di valore, quindi borse e borselli che contengono denaro, computer, gioielli, e laddove magari è possibile, quindi magari non tutti hanno l'esigenza di entrare dentro l'area di sosta, dentro il grill per andare magari in bagno, uno può anche rimanere nei pressi del veicolo in maniera tale da garantire la vigilanza sullo stesso.
3: Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Il meteo, nuova ondata di temporale in Friuli Venezia Giulia, già cominciata con la riattivazione di correnti sud-occidentali, umide e instabili. Resta l'allerta arancione fino a mezzanotte, mentre il preallarme dichiarato dalla regione proseguirà per i prossimi 15 giorni. Pioggia, vento e grandine hanno provocato allagamenti, alberi caduti e disagi alla viabilità. Il 112 ha ricevuto 135 chiamate, mentre i vigili del fuoco sono intervenuti in diverse zone della regione.
1: Tragedia sfiorata ieri sera a San Giorgio della Rinchinvelda in provincia di Pordenone, dove un grosso pino alato della strada a causa del forte vento è piombato sulla carreggiata nei pressi della chiesetta del Beato Beltrando, andando a colpire una macchina che stava transitando in quel momento. Autovettura quasi distrutta e conducente e passeggero portati in ospedale senza gravi conseguenze, anche grazie ai tempestivi soccorsi di Sores e Carabinieri. Il nubifragio ha colpito tutta la destra tagliamento. A Tremonti, una forte grandinata ha danneggiato alcune auto e a Spilimbergo la caduta di una grossa pianta ha sfiorato un'autovettura che stava percorrendo una strada vicina al centro. Decine le chiamate giunte alla sala operativa dei vigili del fuoco di Pordenone, impegnati con diverse squadre a risolvere criticità soprattutto nei giardini delle abitazioni, con la caduta di piccoli alberi e arbusti.
4: Un forte vento, sì, tant'è che guardi, mi è caduto anche il pino qua. Per fortuna è rimasto dentro il giardino e stamattina mi sono svegliato verso le 7, sono venuto fuori e ho visto sta cosa.
1: Un'ondata di maltempo tanto rapida quanto violenta, con strade temporaneamente bloccate e vegetazione sulla carreggiata.
5: È venuta una grandine molto particolare, strana soprattutto, non tondeggiante. E sono venuti giù diversi alberi e sulla strada c'era più o meno 40-50 cm di acqua.
1: Le forti piogge hanno causato lievi danni a vigne, frutteti e alle altre coltivazioni in zona Raucedo. Celso D'Andrea, viticoltore.
6: È stata la grande sia grossa che anche meno grossa, che ha fatto danni sia all'uva e il vento, che ha fatto anche lui i suoi danni, sia agli alberi che a qualche filare del vigneto.
1: Pordenone, Andrea Rinaldi, TGR, Friuli Venezia Giulia.
0: Si terrà oggi alle 18 a Gorizia la Camminata per la Vita, progetto di sensibilizzazione, prevenzione e solidarietà contro la violenza di genere. L'iniziativa, con il patrocinio del Comune e il sostegno di tante realtà locali come il Centro Antiviolenza SOS Rosa EZ, partirà dalla panchina rossa posizionata ai giardini pubblici come invito alla riflessione sulla necessità di contrastare i femminicidi. Il percorso prevede l'attraversamento del Parco Coronini per poi fare ritorno ai giardini. I dati raccolti dal CAV mostrano sul nostro territorio un netto aumento.

0: Aumento delle richieste d'aiuto. Al 6 agosto le donne accolte risultano 148, delle quali 74 prese in incarico per la prima volta. Rispetto allo scorso anno sono 29 le donne in più a chiedere aiuto. Dopo l'aggressione degenerata in coltellate tra gli operai dell'Est Europa avvenuta ieri in via Rigutti, facciamo luce sul settore edile triestino finito sotto la lente degli investigatori per un sistema fatto in alcuni casi di subappalti fittizi, lavori assegnati al massimo ribasso e possibili episodi di violenza. Appalti, subappalti fittizi e aste per aggiudicarsi lavori al ribasso. C'è una parte del settore dell'edilizia a Trieste che gli investigatori definiscono imprenditoria aggressiva. Ha un profilo alquanto opaco e in alcuni casi sfocia in veri e propri atti di violenza, come nel caso di Via Rigutti, dove 5 operai, di cui 4 kosovari e un serbo, sono stati protagonisti di una lite degenerata in coltellate, le cui dinamiche sono tuttora al vaglio degli inquirenti. Ciò che si sa è che nella città, tra il bonus facciata e il cosiddetto 110%, c'è stata un'esplosione del lavoro edile, molto più rispetto alle ditte disponibili. È stato questo ad attirare dall'area balcanica operai specializzati. Adesso però il lavoro è decisamente diminuito, la bolla è scoppiata, ma questo non vuol dire che non ci sia più richiesta. Capita infatti che ditte locali prendano dei lavori che però affidano a terzi attraverso una vera e propria asta che viene effettuata in diversi luoghi di aggregazione della città. A seconda delle competenze ricercate ci si può affidare a operai di varie nazionalità, serbi, kosovari e macedoni. Quasi sempre il committente non è a conoscenza che chi svolge praticamente lavori non abbia rapporti diretti con l'impresa affidataria, che magari spaccia gli operai come propri. Tale fenomeno non fa altro che alimentare non solo il nero, ma anche un sottobosco fatto di percentuali estorte impropriamente, arrivando delle volte a veri e propri atti di violenza, sia per accaparrarsi i lavori, che per trarne profitto illecito. Adesso il traffico al fine settimana dei rientri dalle ferie estive. Domani, sabato 22 agosto, è previsto bollino nero, quindi traffico critico sulla rete di autostrade Alto Adriatico, mentre domenica 23 il bollino sarà rosso, quindi traffico intenso. In entrambe le giornate principale direttrice del traffico sarà la 4 da Trieste a Venezia, con la barriera di Trieste-Lisert che fungerà da porta d'Italia per chi tornerà dal centro-est Europa o dalle coste dalmate e istriane. E conclude la nota di Autostrade Alto Adriatico, per sabato si stimano 180.000 transiti. E ancora oggi, nella sala consiliare del comune di Duino Aurisina, sono state presentate le iniziative in occasione del transito attraverso Aquileia, Aurisino e Upicina della Marcia Internazionale per la Pace, Peace Walk to Jerusalem. Il passaggio della carovana è in programma dal 28 al 31 agosto e interesserà il comune di Duino Aurisina domenica 30 agosto. Al telefono abbiamo raggiunto la presidente del coordinamento regionale enti locali per la pace e i diritti umani del Friuli Venezia Giulia e assessore alla cultura del comune di Maranca, che ci racconta dove verranno accolte le persone e perché il comune ha scelto di aderire.
1: Abbiamo deciso di aderire principalmente perché condividiamo sia i contenuti che l'idea proprio che chiunque, ogni singolo individuo, ma anche le istituzioni debbano sostenere questo tipo di iniziative. Ci sono dei tratti di cammino che vengono percorsi anche da un gruppo di centinaia di persone o anche di più, altri tratti magari che vedono meno partecipanti. Nella tratta che vedrà interessato il nostro comune, per ora ci sono 67 persone aderenti, ma le iscrizioni sono ancora in corso. Il comune, in questo caso il nostro, Duino Aurisina, offrirà la possibilità di pernottare al gruppo nella palestra comunale in collaborazione con l'associazione Socol che ce l'ha in gestione.
2: Questa marcia si concluderà proprio a Gerusalemme a giugno del prossimo anno.
1: È previsto che raggiungano Gerusalemme, sono già partiti da diversi paesi, dall'Olanda, dal Belgio, dalla Francia, anche Polonia e Germania, e sarà proprio il tratto successivo al nostro, quindi il tratto Aurisina-Opicina, che vedrà il ricongiungimento della marcia tratto italiano con la marcia che invece parte dalla Slovenia, da Lubiana. Si congiungono ad Opicina e poi il giorno successivo partono insieme verso Trieste.
2: Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Presentata la squadra di pallanuoto maschile, giocatore di fama internazionale, il nuovo coach Willy Molina, chiamato dal DG Andrea Brazzatti a dare un nuovo volto al team dopo l'addio del tecnico Andrea Mirarchi, passato a fare a tempo pieno il CT del Sette Rosa.

0: Ambizioni rinnovate, innesti che fanno sognare la città che segue la palla a nuoto. Sulla terrazza dello stabilimento Ausonia, con all'orizzonte delle porte in acqua, c'è stata la presentazione della squadra. La star è il tecnico campione del mondo con la Spagna e giocatore dalla fama internazionale, Willy Molina. Si presenta alla città.
1: Io sono qua perché così i giocatori possano esprimermi e sono aperto sempre che mi facciano domande. Spero di dare tutta la mia passione, che secondo me è quello che ha fatto la mia carriera. Quindi questo sarà il motivo principale di trasmettere ai ragazzi la passione per questo sport e la voglia di lavorare e la voglia di far bene. Sicuramente che hanno tanta voglia, tanti giocatori hanno voglia di rivendicarsi buoni giocatori di pallanuoto. Quindi è di dare un'immagine molto compatta e i giocatori hanno tanto entusiasmo per portare avanti dei possibili risultati.
0: Daniel Podgornik, Triestino Doc, cresciuto in questa squadra, da quest'anno è capitano.
2: Beh, sicuramente è importante per un triestino come me continuare questa tradizione un po' dei capitani triestini. Sicuramente è una grossa responsabilità. La squadra è nuova, l'allenatore è nuovo, quindi c'è da costruire un nuovo gruppo. Quindi sarei anche una mia, appunto, responsabilità a fare ciò. Però sono molto orgoglioso. Amo la mia città, quindi non vedo l'ora.
0: Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: È iniziata al Pala Rubini la nuova stagione della Pallacanestro Trieste. Al lavoro il gruppo storico con Ruggier, De Angeli e Candussi, insieme ai nuovi Cancà e Mcdop e ai giovani del vivaio. Atteso nei prossimi giorni Colbei Ross, il club, dopo l'accordo con il comune per il palazzetto, guarda anche al pubblico e punta a quota 5.000 abbonati.
4: Superate per ora le incertezze sull'assetto societario e concluso dopo un lungo tira e molla l'accordo con il comune per la gestione del Pala Rubini, è iniziata con il raduno ufficiale e i primi allenamenti proprio nel palazzetto di Valmaura la nuova stagione della Pallacanestro Trieste. In attesa dell'arrivo di Colby Ross, che dovrebbe unirsi al gruppo nei prossimi giorni, in campo lo storico Zoccolo Duro, il trio Ruzier, De Angeli, Candussi, oltre ai nuovi acquisti Sanko e McDermott e ad alcuni ragazzi delle giovanili. Al timone, questa volta fin dal primo giorno, coach Francesco Taccetti, che l'anno scorso ha condotto i biancorossi ai quarti dei playoff, a dispetto di un finale di stagione non facile per i Rumors fuori dal parquet.
5: È una bella sfida che sono contento di prendermi, ma la realtà è che mi piacerebbe già continuare a fare tutta una serie di cose che già negli ultimi mesi della scorsa stagione avevamo provato a mettere in campo. La mia idea base come allenatore è di cercare di sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che abbiamo e che avremo a disposizione.
4: Il clima è disteso, a dispetto di un roster tutto da completare quando mancano solo 5 settimane al via della Serie A e di un mercato che è ancora un cantiere aperto, in particolare in entrata, mentre ormai certo l'addio di Markel Brown. Michael Arcieri, General Manager della Pallacanestro Trieste.
6: Vedo l'opportunità di trovare un giocatore molto forte e chissà, forse anche ad un prezzo un po' meno. Ci sono molti giocatori che vogliono firmare con noi, allora noi stiamo ancora nella situazione di fare nostre valutazioni.
4: La risoluzione positiva della vicenda Pala Rubini è un bel segnale tanto per la città che per il club, ha detto ancora Arcieri, annunciando una revisione al ribasso dei prezzi di alcune categorie di abbonamento. È un obiettivo ambizioso.
6: Siamo ancora qui, siamo pronti per lottare, saremo competitivi, abbiamo battuto il record l'anno scorso, ma perché non possiamo arrivare a 5.000 quest'anno?
4: Trieste, Daniele Letti, TGR, Friuli Venezia Giulia.
3: Dopo di noi va in onda l'ora della Venezia Giulia Sconfinamenti, che si occuperà del Kosovo del 1999 devastato dalla guerra, dove si intrecciano forze e sentimenti contrastanti. È tutto da Giampiero Marrazzo per questa edizione della Venezia Giulia.

0: Cittadini del territorio di Trieste, io porto a voi, fratelli triestini, il palpito d'amore di tutto il popolo italiano.
1: A Fiume la Lega non c'era.
2: Sì, l'osservatorio di Pola.
3: La tempra dalmata.
4: La parte settentrionale dell'Istria.
5: La Repubblica di Venezia. La civiltà istriano-dalmata. La cosiddetta zona B.
6: Una questione di Trieste.
7: Ferrovia Rovigno-Campanaro.
8: Rovigno. Rovigno-Capodistria.
0: E finché la fede e la tradizione.

la cultura e l'arte di questa nobilissima Istria e terra Giulia vivrà nel cuore dei suoi figli il ricordo dell'Istria nostra.

Un buon pomeriggio da Francesco Zardini e da Walter Vidoni alla console. Un contenitore di storie, di cultura e di attualità, dove le tante tessere fatte di parole formano un grande e variegato mosaico di queste terre. Tutto questo è Sconfinamenti, l'appuntamento quotidiano prodotto dalla sede RAI per il Friuli Venezia Giulia, a cura di Massimo Gobessi.

0: Oggi a Sconfinamenti il sogno di Susana, amore e morte nel Kosovo del dopoguerra, di Ausilio Bertoli con prefazione di Rino Tripodi, edizioni Il pelo nell'uovo. Ne parliamo con l'autore Ausilio Bertoli. Buon pomeriggio, benvenuto a Sconfinamenti.
1: Grazie altrettanto, buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori anche.
0: Giuseppe Ausilio Bertoli, narratore e sociologo, vive nel Vicentino, dove è nato nel 1945. Si è formato all'Istituto Superiore di Scienze Sociali di Trento, a Ca' Foscari di Venezia e al Magistero di Urbino. Ha all'attivo diversi libri, romanzi e saggi, ha anche svolto ricerche sul campo nell'ambito della comunicazione e della devianza. Arriva oggi con Il sogno di Susana, un lavoro che ci porta appunto nel Kosovo del dopoguerra. E partiamo proprio da questo, Bertoli, se possibile, da un prologo storico che troviamo nel libro stesso, una nota storica che individua la guerra del Kosovo e la spiega.
1: Sì, perché guarda, il romanzo è stato scritto dopo la guerra del Kosovo, no? la quale guerra è iniziata nel marzo del 99, 1999. 1998, ed è terminata nel 99, no? E faccio un po' di confusione qui, però. Ecco, e quindi le truppe federali jugoslave furono sconfitte dalla l'UCK, l'organizzazione, diciamo, kosovara, no? Con l'intervento della NATO, che intervenne nel conflitto con l'operazione Allied Force, che era una serie di attacchi aerei contro la Repubblica Federale di Jugoslavia, che era formata dalla Serbia e dal Montenegro. E con la firma del Trattato di Kumanovo, firmato il 9 giugno del 99, si ha la conclusione del conflitto etnico, in poche parole il ritiro delle truppe federali del Kosovo e lo stabilirsi nella regione col protettorato internazionale, l'UNMIK, sotto l'egida delle Nazioni Unite. Per quale motivo è sorta questa guerra nel 1998? È sorta perché il Kosovo mirava a diventare autonomo, cioè a non solo autonomo da un punto di vista come provincia amministrativa, ma proprio regione autonoma, regione indipendente. Faceva parte appunto come regione autonoma della Federazione Jugoslava.
0: Questo è il contesto storico nel quale ci proietta il romanzo di Ausilio Bertoli. È un romanzo che si apre con 1500 chilometri di un viaggio sconfinante, che parte dal Veneto e arriverà dove? Ce lo dirà appunto Bertoli, ma prima chi sta compiendo questo viaggio di 1500 chilometri?
1: Ecco, 1500 chilometri a partire dal Veneto, da Vicenza in particolare, per arrivare al cuore del Kosovo, della Prizren Bash. E partono due giovani, uno che è, diciamo, i due protagonisti, Giulio, che è un farmacista controvoglia, un farmacista insoddisfatto, in quanto che desiderava fare il medico, però per obbedire alla madre è stato costretto

fare il farmacista. E poi Giulia, che è una giornalista, una reporter padovana, che ha subito un trauma, che è l'abbandono del marito, e è invalidità di questo Giulio, e i due partono per arrivare nel Kosovo, dove a Prizren c'è un ospedale.

0: lava che sta, che non è una lava, come si potrebbe, in quanto che si proietta subito nell'auto dei protagonisti, no? Ma si tira indietro e poi dice: vabbè, andiamo nell'ospedale, vi conduco io, sono della zona. E questa ragazza è molto importante, questa ragazzetta ha dei ruoli molto importanti nella trama del libro, in quanto che la ritroveremo poi negli ambienti della criminalità. Perché il Kosovo si presenta come un luogo impervio, complicato, impervio, pieno di pericoli mortali, dove la criminalità legata al traffico di droga e di gas tossici rappresenta una realtà molto ingombrante, una realtà ingombrante che si fonde con l'eredità crudele del conflitto etnico.
1: Certo. Certo. Continuiamo a descrivere i protagonisti. Abbiamo Boris, abbiamo Giulia, abbiamo Clizia. Ecco, se dovessimo aggiungere dei dettagli per presentarli a chi ci sta seguendo, a chi magari seguirà questa loro vicenda. Boris, che carattere è? Che spirito rappresenta?
0: Tutto sommato io direi che è un pavido perché è pauroso, non ha quella forza d'animo che caratterizza invece la reporter, cioè Giulia, ma è anche e soprattutto la protagonista Clizia, che sta lì con i disordini che ci sono, con le bombe che... loro sono state lì in poche parole durante la guerra e si trovano in difficoltà estrema, ma sopravvivono, vanno avanti, imperterriti. Mentre Boris, alla fine ritroverà se stesso, alla fine del romanzo ritroverà se stesso, anticipo questo.
1: Questo viaggio di 1500 km in macchina a bordo di una station wagon li porta appunto da Clizia, la sorella di Giulia, che presta opera volontaria in un ospedale internazionale a Prizren Bas. Ecco, che realtà è questo ospedale internazionale?
0: È una realtà creata appunto e gestita dai volontari, ce ne sono tanti, sia nel Kosovo e anche in giro per il mondo. Bisogna considerare che i volontari operano nell'ambito dell'assistenza sanitaria in tutte le parti del mondo con una dirittura morale, con un senso di altruismo che è un po' straordinario. Questo ospedale è fatto apposta per dare ospitalità e nello stesso tempo dare cura alle persone vittime della guerra, vittime cioè delle difficoltà che la popolazione incontra dopo gli avvenimenti bellici. Quindi è un ospedale abbastanza grande, che non è quelli grandissimi ospedali, ma
1: però è fondamentale. Fondamentale per la popolazione del posto, per questo servizio sanitario ospedaliero nei confronti di una popolazione che esce da una guerra. Alle porte quasi di questo ospedale compare Susanna e compare e resta immediatamente impressa nel sentimento, nel cuore anche di Boris. Possiamo chiederle, Bertoli, di descrivere l'aspetto di Susanna, quello che Boris vede al primo momento.
0: Sì, io direi che è un amore a prima vista, tutto sommato. Ecco, sì, viene colpita da questa ragazza, naturalmente solare, graziosa, molto sensibile, che però subito lo guarda, viene colpita da questo giovane, e altrettanto questo giovane che viene colpito a sua volta da Susanna, che veste una divisa, chiamiamola così, celeste, da infermiera, e lei fa l'infermiera e l'assistente, in poche parole, di Clizia, quindi lavora a fianco di Clizia. E quindi opererà sempre dall'inizio alla fine sotto la protezione di Clizia.
1: Bertoli, un intermezzo musicale. E poi sì, scopriremo la storia di Susanna, le origini di questa ragazza che si prospetta di fronte ai protagonisti.

di questo lavoro, di questo romanzo, si prospetta di fronte a Boris, si prospetta di fronte a Giulia e lavora protetta dalla Diclizia, medico volontario che ritroviamo, per chi si fosse collegato in questo momento, nella città di Prizren Bas, nel Kosovo, dell'immediato dopoguerra. Rimanete con noi.

0: Sempre a Sconfinamenti, con Il sogno di Susanna, amore e morte nel Kosovo del dopoguerra. L'autore Ausilio Bertoli è con noi in collegamento e ci ha appena presentato esteticamente Susanna, questa ragazza che accoglie i protagonisti all'ospedale internazionale di Prizren Bas nell'immediato dopoguerra. Si parla del 1999. International Assistance è la realtà ospedaliera nella quale si svolge una parte di questa storia. Ma Bertoli, la vicenda, le origini di Susanna, quali sono?
1: Sono quelle tipiche delle ragazze del Kosovo, ragazze che sono per la mancanza di denaro, di lavoro anche, devono emigrare. E come tutte le ragazze vengono anche in Italia, oppure vanno in Germania, vanno a prenderla. E anche faccio riferimento poi a Maya, la ragazzetta che abbiamo trovato prima, no?
0: Sì.
1: E sia l'una che l'altra operano nelle case di riposo nostre, nelle case di cura anche, e mentre Susanna ha un privilegio di essere stata figlia di un medico e con un fratello che studiava medicina, medico e fratello che sono stati colpiti e ammazzati perché hanno aiutato un ragazzo serbo. Quindi da lì si vede appunto l'odio etnico, no? Che compare in questi frangenti. E Susanna ha l'intenzione di proseguire, con la determinazione propria, di proseguire il sogno del padre, del fratello, e dice: ma io adesso faccio l'infermiera, andrò ad aiutare, a laurearmi in medicina per aiutare tutti i bambini nel mondo, quelli che soffrono

0: qualunque nazione, di qualunque condizione sociale appartengano. È una volontaria anche lei, no? Che si dà da fare con quel senso di aiuto al prossimo, di quel senso, questa sensibilità unica, direi, di molte persone che dedicano se stesse agli altri, che trovano soddisfazione nell'aiutare gli altri. È una vita che non è vana, è una vita che merita il grande appoggio da parte di tutti, perché con i volontari si riesce a sconfiggere la solitudine delle persone, si riesce a ristabilire un equilibrio dignitoso e si riesce anche attraverso i volontari a dare senso alla vita umana, all'umanità per certi aspetti. Io direi che questo appartiene non solo ai volontari, ma anche a tante altre, ai volontari medici, ma a tante altre persone che operano nelle strutture, e non solo nelle strutture, ma anche nelle case, nelle famiglie italiane e non solo, in tutto il mondo.
1: Certamente,
0: i
1: certamente.
0: Volontari appartengono a tutto il mondo.
1: Bertoli, a questo punto chi ci sta seguendo si starà chiedendo se Boris, Giulia, Clizia e la stessa Susanna siano personaggi, persone realmente esistite, o se si tratti di personaggi fittizi. Ecco, qual è la risposta?
0: No, infatti i personaggi, peraltro è scritto anche nel libro, infatti i personaggi sono fittizi, nel senso sono creati ad arte, perché è sempre opportuno distogliere lo sguardo dalla realtà per quanto riguarda persone, sensibilità, stati d'animo, fatti. È sempre opportuno per non incorrere in tante cose, in tanti contrattempi che non si sa benissimo. No? Uno vede una cosa, legge una cosa e magari viene colpito. È sempre meglio lavorare un po' di fantasia. Certo però che esistono così. Io ho preso spunto dalle vicende altrui, non ho fatto altro che riportare ciò che ho visto, ciò che ho sentito, quello che mi hanno raccontato, faccio sempre così. A parte che conosco le zone, l'Europa dell'Est la conosco molto bene, e sono andato da piccolo le prime volte e poi ho continuato a frequentare tutte queste nazioni che appartengono appunto all'Est Europa.
1: Il contesto è reale, quindi il contesto è storico, reale anche drammaticamente reale.
0: Sì, reale storico proprio. Bisogna considerare appunto che queste zone hanno subito delle vicende drammatiche fuori di qualsiasi. Dobbiamo vedere il lato più buio dell'umano, il lato più atroce. Ecco, ci sono persone, ma tra l'altro credo sia il protagonista che lo dice, delle volte l'uomo è più bestia e feroce delle bestie feroci stesse. Quindi, purtroppo è così. Ci sono persone che dedicano se stessi nell'aiuto agli altri, ci sono coloro che combattono invece gli altri. È un dramma che la natura purtroppo non possiamo farci niente, l'uomo è fatto così, l'umanità è così. A differenza degli animali, per dire che difficilmente, anzi quasi nessuno, va a colpire il loro prossimo.
1: Ritorniamo, Bertoli, al Kosovo e alla descrizione di un paese appena uscito da una guerra drammatica. Andiamo proprio alla città di Prizren Bas, che i nostri protagonisti percorrono in un momento. Ce la può descrivere? Che realtà è questa città, appunto, all'indomani?
0: È una realtà piuttosto squallida sotto certi aspetti dal punto di vista paesaggistico, in quanto che la guerra non ha fatto altro che distruggere le case, le abitazioni, sono stati abbattuti persino i monumenti di cultura, culturali, quelli sottoposti a protezione da parte dell'UNESCO. Cioè un mondo atroce, da vicino a una casa ristrutturata c'è ancora la casa demolita che deve essere ricomposta, che deve essere ristrutturata. Si respira l'aria post bellica, ecco, è finito l'incubo della guerra, l'incubo dei bombardamenti, l'incubo delle armi che colpivano l'uno contro l'altro armati, come si usa dire, no? Nelle etnie. c'è quello squallore in attesa di qualche cosa che si muova. Però notiamo che in questa città, come in altre parti, non solo del Kosovo, c'è molta criminalità, c'è traffico di droga e traffico di armi, ma si trova anche lì. Quindi i bei paesaggi che c'erano una volta prima della guerra sono stati distrutti, abbattuti, e adesso si cercherà di ricostruire. Difatti poi sono stati ricostruiti. Io adesso mi riferisco a quel periodo lì, subito dopo la guerra, vale a dire nel 2000 circa, nell'anno 1999, insomma fine 1999. Poi le cose sono cambiate e adesso si pensa addirittura di inserire il Kosovo nell'ambito dell'UE, dell'Unione Europea, però non è riconosciuto da tante nazioni, ovviamente non dalla Serbia, né dalla Russia, né dalla Cina, ma non è riconosciuto da ben 5 nazioni facenti parte dell'Unione Europea, tra cui la Grecia, la Slovacchia, la Romania anche. Ecco, loro fanno la domanda è stata fatta, ma devono prima stilare degli accordi duraturi con la Serbia, perché fin tanto che c'è questa guerra tra Serbia, c'è questa guerra, guerra attualmente virtuale tra Serbia e Kosovo, l'Unione Europea ovviamente non accoglie una nazione in guerra, o anche la Serbia fa fatica a entrare nell'Unione Europea, anche se volassi la metterò dentro prima o poi.
1: Bertoli, torniamo approfittando anche di questi spunti che ci arrivano dal sogno di Susanna, ricordiamo Amore e Morte nel Kosovo del dopoguerra, torniamo alla trama, torniamo all'ambientazione che appunto è reale, mentre i personaggi appunto sono fittizi, frutto di fantasia, seppur di realistica ispirazione. Ecco, c'è un territorio, quello circondante la città di Prizren Bas, che offre una campagna. Anche la campagna porta i segni della guerra e porta i segni della storia attraverso ruderi medievali che sono stati abbandonati.
0: Non solo, ma c'è anche un monastero che si trova lontano nella pineta, chiamiamolo. E loro, questi ragazzi, sono alla ricerca di novità, alla ricerca di vedute straordinarie, anche perché Giulia è appassionata di fotografia, e quindi trovano tramonti straordinari, cime altissime, perché nel Kosovo le montagne sono molto alte, c'è una serie, un susseguirsi di colline, pianure estese, e vanno, si recano a passeggiare nei paraggi del monastero. Questa è l'idea del monastero del 400 ortodosso, ovviamente. Ma che cosa succede? Succede che lì ci sono i criminali, e i criminali, mi fermo qui per non svelare.
1: Certo. Ci fermiamo anche noi per un momento, per non svelare troppo della trama del sogno di Susanna, un ultimo intermezzo musicale, poi torneremo, sempre con Ausilio Bertoli, l'autore, per continuare ad approfondire alcuni spunti e una vocazione, una caratteristica proprio di Bertoli come autore, sua e dei suoi personaggi. Rimanete con noi.
2: You and I were meant to be. Felt

0: Il sogno di Susanna, amore e morte nel Kosovo del dopoguerra. Ausilio Bertoli, l'autore, è con noi a Sconfinamenti, il romanzo edito da Il pelo nell'uovo, editore. Bertoli, descrivendo lo scenario reale nel quale si ambienta questa storia realistica, fatta appunto però di personaggi fittizi. Ecco, in questo scenario si avverte una grande drammaticità di caos fra criminalità e forze dell'ordine, forze di sicurezza, non tutte autoctone. C'è internazionalità sia nella criminalità che nella sicurezza nel Kosovo del dopoguerra.
1: Sì, indubbiamente, in quanto che anche oggi il Kosovo è un crocevia, tutto sommato. E allora c'era appunto la popolazione locale kosovara, c'era la popolazione poi di altre nazioni che venivano lì, provenienti dall'Asia, dall'Asia minore, e poi anche dall'Italia, dall'Europa. E quindi troviamo un miscuglio qui, una mescolanza per certi versi di criminalità. E anche oggi la criminalità italiana c'è, le bande criminali, no? Ci sono tuttora, ma ci sono anche bande che operano nella vicina Albania e altre zone, e che si recano a loro volta anche in Italia, poi oltre a rimanere lì. Viviamo in un mondo, purtroppo, non solo qui in Kosovo, anche in Italia, ma in tutto il mondo, dove la criminalità è molto diffusa. Ed è, non è semplice combattere la criminalità, soprattutto se organizzate le varie mafie, no? Che detengono il potere in certe zone del mondo, addirittura. E lì nel Kosovo non è da meno il Kosovo, per tutti gli aspetti, anche se le attività del protettorato internazionale mira un po' a fermare, a bloccare queste civiche, delle volte civiche. Ma è dura, è molto dura, la vita è molto dura.
0: Boris, il protagonista, percepisce anche la drammaticità, la mancanza di certezze all'interno di questo romanzo. Non sa a chi rivolgersi, nemmeno nel caso delle forze dell'ordine, a volte non sa di chi ci si possa fidare. È un sentimento che possiamo anche immaginare condiviso da tanti altri in molte situazioni.
1: È l'ansia, quando ti prende l'ansia, oppure l'angoscia a seconda, quello che scatta appunto è l'insicurezza, e allora le persone vivono in uno stato di insicurezza tale che non riescono, non trovano, cioè, il bandolo del loro modo di agire, non trovano il bandolo di un'azione sicura, coerente, forte, insomma, ecco. E quindi questa difficoltà, dovuta a tanti fattori, dovuta a

0: anche al fatto di essere, di trovarsi all'estero, lo priva di tante certezze. Ma ripeto, lo avevo detto all'inizio, è un personaggio pavido per certi aspetti. Le donne no, le donne hanno un carattere molto determinato, le donne vedono le cose, hanno i piedi per terra molto meglio di lui. Vedono il futuro meglio di lui.
1: Ecco, proprio questo può essere uno degli ultimi spunti di questa puntata. Pavido è Boris, mentre coraggiosa è Clizia, medico volontario, intrepida la reporter Giulia, e forte, coraggiosa, risoluta è anche Susanna. Ecco, lei che rapporto ha con i suoi personaggi femminili in questo romanzo, ma anche in altri lavori che ha scritto?
0: Guarda, sono stati ben tracciati questi personaggi anche da un recensore mio. E noi, dice giustamente, io sono attratto dalle donne, ecco. Mentre la donna porta la vita, no? Dalla donna che nasce la vita, e quindi bisogna considerare la donna sotto l'aspetto anche procreativo, sotto l'aspetto naturale, delle cose naturali. Madre Natura ha la sua logica e consegna alla donna un incarico enorme, quello di procreare, far sì che la specie venga rinnovata, venga continua, insomma. Quindi questo atteggiamento nel confronto delle donne lo vede nella prospettiva naturale, nella prospettiva appunto che la donna ha una sensibilità unica, porta la vita, dà la vita e poi forma, educa la prole, ha tutte queste caratteristiche, tutte queste peculiarità che mancano al maschio. E volente o nolente, quindi dobbiamo tutti rispettare le donne, anche se molte stati d'animo, molte vicissitudini, non dico religione, molte sette che le sottovalutano e le considerano poco interessanti oppure da sottomettere, ecco, questo è il dramma attuale anche.
1: Siamo in chiusura, abbiamo ancora un minuto, poco più, ma Bertoli, il suo rapporto con l'Europa dell'Est, qualcosa ci ha già raccontato?
0: Sì, io ho cominciato a frequentare l'Europa dell'Est quando avevo 20 anni circa, e per tutto nasceva dal fatto che nell'Europa dell'Est, soprattutto in Croazia, c'era allora l'autogestione, no? Le aziende erano governate con l'autogestione. In Italia l'autogestione non c'era, io dovevo portare all'esame questa un corso dedicato all'autogestione, facendo parte della sociologia del lavoro, e quindi sono andato lì per fare anche una tesi per poi analizzare l'esame in modo tale da vedere effettivamente come operavano i dipendenti, padroni, che non erano padroni, coloro che gestivano, infatti, i gestori di queste aziende, di queste fabbriche in autogestione, se il partito entrava o no, se c'era corruzione o no, se la produzione rendeva, c'erano, cioè, molto indicati per le organizzazioni del lavoro, perché in Italia l'organizzazione era nettamente all'opposto di questa organizzazione, di questo sistema di lavoro che era di che adesso poi non esiste più, è stato chiuso tutto, è stato che è pensato di chiudere appunto il sistema dell'autogestione, perché alla fin fine non era producente in un'economia di mercato, perché poi si è fermata l'economia di mercato in maniera determinante. E tutto adesso occorre nell'ottica del mercato.
1: Quindi è un rapporto di ricerca, un rapporto di studio, di ricerca, che è diventato un rapporto di conoscenza e di scrittura. Siamo alla fine di questa conversazione con Ausilio Bertoli, autore de Il sogno di Susanna, Amore e morte, nel Kosovo del dopoguerra, con prefazione di Rino Tripodi, edito da Il pelo nell'uovo, editore. Noi la ringraziamo, Bertoli, le auguriamo un buon proseguimento.
0: Grazie mille a voi e buona serata.
1: Purtroppo siamo giunti al termine del nostro appuntamento odierno, ma ci trovate per riascoltarci o scaricare la puntata

0: Abbiamo trasmesso l'ora della Venezia Giulia.
1: Organismi fino agli uccelli migratori. Alcuni di questi uccelli si spostano usando il sole e la luna come riferimenti e vengono disorientati dalle luci delle miniere e degli impianti industriali. Invece di rimanere lungo la costa, si spingono nell'entroterra, dove, stremati, finiscono per morire.
2: They mix these sources of light pollution with the light coming from the sun, from the moon, which they use to guide their flights. So they fly to the inner parts of the desert instead of staying close to the Pacific Ocean. And then they get exhausted, they die.
1: Sulla piattaforma del Very Large Telescope, poco prima del tramonto, incontro Angelo Tarola, scienziato dell'atmosfera dell'ESO.
3: My name is Angelo Tarola. I'm a scientist, atmosphere scientist, and I am a member of the science operation team here at the European Southern Observatory.
1: Parliamo dell'assurdità della situazione. Per chi lavora qui, questo dovrebbe essere un periodo memorabile. Ai telescopi all'avanguardia già in funzione si aggiungerà presto il telescopio più grande del mondo. Ci sarebbe da festeggiare e invece sono tutti preoccupati. Preoccupati di perdere l'accesso al cielo, come è già accaduto a gran parte dell'umanità, in particolare a chi vive in città e non ha mai visto la Via Lattea.
3: The humanity has lost a lot of the access to the sky already. You know, I mean, in cities there are people who have never seen the Milky Way. Only a few of us who have the fortune to work at isolated places or go to dark places, we see the thousands of stars that we can see naked eye. We need to preserve this ability to enjoy our own nature, you know, which is the dark sky, for the future generations, not only for astronomy and professional astronomers, but also because it's part of the culture of many societies, and also for our kids to see, hey, look at there, there is an amazing sky.
1: Dunque, spiega Angel, dobbiamo preservare il cielo buio per le generazioni future, non solo per l'astronomia e per gli astronomi, perché è parte integrante delle nostre culture e per mostrare anche ai nostri bambini un cielo bellissimo. Ammirare il cielo è proprio ciò che facciamo durante la nostra ultima notte all'osservatorio del Paranal. All'aperto guardiamo le stelle a occhio nudo e con l'aiuto di un piccolo telescopio. Vado in cerca delle costellazioni e degli oggetti del cielo australe che sono invisibili dall'Italia: la Croce del Sud, le sagome sfumate delle nubi di Magellano. Soprattutto cerco di fissare nella memoria l'aspetto di un cielo incontaminato. Quel cielo che a fine Ottocento sorprese l'astronomo di Harvard Solomon Bailey e che oggi risulta ancor più affascinante per noi che viviamo immersi nelle luci artificiali. Il giorno dopo lasciamo il deserto di Atacama. Ad Antofagasta, in aeroporto, cerco un'immagine notturna dell'Italia dallo spazio. Ce ne sono molte. La nostra penisola è un soggetto molto fotografato dagli astronauti a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. Il motivo è semplice. Di notte l'Italia risplende. È una delle aree del pianeta più colpite dall'inquinamento luminoso. Luci spesso inutili e rivolte anche verso l'alto. Uno spreco di energia.

0: energia elettrica e di denaro, una mancanza di attenzione che danneggia gli ecosistemi e spegne le stelle. La nostra storia potrebbe finire qui, con una chiusura agrodolce. Un viaggio in un luogo unico e la consapevolezza di quello che stiamo perdendo. Ma una volta tanto, il mondo, il destino o forse più semplicemente la perseveranza degli astronomi hanno deciso di regalare un lieto fine. Un paio di settimane dopo il rientro ricevo una mail. È di Barbara Ferreira dell'ESO. In Cile è in corso la campagna elettorale per le elezioni presidenziali e a sorpresa, mi scrive, il candidato del Partito Repubblicano, José Antonio Kast, si è espresso molto chiaramente in un dibattito televisivo.
1: Nosotros tenemos que proteger nuestros cielos, porque eso es un bien para el mundo, no solamente para Chile, y como con cielos...
0: I cieli del Cile, dice, vanno protetti perché sono un bene per il mondo intero. Rispettandoli potranno fare arrivare nel paese risorse di gran lunga superiori a quelle di un impianto di idrogeno verde che è ancora in fase di sviluppo e che probabilmente non verrà mai approvato. E poi la sua promessa.
1: Los cielos del norte para la observación astronómica, sì.
0: Daremo sempre la priorità ai cieli del nord del Cile per l'osservazione astronomica. Un appoggio non di poco conto, soprattutto perché pochi giorni dopo Kast vince le elezioni. Passa poco più di un mese. Il 23 gennaio AES Andes alza bandiera bianca e annuncia l'abbandono del progetto INNA. Il cielo del Paranal, almeno per ora, è salvo. Fra l'industria e l'astronomia, stavolta ha vinto la scienza. '25, '26, '27. Sono di nuovo all'aperto, a Roma Nord, vicino al centro Rai di Saxarubra. Stanotte riesco a contare 27 stelle in tutto. Poche, eroiche superstiti, concentrate soprattutto allo zenith. Lassù, sulla verticale, dove il chiarore giallastro della città arriva un po' meno. Qui non avremo mai un cielo come quello del deserto di Atacama, quello è un luogo straordinario anche grazie a tanti fattori naturali, ma anche alle nostre latitudini possiamo fare molto meglio di così. Ci stiamo privando di una delle meraviglie della natura. La buona notizia è che anche se non le scorgiamo, loro, le stelle, sono sempre lì. Per tornare a vederle basterebbe spegnere qualche luce.
2: Atacama, la terra dei telescopi, è un podcast original RaiPlay Sound di Andrea Bettini. Montaggio Alexandra Genzini. Responsabile podcast Andrea Borgnino. Responsabile di produzione Giulia Giannuli. Radio 1, un mondo da sentire.

0: Ore 17.
1: GR1.
2: Giorgio Schiavoni in studio. Dopo l'annuncio di Monte Paschi di Siena di due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali, Intesa San Paolo valuta una contromossa. Sentiamo.
3: Alla luce di quelle che vengono definite evidenti criticità emerse, il team di legali di Intesa San Paolo sta effettuando approfondimenti per un eventuale esposto alla Consob a tutela dell'integrità del mercato e della corretta informazione a tutti gli azionisti. Ieri MPS ha presentato due offerte di scambio sulla totalità di azioni di Banco BPM e Banca Generali. Il nuovo gruppo, ha spiegato oggi l'amministratore delegato di Monte dei Paschi, Lovaglio, avrebbe una capitalizzazione di 80 miliardi di euro e si posizionerebbe al secondo posto in Italia per rete di sportelli e crediti alla clientela. Lovaglio si è detto convinto che l'operazione procederà in modo amichevole perché crea moltissimo valore. Il nuovo gruppo, si legge in una comunicazione di MPS, garantirà l'integrità e la salvaguardia dei rispettivi marchi, delle sedi storiche e del radicamento territoriale. Le offerte di scambio dovrebbero essere sottoposti all'approvazione dei soci nell'assemblea del 29 ottobre, che sarà chiamata anche ad approvare la fusione con Mediobanca. Le offerte si dovrebbero chiudere entro metà febbraio. Giuseppe Di Marco, GR1.
2: Migranti, Paesi Bassi si aggiungono agli stati pronti a trasferire i richiedenti asilo verso l'Italia nell'ambito del nuovo patto europeo entrato in vigore a giugno. Sul tema interviene tramite i social la Premier Meloni. Il nuovo patto segna una svolta positiva per l'Italia nella gestione dei dublinanti, scrive, sostenendo che con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto dall'Italia sarà più semplice effettuare rimpatri accelerati. Un intervento, quello della Presidente del Consiglio, che rinfocola lo scontro tra maggioranza e opposizione proprio sui cosiddetti dublinanti.
4: In linea con le parole della Premier, Fratelli d'Italia ribadisce come non ci sia alcun legame tra la decisione di chiudere la libera circolazione con la Spagna e le richieste di svariati paesi europei di rimandare in Italia i migranti cui il primissimo approccio

0: Odo è stato proprio il nostro paese. Per Tommaso Foti le accuse della sinistra sulla gestione dell'immigrazione sono o frutto di malafede o di ignoranza. Stesso pensiero da Forza Italia, da sinistra solo allarmismo. Gli arrivi di migranti sono quasi dimezzati. La politica migratoria del governo un boomerang, accusa il PD. Meloni ha fatto la guerra allo spagnolo Sanchez per inseguire Vannacci e questi sono i risultati. Un'Italia sempre più sola e vulnerabile in un'Europa senza solidarietà. E nel frattempo accusano sempre i Dem, il diesel ha superato i 2,30 al litro. Sui temi economici insiste anche Giuseppe Conte dal Movimento 5 Stelle. Bisogna ripartire dalle diseguaglianze sociali. Alla sinistra non serve il woke. Meno ideologia e più politica, scrive sui social anche Matteo Renzi, Italia Viva. Alessandra Allegra, GR1.
1: E 55 migranti soccorsi nel mar Mediterraneo sono arrivati poco fa nel porto di Ortona, in provincia di Chieti, a bordo della nave Ocean Viking. Il premier israeliano replica alla richiesta della Turchia di un mandato di arresto nei suoi confronti con l'accusa di genocidio per aver bloccato e arrestato gli attivisti della flottiglia diretta a Gaza. Il presidente turco Erdogan è un dittatore antisemita, afferma Netanyahu. Non ci faremo intimidire. E ora lo sport, l'esordio dell'Italia femminile agli europei di pallavolo. Le azzurre sono in campo a Göteborg contro la Croazia, ci aggiorna Manuela Collazzo.
2: Le azzurre che hanno vinto i primi due set, il primo dominato 25-9, il secondo 25-22. Nel primo parziale 7 punti di Antropova ed è lei la grande novità del 6-1 di Velasco. Antropova schiacciatrice e dunque coesiste con Egonu, due attaccanti fondamentali alle quali il CT non vuole rinunciare. Nel secondo parziale però l'Italia è stata sorpresa dall'avvio della Croazia, qualche difficoltà, le azzurre sono state anche sotto di 6 punti, hanno poi recuperato nel punto a punto finale proprio grazie agli attacchi di Antropova ed Egonu, una 6 punti, l'altra 7 punti nel set, hanno chiuso il parziale a proprio favore 25-22 nel terzo set, punto a punto è 9-9 tra le due formazioni. Domani l'Italia tornerà in campo per sfidare Montenegro alle 15, nella prima sfida del girone la Francia ha battuto la Slovacchia 3-0, ricordiamo le azzurre campionesse del mondo, campionesse olimpiche in carica, sono tra le grandi favorite anche per il titolo europeo.
1: Andiamo nel Regno Unito, il principe Harry e altri 6 VIP come Elton John e Liz Hurley dovranno pagare 9 milioni e mezzo di sterline, quasi 11 milioni di euro, dopo aver perso la causa contro il Daily Mail. Avevano denunciato il quotidiano di aver violato per anni la loro privacy ricorrendo anche a intercettazioni o altri metodi illegali. L'alta corte di Londra ha respinto le loro richieste. E questa era la nostra ultima notizia, prossimo GR1 come sempre alle ore 18.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Chi è?
2: La duchessa.
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Quando sei uscita?
5: Ieri.
4: Che pensi di fare?
5: Torno a casa. Sei stato bravo con Antonio.
4: Le cose sono cambiate, Teresa.
5: Tu non ci devi venire qua.

0: Io sono te. Provaci a volermi bene.
1: Il ritorno in esclusiva su Rai Play.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
3: E a me che l'estate la voglio dolce. Fresca nello stesso tempo.
2: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: Meteoradio.
6: Previsioni del tempo sull'Italia. Una serata ancora con qualche temporale sul nord-est, tra Liguria e Toscana e sulle coste del Lazio, con tempo migliorato invece sul resto del centro-nord. Per domani, sabato 22 agosto, il passaggio della perturbazione sarà completato, ma nella prima parte della giornata l'aria sarà instabile e avremo ancora qualche isolato piovasco sulle coste tirreniche, tra Lazio e Campania e sulle Alpi orientali di confine. Sul resto del paese la giornata inizierà con il sole, poi tra la tarda mattinata e le ore pomeridiane torneranno le nubi a ridosso dei monti, dove specie al sud e tra Liguria, Toscana ed Emilia-Romagna sarà più alta la probabilità di temporali pomeridiani, che termineranno però verso il tramonto. In serata invece potrà arrivare qualche temporale tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Ventilazione debole o moderata, più sostenuta in area tirrenica, dove sarà più accentuato anche il moto ondoso. Temperature che tornano ad aumentare al centro nord, diminuendo invece lievemente sul meridione. RAI, pubblica utilità, su previsioni dell'aeronautica militare.
5: Friuli Venezia Giulia vi ringrazia per l'ascolto del Meteo Radio.

0: ore 18.
1: GR1.
2: Nicole Ramadori in studio. Dopo la richiesta della Turchia all'Interpol di emettere un mandato di cattura internazionale nei confronti di Netanyahu, il premier israeliano replica: Erdogan è un dittatore antisemita.
3: Un nuovo mandato di cattura internazionale per Netanyahu. Questa volta è la Turchia a chiedere all'Interpol di emetterlo, lo ha annunciato il ministro della giustizia di Ankara, Akın Gürlek, accusando il premier israeliano di genocidio e di altri crimini per l'attacco sferrato in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla che portava aiuti a Gaza. Il leader del partito nazionalista turco Devlet Bahçeli, alleato di Erdogan, propone anche di trasformare un'iniziativa di difesa che coinvolge Turchia, Arabia Saudita e Pakistan in una forza di pace islamica in risposta alle azioni di Israele nella regione. Erdogan è un dittatore antisemita, replica Netanyahu. Nel frattempo però, all'indomani di una dichiarazione di vari paesi europei, tra i quali l'Italia, contro la continua e violenta espansione degli insediamenti israeliani, un gruppo di coloni ha attaccato l'ennesimo villaggio palestinese nei pressi della cittadina di Sahir, a nord-est di Hebron, nel sud della Cisgiordania, uccidendo un ragazzo di 17 anni e ferendo gravemente un settantenne. Secondo i media palestinesi, i coloni hanno dato fuoco a un edificio sul posto e per questo è scoppiato lo scontro. Marco Barbonaglia, GR1.
2: La guerra in Ucraina. Il 24 agosto a Kiev, in occasione del 35esimo anniversario dall'indipendenza del paese, si riunirà la coalizione dei volenterosi. Presente il presidente del Consiglio europeo Costa, per l'Italia parteciperà in videoconferenza Giorgia Meloni. La premier è intervenuta anche sul tema dei migranti, dopo che l'Olanda si è aggiunta ai paesi pronti a trasferire richiedenti asilo verso il nostro paese. Il nuovo patto europeo segna una svolta positiva sulla gestione dei dublinanti, scrive sui social la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times racconta di aver immaginato un rapporto più semplice con il Presidente Trump anche alla luce delle posizioni condivise su immigrazioni e cultura progressista. La cronaca: a Palermo prosegue l'indagine epidemiologica dopo la morte della bambina di 4 anni per sospetta difterite. L'azienda sanitaria ha eseguito i tamponi sui componenti della famiglia e sta ricostruendo la catena dei contatti per risalire al paziente zero. I tre fratelli della piccola avevano ricevuto la prima vaccinazione. La madre della bimba, in un post sui social, ha accusato i medici che l'hanno avuta in cura di incompetenza. Mentre continua il caldo al sud, allerta maltempo al centro nord. Oltre 1000 gli interventi dei vigili del fuoco per i violenti nubifragi che hanno causato frane, allagamenti e danni a edifici e infrastrutture. Situazione critica.

0: politica in Lombardia, dove la regione chiederà lo stato di emergenza, disagi anche in Liguria e Piemonte e soprattutto in queste ore in Toscana.
1: Rami e alberi caduti, tetti scoperchiati, utenze disconnesse, strade interrotte, smottamenti. Il maltempo annunciato sulla Toscana ha provocato nelle ultime ore numerosi danni e ha richiesto in molti casi l'intervento dei vigili del fuoco e della protezione civile regionale, con oltre 200 volontari attivati. Nella notte forti temporali accompagnati da 21.000 fulmini e raffiche di vento fino a 110 km orari hanno danneggiato abitazioni ed edifici produttivi, causato danni alla viabilità e allagamenti. Questa mattina violento nubifragio in Lunigiana con oltre 260 mm di pioggia caduti in poco tempo. Il Bagnone ha superato di quasi 4,5 metri, il secondo livello di guardia. Lato viabilità, ANAS comunica che la statale 62 della Cisa è stata chiusa in entrambe le direzioni per 5 km a Villafranca in Lunigiana per allagamento. Particolarmente violente le precipitazioni sulla costa, anche a Viareggio sono caduti rami ed alberi, sono stati chiusi gli stabilimenti balneari. Per il GR1, Maria Serena Widenstreet.
0: Sarebbe un ex studente del liceo, il 18enne, che ha fatto irruzione armato di spada in una scuola di Fagersta in Svezia. Secondo i media svedesi, nell'attacco sono rimaste ferite almeno 2 persone. Il giovane avrebbe precedenti penali per aggressione e una storia di disturbi mentali. Siamo allo sport, gli europei di pallavolo femminile a Göteborg, l'esordio dell'Italia contro la Croazia, e ci aggiorna in studio Manuela Collazzo.
2: Esordio vincente, l'Italia ha battuto la Croazia 3-0, parziali a 9, 22 e 23, un inizio travolgente soprattutto grazie ai 7 punti di Antropova, la grande novità di Velasco, Antropova schiacciatrice, dunque hanno giocato titolari lei ed Egonu. Nel secondo parziale Italia sorpresa dall'avvio della Croazia, è andata anche sotto di 6, ha poi recuperato nel punto a punto, ha avuto la meglio nel punto a punto finale, sempre con Antropova ed Egonu trascinatrici negli scambi conclusivi del set, con Anna Danesi la capitana che ha chiuso il parziale. Nel terzo, Italia in controllo nel testa a testa, poi anche grazie alla panchina è riuscita a portare a casa il parziale 25-23, palla match provocata procurata da Adigue, e chiuso il set e dunque la sfida con un ace di Carlotta Cambi. L'Italia grande favorita anche del torneo, ma soprattutto nel girone, tornerà in campo domani alle 15 per sfidare il Montenegro.
0: Grazie Collazzo. Niente US Open per Jannik Sinner, il numero uno del tennis mondiale, ha annunciato il forfait per il problema al ginocchio destro dopo settimane di controlli e il tentativo di tornare ad allenarsi a Monte Carlo. Abbiamo bisogno di più tempo per recuperare, ha spiegato l'azzurro, che si dice triste e deluso. New York occupa un posto speciale nel mio cuore, ha detto. Sinner resterà ora in Europa per proseguire le cure con l'obiettivo di rientrare per la tournée asiatica. E ora torna la musica di Radio 1, prossimo giornale radio alle 19:00.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Onda Verde, viaggiare informati.
1: 18:27 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A32 Torino Bardonecchia, code per il traffico intenso tra Ulzio e Bardonecchia in direzione di Bardonecchia. Traforo del Monte Bianco, 30 minuti l'attesa al piazzale francese, la coda verso Courmayeur. A quello italiano l'attesa è di 2 ore, la coda verso Chamonix. A 10 Genova Ventimiglia, coda a tratti per 2 chilometri tra Bordighera e Ventimiglia in direzione di Ventimiglia. Sulla A1 Milano-Napoli, con tempi di percorrenza stimati in 45 minuti, da tratti traffico intenso verso Milano tra Terre di Canossa, Campegine e Fidenza. Ancora sulla 1 Milano-Napoli, traffico intenso e coda tratti verso Milano tra Modena Sud e Terre di Canossa, Campegine e tra Bivio 1, variante di Valico e Valsa Moggia. Ora la A14, qui i tempi di percorrenza sono stimati in 1 ora e 30 minuti tra Forlì e il Bivio A14 A1 Milano-Napoli in direzione della Milano-Napoli, anche qui di nuovo coda tratti e traffico intenso. Abbiamo qualche secondo ancora. Ora restiamo sulla 1, 45 minuti tempi di percorrenza tra Firenze Impruneta e il Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, di nuovo coda a tratti e traffico intenso. Con cui, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS.
2: Da oltre 40 anni lavoriamo per trasformare ogni goccia di olio

0: L'olio minerale usato in una risorsa preziosa per l'ambiente, l'economia e la salute di tutti noi. Conow, Consorzio Nazionale Oli Usati, l'eccellenza italiana e circolare. Info conow.it.
1: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
2: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
3: Acqualete!
4: Acqualete.
2: What the?
4: Ottima mossa per le tue ossa.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: I programmi di Radio 1 proseguono ora a diffusione locale con il giornale radio trasmesso dalle sedi regionali della RAI.

0: TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
1: Sulla regione dopo quella di ieri sera. Temporali e vento colpiscono la costa, tromba d'aria a Lignano, alberi caduti.
2: Ufficialmente spento l'incendio della Mariana, oltre 800 ettari interessati dal rogo, quasi 1000 quelli bruciati in regione da inizio anno.
1: Comparto unico, la Corte dei Conti boccia il rinnovo del contratto per 13.000 dipendenti pubblici della regione, i sindacati ora i correttivi.
2: Migranti e rotta del nord, la testimonianza di un giovane uomo afghano dopo 3 anni in Belgio e ora Udine dove era passato seguendo la rotta balcanica.
1: Carceri inadeguate, personale insufficiente, le reazioni all'iscrizione nel registro degli indagati di alcuni agenti dopo la morte di un detenuto a Pordenone. 18 e 31 minuti, buon pomeriggio da Giampiero Marrazzo e Rita Micoli che conducono questa ultima edizione per la giornata di oggi del giornale radio della TGR del Friuli Venezia Giulia. Partiamo con quello che è successo con questa nuova ondata di temporali in Friuli Venezia Giulia, dove resta valido l'allerta arancione fino a mezzanotte.
2: Dopo gli allagamenti, gli alberi caduti, i disagi alla viabilità di ieri sera con
1: il pordenonese particolarmente colpito, sono riprese a metà pomeriggio le precipitazioni, violente a tratti e con vento a Lignano questo pomeriggio. Una tromba d'aria ha provocato la caduta di diversi alberi praticamente in tutto il territorio comunale. Nessuno è rimasto ferito, fa sapere la sindaca Giorgi. Il nucleo comunale di protezione civile è impegnato in queste ore nella rimozione e nella messa in sicurezza dei rami ancora pericolanti. A Grado, sempre nel pomeriggio, una tromba d'aria localizzata sul mare.
2: In particolare un ultimo aggiornamento,
1: a Lignano circa 20 sono stati finora gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti e alberi sradicati, caduti a ridosso di strade e macchine. Su Trieste gli interventi sono stati sempre per il vento forte, a cadere sempre alberi tra Opicina, Duino e Sistiana. Altre chiamate sono arrivate per danni causati agli immobili di lieve entità, fusti e rami pericolanti in zona Monfalcone e diverse squadre dei vigili del fuoco sul posto. Emergenza incendi chiusa sulla Mariana in tutta la montagna friulana dopo quasi 2 settimane di apprensione per la popolazione, super lavoro di vigili del fuoco, protezione civile e forestale.
3: 812 ettari interessati dalle fiamme su 1076 bruciati fin qui in tutta la regione da inizio anno. La comunicazione ufficiale di spegnimento dell'incendio della Mariana, partita da Tolmezzo, apre per il corpo forestale una nuova fase, invisibile agli occhi ma non meno importante. Monitoraggio del dissesto idrogeologico, sopralluoghi su sentieri e ferrate e rendicontazione. Tutti i dati raccolti confluiranno nel foglio notizia dell'incendio boschivo, trasmesso a prefettura, comuni e protezione.

0: civile. Patrick Candido, comandante della stazione forestale di Tolmezzo.
1: Consentono alle amministrazioni, con la raccolta dei nostri dati, di fare focus di quello che sono i potenziali eventi, le dimensioni che possono raggiungere e calare sul territorio le infrastrutture, diciamo, di lotta attiva, quindi la viabilità forestale, la presenza di vasche interrate di raccolta dell'acqua e anche importanti sono gli interventi di gestione del combustibile a terra.
0: Si potranno così pianificare il rimboschimento e contrastare la diffusione di specie invasive come l'ailanto, favorite dall'incendio a discapito della biodiversità. Nelle zone dove il fuoco è arrivato fino in chioma, ci si aspetta di trovare le stesse scene spettrali viste sulla Mariana nel 2003, altro anno secchissimo, tra i primi campanelli d'allarme del cambiamento climatico. 6 giorni di fiamme fino al 1 aprile, incendio simile in estensione, 890 ettari, ma di origine dolosa, come quello del 2021. Flavio Cimenti, ispettore del Corpo Forestale, ha detto al coordinamento antincendio.
2: In quelle zone lì ci vorranno almeno 20 anni perché si inizi a muovere qualcosa e rivedere insomma, una copertura.
0: Il nuovo piano regionale antincendio boschivo, approvato in via preliminare, è ora in fase di valutazione ambientale. Chiediamo se la sua entrata in vigore avrebbe cambiato qualcosa dal punto di vista operativo.
2: Tutti i meccanismi, le azioni di lotta, di contrasto, delle sinergie con il sistema di protezione civile, col mondo del volontariato, con i vigili del fuoco, addirittura anche con gli stati esteri, tutte le collaborazioni, diciamo, è già stato, in questo incendio abbiamo visto tutto quello che c'è compreso.
0: Di sicuro esperienze come quelle della Mariana, concludono Cimenti e Candido, contribuiscono a rafforzare i rapporti, soprattutto umani, tra le varie forze in campo nella lotta agli incendi in Friuli Venezia Giulia. Quelli, al di là dei protocolli codificati, fanno sempre la differenza. Tolmezzo, Lillo Montaltomonella, TGR Friuli Venezia Giulia.
3: E adesso il meteo, cielo coperto su pianura e costa, nuvoloso in montagna, le temperature registrate. Trieste 19 gradi e mezzo, Maro poco mosso con temperatura di 28 gradi, Gorizia 20 gradi, Udine 20 gradi e mezzo, Pordenone 21 gradi e mezzo, Piancavallo 14 gradi, Sappada 14 gradi e mezzo, Forni di Sopra 16 gradi, Tarvisio 17 gradi, Tolmezzo 18 gradi e mezzo, Monte Zoncolano 11 gradi e mezzo, Monte Lussari 12 gradi, Lignano 20 gradi e mezzo, temperatura del mare di 26 gradi e mezzo, a Grado 23 gradi, temperatura del mare 27 gradi.
4: Ora le previsioni a cura dell'ARPA. Domani tempo più stabile rispetto ai 2 giorni precedenti, prevalenza di cielo variabile con la possibilità di qualche locale pioggia ed isolato temporale più probabili sulle prealpi. Possibile qualche nebbia di notte in pianure nelle valli, sulla costa potrà prevalere anche cielo poco nuvoloso.
3: E forse a causa del maltempo, molti vacanzieri hanno anticipato i rientri e segnalato traffico molto intenso sulla 4 in direzione Venezia con code tra Trieste e l'Iserte e rallentamenti fino allo svincolo di Palmanova con la A23. Domani bollino nero e traffico critico sulla rete di autostrade Alto Adriatico per il primo fine settimana di rientri, previsti 180.000 transiti. Domenica 23 sarà da bollino rosso per traffico intenso con previsti 175.000 transiti. In entrambe le giornate principale direttrice del traffico sarà la A4 da Trieste a Venezia, con traffico intenso in entrambe le direzioni e la barriera di Trieste-Iserte nodo dei rientri dal centro-est Europa o dalle coste dalmate istriane, con il passaggio previsto di 34.000 veicoli. Autostrade Alto Adriatico mette in campo una task force di 300 operatori al giorno. Divieto di circolazione per i mezzi pesanti dalle 8 alle 16 domani e dalle 7 alle 22 di domenica.
4: Voltiamo pagina, attese deluse per i 13.000 dipendenti pubblici in Friuli Venezia Giulia che non avranno l'aumento salariale promesso. È intervenuta la Corte dei Conti, i sindacati dei lavoratori del pubblico si dicono sconcertati, la trattativa aveva messo sul piatto oltre 57 milioni di euro.
5: Un contratto atteso da 4 anni e che dovrà aspettare ancora, almeno un mese nel migliore dei casi. È quello dei 13.000 dipendenti regionali del comparto unico, la cui preintesa, sottoscritta il 7 maggio dalla Giunta e da tutte le sigle sindacali, è stata bocciata dalla Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia, chiamata a certificarla. Una vera e propria doccia fredda innanzitutto per i lavoratori, il cui contratto è scaduto nel 2022 e che si aspettavano di ricevere, da settembre, 6.000 euro lordi di arretrati, oltre a un aumento in busta paga da 114 a 180 euro lordi mensili a seconda della categoria. Ma anche per l'assessore alle autonomie locali Roberti, che si è detto stupito dalla decisione e del fatto che sia arrivata senza preavviso nonostante le interlocuzioni informali.

0: normali con la Corte. Difficile immaginare i punti critici rilevati dai magistrati contabili. Secondo Roberti, non dovrebbe trattarsi degli aumenti stipendiali, più alti dell'1,5% rispetto al contratto nazionale, cui si aggiunge un altro 2% considerando il welfare. Ora, aggiunge l'assessore, l'auspicio è che le motivazioni della decisione arrivino in tempi brevi, così da potersi rimettere al tavolo per trovare la soluzione. Il documento potrebbe essere pubblicato la prossima settimana. Se così fosse, l'incontro già fissato il 31 agosto per la firma definitiva del contratto potrebbe diventare l'occasione per discutere le modifiche da apportare. È questa anche la posizione dei sindacati. Per la UIL, la speranza è che la bocciatura riguardi dettagli facilmente risolvibili, mentre l'UGL si augura di poter arrivare a uno stralcio delle parti di contratto rigettate dalla Corte. E se la CISAL esprime amarezza per l'assenza di un'anticipazione, anche sintetica, delle motivazioni, la CGIL chiede un incontro urgente con Roberti e il presidente regionale Fedriga, aggiungendo che il comparto unico è un valore caratterizzante del Friuli Venezia Giulia e che la politica deve dargli gambe per funzionare. La CISL, infine, spiega di essere pronta a rifirmare il contratto com'è, anche perché introduce per la prima volta un credito welfare per ogni dipendente che con questa bocciatura potrebbe essere perso per tutto il 2026. Daniele Letti, GTGR, Friuli Venezia Giulia.
1: La politica condiziona i movimenti dei migranti in Europa. Abbiamo incontrato un cittadino pakistano rientrato a Udine dopo 3 anni in Belgio, uno dei cosiddetti dublinanti. Bruxelles ha deciso di non rinnovargli più il permesso temporaneo.
2: Lui è Waidullah, ha 29 anni, afghano, è un ex poliziotto che dopo la vittoria dei talebani ha deciso di lasciare il paese e fuggire in Europa. Anche lui, come tanti suoi compagni di viaggio, ha attraversato mezzo Medio Oriente per seguire la rotta balcanica. Giunto in Italia, è stato identificato e ha successivamente lasciato il Friuli Venezia Giulia per recarsi in Belgio. Qualche settimana fa ha ricevuto il parere negativo alla sua richiesta di rifugiato e 4 giorni fa ha deciso di ritornare in Italia. Lo incontriamo in fila sotto la questura di Udine, insieme ad un gruppo di suoi connazionali, tutti giovanissimi. Anche loro sono arrivati in Friuli da pochi giorni, tutti con la speranza di poter avere un incontro con i responsabili dell'ufficio immigrazione. Waidullah al nostro microfono.
3: In Belgio ho atteso una risposta da parte delle autorità, ma mi è stata negata. Ho quindi deciso di venire in Italia. Per ora non mi hanno ricevuto, ma non ho un posto dove andare e sono costretto a dormire fuori dove capita. Vengo qui ogni giorno, ma ho sempre la stessa risposta.
2: Il sogno di questo giovane uomo si è trasformato in una vera e propria odissea, fatta di ostacoli, difficoltà, solitudine e sfiducia verso il futuro.
3: Un amico mi ha detto di venire in Italia perché questo è un buon paese ed è più semplice avere un permesso. Ora però dormo fuori e mangio alla mensa della Caritas, ma ci sono sere in cui non riesco nemmeno a mangiare.
2: Ad occuparsi di queste persone come Waidullah, tra le varie associazioni a Udine, opera Ospiti in Arrivo, che con le loro equip di strada intercettano i migranti appena giungono in città. Sabina Borra, equip di strada Ospiti in Arrivo.
4: Molti non sanno come muoversi, o perlomeno hanno bisogno, hanno difficoltà di lingua, non sanno dove andare, dove dormire nel momento in cui arrivano, sia dalla rotta balcanica che da altri paesi. E per cui cerchiamo in qualche modo di indirizzarli.
2: Francesco Rodaro, presidente dell'associazione Ospiti in Arrivo.
5: Tocca a noi come associazione sopperire a parecchie cose che le istituzioni non fanno e soprattutto lo vediamo proprio fuori dalla questura, che cosa c'è.
4: Ecco, questi sono 3 ragazzi che arrivano dalla rotta balcanica afghani, che stanno cercando di andare ogni giorno in questura, qualcuno è qui da 1 mese, chi da 2 mesi, chi da pochi giorni, per fare richiesta di protezione. E intanto vivono per strada perché non hanno possibilità di accedere a nessun servizio.
2: Insomma, alla fine è sempre la strada a fare da crocevia alla solidarietà. Udine, Giuseppe Rolli, TGR Friuli Venezia Giulia.
6: All'indomani della notizia dell'iscrizione nel registro degli indagati di 5 agenti intervenuti la scorsa settimana nel carcere di Pordenone durante l'incendio costato la vita ad un giovane detenuto, oggi parlano i sindacati della polizia penitenziaria.
7: Mi ha colpito la delicatezza con cui parlava del compagno morto, delle sue fragilità e soprattutto come abbia osservato un'assoluta attenzione e umanità nell'intervento degli operatori di polizia penitenziaria. Così Enrico Sbriglia, garante regionale dei diritti della persona, racconta l'incontro avuto con un detenuto del carcere di Pordenone all'indomani della morte di un 19enne egiziano che lo scorso martedì

0: aveva dato fuoco al materasso della sua cella. Cinque agenti di polizia penitenziaria sono indagati dalla procura di Pordenone per cooperazione in omicidio colposo omissivo, un atto disposto per consentir loro di difendersi in vista dell'autopsia, ha precisato la procura, ma che lascia amareggiati i sindacati di polizia penitenziaria. Quello che è successo è frutto di problemi strutturali dei penitenziari italiani, affermano tutti nelle note diffuse. La mancanza di organico, innanzitutto, ancora più grave nel periodo estivo, in più la necessità di gestire la presenza crescente di detenuti con problemi psichiatrici. Il rischio non nasce quando compare il fumo, scrive l'OSAP, organizzazione sindacale autonoma di polizia penitenziaria. La gente è l'ultimo anello di una catena che va analizzata nella sua interezza e il SINAPPE nota come gli incendi in cella siano un'emergenza che il personale affronta con drammatica frequenza, senza avere gli strumenti per scongiurarli. Pordenone, Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia.
1: Si sono incontrati sulle rive di Trieste per una lezione di politica i seguaci triestini di Roberto Vannacci in vista delle amministrative dell'anno prossimo.
2: Un giorno a scuola di politica, nel nome dell'ex presidente del Consiglio regionale Ettore Romoli, membri e simpatizzanti di uno dei comitati di Futuro Nazionale, sono ben tre, a cui si aggiunge il consigliere comunale Ugo Rossi, che però fa parte di quello di Udine, si sono trovati a Trieste per un incontro-intervista definito di formazione con i leader locali Angelo Lippi, ex Fronte della Gioventù, e Vincenzo Zoccano, ex sottosegretario 5 Stelle del governo Conte, oltre al coordinatore dell'associazione Mondo al Contrario, il generale Zago. Proprio sul proliferare di circoli in competizione per un posto al sole vicino al generale Vannacci, ha cercato di fare chiarezza a Lippi.
3: La scelta di Futuro Nazionale è stata quella di creare questi comitati costituenti che sono organismi prepartitici, quindi il partito ancora non c'è di fatto sia a Trieste che in regione. Nel momento in cui le articolazioni locali saranno definite e ci sarà un responsabile regionale, responsabile provinciale, si metterà ordine a questa cosa, quindi i comitati avranno un'evoluzione all'interno del partito con un coordinatore provinciale e con una classe dirigente locale.
2: Gli iscritti al comitato costituente numero 23, gli altri due sono il 757 dell'avvocato Pastore e l'802 di Renzo Maggiore, con presenti tra gli altri il consigliere comunale ex Fratelli d'Italia Porro e l'ex collega Fabio Tujac, passato da Forza Nuova e Lega, hanno ascoltato i vertici parlare di programmi su un porto vecchio aperto alla cittadinanza e di maggiore attenzione agli anziani, rifacendosi le teorie della destra sociale. In vista delle comunali e delle successive regionali, Lippi ha parlato apertamente di interlocuzioni con il centrodestra per non far vincere il centrosinistra, a patto che il programma si rifaccia alle esigenze futuriste. Più sfumata la posizione di Zoccano, che in precedenza aveva minimizzato parlando di difficoltà finanziarie in comune regione dovute a scelte europee.
4: La cosa essenziale, stiamo andando verso la fine della legislatura e poi arriverà il tempo, la politica è fatta di tempi e di stagioni, arriverà il tempo dove evidentemente si parlerà di dialogo. Noi il dialogo lo abbiamo sempre tenuto aperto con tutti.
5: Il servizio era di Andrea Saule. Tolleranza zero contro i falsi professionisti della salute. L'Ordine dei Medici di Udine lancia tra i primi in Italia il nuovo tesserino professionale intelligente, manda in pensione quello plastificato suscettibile di contraffazione. Adesso, spiega l'Ordine, grazie a un QR code dinamico, i pazienti friulani potranno verificare all'istante l'iscrizione all'albo contro i falsi professionisti. Il tesserino sarà disponibile a stretto giro direttamente sullo smartphone tramite l'app Io. Chiunque, dal singolo paziente che si reca in uno studio alle forze dell'ordine fino ai responsabili delle strutture sanitarie, potrà dunque inquadrare il codice con lo smartphone e ricevere una conferma immediata e incontrovertibile sulla reale iscrizione del medico all'albo di Udine. Il contrasto all'abusivismo non è solo una battaglia legale o corporativa, dice Anna Maria Bergamin Bracale, presidente dell'Ordine dei Medici di Udine, ma rappresenta un preciso dovere morale e un patto di trasparenza inscindibile.
1: Il brand Legnano Pineta vale diversi milioni di euro. A certificarlo uno studio dell'Università di Udine commissionato dalla società Legnano Pineta, che ha coinvolto gli affidatari gestori delle attività presenti sulla concessione demaniale per misurare il valore di uno dei marchi turistici più riconoscibili del Friuli Venezia Giulia, nato nel 1953. Per arrivare alla valutazione del brand sono stati analizzati numerosi indicatori come gli investimenti sostenuti dalla società Lignano Pineta negli ultimi 20 anni per la costruzione e il consolidamento del marchio, la notorietà sui social media e sul web, la riconoscibilità

0: gli effetti economici generati sulle attività insediate nell'area in concessione. Tra i valori distintivi individuati figurano la storica pineta litoranea e l'elevata qualità paesaggistica, l'originale impianto urbanistico progettato da Marcello D'Olivo, la vocazione turistica di fascia medio-alta internazionale, la qualità dell'offerta ricettiva e dei servizi, la percezione di tranquillità, sicurezza e benessere, oltre al prestigio immobiliare e residenziale della località.
1: E ora per la nostra rubrica dedicata alla sicurezza stradale, visto anche il fine settimana di super traffico in arrivo, parliamo delle norme da tenere sulla terza corsia in autostrada con il comandante della Polizia Stradale di Gorizia, Ezio Scocco.
2: Comandante Scocco, per chi non è abituato a guidare in autostrada, soprattutto in quelle a tre corsie, bisogna prestare delle ulteriori attenzioni rispetto a quelle che si adottano sui normali percorsi?
3: Certo, la regola generale vale sempre, due o tre corsie bisogna mantenere sempre la destra quando si marcia. Ovviamente sulle tre corsie a qualcuno viene quasi naturale viaggiare in quella centrale, ma dobbiamo ribadire anche in questa sede che bisogna circolare sempre sulla corsia più libera a destra.
2: Uno degli errori più frequenti è quello di fermarsi sulle corsie di emergenza.
3: Vanno utilizzate esclusivamente in due condizioni: guasto meccanico del veicolo oppure malore fisico sicuramente.
2: Cosa fare per evitare il classico colpo di sonno?
3: Dobbiamo programmare la lunghezza del viaggio, programmare le ore di guida, ma anche fondamentale quelle di riposo e quelle del pasto. Quindi, avendo una programmazione chiara, si evitano problemi di sonnolenza, di stanchezza. Cerchiamo di ruotare anche noi il conducente in maniera tale da darci il cambio.
2: Quali sono i rischi per la sicurezza quando si va nelle aree di sosta?
3: Se andiamo dentro il grill, portiamoci dentro gli effetti di valore, quindi borse e borselli che contengono denaro, computer, gioielli, e laddove magari è possibile, quindi magari non tutti hanno l'esigenza di entrare dentro l'area di sosta, dentro il grill per andare magari in bagno, uno può anche rimanere nei pressi del veicolo in maniera tale da garantire la vigilanza sullo stesso.
4: Andrea Rinaldi, TGR Friuli Venezia Giulia.
0: Katie Gottardo, laureata in storia dell'arte all'Università di Udine, è la nuova direttrice del Dipartimento di Arti Grafiche del Museo del Louvre di Parigi. La nomina, annunciata dal presidente del Louvre, Christophe Leribaud, è stata formalizzata con decreto del ministro della cultura francese. Gottardo entrerà in carica il 1 ottobre. Esperta di disegni di antichi maestri, ha costruito una prestigiosa carriera internazionale tra Louvre, Victoria and Albert Museum, Christie's, il Getty Museum e il Corto Gallery di Londra, dove dal 2016 è senior curator dei disegni. Rimane forte il legame con l'Università di Udine, dove Gottardo tiene seminari e lezioni per gli studenti di storia dell'arte della scuola di specializzazione in beni storico-artistici. Un traguardo professionale frutto di impegno e passione straordinaria, ha commentato Linda Boreanna, direttrice del Dipartimento di Studi Umanistici e del Patrimonio Culturale.
1: E adesso lo sport. A Trieste si è presentata la squadra di pallanuoto maschile, giocatore di fama internazionale, il nuovo coach Willy Molina, chiamato dal direttore generale Andrea Brazzati a dare un nuovo volto al team dopo l'addio del tecnico Mirarchi, passato a tempo pieno a fare il CT del Sette Rosa.
5: Ambizioni rinnovate, innesti che fanno sognare la città che segue la palla a nuoto. Sulla terrazza dello stabilimento Ausonia, con all'orizzonte delle porte in acqua, c'è stata la presentazione della squadra. La star è il tecnico campione del mondo con la Spagna e giocatore dalla fama internazionale. Willy Molina si presenta alla città.
6: Io sono qua perché così i giocatori possano esprimermi, e sono aperto sempre a che mi facciano domande. Spero di dare tutta la mia passione, che secondo me è quello che ha fatto la mia carriera, quindi questo sarà il motivo principale di trasmettere ai ragazzi la passione per questo sport e la voglia di lavorare e la voglia di far bene. Sicuramente che hanno tanta voglia, tanti giocatori hanno voglia di rivendicarsi buoni giocatori di pallanuoto, quindi è di dare un'immagine molto compatta e i giocatori hanno tanto entusiasmo per portare avanti dei possibili risultati.
5: Daniel Podgornik, Triestino Doc, cresciuto in questa squadra, da quest'anno è capitano.
7: Beh, sicuramente è importante per un triestino come me continuare questa tradizione un po' dei capitani triestini. Sicuramente è una grossa

0: questa responsabilità. La squadra è nuova, l'allenatore è nuovo, quindi c'è da costruire un nuovo gruppo, quindi sarei anche una mia, appunto, responsabilità a fare ciò, però sono molto orgoglioso, amo la mia città, quindi non vedo l'ora.
1: Lorenzo Giroffi, TGR Friuli Venezia Giulia.
2: Ed era l'ultima notizia per questa edizione del giornale radio regionale, in regia Mauro Ciccarelli e Roberto Cavallari. In redazione ha collaborato Zeno Dubani. Prossimi appuntamenti con l'informazione della TGR del Friuli Venezia Giulia, il telegiornale alle 19.35 sul terzo canale televisivo, l'informazione radiofonica torna invece domani mattina alle 7.18 da Gian Piero Marrazzo. Rita Micoli, grazie per l'ascolto, l'augurio di una buona serata.
3: Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.
4: I programmi regionali sono per ora terminati. Ci ricolleghiamo con Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
1: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
0: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
2: C'è sempre un buon motivo per entrare in uno Storlube. Anzi, 5. Come gli anni di garanzia sulle nostre cucine pensati per stare sempre vicino ai nostri clienti. Per questo la cucina in Italia si chiama Lube. Vieni a trovarci nello Storlube più vicino a te.

0: Ore 19.
1: GR1.
2: Giorgia Meloni difende il patto sui migranti, tutela l'Italia, rimpatri più semplici e sul rapporto con Trump ammette: pensavo fosse più facile. Caso flotilla, scontro Turchia-Israele, Ankara emette un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu, lui replica: Erdogan, dittatore antisemita. In tempo di guerre, l'umanità rifiuti l'odio, messaggio di Mattarella al meeting di Rimini, grande attesa per la partecipazione domani di Papa Leone. Dramma familiare a Potenza, 57enne uccisa dal figlio dopo un litigio, il giovane confessa, femminicidio Terrin, l'autopsia conferma, è stata strangolata. Maltempo senza tregua al centro-nord, frane, allagamenti e migliaia di interventi dei vigili del fuoco, la Lombardia chiede lo stato d'emergenza, scatta il controesodo. Taranto, capitale dello sport, al via la 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo, la più imponente di sempre. Stasera la cerimonia inaugurale con il Presidente della Repubblica e la Premier. Tennis, niente US Open per Jannik Sinner, il numero uno rinuncia per un problema al ginocchio, una decisione difficile, commenta. Volley, esordio vincente delle azzurre agli europei, 3-0 alla Croazia. Buonasera da Nicole Ramadori, governo al lavoro sui dossier internazionali. Giorgia Meloni in un'intervista parla del suo rapporto con il presidente Trump e replica alle opposizioni in tema migranti. Nessuna relazione tra le espulsioni di alcuni paesi dell'Unione verso l'Italia e la nostra reazione alla crisi di Ceuta.
3: Nessun boomerang, anzi il nuovo patto europeo sui migranti per Giorgia Meloni segna una svolta positiva per un paese di primo ingresso come l'Italia. La premier affida ai social la risposta degli Schlein e dalle opposizioni che avevano parlato di fallimento del governo. Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose che spiega, e prima di fare propaganda sarebbe utile conoscere la differenza tra le questioni di cui si parla. Poi ribadisce che la priorità del governo resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Sottolinea che con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro, voluto da Roma, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Rivendica la fermezza del governo italiano nel respingere le 80.000 la richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times chiarisce che con Donald Trump, che non sente da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile, viste le convergenze anche sull'immigrazione. Carla Macrellino, GR1.
2: Il tema migranti resta in primo piano in Europa. Nelle ultime ore è aumentato il numero dei paesi che hanno annunciato respingimenti in Italia dei cosiddetti dublinanti. Da Bruxelles l'inviato.
4: Sul caso dei dublinanti, l'Olanda, l'ultimo paese europeo ad aggiungersi alla lista di quelli pronti ad espellerli, sembra dare ragione all'Italia su un punto fondamentale. Secondo i media, un portavoce del Ministero dell'Asilo ha spiegato che partiranno solo quelli arrivati dopo il 12 giugno, data di entrata in vigore del nuovo patto europeo sulle migrazioni. Si ripartirebbe quindi da zero. Il nuovo patto recepisce con dei meccanismi di compensazione il vecchio regolamento di Dublino, per cui i richiedenti asilo devono tornare nel paese di primo ingresso. Di qui il termine dublinanti. Le procedure di trasferimento sono state snellite, così Austria e Svezia hanno già iniziato le espulsioni. Si preparano a iniziarle anche Germania, Svizzera e Finlandia. Contrari

0: ai trasferimenti la Francia, che chiede di concentrarsi sulle cause delle partenze dai luoghi d'origine, e la Spagna, che invoca strumenti solidali al posto delle espulsioni. Dall'Ungheria invece totale contrarietà a qualsiasi meccanismo di redistribuzione previsto nel patto. Intanto Berlino ha ribadito la collaborazione e fiducia con l'Italia e l'impegno per creare hub di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione europea aveva già rinviato a ottobre per una valutazione complessiva sul funzionamento del patto sulle migrazioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
1: E la questione dei dublinanti alimenta anche il dibattito politico nel nostro paese.
2: Dalla sinistra solo confusione e mistificazione della realtà, così da Fratelli d'Italia in linea con i post della Premier sul tema della gestione dei migranti. Il patto europeo su immigrazione e asilo, proseguono, non può essere confuso con le regole di Schengen e non può diventare il pretesto per attribuire al governo responsabilità che non ha. Stesso pensiero da Forza Italia, Stefania Craxi.
3: Gli arrivi sono quasi dimezzati e i dublinanti che rientreranno in Italia sono pochissimi. La sinistra fa solo allarmismo.
2: Per Maurizio Lupino e Moderati nessun paese può affrontare la sfida dei migranti da solo. Dall'opposizione il Partito Democratico parla di fallimento del governo Meloni nella gestione dei flussi migratori. I risultati, dicono i Dem, è un'Italia sempre più sola e vulnerabile, di governo in confusione parla anche Angelo Bonelli, Verdi Sinistra.
4: È stato un boomerang quello di Giorgia Meloni, ha prima chiuso Schengen alla Spagna per meri calcoli politici, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
2: Dal Movimento 5 Stelle si sottolineano le difficoltà economiche del paese. Per Chiara Appendino le famiglie non sanno più se possono permettersi di partire. La benzina è record e il governo naviga a vista. Alessandra Allegra, GR1.
1: Il risico bancario dopo l'annuncio di Monte dei Paschi di Siena di due offerte pubbliche di scambio su Banco BPM e Banca Generali. Intesa San Paolo valuta la doppia operazione anche dal punto di vista legale.
5: Intesa San Paolo non sta a guardare, per ora non rilancia ma mette in dubbio la partita. Davanti alla mossa con cui Luigi Lovaglio tenta di sottrarre MPS alla presa del primo gruppo bancario italiano, Carlo Messina sceglie una strada meno audace ma più insidiosa, chiedendo alla Consob di verificare se tutto ciò che l'istituto di Siena ha annunciato possa davvero stare in piedi, mentre sul monte pende l'OPAS da 30,6 miliardi lanciata a giugno dalla stessa Intesa. I suoi avvocati ora stanno dunque valutando un esposto all'autorità di vigilanza sui mercati e parlano di evidenti criticità emerse e chiamano in causa l'integrità del mercato e la corretta informazione degli azionisti. Dal canto suo il CEO di MPS Lovaglio, con il suo piano con la doppia offerta da 34 miliardi per BPM e Banca Generali, dovrà passare dall'assemblea straordinaria del 29 ottobre e ci sarà da convincere i due terzi dei soci che il suo progetto è più appetibile di quello di Intesa San Paolo, poiché risponde anche agli obiettivi di difesa dell'integrità del monte. Gelsomina Testa, GR1.
1: Rai Radio 1, sono le 19.07 minuti, siamo agli esteri con un nuovo mandato di arresto internazionale per Netanyahu, questa volta è la Turchia a chiederlo, accusando il premier israeliano di genocidio e altri crimini per l'attacco contro la Global Sumud Flotilla. Immediata la replica di Tel Aviv, la corrispondente.
6: La reazione del premier israeliano Netanyahu non si è fatta attendere ed è arrivata attraverso una nota del suo ufficio. Erdogan è un dittatore antisemita, ha massacrato i curdi, ospita i terroristi di Hamas, occupa metà dell'isola di Cipro e detiene un numero impressionante di giornalisti e politici che si sono opposti a lui. Ora cerca di estendere questa sua aggressione anche ad Israele, ma non ci lasceremo intimorire perché siamo l'unica democrazia in Medio Oriente. Solo poche ore prima il ministro della giustizia turco Gürlek aveva annunciato la richiesta di emissione di un mandato di cattura internazionale nei confronti del premier israeliano, accusato da Ankara di genocidio per l'intercettazione violenta della flottiglia che voleva solo raggiungere la striscia di Gaza. Sono giorni ormai che tra la Turchia e Israele la tensione sta aumentando. Solo pochi giorni fa Israele aveva bombardato un aeroporto nel nord della Siria dove la Turchia pensava di creare una base e questo già aveva scatenato una crisi diplomatica. Da Gerusalemme, Maria Gianniti, GR1.
1: La guerra nel Golfo Persico, ancora tensioni tra Stati Uniti ed Iran dopo l'annuncio americano di provvedimenti per isolare economicamente Teheran, un piano fallimentare secondo la Repubblica Islamica, dove però il presidente Pezeshkian invita a porre fine alla guerra oggi mentre siamo, dice, in una posizione di forza. Critica l'annuncio statunitense anche la Cina, sanzioni e pressioni non sono la soluzione, afferma Pechino, importante partner economico per Teheran.

Il conflitto in Ucraina, attacchi incrociati sui due fronti, a Kryvyi Rih droni russi colpiscono un centro commerciale, 5 morti e oltre 50 feriti. Nella regione di Donetsk, occupata da Mosca, le autorità filorusse denunciano l'uccisione di 2 civili nell'attacco ucraino a un minibus. Lunedì prossimo, 24 agosto, tornerà a riunirsi la coalizione.

0: Lusinga di Rimini iniziato oggi. Il capo dello Stato cita il verso di Dante scelto come tema di quest'anno: l'amor che muove il sole, le altre stelle, e l'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone, invitando a rifiutare l'odio per il diverso e lo straniero in un tempo, scrive, in cui si combattono guerre scellerate mentre ristrette oligarchie accumulano poteri superiori a quelli degli stati. E c'è grande attesa per la visita di Leone XIV proprio al meeting di Rimini, l'arrivo domani pomeriggio nel grande auditorium, poi la messa al porto, 10.000 le persone previste. Allora sentiamo il fondatore del meeting, Bernard Scholz.
1: Verrà accolto con entusiasmo dal popolo del meeting, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, dagli studenti, dalle giovani famiglie e anche da qualcuno che ha già visitato la prima edizione del meeting 47 anni fa, e quindi è proprio un incontro con tutti. Poi dopo aver attraversato il padiglione arriverà nel grande auditorium e siamo molto molto in attesa delle sue parole.
0: Siamo alla cronaca con la donna trovata morta in casa in provincia di Potenza, arrestato il figlio.
2: Ha confessato al termine di una giornata di interrogatorio. Gianpiero Santamaria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre, Maria Vittoria Carbone, la scorsa notte al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito, in provincia di Potenza. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva in un paese vicino ed era assistita dai servizi sociali. Ieri sera era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo lucano. L'appartamento dell'uomo dove si è consumato il delitto è vicino a quello del padre ed ex marito della vittima. Ed è stato proprio lui a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate. Sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale. Inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. La confessione del figlio è arrivata dopo un lungo interrogatorio a cui ha partecipato anche il procuratore della Repubblica Camillo Falvo. Da Potenza, Nicoletta Soave per il GR1.
0: Il femminicidio di Tania Terrin a Campo Nogara in provincia di Venezia. Oggi l'autopsia.
3: Strangolata dall'ex compagno, sorpresa forse alle spalle mentre era sul divano nella sua abitazione di Camponogara, ulteriori tasselli potranno confermare quanto già stabilito dai primi esiti dell'autopsia sul corpo di Tania Terrin. Le indagini hanno ricostruito che Dino Keber, che si è poi impiccato, aveva già tentato di soffocare la 39enne lo scorso aprile, dopo che lei aveva deciso di interrompere il rapporto a seguito di una prima violenza. Quindi era scattata la denuncia nei confronti del 43enne e l'ammonimento del questore, ma nessun braccialetto elettronico. Sull'invio di ispettori il Ministero della Giustizia precisa: il caso nella sua gravità è oggetto di valutazione, ma nessuna iniziativa è stata intrapresa. Altre donne avevano sporto denunce contro Keber, poi ritirate. Con una di loro Tania si era confrontata. Un'altra scrive sui social: sono stata la prima vittima, mi definiscono una miracolata. Ieri in molti sono scesi in piazza a Camponogara agitando le chiavi contro il silenzio sui femminicidi.
4: Quando una donna denuncia deve essere assolutamente seguita e tutelata.
5: Una situazione che non si può più tollerare.
6: Il fenomeno che si è esteso troppo.
3: Elena Baiocco, GR1.
0: Si erano conosciuti sui social, avevano deciso di incontrarsi in un residence di Moncalieri a Torino, ma durante l'appuntamento, per motivi ancora da chiarire, lui, 31 anni, avrebbe colpito la donna con due coltellate al collo e a una mano. A dare l'allarme è stato un ospite della struttura insospettito dalle urla. La 51enne ha riportato feriti lievi, l'aggressore è stato rintracciato poco dopo a Torino e arrestato per tentato omicidio. Sul traffico per il rientro dalle vacanze pesa il maltempo. Previsti nel weekend 24 milioni di spostamenti, bollino rosso fino a domenica pomeriggio, rallentamenti dovuti anche alle forti piogge.
7: Temporali violenti e improvvisi con tempeste di fulmini sono la cifra di questa ondata di maltempo arrivata dopo settimane di caldo estremo. Mari tropicali e persistenti ondate di calore hanno caricato l'atmosfera di energia, trasformando questi temporali estivi in nubifragi, trombe d'aria e grandinate. In Lombardia da ieri sono oltre 300 le frane. Nella Bergamasca 6 comuni sono rimasti isolati, centinaia gli evacuati dopo il crollo del ponte di Sonico nel pomeriggio di ieri. A Brescia un fulmine ha colpito la cabinovia di Ponte di Legno, nessun ferito. Piogge torrenziali anche in Liguria, Emilia Romagna, Toscana, centinaia gli interventi dei vigili del fuoco per allagamenti, tetti scoperchiati, alberi sradicati, in violenti nubifragi come quello che ha colpito Forlì, con raffiche di vento oltre 100 km orari. I temporali si stanno ora

0: Spostando verso sud, l'allerta meteo della Protezione Civile, che rimane sulle regioni già colpite, si estende coinvolgendo Lazio, Umbria, Abruzzo e Molise. Mentre le regioni meridionali, ad eccezione della Campania, non saranno toccate dal passaggio delle piogge e le temperature restano roventi, da domani torna il bollino rosso per le ondate di calore a Palermo e a Bari. Francesca Fornario, GR1.
1: A Taranto tutto pronto per la cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Dalle 20 allo stadio Iacovone il via ufficiale con il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, presente anche la Premier Giorgia Meloni, in diretta la nostra inviata Maria Cristina Cusumano.
2: È un'area blindata e transennata, quella intorno allo stadio Erasmo Iacovone di Taranto, dove tra poco si terrà, come avete detto, la cerimonia di apertura della 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo. Nella zona intorno all'impianto sportivo si arriva solo con le navette, rigidi protocolli di sicurezza, due gli ingressi principali per accedere all'impianto sportivo. Embrace the future, abbracciamo il futuro, è il motto di Taranto 2026, questa edizione dei Giochi del Mediterraneo che sta registrando grandi numeri con oltre 100.000 biglietti venduti per assistere alle gare che si svolgeranno fino al 3 settembre. E proprio per i giochi è stato emesso oggi dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy un francobollo celebrativo con una tiratura di 180.000 esemplari. E lo stadio questa sera è sold out con oltre 17.000 spettatori che assisteranno appunto alla cerimonia di apertura dei giochi. Come avete anticipato, confermata la presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che aprirà i giochi, presente anche la Premier Giorgia Meloni, poi 5 capi di Stato, molti personaggi del mondo delle istituzioni, 26 nazioni presenti che si reuniranno con le loro delegazioni, quasi 4.000 atleti. E qui a Taranto c'è tanta emozione per questo evento internazionale, uno dei più grandi ospitati in Puglia. E allora ascoltiamo le voci che abbiamo raccolto e poi la linea dallo stadio Iacovone di Taranto con Daniele Verdi. Con la collaborazione tecnica di Daniele Verdi, la linea può tornare allo studio.
3: Siete pronti per la cerimonia? Siete in fila?
4: Sì, prontissimi.
3: Che emozioni avete in questo momento?
4: Belle emozioni, una cosa bella per Taranto, nuova, ci voliva per la città.
3: Dove arriva lei?
4: Da Taranto.
3: Siete tutti di Taranto?
5: Certo, sì. Non vedevamo l'ora di vedere il nuovo stadio e finalmente ce la faremo.
3: Sì, siamo felicissimi, non vediamo l'ora. Avete già preso i biglietti anche per le gare?
6: Io ho preso nuoto, tennis, paddle e atletica leggera.
7: È anche un'occasione di riscatto per la nostra città.
1: Lo avete sentito, il mito diventa futuro, il titolo dello spettacolo della cerimonia d'apertura, un viaggio dall'antichità alla modernità attraverso i valori dello sport incarnato da un simbolico ragazzo della Taranto contemporanea, come spiegano le due menti creative della cerimonia, Francesco Paolo Conticello e Angelo Bonello.
8: Il ragazzo diventa anche in qualche maniera una metafora delle nuove generazioni che, prendendo e attingendo dai valori della storia, si proiettano verso il futuro, quindi ecco che si incarnano quelli che sono i valori dello sport, quelli della fratellanza, quelli del sacrificio, quelli della lealtà, soprattutto adesso dove c'è un Mediterraneo che non è completamente in pace, secondo noi è voler celebrare quelli che sono i valori su cui l'umanità dovrebbe basarsi.
9: E nel vostro racconto, nella cerimonia di stasera, il Mediterraneo in che modo diventerà il simbolo dei valori fondamentali dei giochi e dello sport?
10: Per millenni il Mediterraneo è stato nello stesso tempo ponte e confine, rotta e frontiera. Le 26 nazioni che portano lingue, fedi, storie diverse che troppe volte nella storia si sono guardate come avversari. Ecco, noi vorremmo che nell'istante in cui varcano quella soglia dell'ingresso allo stadio Iacovone tutti si sentano un ribaltamento, cioè non state entrando da ospiti nella casa di qualcun altro, state tornando figli allo stesso mare che vi ha generato tutti, no, in qualche maniera. E quindi per questo al centro della cerimonia insieme ad Angelo abbiamo messo l'acqua. Il messaggio è: qui non ci sono padroni di casa, ci sono solo persone che sono nate nella stessa acqua.
9: Emanuele Granelli, GR1.
1: Ora anticipiamo la pagina sportiva per parlare di tennis, perché Jannik Sinner ha sciolto i dubbi, non parteciperà agli US Open per i problemi al ginocchio destro che lo tormentano da settimana.
11: La notizia arriva via social alle 15.56. Jannik Sinner non parteciperà agli US Open edizione 2026. Nonostante l'impegno profuso con il mio team e lo staff medico, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione, scrive sui suoi account il numero uno al mondo. Ho ancora bisogno di tempo per recuperare dal problema al ginocchio destro, aggiunge Sinner, che ovviamente si dice molto triste e deluso. Adesso lo sguardo è rivolto alla tournée asiatica. Dunque, dopo Cincinnati, per Jannik si impone un nuovo stop che non pregiudicherà la sua permanenza presenza in vetta al ranking, ma che comunque condizionerà moltissimo il finale di stagione, ora che Alcaraz ha annunciato il suo ritorno proprio a New York. I due fenomeni del tennis mondiale dovranno dunque rimandare il loro prossimo incrocio. L'ultima sfida tra l'italiano e lo spagnolo risale ad aprile, quando Jannik sconfisse Carlos in finale a Monte Carlo. Francesco Albanese, GR1.
1: Regno Unito, verdetto pesante per un gruppo di celebrità tra cui il principe Harry, che hanno perso una causa contro l'editore del Daily Mail. Da Londra la corrispondente.
12: Altre sei personalità pubbliche, tra cui Elton John e Liz Hurley, perdono la causa contro il Daily Mail, tabloid che avevano portato in tribunale con l'accusa di aver violato la loro privacy. L'alta corte li condanna a pagare la prima tranche delle spese legali, 9 milioni e mezzo di sterline, entro il 28 agosto. Non un granché come benvenuto per il principe, che con Meghan e i bambini si prepara a trasferirsi di nuovo nel Regno Unito. Oltre sei anni fa la scelta dei Sussex era stata di andare in America, abbandonando gli incarichi pubblici. Troppa, aveva detto Harry, la pressione dei tabloid aggressivi con punte di razzismo nei confronti di Meghan. La famiglia reale intanto è riunita a Balmoral in Scozia. Fonti di palazzo fanno sapere che il re Carlo ha rassicurato William, primogenito ed erede al trono, che il ritorno del fratello non cambierà l'assetto della famiglia reale. Per il Regno Unito e per il mondo la saga della corona continua. Da Londra, Natalia Augias per il GR1.
1: Musica. A 30 anni dall'uscita dell'album Il ballo di San Vito, Vinicio Capossela pubblica oggi Tutti i Bodyguard, una nuova versione di Bodyguard, uno tra i brani originariamente inclusi in quel disco realizzato insieme a Pierpaolo Capovilla.
13: La Bodyguard. Nuovo ma non troppo. Tutti i Bodyguard è la rivisitazione di Bodyguard, che faceva la sua comparsa in un album storico come Il ballo di San Vito, disco che festeggia ben 30 primavere.
14: C'è chi la vuole per selezione naturale.
13: È così che Vinicio Capossela per la riedizione sceglie Pierpaolo Capovilla. Una nuova versione con gli arrangiamenti e la partecipazione della fanfara milanese Fan Fatale, che unisce due grandi momenti musicali degli anni 90, il dub e i Balcani. E l'idea di rivisitare il testo e reincidere il brano è nata in occasione dell'omaggio a Don Gallo, tenutosi a Genova nel decennale della sua scomparsa. Tutti i Bodyguard conserva un legame profondo con la città che l'ha generata grazie alla produzione di Filo Q, e segna il primo incontro discografico tra Capossela e Capovilla. Sodalizio, dunque, fondato su un'affinità di pensiero e di sguardo che troverà piena espressione nell'opera E morte non avrà dominio, al debutto il 3 e 4 ottobre al Teatro Olimpico per il Roma Europa Festival e in una tournée successiva nei teatri di tutta Italia. Marcella Sullo, GR1.
1: Direttore Nicola Rau, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Massimo Cecchini, in regia grazie a Patrizio Gotti e Stefano Catini. Ora spazio alla pagina sportiva. Buon proseguimento di ascolto qui su Radio 1.
15: Chi è?
16: La duchessa.
15: La duchessa?
16: Sì.
17: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
15: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
17: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
15: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
18: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
19: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
18: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
20: GR1 Sport.
21: Buonasera da Jacopo Barlotti e dalla redazione sportiva. Abbiamo già parlato di tennis e della rinuncia di Sinner agli US Open. Ripartiamo adesso dal calcio, perché cominciano i campionati. Stasera la Serie B con Vicenza-Catanzaro, domani la Serie A con quattro partite della prima giornata: alle 18.30 Udinese contro Como e l'Inter, campione in carica, contro il Monza. Sentiamo l'allenatore nerazzurro Chivu.
22: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, che nessuno ci regalerà nulla, e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni.
21: alle 20.45 Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, così il tecnico degli azzurri Allegri.
0: Quest'anno secondo me il campionato italiano sarà un campionato bello, avvincente, curioso, dove ci sono 7 squadre, 8 con l'Inter, che comunque potranno dar vita a un bel campionato, soprattutto per le posizioni

0: ed alto vertice, quindi è tutto un mondo da scoprire, ecco.
1: Pallavolo, buona la prima delle azzurre agli europei femminili, 3-0 contro la Croazia.
2: Autorevole e sicura, l'Italia, destinata a vincere il girone, forse anche obbligata vista la grande differenza rispetto alle rivali, non sbaglia la prima. Un atteso 3-0 sulla Croazia, parziali a 9, 22 e 23. Antropova schiacciatrice, la grande novità, Velasco non rinuncia ai suoi colpi né a quelli di Egonu in posto 2. Antropova risponde con 21 punti, miglior realizzatrice della gara, 14 quelli di Egonu. L'inizio è travolgente, le azzurre mettono in pratica ciò che hanno ribadito alla vigilia del torneo: non siamo appagate dopo l'oro olimpico e quello mondiale. Nel secondo set qualche affanno, Italia deconcentrata, ne approfitta la Croazia, Antropova paga qualcosa in ricezione, ma sul massimo vantaggio avversario, 14-8, comincia la rimonta delle nostre.
1: A 1, Gran Premio d'Olanda, Russell ha conquistato la pole position della gara sprint di domani. L'inviato.
3: Il nome qualifica sprint suggerisce la necessaria bagarre. In effetti a Zandvoort ci sono 3 piloti in mezzo decimo, 4 in meno d'un decimo, come dire, sono tutti attaccati. Il primo atto tra le dune della pista olandese adagiata sul mare del nord se lo aggiudica a sorpresa Russell, Mercedes, che si prende la pole per la gara sprint di domani davanti a Norris, McLaren e Leclerc con la prima delle due Ferrari, terzo a 55 millesimi. Seguono Piastri e Antonelli, solo quinto il leader del mondiale, che ha danneggiato il fondo della sua Mercedes in avvio di qualifica e da lì ha dovuto limitare i danni. Peggio è andata a Hamilton, solo settimo con l'altra Ferrari. Hamilton che non ha messo assieme un giro perfetto. La rossa a Zandvoort portava un nuovo fondo promosso e Fred Vasseur, team principal del Cavallino, analizza così il venerdì olandese. C'è un po' di frustrazione perché sì, essere terzi va anche bene, ma esserlo per appena mezzo decimo, quando fino a 200 metri dal traguardo eri in pole, insomma. Siamo vicinissimi, tutti, ed è così da inizio stagione. Bisogna essere perfetti perché ogni singolo dettaglio può cambiare non solo una qualifica ma un'intera stagione. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
1: Ed è tutto per lo sport, buon proseguimento di ascolto.
4: Radio 1, un mondo da sentire.
5: Alla Coop, 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
6: E a me che l'estate la voglio dolce e fresca nello stesso tempo.
5: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
7: Chi è?
8: La duchessa.
7: La duchessa?
8: Sì.
5: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
7: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
5: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
7: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
9: Verde. Viaggiare informati.
10: 18:28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Sulla A1 Milano-Napoli, 5 km di coda in aumento per un incidente tra Bivio A1, diramazione Fiorenzuola e fine con Planare Piacenza. Siamo in direzione di Milano. Tra Foro del Monte Bianco, 30 minuti l'attesa al Piazzale Francese, la coda verso Courmayeur, 2 ore a quello italiano, la coda verso Chamonix. A1 Milano-Napoli, 45 minuti tempi di percorrenza stimati tra Terra di Canossa, Campeggine e Fidenza verso Milano a causa delle code a tratti dovute al traffico intenso. Sulla A14 Bologna-Taranto invece i tempi sono di 1 ora e 20 tra Forlì e il Bivio, 14 a 1 verso la Milano-Napoli, di nuovo code a tratti e traffico intenso. Restiamo sulla A1 tra Firenze e Pruneta e Bivio 1 variante di Valico verso Bologna, code a tratti e traffico intenso. Sulla variante di Valico, traffico intenso e coda verso Bologna tra località Aglio e Firenzuola. Concludiamo con la A3 Napoli-Salerno, il traffico intenso c'è coda a Nocera Barriera in direzione di Napoli. È tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
9: In collaborazione con il CIS.
11: Lei è l'avvocata Poet, giusto? Mi hanno detto che prende poco, meno di un uomo.
12: Ah, è arrivata questa per lei.
13: Hanno annullato la mia iscrizione all'albo.
14: Farò ricorso sulla Gazzetta.
15: Le femmine non devono occuparsi di questioni di avvocatura.
16: Posso vincere.
17: Ispirato a una storia vera.
18: Non potrà mai più mettere piede in un tribunale.
19: Temi forse di essere battuto da una donna in aula?
20: Non sai stare al tuo posto.
21: Non hai mai sentito il giudizio degli uomini addosso?
22: Sempre. Ma non sono riusciti a cambiarmi.
23: La legge di Lidia Poet.

canzone, anche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica, potrei suonare ore ed ore, ancora ore.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Tratteremo alcuni dei temi più scottanti nella relazione tra genitori e figli, per comprendersi e riconoscersi, per

0: Far circolare reciprocità, cooperazione e fiducia.
1: Ascolta il podcast Dialogare Oggi su RaiPlay Sound. Podcast Original. Storie tutte da ascoltare.
2: Sensei, ci insegni la sua mossa migliore.
3: La vostra sete di salute è ammirevole, celluline. Osservate, padroneggiare la tecnica delle ossa sane e forti richiede tanto calcio. Poco sodio. Tanto calcio. E adesso tocca a voi.
2: Acqualete!
1: Acqualete.
3: What up?
1: Ottima mossa per le tue ossa.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, avocado in vassoio da 700 grammi a 1,99 euro. Eurospin, la spesa intelligente.
6: Meteoradio.
7: Benvenuti al consueto spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
8: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione che ha interessato anche e soprattutto i monti del nord e del centro, andiamo verso un weekend di tempo più stabile e più soleggiato. Certamente, date le temperature che torneranno ad aumentare e data un po' di instabilità residua rispetto al passaggio della perturbazione, sulle nostre montagne a nord-est, come sull'Appennino meridionale, potrà arrivare ancora qualche temporale, ma si tratterà di eventi comunque isolati e quindi non di maltempo generalizzato in un contesto di una situazione che sarà tornata a caratteristiche estive.
7: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni della settimana?
8: Anche per i prossimi giorni, soprattutto nella prima parte della settimana, dobbiamo aspettarci tempo sostanzialmente buono. Qualche temporale in più sulle montagne del settentrione, non su quelle centrali e meridionali. E poi forse un cambiamento che potrebbe aver luogo dopo la seconda metà della settimana, in un contesto di una maggiore probabilità che arrivino dei temporali sulle zone alpine e prealpine. Ma anche questa è una previsione che dovrà essere affinata con il passare dei giorni.
7: Grazie al colonnello Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.
1: I podcast di Radio 1.
9: L'avete girato qui a casa lo spot per la polizia?
10: Sì, lo spot per la polizia è stato girato qui a casa, una parte qui a casa, una parte fuori Roma. È stata insomma una grande emozione poter dare ulteriormente il mio contributo, avendola vissuta in prima persona, la violenza di genere.
9: Ce lo vediamo insieme?
10: Certo.
11: Vediamo se questo... Ecco, c'è una parte.
10: Fuori la pistola e dice o mia o di nessun altro e inizia a sparare. Io cado per terra, mi ritrovo in un lago di sangue, lo guardo, gli chiedo per favore fermati, cosa stai facendo? Lui si ferma, vede che ero ancora viva e riprende a sparare mentre io ero per terra.

0: Questo è La Squadra, il mestiere del poliziotto, un podcast original Rai Radio 1 in collaborazione con la Polizia di Stato. Quinto episodio. Questo non è amore.
1: Sono Filomena Di Gennaro, ho 48 anni, provengo da un piccolo paesino in provincia di Foggia e vivo però a Roma ormai da più di 20 anni. Nel 2006 io ero all'epoca un allievo maresciallo dei carabinieri, stavo facendo il corso a Velletri ed ero fidanzata da 10 anni con un ragazzo del mio paese, e purtroppo già nel corso del

0: avrebbe pianto se non fossi tornata insieme con lui. E fino a che il 13 gennaio del 2006 mi arriva un ulteriore messaggio dicendo che stava arrivando a Velletri, perché la caserma dove facevo il corso era a Velletri, a prendermi per un ultimo appuntamento. Io purtroppo cedo a questa sua richiesta, anche lì sotto pressione psicologica, ho fatto tanti chilometri, dopo tanti anni mi devi quest'ultimo incontro, e purtroppo io cedo e decido di incontrarlo. Per fortuna ascolto il consiglio che mi era stato dato dal mio comandante in caserma, il quale all'inizio mi ha detto proprio di non incontrarlo, però io l'avevo rassicurato, perché fino a quel momento lui era il cosiddetto bravo ragazzo, cioè non aveva mai fatto nessun tipo di violenza fisica nei miei riguardi, e decido di incontrarlo per strada, ascolto il suo consiglio, altrimenti io l'avrei fatto entrare in casa e purtroppo non sarei più qui. Iniziamo a parlare in macchina, più o meno un'ora. Lui continua a dire che dovevo tornare per forza insieme con lui, che non potevo lasciarlo dopo tanti anni, che dovevo essere sua moglie, e io continuo a dirgli che l'amore era finito e che la mia decisione è una decisione definitiva questa volta. E quando capisco che dall'altra parte non c'era nessun tipo di dialogo, decido di uscire dalla macchina, mi reco ad aprire il portone di casa. Quando stavo per chiuderlo, lui con un piede blocca la chiusura, mi spinge fuori dal portone e caccia una pistola che io non sapevo lui avesse. Era una pistola detenuta illegalmente dal padre, che era morto, invece di riconsegnarla l'avevano tenuta a casa, e dice le parole "mia o di nessun altro" e inizia a sparare il primo colpo. Spara il primo colpo, io cado per terra, mi ritrovo in un lago di sangue, ma era ancora cosciente, e gli dico "ti prego, cosa stai facendo? Fermati". Lui si ferma, vede che ero ancora viva e riprende a sparare mentre io ero per terra. Quando lui mi ha sparato la prima volta e sono caduta per terra, io sono rimasta, per me era come se stessi vivendo un film, ero incredula perché non mi sarei mai aspettata un epilogo simile. Poi quando lui ha continuato a sparare, io mi sono vista proprio in un lago di sangue, e le ultime parole che ho detto "le sto morendo", in quegli istanti mi sono vista morta. Nel frattempo il mio comandante, che aveva preso l'indirizzo di casa mia, è intervenuto identificandosi come carabiniere, sparando contro il mio ex fidanzato. Io perdo coscienza e mi risveglio dopo diversi giorni di coma, e sono arrivata in ospedale praticamente morta, perché un proiettile era arrivato a 3 mm dall'aorta, un altro proiettile aveva lesionato tutto il braccio sinistro e un altro invece aveva lesionato entrambi i polmoni, e terminando la sua corsa al midollo spinale, per cui io da 20 anni vivo su una sedia a rotelle. E i medici non davano nessun tipo di speranza ai miei genitori, e sono arrivata veramente senza sangue, però per fortuna non era il mio destino, non era il mio momento, la vita mi ha dato una seconda opportunità, anche se è completamente diversa. Purtroppo all'inizio dover dipendere dagli altri non è stato semplice e facile, infatti ho attraversato anni di depressione, di paura, di ansia, di attacchi di panico, avevo paura di uscire da sola, dovevo essere sempre accompagnata. Poi a un certo punto ho dovuto scegliere se morire in un letto o ricominciare a vivere, anche se una vita diversa. Ho scelto questa seconda strada perché ho conosciuto tante mamme che hanno perso le figlie, che una seconda opportunità non gli è stata data. Dovevo dar voce anche a quelle donne che purtroppo, ecco, una seconda vita non gli è stata data. E quindi è stato proprio una svolta: da un giorno all'altro ho ricominciato a vivere, ho iniziato a raccontare la mia storia. Ho ripreso la mia vita, ho preso la patente speciale, grazie a una trasmissione televisiva mi è stato offerto un lavoro dalla Federazione Italiana Tabaccai, per cui ho ripreso a lavorare, mi sono sposata, ho sposato l'uomo che quel giorno mi ha salvato la vita, che fin da subito mi è stato vicino.
1: Il maresciallo.
0: E il tenente, all'epoca tenente, adesso è un tenente colonnello dei carabinieri. Ho tre figli, due gemelli di 14 anni e una bimba di 7 anni. E soprattutto quello che è il mio obiettivo nella vita è proprio andare nelle scuole a parlare con i ragazzi, fare prevenzione, parlare con loro, raccontare quello che mi è accaduto, affinché quello che è accaduto a me non accada più a nessun'altra donna.
2: Purtroppo accade ancora, le cronache impietosamente ce lo ricordano. Donne ferite, o peggio uccise, spesso da un ex che non vuole accettare la fine della relazione. Ma l'impegno e la determinazione nel contrastare la violenza di genere si diffondono sempre di più. Impegno che è centrale anche per la Polizia di Stato. A Firenze, in questura, incontro due persone.
3: Maria Cristina Papa, dirigente della divisione

0: Anticrimine della Questura di Firenze, ufficio all'interno del quale c'è la sezione ufficio minori e vittime vulnerabili.
1: Allora, io sono il vicequestore aggiunto della Polizia di Stato Giuseppe Cianflone, attualmente in servizio alla squadra mobile della Questura di Firenze come responsabile della terza sezione, che è la sezione che si occupa dei reati contro la persona.
2: Squadra mobile e divisione anticrimine, un lavoro in rete.
0: Rete non soltanto all'interno degli uffici di polizia, ma anche con gli altri enti e le altre istituzioni, per cui lavoriamo molto sia come divisione anticrimine, ma anche gli altri uffici, quindi l'UPG, la squadra mobile, i commissariati, siamo sempre in contatto con i centri antiviolenza. Nello specifico, la questura ha un protocollo già da 2 anni col centro antiviolenza Artemisia, e quindi c'è una collaborazione continua, c'è anche una formazione congiunta.
1: Fondamentale il rapporto che noi intrecciamo anche con altri attori dal mondo sanitario, dal mondo delle scuole. Molto spesso capita che la segnalazione provenga proprio da ambienti da questo tipo, perché la donna, anziché recarsi dalle forze di polizia a fare denuncia, si presenta in un pronto soccorso anche in ambiente scolastico. Vengano fuori situazioni particolari direttamente evidenziate da parte di studenti, situazioni che hanno vissuto a casa.
2: La legge del 2019 in materia di violenza di genere, nota come Codice Rosso, ha introdotto nuovi reati, inasprito le pene e anche introdotto modifiche per quello che riguarda le procedure. Tra i reati che rientrano nel Codice Rosso:
1: lo stalking, quindi gli atti persecutori, i maltrattamenti in famiglia, la violenza sessuale, ma anche altri reati che vengono definiti reati spia. Si fa per esempio riferimento alle lesioni, alle percosse, ai danneggiamenti, alle violenze private, ossia tutti quei reati che possono essere indicatori di una situazione di violenza che potrebbe essere sommersa, e che quindi si procede anche in queste situazioni ad avviare un'attività di indagine, perché sono indicatori di fattispecie ben più gravi. Per questo, anche in relazione a questi reati, in realtà vi è una trattazione immediata da parte delle forze di polizia, al fine di verificare se dietro gli stessi si possa celare una situazione di violenza che occorre approfondire. Qualsiasi segnale viene da noi preso in considerazione senza mai banalizzare. Da situazioni apparentemente semplici si può degenerare, come purtroppo la statistica e la cronaca insegnano. Quindi si tratta di situazioni in relazione alle quali è opportuno sempre fare degli approfondimenti.
0: Perché si chiama Codice Rosso? Perché c'è la necessità di intervenire immediatamente ed efficacemente, ma soprattutto il compito della polizia giudiziaria è quello di raccogliere tutti gli elementi da mettere a disposizione dell'autorità giudiziaria per poter valutare l'urgenza di intervenire con le misure cautelari. Per la polizia giudiziaria in genere, intanto c'è l'obbligo di, ogni volta che si riceve una querela oppure si viene a conoscenza di fattispecie di reato procedibili d'ufficio, tipo i maltrattamenti o lesioni nell'ipotesi aggravata procedibile d'ufficio, c'è l'obbligo di riferire immediatamente all'autorità giudiziaria. Una volta che si è riferito all'autorità giudiziaria, che c'è la comunicazione di notizia di reato, il pubblico ministero che è il titolare delle indagini, quindi è lui che deve decidere quelle che sono le attività da svolgere. E la legge sul Codice Rosso prevede che o la stessa parte lesa, quindi la vittima, o comunque chi ha denunciato, che può anche essere una terza persona, debba essere obbligatoriamente sentito nei 3 giorni. Quindi ovviamente sono dei tempi molto molto stretti, e solitamente l'autorità giudiziaria delega la polizia giudiziaria ad ascoltare la vittima o chi ha denunciato, e deve essere fatto perentoriamente nei 3 giorni.
2: Per prevenire situazioni di rischio.
0: Di rischio, ma poi soprattutto l'autorità giudiziaria ha gli elementi per poter valutare l'emissione di una misura cautelare nel più breve tempo possibile. Può decidere anche la custodia cautelare in carcere.
2: C'è un prima importantissimo, prima di arrivare a una violenza irreparabile, che va valutato bene, va capito. Quindi attenzione ai segnali, ai reati spia, che non vanno sottovalutati. Quindi il lavoro per convincere la vittima, quasi sempre la donna, a denunciare, cosa che sopra

0: soprattutto se la violenza arriva da un partner, non è sempre facile.
1: Molto spesso per una donna è molto difficile denunciare situazioni di violenza di questo tipo che si svolgono nella sfera relazionale, perché denunciare un compagno di vita dopo diversi anni. È anche vero che un approccio adeguato da parte nostra alla vittima, che la rende edotta dei rischi ai quali la stessa può essere esposta, in qualche modo consente alla stessa di comprendere la gravità anche dei fatti e di determinarla, come è accaduto in molti casi, anche a fare denuncia.
0: Se l'attività della squadra mobile è più conosciuta, quella della divisione anticrimine lo è meno. L'ufficio minori e vittime vulnerabili si occupa tra l'altro di misure come l'ammonimento, una sorta di cartellino giallo, un passo prima della denuncia, che viene adottato dal questore su istanza della vittima. Cerchiamo di capire meglio che cos'è e come funziona. Ipotizziamo un episodio di percosse in casa durante il quale un vicino che ha sentito una donna gridare ha chiamato la sala operativa. Arriva una volante.
2: Allora, la volante chiaramente fa l'intervento di polizia, quindi cosa fa? Identifica le parti, cerca di capire, di ricostruire quello che è avvenuto e nell'annotazione di polizia giudiziaria vengono raccolti tutti gli elementi, soprattutto riferisce anche nella stessa annotazione, nel caso delle percosse, se la donna presenta dei segni visibili sul corpo e anche se non si rivolge all'ospedale, non rifiuta le cure mediche, però l'operatore di polizia mette nero su bianco che ha visto i segni delle percosse. Chiaramente questa annotazione, oltre che essere trasmessa all'autorità giudiziaria, finisce sul tavolo della divisione anticrimine, dell'ufficio minori e vittime vulnerabili, e viene analizzata in tutti i suoi aspetti. Sulla base di questa annotazione si può adottare un provvedimento di ammonimento per violenza domestica. Se si tratta di una lite con percosse avvenuta in ambito familiare, ad esempio tra persone conviventi o anche tra persone che sono state legate da un rapporto sentimentale e non sono più conviventi, perché è un campanello d'allarme su quello che potrebbe accadere successivamente, cioè l'episodio di percosse potrebbe ripetersi e avere magari delle conseguenze più gravi. È un provvedimento amministrativo, non si va dinanzi all'autorità giudiziaria, però è un atto dell'autorità di pubblica sicurezza, per cui il soggetto ammonito viene convocato formalmente nell'ufficio di polizia dinanzi al dirigente della divisione anticrimine, che è delegato all'esecuzione del provvedimento, e gli viene intimato di cessare i comportamenti violenti nei confronti della vittima.
0: Contrasto, prevenzione, attenzione all'ascolto della vittima e alla formazione degli operatori di polizia. E poi?
2: Compito nostro è anche quello di partecipare alle campagne di sensibilizzazione tramite i progetti nelle scuole o la campagna permanente della Polizia di Stato. Questo non è amore, è una campagna permanente proprio di sensibilizzazione sul tema.
0: Questo non è amore. È la campagna a cui ha partecipato Filomena Di Gennaro con il suo spot. E allora torniamo da lei. Le domando del suo impegno nelle scuole. Che cosa dice ai ragazzi se loro si sentono coinvolti?
3: I ragazzi si sentono molto coinvolti, deve essere compito della scuola, della famiglia, delle amicizie e dello Stato in primis aiutare le donne a riconoscere una relazione tossica. Deve essere compito dell'intera società aiutare quelle donne che magari non vedono, perché molto spesso noi donne pensiamo di poter cambiare l'altra persona, di poter aiutarla, e purtroppo non è così. Le persone, come dico spesso sempre io, le persone cambiano, ma se vogliono cambiare è solo dopo un lungo percorso psicologico fatto da un professionista. Non siamo assolutamente noi che possiamo cambiare un uomo violento. E poi c'è la pressione psicologica, che quella lì purtroppo è molto subdola, e nel mio caso, ecco, lui diceva: se tu mi lasci mi ammazzo. Ma nel 99,9% dei casi, quando dicono così, non si ammazzano mai. È un ricatto, esatto, è un ricatto psicologico. Quando si è in queste relazioni infelici bisogna allontanarsi il prima possibile. E insegnare anche agli uomini ad accettare i no, che è fondamentale, perché molto spesso questo non avviene. Segnare appunto che ci sono anche dei momenti in cui loro possano ricevere dei no, che ci sta male ma ci si può riprendere. Ecco, credo che sia questo la parte fondamentale. Molto spesso, ecco, al termine degli incontri che noi facciamo nelle scuole, ci sono delle ragazze che decidono di denunciare. Può essere il caso di una ragazza che ha denunciato

0: cioè ci ha raccontato gli episodi di violenza che il padre ha fatto nei confronti della mamma. C'è un'altra ragazza che ha denunciato il fidanzato, addirittura aveva un morso su un braccio, e ci sono diversi casi, insomma, di ragazze che poi, ascoltando la mia storia, decidono di denunciare. Per noi questo è molto importante, perché vuol dire che arriviamo veramente al cuore dei ragazzi. Io credo che i ragazzi di oggi abbiano la voglia e la volontà veramente di cambiare le cose, però dobbiamo dare a loro l'opportunità attraverso la prevenzione, l'educazione nelle scuole, l'educazione all'affettività, al rispetto, credo che sia fondamentale.
1: La legge 19 luglio 2019, numero 69, nota come Codice Rosso, ha innovato e modificato la disciplina penale e processuale della violenza domestica e di genere, introducendo 4 nuovi reati, tra cui il revenge porn, e inasprendo le pene per i reati esistenti. Il Codice Rosso, inoltre, ha reso più veloci le procedure di indagine in materia di violenza domestica e di genere e ha rafforzato la tutela per le vittime.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Probabilmente ci siamo già visti, ad un concerto, in un locale, ad un evento. Tu però non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo, anche in mezzo alla folla. Io sono sempre qui, qui, qui, più in alto, più su. Ti faccio luce. Sono io, l'omino che ti indica l'uscita di emergenza. Quando entri in un luogo pubblico affollato, per la tua sicurezza, individua subito l'uscita di emergenza più vicina. In caso di pericolo, chiama il numero unico per le emergenze 112 o il 115. Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: I podcast di Radio 1.
3: Quasi tutti almeno una volta hanno provato disagio ascoltando la propria voce. Troppo acuta, troppo debole, troppo nasale, troppo diversa da come la sentiamo dentro. Ma per alcune persone la voce non è solo un disagio, è un ostacolo. Una parola che si blocca, un suono che non riesce ad uscire, un ritmo che si interrompe.

0: rompe.
1: La voce che dovrebbe essere il nostro strumento più naturale, diventa improvvisamente qualcosa da controllare, da anticipare, da temere. E in quel momento parlare non è più automatico. Diventa un atto esposto.
0: Eppure anche in queste voci non c'è un errore, c'è una storia, c'è un corpo, c'è un'esperienza.
1: Perché ciò che chiamiamo difetto spesso non è un difetto, è un equilibrio che si è adattato.
0: Questa è Voice Art, la voce come non l'avete mai sentita.
1: Lei è Alessia Navarro.
0: E lui è Pino Insegno. Con noi oggi Chiara Comastri, psicologa, da anni si occupa di educazione della voce, ideatrice del metodo psicodizione, per capire cosa succede davvero quando la voce incontra un limite.
1: Chiara, benvenuta e grazie.
0: Benvenuta Chiara.
2: Grazie, è un piacere essere qua.
1: Insomma, parliamo di questo, Chiara, una cosa importante qui, magari nessuno ne parla o si vergogna, no? Parliamo proprio, esistono davvero i difetti della voce, vero?
2: Ma io mi occupo di balbuzie e per me è importante parlare di balbuzie perché si parla sempre troppo poco di balbuzie. È una neurodivergenza che io dico sempre
1: è rimasta... Una neurodivergenza.
2: Sì, ed è rimasta nell'angolo buio della stanza delle neurodivergenze. Si parla di DSA, giustamente, si parla di ADHD, giustamente, si parla di tante difficoltà, di balbuzie spesso non si parla perché rimane un po' sotto traccia, perché la persona che balbetta non balbetta sempre e questa è una giustificazione a non parlarne, quindi grazie per poterne parlare, grazie per le vostre voci che hanno invaso meravigliosamente questo spazio quest'oggi, perché la voce è ciò che ci caratterizza, è una parte di noi e viene troppo spesso lasciata sotto traccia, ribadisco il concetto.
0: No, può essere anche il fatto che una persona sente disagio e quindi ha difficoltà a riconoscerlo come un problema e a risolverlo in qualche modo?
2: Ma allora, teniamo presente che la persona sa esattamente che ha una difficoltà, cioè quando tu sai esattamente cosa vuoi dire, ce l'hai in mente, è così chiaro e nitido nella tua mente, ma ti rendi anche conto contemporaneamente che quella parola non riuscirai a dirla, c'è una sensazione che si chiama proprio blocco anticipatorio.
0: Ah, certo.
2: Quindi tu lo sai già prima nel pensiero e quella parola non c'è proprio possibilità che esca. Il corpo da un certo punto, quando tu senti questo a livello di pensiero, è come se si contraesse, come se non ti facesse uscire la voce, piuttosto che ti blocca il diaframma, piuttosto che ti fa fare delle contrazioni anche muscolari a livello proprio di lingua o di struttura ossea. Tu senti proprio fatica, certo, pressione. E quindi bisogna assolutamente rendere fluido di nuovo il pensiero, il poter dire, tu puoi essere quello che stai pensando e la parola deve rappresentarti. Dobbiamo arrivare al punto di dire si può superare, bisogna fare qualcosa, non bisogna accettarlo in maniera passiva.
1: La cosa che bisogna dire è che ovviamente la balbuzia non è che riguarda una deficienza nell'intelligenza.
2: Assolutamente.
1: Non è quello, perché molta gente magari si vergogna anche, come le persone che non sentono bene. Tante volte si vergognano di dire tutto questo. La balbuzie ovviamente riguarda questo, i nostri figli da piccoli possiamo salvarli.
2: Sì.
1: Ci sono tante tipologie poi di balbuzie, no Chiara?
2: Assolutamente. Assolutamente sì, come tutte le fragilità nascoste la persona cerca chiaramente di fare di tutto durante la giornata per non far scoprire agli altri di avere questa fragilità. Quindi bisogna avere l'orecchio un po' allenato per individuare persone che hanno questa difficoltà, perché tanto la persona in sé farà di tutto per trovare sinonimi, per camuffare, per per delegare con una scusa che sembra razionale. Aspetta che faccio fare al mio collega così cresce. Ma in realtà sei tu il padrone di quel progetto, vorresti tanto portarlo in vita anche a livello lavorativo, però magari deleghi, stai un passo indietro. Le ricerche ci dicono anche in ambito lavorativo che mediamente una persona che balbetta guadagna meno, ha una retribuzione inferiore rispetto alla media pari competenze, ma addirittura in azienda ha notoriamente ruoli inferiori rispetto alla media pari competenze seniority. Per cui anche il genitore o l'insegnante, che in qualche modo non dico che sottostima, ma tanto ha tanti amici, ma tanto fa sport, ma tanto è bravo a scuola,
0: certo,
2: e quindi andiamo avanti, tanto mi hanno detto che forse passerà, per cui magari passerà, si è trovato un suo modo. Allora secondo me è importante invece riferirsi ai dati oggettivi e se la ricerca ci dice che anche da adulti avranno delle difficoltà, perché poi sono maggiormente esposti, i bimbi e i ragazzi,
1: quando finisce il momento magico dell'apprendimento di certe cose la perderei per sempre.
2: Sì, e soprattutto sei molto più esposto a sviluppare situazioni che sono collegate all'ansia, all'autostima bassa, certo, ad avere problemi collegati al bullismo, ma per più di 3 volte rispetto a persone che non hanno

0: problemi di balbuzie. Per cui il semplice ha tanti amici, sorride sempre, è felice, purtroppo sulla balbuzie non funziona e i genitori e gli insegnanti devono alzare le antenne, perché si può fare molto, soprattutto in età prescolare, scolare, ma in qualsiasi momento. Bisogna dare strumenti a questi bimbi, a questi ragazzi, a questi adulti per portare fuori loro stessi.
1: Senti Chiara, poi continuiamo ovviamente perché parliamo di arte e della voce ovviamente. Sì. Mi parli della tua organizzazione, di questa realtà meravigliosa che noi abbiamo conosciuto con Alessia.
0: Psicodizione è una metodologia che io ho portato in vita nel 2004, perché io ho una storia personale di balbuzie e quindi da quando avevo 3 anni
1: da quella realtà.
0: Sì. E quindi ne ho provate tantissime di strategie, di terapie, di metodologie, però tutte in qualche modo mi coprivano il problema, cioè volevano o rilassarmi oppure farmi avere dei suoni più addolciti, l'attacco dolce, la respirazione prima o dopo, ma erano tutte cose innaturali rispetto a. Io invece parto dal presupposto che una persona che balbetta comunque parla molto bene durante il giorno, spesso e volentieri. Quindi vuol dire che ha già un meccanismo che funziona. Okay. Ha già una memoria sana e, a mio avviso, è quello che bisogna andare a potenziare. Quindi quello che noi facciamo fare in psicodizione è, da un certo punto di vista tecnico, esasperare quasi il movimento che ti fa dire.
2: Quindi l'articolazione?
0: L'articolazione, il lavoro sulla lingua, il suono che finalmente non è sbiascicato ma diventa proprio forte. Tu riprendi il controllo,
2: esatto,
0: di quello che è il movimento.
2: Cioè anche proprio un controllo in prima persona
0: di quello che già però ti funziona. Sì. Quindi è come se tu dessi al cervello l'input, guarda che questa è proprio la cosa giusta, dai che lo rafforziamo.
2: Okay. E posso controllarlo io con i miei strumenti.
0: E lo posso fare essendo io guida ogni volta, non è casuale, perché il brutto della balbuzia è la casualità. Qualche volta va bene, qualche volta no, ma quando va bene, come faccio a riprodurlo? Boh! E questo dà un'insicurezza, un'instabilità incredibile, perché io dipendo a quel punto dal sole, dal vento, da se lui mi guarda con carineria oppure no, se quella persona mi ha coinvolto oppure no nella comunicazione. E no, tu devi poter portare fuori la tua comunicazione. E poi c'è l'aspetto emotivo, perché ahimè non per tutti ma per molte persone l'idea di affrontare situazioni ormai con fallimenti passati in quella stessa area porta già a quella che in psicologia si chiama ansia anticipatoria. Quindi tu sai già che li balbetterai e quindi stai già un passo indietro.
2: Un po' come gli attacchi di panico, no? Si ha paura di avere l'attacco di panico.
0: Assolutamente. La difficoltà per me alcune volte, anche quando incontro i genitori oppure gli insegnanti, i pediatri, i terapeuti che si occupano di balbuzie, far comprendere che non è che quello che voi sentite dalle orecchie è la verità sempre, perché siamo talmente diventati attori come balbuzienti a camuffare, a fare, che tu magari mi senti fluido ma io sto trattenendo il 50% di quello che vorrei davvero dirti.
2: E poi si finisce per il credere a tutte le strategie messe in atto,
0: sì,
2: anche in maniera sbagliata,
0: e rischi anche di credere al fatto che magari sei timido e non lo sei mai stato invece.
2: Esatto.
0: Non sai più chi sei. Ci sono un sacco di ragazzi un po' più adulti, difficile che siano i bambini a dirmi questa cosa, però mi dicono: Chiara, io non so più se sono timido e la timidezza mi ha portato a balbettare per paura, per timore, o se il contrario, la balbuzia che mi ha portato a dei comportamenti che non mi rappresentano. Ho bisogno di scoprirmi. Quindi quando tu vai a risolvere, a potenziare queste competenze, a un certo punto tu riscopri pezzi di te veramente che tornano in vita, ma senza sforzo, perché sono stati talmente coperti dalla tua balbuzia, da queste maschere che ti sei appiccicato, che a un certo punto splendi per quello che ti meriti.
2: Anche perché la paura di parlare, secondo me, in qualche modo cambia anche il modo in cui la persona occupa uno spazio, cioè occupa
0: totalmente
2: la vita, la propria esistenza.
0: Totalmente, le scelte, tutto quello che fai. Io ricordo sempre Giovanni, un ragazzo che è un universitario meraviglioso, si occupa di linguistica fra le altre cose. Solitamente io il primo giorno chiedo: ma tu che cosa vuoi risolvere? Ah, io voglio la tesi, voglio fare bene questa discussione quando sono in mezzo a un gruppo. Lui ha detto: a me interessa fare benissimo il mio congresso, ma anche ordinare il gusto del gelato che io desidero. Per me ha lo stesso valore.
1: Necessario, certo.
0: E tu ti rendi conto che se spieghi questa cosa a un genitore, lui cade con la bocca aperta dal pero e dice: ma com'è questa cosa? Io non ti ho mai sentito così tanto affaticato su questa cosa. Lo so, perché lo teniamo per noi. Perché magari ho fatto già altre esperienze più tradizionali, eccetera, nel tentativo di risolvere. Ma mi hanno giusto fatto accettare la cosa, mi hanno giusto detto che vado bene così, che è meglio perché l'ansia un po' si abbassa e quindi vivi con una qualità di vita un po' migliorata.

0: o comunque la frustrazione di non poter portare in vita i tuoi pensieri che sono così chiari in mente e doverti accontentare di un 7 quando invece potresti prendere un 9,5-10 perché tu dentro ti ci senti così, insomma, è frustrante. Certo. Quindi comunque influenza sulla tua personalità.
1: Ma praticamente la cosa importante che stiamo cercando anche di spiegare in maniera meravigliosa, Chiara, perché tu riesci ad essere veramente perfetta senza impuntarti, senza...
0: Questo sarebbe il gioco, sono...
2: è la prova evidente che il metodo funziona.
0: Si può fare.
1: Ma soprattutto esistono tante tipologie di balbuzie e tante dipendenze, cioè dipende da una cosa psicologica, dipende da una malformazione di un palato, dipende da tante cose, no?
0: Allora, la scienza in questo, diciamo che è diventata molto molto chiara negli ultimi 10 anni, 15 anni, è veramente una neurodivergenza, è un disturbo del neurosviluppo, quindi è chiaro che c'è una predisposizione genetica.
1: Perché di base è sempre quello, parte da lì.
0: Diciamo che è il 65%, okay, poi ci può essere la parte neurologica, quindi pensa a chi ha il morbo di Parkinson, a chi ha demenza, certo, eccetera.
1: Per esempio è una patologia, una cosa non può essere soltanto una cosa
0: un
1: psicologica.
0: E per una parte c'è quella che viene chiamata balbuzie psicogena, che deriva proprio da un trauma.
2: Esatto.
0: Okay. In ogni caso, quello che tu, come dire, quello che accade è che ci sono comunque fattori che te la scatenano, cioè anche nella questione della predisposizione genetica, che tu dici oddio, ma allora me la dovrò tenere fino a quando muoio. Io, Chiara Comastri, ho una predisposizione genetica, io ho iniziato con tutti i fattori di rischio in evidenza a iniziare a balbettare a 3 anni, e sappiamo che fra i 2 anni e mezzo e i 4 anni e mezzo ho uno zio che balbetta, e quindi c'è
1: una sorta di
0: una
1: genetica.
0: Sorta di genetica, che sono una femmina, ecco, questo non è un fattore di rischio perché sappiamo che i maschi sono più esposti. 4 a 1. In
1: Beh,
0: realtà
2: tanto, quando... secondo te da cosa dipende questo?
0: Ah, predisposizione pura questo.
1: Ricordate,
0: nel senso
1: che c'è anche un maschio che conduce questa trasmissione, cercate di essere gentili. Va bene?
0: Faremo del nostro meglio.
1: Bene,
0: allora, tra l'altro la cosa interessante è che a 2 anni e mezzo la predisposizione fra maschi e femmine, la differenza è di 2,5 a 1, 2,5 maschi a una femmina. Più si aspetta, ed ecco perché è importante il fatto di intervenire in maniera precoce, più si aspetta e si arriva in quella che si chiama balbuzie persistente, quindi dopo i 6 anni, e diventa 4 a 1. Quindi già questo ci dice che da quel 2,5 a quel 4, se noi fossimo intervenuti, magari sarebbe rimasto 2,5.
1: Ma perché la donna lo risolve. Risolve strada facendo, mentre un uomo resta ancorato in quel problema?
0: Sembra, a livello di ricerche ci dicono che la plasticità del cervello delle bambine abbia una capacità, quando sono così piccole, di compensare in maniera più funzionale.
1: Devo dire che mantenete anche quando crescete questa
0: in
1: realtà.
0: In realtà sembra che da adulti questa cosa un po' si inverta, devo essere sincera. Esatto.
1: Se io prendo un po' le parti.
0: Però vorrei tornare un attimo su quella che è la predisposizione genetica.
1: Bene.
0: Allora, io è vero che ho la predisposizione, ma non mi sentite balbettare da 15-20 anni. Perché? Perché in realtà ci sono altri fattori, che sono l'ambiente, che sono il linguaggio, come lo hai sviluppato in maniera precoce, hai avuto un ritardo, e poi c'è come sei tu come persona, quindi la tua indole, sei una persona estroverta, introversa, eccetera. Avere una predisposizione non vuol dire avere il
2: marcio,
0: gene,
2: esatto,
0: della balbuzia, come il gene dell'occhio,
2: certo,
0: azzurro. L'occhio azzurro veramente da quando vivi a quando muori ce l'avrai sempre.
1: Magari. Scusa, no, questo non c'entra niente con la voce, ma vabbè.
0: Avere una predisposizione invece vuol dire che hai dei geni che dicono che hai in sé la possibilità di balbettare, forse sì, forse no. E il forse sì dipenderà dagli altri 3 fattori. Allora, se tu quei 3 fattori te li educhi, te li rieduchi, puoi anche far sì, come nel mio caso, come nel caso di tante persone, che questa voglia di balbettare, questo messaggio forse potresti balbettare, si riassorba. E quindi è vero, io ho ancora la mia predisposizione genetica, ce l'avrò fino a quando morirò, ma non balbetto. Quindi
2: certo,
0: chi se ne importa,
2: certo,
0: della predisposizione genetica, se puoi trasformare il tuo modo di comunicare ed essere veramente te stesso. Questo volevo che fosse chiaro, perché spesso viene detto ai genitori, alle famiglie: ah, ma suo figlio balbetta, balbetterà per sempre. Anche
1: che
0: no.
1: Carino, ma no, spero di no.
0: Ok, ci sono possibilità di cambiamento
2: del lavoro tecnico sulla balbuzie. Qual è il lavoro psicologico che viene fatto sulle persone?
0: Allora, noi non facciamo un lavoro diretto da psicologa, sebbene io sia psicologa, molti del mio staff sono psicologi, eccetera. Io reputo che quando tu dai gli strumenti perché una persona possa affrontare di nuovo la propria vita, e a un certo punto a lei si apre naturalmente davanti lo spazio e la possibilità di fare delle scelte di

0: trasformare, di scoprire risorse, è già un percorso psicologico profondo, senza che noi andiamo addentro. Quello che noi facciamo chiaramente è incoraggiare, far vedere, aiutare a far notare il prima e il dopo. Se la persona è talmente concentrata sulla micro sbavatura, aiutarla chiaramente a capire che questa sì che è un'accettazione sana, cioè va bene, certo, un po' di certo. E che cavoli se ogni tanto hai una sbavatura, chi se ne importa, ma se puoi portare fuori comunque il tuo messaggio. Quindi io non sono così fissata sul devi essere perfetto tecnicamente, devi essere libero di poter esprimere te stesso, e avere degli strumenti che ti consentono di farlo ti permette anche di, se avrai una sbavatura, sapere cosa fare per non dover cambiare parola, non dover abbozzare, no? Stare due passi indietro.
1: Assolutamente.
2: E poi, per tornare sul discorso poi della voce, che è fondamentale tutto questo, esiste proprio tecnicamente un modo diverso di balbettare,
0: sì.
2: Cioè chi si ferma su quella parola, c'è chi allunga, sì, la parola, c'è chi non la trova,
0: c'è chi non la
2: trova, c'è quello davanti che ti aiuta, che è la cosa peggiore, credo,
0: assolutamente,
2: perché il giudizio dell'altro ti crea ancora più problemi,
0: sì,
2: chi ti finisce,
0: ti senti totalmente nudo, scopertissimo,
2: ah, sì,
0: per cui tu stai già facendo del tuo meglio, cioè la persona
2: per
0: che ti dà
2: una
0: consigli.
2: Tecnica diversa
0: in
2: per...
0: realtà no,
2: no,
0: in realtà,
2: ah,
0: no,
2: vedi,
0: in realtà no, è vero che ci sono persone, sulla famosa frase di prima, domani vado al mare, domani vado al mare, domani vado al in spiaggia, domani vado al mare, e vado anche con lo sfiato respiratorio, domani vado al ma sì dai, dove siamo andati la settimana scorsa che siamo andati e tu mi dici mare, cioè diventa veramente tanto come manifestazione esterna. Ma tornando sul punto fondamentale, che è, tu hai già una memoria buona, sana, che funziona sia a livello comportamentale che a livello di voce, di cosa il tuo corpo ti fa fare, dobbiamo usare quella. Se tu vai a riprendere il controllo di quando tu parli bene, che tu abbia la balbettatura con la ripetizione, con la forzatura fisica, con la respirazione alterata, tutto si risolve. Cioè non ci sono più queste alterazioni, perché tu stai facendo la cosa giusta, c'è tutto molto più semplice.
2: Per cui soluzioni al 100% a questo,
0: sì,
2: punto.
0: Sì, sì, nel senso che è chiaro che quando tu poi hai degli strumenti, dopo c'è tutto l'aspetto psicologico,
2: certo,
0: per cui la voglia di non fare troppa fatica, avevi già un tuo equilibrio, devi trasformarli, quindi quante volte vuoi, insomma devi allenarti un
1: c'è
0: po',
1: un bel
0: quindi
1: lavoro.
0: C'è tutto un lavoro
1: c'è
0: dopo,
1: un bel
0: cioè
1: lavoro.
0: È chiaro che per stabilizzarti definitivamente ci possono volere settimane o mesi.
2: Però prima, okay, le prendiamo e prima le risolviamo.
0: Sicuramente, le ricerche
2: dicono
0: questo.
2: Mi ricordo che ti chiamammo
0: questo,
2: perché il nostro figlio aveva 2 anni e era balbuziente, ma soltanto tu poi ci hai detto, guarda che molto probabilmente è il cervello che va più veloce della parola, e così è stato.
0: In realtà è
2: anche
0: proprio
2: quello,
0: una questione di far giocare il bimbo con la voce, cioè quando c'è questo momento di disfluenza che può essere davvero fisiologica, se tu perdi quel momento e ti preoccupi, inizia, magari c'è la deviazione verso, magari
1: verso il problema,
0: e invece ha detto, ragazzi, voi siete 2 attori meravigliosi, giocate con la voce, fatelo parlare, forzate.
1: È durata 2 ore e mezza, però per 2 ore siamo rimasti un
0: attimo
1: un po'
0: di preoccupazione,
1: chiaro,
0: perché può esserci, ma in realtà se tu hai le competenze per comprendere e sai come farlo giocare sulla voce, lui ritorna ad avere la sua,
1: certo,
0: familiarità naturale con se stesso, e questo fidarsi di sé fa la differenza.
1: Chiara, sta cambiando la sensibilità della società nei confronti di questo problema?
0: Allora, un po' sì, mi viene da dire, anche se è ancora troppo poco. Noi, devo dire, da 1 anno e mezzo insieme all'associazione LEA, Libera l'Espressione Autentica, di cui io sono felicemente il direttore tutta la parte insomma scientifica insieme ad altri, stiamo portando avanti un tavolo di lavoro molto importante per sensibilizzare anche le istituzioni, e quindi stiamo lavorando su una legge regionale, stiamo facendo in modo anche con Roma Capitale di fare un decalogo, cosa che è stato fatto insieme alla si chiama Carla Fermariello, che è la presidente della commissione scuola, insomma stiamo facendo un lavoro fantastico per dare strumenti anche sugli 0-6 anni per riuscire a aiutare le famiglie con balbuzie,
2: soprattutto
0: perché non sanno
2: dove muoversi. Gli insegnanti avere una formazione sugli insegnanti,
0: assolutamente,
1: assolutamente
2: sì, perché
0: assolutamente
2: anche quello riguarda,
0: sì,
2: cioè il bullismo, sì, che lì è rischiosissimo,
0: è
2: in
0: rischiosissimo
2: questo momento storico,
0: e soprattutto gli insegnanti spesso rimangono perplessi perché magari vedono il ragazzo che parla bene all'intervallo con gli amici e all'interrogazione magari non spiccica parola,
2: e lo dice, e solo timido,
0: è solo timido, è solo che non ha studiato, cioè ci sono ancora dei preconcetti incredibili,
1: sì, sì, sì,
0: in figure che invece dovrebbero essere facilitatori,
1: questa,
0: no?
1: Formazione,
2: sì,
1: può fare veramente la differenza.
2: A questo punto è stata
0: anche i pediatri,
2: no?
0: I pediatri

0: stanno aiutandoci in una maniera incredibile, la Società Italiana dei Pediatri, la FIMP.
1: Ah, hai tagliato un po'.
0: Sì, un po' sì, chissà.
2: Ah, che bello.
0: Ogni tanto.
2: Questa è la
0: sporcatura,
2: è meravigliosa.
1: Però era più mondiale, una sporcatura.
0: Sì, la cosa interessante è che non c'è mai più, ormai da anni, la preoccupazione di tutto il retropensiero, no? Cosa penseranno? Cos'è? È meccanica, come succede a un normofluente, sebbene io non abbia molto.
1: Normofluente
0: è terribile, è una parola terribile.
1: Non è bello
0: ragazzi.
1: Il normo prima. Però fa capire,
0: è proprio
1: insomma.
0: Terribile, però sì, e devo dire che la figura anche del professor Spalice, cioè, insomma, stanno facendo delle cose bellissime, perché si rendono conto che su 40 anni di formazione non c'è stata mezz'ora di formazione in tutti i congressi cui loro devono andare sulla balbuzie, e quindi stiamo lavorando sulla formazione specialistica obbligatoria anche in questo senso.
1: Però a questo punto chi ti ascolta giustamente e ha magari un figlio così, dice: che devo fare?
2: Esatto, diamo delle indicazioni.
1: Dove mi devo rivolgere? Questa è l'unica volta che si può fare pubblicità assoluta, perché in effetti io ti conosco, alzo il telefono e ti chiamo.
0: Sì, certo.
1: Ma una persona che volesse mettersi in contatto con voi,
0: ma a parte
1: come...
0: che c'è il sito, quindi www.psicodizione.it, ma su tutti i social Psicodizione c'è, su YouTube Psicodizione c'è, insomma ci possono incontrare e trovare in
2: sei facilmente
0: tantissimi modi. Sì, perché ci sono anche tantissime testimonianze, video prima dopo, genitori che parlano, recensioni, cioè per me è importante proprio che si sappia che si può fare qualcosa, che va bene accettare, non stravolgere la tua vita perché balbetti, ma poi puoi anche migliorarla e quindi trasformare, sì, per quello che ti meriti di essere.
2: È quello il punto, cioè tu puoi accettare dei limiti, lavorarci su e far finta di niente, però se si possono avere gli strumenti per migliorare, perché no?
0: Esatto, sì. Allora diventa un'accettazione attiva.
2: Esatto.
0: Mi rendo conto che
2: non
0: ho bisogno
2: passiva,
0: d'aiuto,
2: chiaro.
0: Posso fare, ma posso veramente fare, chiaro, un percorso trasformativo che migliorerà le mie competenze nel futuro, le mie capacità relazionali con gli altri, la mia possibilità,
2: la mia autostima,
0: anche di migliorare e di contribuire, perché se no sto un passo indietro, quindi sì, è spreco, no?
1: Sì, infatti sì. Questi podcast che stiamo costruendo, queste 10 puntate che sono soltanto la punta di un iceberg, serve proprio a questo, a far capire alle persone quanto è importante la voce, ma non la bella voce,
0: sì, sì,
1: per parlare, ma le giuste intenzioni, il modo migliore, togliere i difetti che possono implicare dei rallentamenti nella vita professionale importanti,
0: sì,
1: cioè anche balbuzie, sì, e chi parla con la F così, cioè 2 anni va bene, ma quando ce ne avrà 40, 50, questa F così non va bene, insomma, tutto rispetto, carino, un vezzo per un bambino o per una bambina, ma non per un uomo, non per una donna in età matura, e se li cogliamo nel momento giusto, e come si dice in psicologia, come ho detto prima, sono i momenti magici dell'apprendimento, sì, allora riesci a risolverlo, e questo sono quei problemi che non esistono, la balbuzia non esiste.
0: Ahimè.
1: Non c'è.
0: E invece la voce, quando tu sei libero di esprimere te stesso con la voce crea, la voce è un regalo che tu fai agli altri, la voce è qualcosa che non c'era prima e adesso c'è. Cioè, la costruzione di una creazione. Io non so se riesco a far comprendere quanto è importante. Alcune volte ci sono genitori che mi dicono: ma faccio fare prima un corso sull'autostima, faccio fare prima un corso sull'attenzione perché mio figlio... Ma lavora sulla voce di tuo figlio, sul portare fuori se stesso.
2: Anche
0: una
2: perché
0: volta che
2: poi
0: la
2: il
0: voce...
2: resto viene inglobato.
0: Arriva dopo,
2: certo.
0: Noi siamo animali sociali, noi siamo relazione, noi siamo comunicazione, e quindi la parola deve arrivare e dopo arriva tutto il resto, perché sennò tu sarai sempre dentro il tuo pensiero a chiacchierare con te stesso. Devi stare in fuori, e la voce ti permette, la relazione ti permette questo. Poi arriva tutto il resto.
2: In base alle tue esperienze, i cambiamenti migliori che hai visto nelle persone?
0: Ma ci sono bambini che... Io ho mamme che mi dicono, e a me riempie il cuore, che mi dicono: oggi mio figlio ha 9 anni, lo vedo qui parlare davanti al pubblico, lo rivedo come quando aveva 3 anni. Vuol dire che in quei 4 anni si stava già spegnendo qualcosa.
2: Esatto, fantastico.
0: Un adulto che dice: ho osato fare il colloquio di lavoro della vita invece che stare dietro un computer come ho sempre fatto in questi 20 anni per paura di espormi.
1: Perché ti autoelimini a quel punto.
0: Ma
1: anche.
0: Ma sì, rimani... A sobbollire, rimani lì a vivacchiare, ma tu dentro sai che hai una fiamma, quella fiamma deve contribuire a migliorare le persone anche intorno a te, le tue idee hanno un valore, le devi portare fuori. Questo
1: e tu sei quella fiamma che migliorerà le persone, Chiara Comastri.
0: Ci provo.
1: Psicodizione.
0: Esatto.
1: Siamo arrivati ai saluti e io spero che, anche se solo mezz'ora, fra virgolette, abbia aperto ancora di più la mente alle persone per far capire quante declinazioni può avere la voce, che non è soltanto Sì, è l'elemento di comunicazione più importante al mondo, che non è la bella voce, lo urlerò sempre.

0: sono le giuste intenzioni che sì. utilizza quella voce, le giuste intonazioni, il modo migliore per esporre se
1: la
0: stessi,
1: verità la dentro la voce,
0: dignità,
1: sì,
0: dignità. Assolutamente. La voce deve tornare ad essere un luogo sicuro. Per
1: che
0: cui
1: bello.
0: Grazie Chiara Comasti,
1: grazie a te mille per le tue perle
0: e la tua psicodizione. Noi chiudiamo, Alessia, a questo punto.
1: Sì. Perché la voce non è un meccanismo perfetto, ma è un organismo vivo.
0: Già, però ogni voce, anche quella che incontra ostacoli, resta una forma di presenza, no?
1: La voce non è solo come parliamo, è come esistiamo. Questa è Voice Art.
0: E lei è Alessia Navarro.
1: E lui è Pino Insegno.
0: Alla prossima.
2: Radio 1, un mondo da sentire.

0: Radio 1, un mondo da sentire.
1: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità. Dipartimento della Funzione Pubblica, Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
2: Ascolta, si fa sera.
3: Al microfono padre Enzo Fortunato, direttore della rivista Piazza San Pietro.
4: Ricordiamo tutti ciò che accadde ad Abu Dhabi il 4 febbraio 2019, un evento straordinario, seguito da un'ampia rassegna stampa internazionale. Il Papa e il Grande Imam di Al-Azhar, insieme a tanti altri, si incontrarono e firmarono uno storico documento per la realizzazione della pace mondiale e della convivenza umana. Una curiosità, la medaglia commemorativa di questo incontro riportava l'immagine di San Francesco d'Assisi e del sultano Malik el-Kamil. Per comprendere appieno il significato, dobbiamo riavvolgere il nastro della storia e tornare al 1219. In quell'anno Francesco si imbarcò da Ancona. I venti erano contrari, non solo quelli del mare. La sua partenza fu osteggiata anche dalla chiesa, dagli amici e in parte persino dai suoi stessi frati. Ma lui sfidò ogni resistenza. È in corso la quinta crociata. I luoghi santi sono contesi a furor di sangue e di spade. Francesco invece si presentò disarmato, con un libro solo in mano, il Vangelo, la buona notizia. Ecco, abbiamo bisogno di presentarci disarmati. Oggi è necessario che la nostra vita, il nostro cuore, le nostre parole, il nostro sguardo, i nostri gesti siano di accoglienza e non di sfiducia, siano disarmati e non armati. E allora avremo un mondo di pace, partendo da quel piccolo pezzo di terra che abitiamo e viviamo. Sì, perché la pace, prima di essere un grande trattato, è un gesto semplice che parte da noi.
3: La trasmissione si può riascoltare sulla nostra app e sul nostro sito raiplaysound.it.

0: ore 21.
1: GR1.
2: Una buona serata da Massimo Cecchini. Notizie dall'estero in apertura di giornale: scontro Turchia-Israele sul caso Flotilla.

0: Turchia, Ankara emette un mandato d'arresto internazionale per Netanyahu per lo stop alla spedizione diretta a Gaza e accusa il premier di genocidio. Durissima la replica, Erdogan è un dittatore antisemita, dà rifugio ai terroristi di Hamas. E si aggrava il bilancio dei raid russi sull'Ucraina, a Kryvyi Rih 14 morti e 121 feriti nell'attacco con droni che ha colpito anche un centro commerciale. Il presidente Zelensky parla di un atto ignobile e spregevole, altre 4 vittime nella regione di Mykolaiv, 3 sono bambini. Sempre sul fronte ucraino, il 24 agosto a Kiev si riunirà la coalizione dei volenterosi nel 35esimo anniversario dell'indipendenza. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. La premier interviene anche sui migranti e difende il nuovo patto europeo, tutela l'Italia, dice. E al New York Times, sul rapporto con Trump, ammette: pensavo sarebbe stato più facile. Sul tema dei migranti interviene anche il ministro dell'interno Piantedosi. Sterili le polemiche sui dublinanti, finora ne sono arrivati solo 3, e separa la questione dai controlli alla frontiera con la Spagna introdotti dopo la crisi di Ceuta. Madrid sottolinea: resta una nazione sorella, l'auspicio è ripristinare presto Schengen. In Italia con la cronaca, a Palermo la morte di una bimba non vaccinata riaccende l'attenzione sulla difterite. La madre punta il dito contro i medici.
1: Vi auguro di non avere a che fare con medici incompetenti. È un passaggio di un post della madre della bambina di 4 anni morta per difterite a Palermo, perché, secondo i medici non vaccinata, la donna parla di sottovalutazione e chiede silenzio. Sulla vicenda indagano i carabinieri dopo l'apertura di un fascicolo da parte della procura.
2: Non siete riusciti a fare il
3: vaccino? No, non siamo riusciti a fare perché ovviamente nel caso che è successo c'è molta confusione. È lunedì mattina alle 8:30 dobbiamo essere qua per fare la vaccinazione.
1: Intanto a Palermo è corsa ai vaccini. I centri dopo la tragedia registrano un aumento delle prenotazioni che potrebbe attestarsi al 10%. Noi siamo andati in quello più vicino, al quartiere della piccola vittima. Sentiamo il responsabile medico, Rosario Rosa.
4: Abbiamo notato sicuramente un afflusso dei quartieri limitrofi.
1: Il vaccino sarebbe stato fondamentale per il cugino della bambina deceduta. È ricoverato all'ospedale di Cristina, ma le condizioni non sono critiche. Da Palermo, Giorgio Ruta, GR1.
0: Ancora cronaca con l'omicidio di Maria Vittoria Carbone a Tito, in provincia di Potenza. Ha arrestato il figlio 31enne che ha confessato, dopo un lunghissimo interrogatorio, di averla uccisa dopo un violento litigio. L'uomo era seguito dal centro di salute mentale di Potenza. Il femminicidio di Tania Terrini, in provincia di Venezia. La 39enne uccisa dall'ex fidanzato è stata strangolata, lo confermano i primi esiti dell'autopsia, secondo cui le fratture sul corpo della donna sono compatibili con una forte pressione esercitata sul collo. Disposta anche l'autopsia dell'aggressore, trovato impiccato nella sua abitazione. Il maltempo sferza il centro nord, nubifragi, tornado e migliaia di fulmini hanno provocato frane, allagamenti e pesanti disagi. Oltre 350 gli evacuati in Lombardia, che chiederà lo stato d'emergenza. Trombe d'aria, danni in Liguria e Piemonte, in Toscana alberi abbattuti e blackout. Nel fine settimana scatta anche il controesodo con traffico da Bollino Nero domani. Sentiamo le previsioni con il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
5: In atto il passaggio di una intensa perturbazione sulle nostre regioni settentrionali e centrali, temporali diffusi, piogge abbondanti e di grandine localmente, in un contesto che tenderà però a migliorare entro oggi, portandoci ad un weekend di tempo più stabile, più soleggiato, con temperature che dal nord e al centro torneranno ad aumentare.
0: I giochi del Mediterraneo, in corso allo stadio Iacovone di Taranto la cerimonia inaugurale della 20ª edizione. Ovazione del pubblico per il Presidente della Repubblica Mattarella, presente insieme alla Premier Meloni e alle alte cariche dello Stato. A portare il tricolore per l'alza bandiera l'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano, poi l'inno di Mameli e la sfilata degli atleti. Tra poco la dichiarazione ufficiale che darà il via ai giochi, che poi proseguiranno fino al 3 settembre. Il tennis, Jannik Sinner non giocherà agli US Open, il campione si arrende al problema al ginocchio destro, una decisione difficile, afferma: sono molto deluso. L'azzurro proseguirà il recupero e punta a rientrare nella tournée asiatica per i tornei di Pechino e Shanghai. E chiudiamo con la musica, e i Foo Fighters apriranno un concerto degli AC/DC. Non capita spesso che la band rock statunitense abituata a riempire gli stadi faccia da gruppo spalla, i Foo Fighters saranno ospiti speciali del gruppo australiano-britannico per una sola data del loro tour mondiale. L'appuntamento è fissato per l'8 settembre a St. Louis.

0: in Missouri, dove la band di Dave Grohl aprirà il concerto di Angus Young e Soci, prendendo il posto dei Pretty Reckless. Sono le 21 e 5 minuti su Radio 1, la musica non si ferma, la linea infatti va a Claudio De Tomasi con Radio 1 Musica, buon proseguimento d'ascolto.
1: Radio 1 Musica.
2: E la linea viene subito raccolta da Massimo Cecchini dal GR1 fino a Claudio De Tomasi con Radio 1 Musica. Staremo insieme fino alle 23, sono in questo momento le 21.06 praticamente. È di cotta con noi alla parte tecnica e subito cominciamo con la musica. James Blunt, il suo nuovo singolo, quello che si chiama Sa un po' d'estate, anzi sa proprio d'estate, Tastes Like Summer, è James Blunt.

si chiama Taste Like Summer e dice lui James Blunt, che ha proprio festeggiato in questi giorni il 20° anniversario del suo primo album, che si chiama Back to Bedlam, che è stato il suo primo album, sì, ma è stato allo stesso tempo uno degli album più venduti in Inghilterra degli anni 2000 e che viene festeggiato di questi tempi. Il testo dice a un certo punto: la tua pelle ha il sapore dell'estate, e sapete una cosa, aggiunge James Blunt, era proprio così. È evidentemente un qualche cosa di vero, viene raccontato in questa canzone, una canzone a metà strada tra le nuove sensazioni ma anche un tuffo nel mare del romanticismo. Magari il video è stato girato a Ibiza e il tutto può aver aiutato. Si chiamava James Blunt, il suo nuovo singolo, novità di questa settimana qui a Radio 1 con Taste Like Summer. Torniamo

Ed è stato proprio questo singolo, Mad About You, nel 2000 che ha aperto la strada al gruppo belga degli Uberphonic, la strada del successo internazionale. Li ha infatti lanciati un po' in tutta Europa, ma non soltanto in Europa. È stato messo questo brano in numerosi film, in commercial, quindi pubblicità, e anche in show televisivi. È una canzone che va a muoversi tra, in una delicata e confusa linea, che è quella poi della passione sentimentale travolgente, una passione che rischia poi di diventare ossessione o turbamento profondo psicologico, e di questo parla la canzone. Da lì poi si mossero in altre direzioni, cambiarono più volte cantante, tornò la cantante, se ne riandò, insomma, va bene, come al solito la vita anche musicale, artistica, ma non soltanto, dei gruppi che hanno molto successo, si muove in maniera a volte imprevedibile e sicuramente inconsueta. Lo conoscete lui? Si chiama Sting. Questo brano è del 1998 ed è Brand New Day.

E stiamo così stasera per Radio 1 Musica per questo venerdì 21 e 19 in questo istante, su questo ritmo andante che accompagna, spinge la notte dopo una giornata di perturbazioni anche abbastanza importanti un po' in tutta Italia. Dunque Aristing con una canzone che arrivava al 1998, quando c'era all'orizzonte, era arrivato il momento della grande paura della fine del non solo del secolo ma anche del millennio, il Big Bug, il grande bug che avrebbe travolto tutti noi. In realtà non è stato così, e proprio Sting in questa canzone realizzata insieme a Kipper, un famoso autore di colonne sonore, prende in giro un po' tutto quello che attorno a questa storia della fine del millennio, alla fine del secolo, stava succedendo nel mondo. Si chiamava Brand New Day. Abbiamo aperto questo nostro appuntamento di Radio 1 Musica con una novità. Bene, un'altra novità che esce proprio oggi è Ligabue, il suo nuovo singolo si chiama Qualcosa per te.

chiama Qualcosa per te ed è il nuovo singolo, esce proprio oggi e qui a Radio 1 lo suoniamo subito, il nuovo singolo di Ligabue che accompagna tra l'altro e chiuderà l'appuntamento con Qualcosa per te, questo è il titolo, con il documentario dedicato a Ligabue in onda il 4 di ottobre, ma proprio da settembre ci sarà il gran finale del tour con 15 appuntamenti unici in 15 città a partire dal 22 settembre all'Arena di Verona. E la cosa singolare è che ad accompagnare Luciano Ligabue ci saranno tutti i chitarristi che hanno suonato con lui nel corso della sua carriera, da Fede Poggi Pollini a tutti quelli che lo hanno accompagnato, e poi la solita batteria di Lenny Ligabue e di Luciano il figlio. A proposito di live, è rimasta nella storia un'esibizione del 1985 durante il Live Aid, erano gli U2 e hanno fatto una versione travolgente di uno dei loro, proprio dei cardini della loro esistenza musicale, ma anche dei cardini della loro esistenza musicale live, perché è uno dei, ancora continua ad essere un elemento fondante delle loro esibizioni live. Sono gli U2, questa è All I Want Is You, subito dopo arriva Onda Verde e poi torniamo qui per Radio 1 Musica.

0: Onda Verde, viaggiare informati.
1: 21:31 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Traforo del Monte Bianco, è da qui che partiamo. È un'ora l'attesa al Piazzale Italiano con coda in direzione di Chamonix. Sulla A1 Milano-Napoli, traffico intenso, quindi rallentato, tra Bivio 1, variante di Valico e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Sulla tangenziale di Modena il traffico è rallentato prima dello svincolo Modena in direzione Modena Nord, A1 Milano-Napoli. Sulla A1 Milano-Napoli stessa, tra Calenzano e Bivia 1 variante di Valico verso Bologna, le code a tratti per il traffico intenso. Raccordo Chieti-Pescara, traffico rallentato per l'incidente a Villa Reia, statale Tiburtina, direzione Raccordo Chieti. Tangenziale di Napoli a Capodichino, segnalata la presenza di pedoni. Sulla tangenziale di Catania, code a tratti tra Bicocca e Mister Bianco in direzione di Catania Centro. Con questo è tutto, buon viaggio da Rai Mobilità.
0: In collaborazione con il CIS. Radio 1 Musica.

E siamo ripresi, siamo ripartiti. Abbiamo ripreso con Radio 1 Musica, sono le 21.35 e 30 secondi. Questa è ovviamente Radio 1 con Claudio De Tommasi e di Cota alla regia. E siamo ripartiti con Passenger, che sarebbe poi il nome d'arte di un britannico, un cittadino britannico, che in realtà si chiama in maniera completamente diversa, perché il suo vero nome prevede qualcosa di completamente diverso e comunque risponde a Grant Mallaway. Mike Rosenberg è anche il nome con cui poi risponde all'anagrafe e non soltanto. Dunque, una canzone del 2018 che parla poi della ricerca di un amore.

questo caso un heart love, ovvero di un amore che risponde al cuore da amare, è una cosa molto difficile, perché comincia a usare una serie di metafore anche intense, come la ricerca di diamanti in un mucchio di carbone. Pensando, e questi sono miei vaghi ricordi scolastici, che proprio mi sembra, poi magari mi sbaglio, dal carbone, da un certo tipo di stato a cui viene sottoposto il carbone può uscire un diamante, più difficile trovare angeli in una città del diavolo. Però poi alla fine dice che la ricerca di un cuore da mare è come guardare le stelle, ce ne sono milioni ma ce n'è soltanto una sola che brilla apposta per noi. Si chiamava Heart to Love Passenger, è il nuovo singolo di Noemi con Vito Salamanca. Cosa fai questa sera? Stare con

0: più.
1: Questa si chiamava Tu cosa fai questa sera, era Noemi, il suo ultimo singolo. Torniamo indietro nel tempo, se questa è la Noemi di quest'estate. Tra l'altro auguri di ancor migliore guarigione a Noemi, visto che tra poco ci siamo anche qui a Radio 1. 1999 usciva un album, si chiama Californication, uno dei più grandi successi di una formazione californiana che si chiamava Red Hot, si chiama tuttora Red Hot Chili Peppers, e che tratta di tutt'altri temi rispetto alla Tu cosa fai questa sera. Infatti è abbastanza forte come temi, anche perché la loro vita non è mai stata una vita facile. Hanno subito perdite, come il chitarrista, il loro chitarrista iniziale, legati da grande amicizia, Lil Slovak e Flea, nonché Anthony Kiedis, ovvero rispettivamente bassista e cantante, che erano un po' coloro che insieme a Lil Slovak hanno formato e iniziato il percorso dei Red Hot Chili Peppers. Poi lui è morto di overdose nel 1998, ed è una ferita che non è stata mai completamente sanata. Infatti continuano a dedicargli canzoni, continuano, come vedevo un documentario qualche tempo fa proprio su Red Hot Chili Peppers, è proprio su questa storia con il loro chitarrista originale Lil Slovak, di come continuino a parlare con lui come se fosse ancora lì, come se fosse ancora pronto a rispondere. È stato un grande successo, davvero un grande successo per loro, per quelli che si

si chiamano Red Hot Chili Peppers. Come al solito, la canzone sembra trasmettere un messaggio da un punto di vista musicale, ma il senso, il percorso delle parole è tutt'altro. Sono loro, Red Hot Chili Peppers.

E questo era il 1900, è già proprio un secolo fa, potremmo dire. Comunque, Red Hot Chili Pepper dal 1999, dall'album Californication, uno dei loro grandi successi, molto caustici nei confronti della vita americana in generale e anche di quanto poi fosse di quei tempi, magari ancora lo è o lo è sempre stata, superficiale e vuota la maniera di vivere alla californiana. Andiamo in Australia, un'altra band che non esiste più, è morto il cantante in maniera tragica, e però continuano a vivere nell'immaginario di tanti. Questa è una canzone, ad esempio, che

Racconta una specie di divario che cominciò a nascere nei musicisti della band. Da una parte colui che è l'autore delle parole di questa canzone, Andrew Farris, che poi era il tastierista della band, che voleva celebrare la nascita del suo primo figlio, della sua prima figlia, una bambina, che ovviamente, come succede e come deve succedere, come è giusto che succeda, ha cambiato completamente la vita del musicista, perché ha capito che la sua vita stava per cambiare completamente, che stava diventando un genitore, per cui tutto un nuovo mondo si apriva di responsabilità e di attenzioni. Non a caso la canzone si chiama Beautiful Girl. Ma a quel punto nacque un contrasto proprio con il cantante, con Michael Hutchins, perché Michael Hutchins, non avendo una figlia né un figlio, voleva ancora continuare a interpretare le canzoni, a scrivere testi in maniera personale, quindi estremamente cupe, estremamente oscure, estremamente introspettive, un po' come era lui proprio di carattere. Mentre lui, il tastierista, alla luce della nascita della sua figlia, della sua prima figlia, stava cercando di scrivere in maniera quasi felice, positiva, così da augurare quasi una bella vita a quello che era la sua figlia appena nata. Il risultato intanto è questo, dedicata alla figlia di Andrew Farris, degli In Excess, il tastierista, si chiama Beautiful Girl.

questo venerdì. Non dico che siamo arrivati a fine agosto, insomma, però non manca neanche tantissimo, 21 di agosto. Allora, la musica continua e continuerà fino alle 23, e continua in questo caso con una coppia nell'arte e nella vita che abbiamo imparato a conoscere meglio, a parte coloro che già li conoscevano, ovvero Maria Antonietta e Colombre, che fanno anche della loro esperienza vitale, quindi dell'essere una coppia anche nella vita, una fonte di ispirazione, come in questo caso, che è una vera e propria dichiarazione di amore e di fiducia l'una nell'altro, nel senso che per riuscire a resistere ai colpi di questa vita, beh, bisogna avere un amore importante. Maria Antonietta e Colombre, 21 e quasi 52, con il loro Senza Vestiti.

Riesco. Si chiama così più o meno, nel senso che poi è questo il senso di questa canzone: solo con te io ci riesco, la vita è dura, però meno male ci sei tu in qualche maniera, mi salvi e mi consoli. Erano Maria Antonietta e Colombo. A proposito di salvarsi e consolarsi, forse a volte noi perdiamo un po' il senso delle cose, nel senso siamo talmente immersi ognuno nei suoi problemi, problemi o cose belle, e in questa vita, che ci scordiamo che stiamo su questa terra, no? Attaccati al nostro pezzetto di terra, e che però questa terra gira. Ad esempio, la Terra gira a 1670 km all'ora, ovvero circa 0,46 km al secondo, per cui 46 metri al secondo. Attorno al Sole noi invece giriamo a 107.200 km all'ora, che sono circa 30 km al secondo, e il Sole attorno al centro della Via Lattea gira a 828.000 km al secondo, per cui circa 230 km al secondo. Insomma, abbiamo delle velocità pazzesche che, di cui però non ci rendiamo conto, delle quali perdiamo assolutamente il senso. Magari ne parliamo ancora un po' tra un po', continuando a andare i numeri, come abbiamo fatto del resto ieri sera. Arriviamo al momento del GR1 con questa canzone di Lauryn Hill, una grande

musicista, un grande, questo è stato il suo debutto da solista dopo l'esperienza con il suo gruppo, Lauryn Hill, che se la prende con tutti quei signori maschi che pensano più alle cose che costano, alle macchine, che invece alla felicità della propria ragazza e alla famiglia. Si chiama The Wop, Lauryn Hill, GR1, e poi torniamo con Radio 1 Musica.

0: ore 22.
1: GR1.
2: Buonasera da Sonia Oranges, al via ai giochi del Mediterraneo a Taranto con la partecipazione di 26 nazioni di 33 discipline sportive e circa 4.000 atleti. In corso la cerimonia inaugurale allo stadio Iacovone, l'oro olimpico della marcia Antonella Palmisano ha portato il tricolore per l'alza bandiera e l'inno di Mameli. Presenti la premier Meloni, i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana, 5 capi di Stato. Ad aprire ufficialmente i giochi pochi minuti fa il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che in piedi ha applaudito la squadra azzurra ultima a sfilare alla cerimonia.
3: Dichiaro aperti i 20esimi giochi del Mediterraneo. Taranto.

0: 2026.
1: Lo scontro dopo il mandato di arresto internazionale emesso dalla Turchia contro il premier israeliano Netanyahu per la vicenda della flottiglia diretta a Gaza. Netanyahu aveva reagito duramente, Erdogan un dittatore antisemita che dà rifugio ai terroristi di Hamas. La Turchia replica a sua volta e lo accusa di usare meschine tattiche politiche per ottenere vantaggi elettorali, dipingendo Ankara come una nuova minaccia. Stati Uniti, Donald Trump può almeno per ora proseguire i lavori per la sala da ballo alla Casa Bianca. Il presidente della Corte Suprema, John Roberts, ha sospeso le decisioni dei tribunali che avevano imposto lo stop ai lavori in attesa del via libera del Congresso. Il provvedimento resterà valido fino a una nuova decisione della Corte. Trump difende da mesi il progetto "Il mio regalo all'America servirà anche ai futuri presidenti". La guerra in Ucraina. Droni russi colpiscono un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Almeno 14 morti e oltre 120 feriti. Altre 4 vittime a Mykolaiv, mentre un attacco ucraino ha ucciso 2 persone nel Donbass occupato dai russi. Intanto emergono nuovi particolari sul sommozzatore ucraino arrestato nei giorni scorsi in Croazia con l'accusa di sabotaggio al gasdotto Nord Stream. Da Berlino la corrispondente.
2: Dalla realtà alla finzione e di nuovo all'amara realtà, almeno per un sub ucraino. Per la procura federale tedesca, Volodymyr Zhuravlev avrebbe fatto parte del team ucraino che 4 anni fa ha sabotato il gasdotto Nord Stream. È stato arrestato con un mandato di cattura internazionale in Croazia, dove lavorerebbe come consulente di un film che ricostruirà proprio la storia di quel sabotaggio. Nel cast star come Adrian Brody, Sean Penn, Zhuravlev, che in Croazia era registrato con il proprio nome, è già stato arrestato un anno fa in Polonia. Lui si è professato innocente, Varsavia si è rifiutata di consegnarlo. Ora la Germania punta all'estradizione per poterlo interrogare. I media tedeschi descrivono come un thriller di spionaggio anche il ritrovamento di un deposito di armi al confine tra Berlino e il Brandeburgo. Ufficialmente si sa di 2 pistole con relative munizioni, ma per i servizi tedeschi sarebbe un punto di scambio clandestino allestito dall'intelligence russa. Scoperto un anno fa, Berlino l'ha messo sotto osservazione per individuare infine come responsabile del nascondiglio un uomo arrestato nel frattempo in Romania. Questo caso rientra in una più ampia gamma di scenari di minaccia ibrida, sostiene il ministro degli interni Dobrindt. Berlino, Barbara Gruden, GR1.
1: In Svezia una persona è morta e almeno 3 sono rimaste ferite nell'attacco di un uomo che armato di spada ha fatto irruzione in una scuola nel centro del paese. Il sospettato sarebbe un ex studente dello stesso istituto. In precedenza un'immagine dell'arma, probabilmente scattata nel bagno della scuola, era stata postata sui social da un account che riporta slogan a favore del terrorista di estrema destra Anders Breivik, che uccise 69 persone nel 2011 sull'isola di Utøya. Adesso la cronaca. Tania Terrin è stata strangolata, lo confermano i primi risultati dell'autopsia sulla 39enne uccisa dall'ex fidanzato Dino Keber il 16 agosto a Camponogara nel veneziano.
3: Le prime risultanze dell'autopsia eseguita questa mattina sul corpo di Tania Terrin confermerebbero la morte per soffocamento. Altri elementi serviranno però a completare il quadro delle ultime ore di vita della donna, degli ultimi istanti assieme all'ex diventato assassino. Il pubblico ministero di Venezia, Stefano Strino, ha chiesto al medico legale le conclusioni dettagliate in tempi stretti. Un femminicidio consumato, il colpevole si è tolto la vita, ma il caso di Tania ha riacceso i riflettori su un fenomeno, la violenza sulle donne, declinate in tante forme, che nulla sembra più contenere, perché si scopre che non bastano le denunce, tanto più se vengono ritirate dalle vittime e non lasciano traccia. 4 querele in oltre 20 anni nei confronti di Dino Keber, 3 rimesse, forse lo avrebbe fatto anche Tania per non rovinare lui che aveva un'attività. E così la palla torna nel campo della politica, che chiede l'ispezione in procura a Venezia.
4: Minvandrioli, Venezia, GR1.
1: In chiusura le notizie sul maltempo: nubifragi, tornado e migliaia di fulmini hanno sferzato il centro nord, provocando allagamenti, frane, crolli e pesanti disagi alla circolazione. La situazione più critica è in Lombardia, dove oltre 350 persone sono state evacuate e la regione chiederà lo stato di emergenza. Colpiti anche Piemonte, Liguria, Veneto, Emilia-Romagna e Toscana. Firenze

0: Firenze, una turista di 75 anni è rimasta ferita da una tegola caduta per il forte vento, ma non è grave. E ci fermiamo qui, linea Radio 1 Musica, il giornale torna alle 23.
1: Radio 1 Musica.

Radio 1 Musica, come si diceva dopo il GR1, insieme con Radio 1 Musica e la grande musica di Radio 1 fino alle 23, è tornato con noi Max Gambino, ha sostituito Eddie Cota per quel che riguarda la regia e la parte tecnica di questa nostra sequenza musicale. Claudio De Tommasi sempre qui con voi. E i Jacksons, era il 1981, l'album era Triumph. Sempre i titoli così proprio cosmici da parte dei Jacksons. In questo caso la canzone era stata scritta da Jackie e Michael Jackson, ma cantato da Michael e Randy Jackson. È stata un grande successo ed è una spinta proprio all'unità ovviamente tra fratelli, ma all'unità di questo pianeta, all'unità galattica, extragalattica e via dicendo, con un video quasi fantascientifico che vedeva anche la polvere cosmica radunarsi a formare poi delle figure particolari, dei personaggi particolari. Ricordiamoci che insomma questa nostra Terra insieme al Sole gira 828.000 km all'ora, quindi 230 km al secondo, attorno al centro della galassia, centro che sembra essere occupato da un massive black hole, ovvero un buco nero gigantesco. Ma questa è un'altra storia. Intanto torniamo al presente, era il 1981, 2026, il nuovo singolo di Malika Yan che si intitola Una possibilità.

spesso dopo un solo appuntamento già ci si bacia. A proposito di questa una possibilità, Malika Ayane, è lei che la canta, ha scritto: c'è un tipo di canzone che mi appassiona da sempre ed è quella che accanto, insomma, sembra una canzone allegra, sembra un'attitudine, avere un'attitudine spensierata, e invece no, invece poi il testo è più o meno amaro e c'è una riflessione completamente diversa da quella che invece la musica sembra suggerire. Da grande appassionata di commedie sarcastiche, aggiunge Malika, ho trovato irresistibile l'idea di realizzare un brano che fosse leggero nel raccontare di come spesso l'immagine

immagine della felicità che arriva dall'esterno, sia poi, ovvero le cartoline delle vacanze, ad esempio, non sia poi universale, ma anzi a volte si rivela una vera e propria trappola in cui si gade, perché cercando di aderire forzatamente a un modello che non è il nostro, si finisce poi per finire male. E allora, questa era una possibilità di Malika Ayana, questo è Across the Sea di Shelton.

E si chiamano Selton, con continui cambi di arrangiamento, un'attitudine anche in questo caso spensierata, un po' che la comunanza tra questa canzone Cross the Sea di Selton, brasiliani ma che residenti a Milano, Malikayan, e la sua Una possibilità, un brano questo da un album che si chiamava Cross the Sea. L'album era evidentemente di aspirazioni brasiliane, visto che si diceva che si intitolava Non so parlare portoghese, Saudade o qualcosa del genere. Torniamo in Italia, torniamo al 2015, quando i Negrita, una delle band più importanti del rock italiano, pubblicavano un singolo di quello che era un po' l'apripista di quell'album che si intitolava 9, pubblicato il 24 marzo del 2015. Il brano qui a Radio 1 Musica è Il Gioco, e loro sono i Negrita.

già si riconoscono loro, no? Si riconoscono a voglia, se si riconoscono sono in negrita. 2015, questo si chiamava il gioco. La vita è un gioco, a volte insomma un gioco abbastanza doloroso, non soltanto per le vicende d'amore che possono andare storte, magari anche con qualcosa, dico io, di un po' più coinvolgente, pesante e doloroso. 22:25 passati da 7 secondi, e proprio a proposito di amore che finisce e del dolore che si prova, arriva a puntino la nuova canzone di Love Sober, di questo cantautore e produttore tedesco che sta avendo molto successo in questo momento, Kamrad. Si chiama Love Sober, per cui sobrietà, ma nel senso sobrio proprio dello smettere di essere dipendente, come sobrio è uno che non beve, come sober è quando smetti di essere dipendente dall'alcol. In questo caso si racconta e si celebra la lucidità ritrovata dopo una storia d'amore, o meglio, lui dice una sbornia d'amore, trasformando il dolore per la fine di una relazione importante in un nuovo inizio energetico e liberatorio. Lui è considerato una delle realtà indipendenti più interessanti del nuovo pop continentale, e proprio in questo caso lui sceglie di capovolgere la narrazione pop, quella tradizionale sulle rotture sentimentali di fronte al dolore di un legame esaurito o di un legame tossico che insomma portava alla disperazione. Lui invece propone la consapevolezza che un amore finito può darti nuova energia all'inizio di una nuova e migliore vita. Si chiama Love Sober e lui è Kamrad. Yeah!

È uno dei protagonisti di successo della nuova musica europea, la nuova musica continentale. A proposito di pop, si chiama Comrade, questa è la sua celebrazione dell'essere di nuovo single. Di altra opinione completamente opposta potremmo invece parlare, se parlassimo, lo stiamo facendo, di Beyoncé. Allora, siamo precisamente 5 mesi dopo, credo, una cosa del genere, 5 mesi dopo il matrimonio tra da una parte Beyoncé e dall'altra Jay-Z. Lei racconta che fino a quel momento lei non aveva ricevuto neanche un anello di fidanzamento, ma proprio niente. E non a caso questa canzone la scrive nel periodo in cui ancora non c'era all'orizzonte il loro matrimonio. E infatti è una canzone che invita le ragazze, le ladies americane, ma non soltanto, a mollare il loro ragazzo, se questo ragazzo non dava intenzione, non dava segnali di volersi sposare, ovviamente sposare con la protagonista della canzone. Dice quindi lasciatelo, perché è meglio, a volte è meglio essere single lady piuttosto che stare a aspettare le volubili evoluzioni di un ipotetico fidanzato. In realtà poi 5 mesi dopo lei si sposa e tutto cambia, ma non cambia questa canzone, che ha avuto un enorme successo, accompagnata anche da un video con un balletto importante, realizzato tra l'altro la canzone da una duo importante come appunto The Dream e Boombox, che avevano già fatto delle canzoni per Rihanna. Il loro atteggiamento verso il successo non è cambiato. Di grande successo anche questa, Put a Ring on It, ovvero mettimi l'anello, dai di questo anello che è il momento. Si chiama Single Ladies, le Beyoncé.

Questa si chiama Single Ladies ed è Beyoncé, qualche mese prima di sposarsi con Jay-Z, ed era la sua esortazione a tutte le ragazze di mollare quei ragazzi, quei fidanzati che parlavano, ma poi alla fine non si decidevano a mettere finalmente questo anello alle dita della loro compagna. E allora lei però ce l'ha fatta, pochi mesi dopo si è sposata con Jay-Z. Di altro genere, di altro anche periodo musicale, è questo Contachinte. Ricordate Daniela Silvestri? Beh sì, come fate a dimenticare, uno dei protagonisti importanti della musica italiana, e c'è questa canzone scritta insieme poi a un altro personaggio importante della musica italiana, su altri versi, su altri fronti e per altri versanti, ovvero Frankie High Energy, e c'è una frase che conto quanto Contachinte e in quanto Contachinte canto. La ridico? Aspetta, Dunque, conto quanto Contachinte in quanto Contachinte canto. Contachinte Daniela Silvestri.

Appunto, questo è Daniele Silvestri, conto quanto conta quinte in quanto conta quinte canto. Questo è il senso di questa canzone di Daniele Silvestri. Veniamo alla terza novità di questa serata, questa è Radio 1 Musica, qui da Radio 1 ovviamente, con Claudio De Tommasi e Max Gabbino alla regia. Siamo partiti alle 21, siamo partiti proprio con una novità per la prima volta suonata qui a Radio 1 ed è la James Blunt. Siamo andati attraverso tanta musica e siamo passati però attraverso la seconda novità, che è Ligabue con il suo nuovo singolo Qualcosa per te. Arriviamo alla terza novità della serata, un gruppo che si muove tra la dance e il pop. In questo caso è un gruppo di quelli che è diventato piano piano molto importante e arriverà anche il 14 di novembre all'Assago, al Palassago di Milano, al Forum di Assago di Milano, e con questo suo nuovo album, si chiama Sunshine, anche un nuovo singolo uscito proprio adesso ed è la prima volta di nuovo, quindi novità qui a Radio 1. Si chiama Sunshine ed è quello che è un po' la title track, che dà il titolo anche all'intero lavoro, il loro nuovo album. È un brano che cattura un po' quello che è il senso della musica dei Jungle, ovvero quello che vorrebbero fare è comunque andare a prendere un campionamento di qualcosa e farne altro. In questo caso vanno a prendere un campionamento Jungle e tirano fuori questo Sunshine. Si chiamano Jungle.

Vabbè, insomma, dalla Jungle ai Jungle, questo è il loro nuovo singolo, quello che si chiama Sunshine, terza novità per questo appuntamento con Radio 1 Musica per questo venerdì 21 di agosto. Stiamo arrivando alla fine di questo nostro appuntamento alle 23, quando lasceremo la linea alla GR1. Questa è Radio 1 e questa è Radio 1 Musica. Ci piace ripeterle, ci piace che non ci confondiate con altri, del resto è impossibile. Parliamo di un gruppo molto famoso negli anni 70, uno di quei gruppi che hanno espresso tanto a proposito di quello che veniva considerato di quei tempi la black music, tra soul, R&B, ballate e ritmi più sostenuti. Nel 1982 i Commodores perdono quello che è il loro frontman, che diventa un solista, e da quando ha intrapreso la carriera di solista ha venduto oltre 100 milioni di copie, è uno degli artisti che hanno venduto più dischi nel mondo. Alcune delle sue canzoni più famose sono Endless Love, il duetto con Diana Ross, We Are the World, All Night Long, Hello, Say You, Say Me. Ha vinto anche il premio Oscar nel 1986 proprio con Say You, Say Me. È il padre adottivo dell'attrice Nicole Richie. Lui si chiama Richie, ma Lionel Richie nel 1983 pubblica questa canzone che celebra l'energia della notte e l'amore vissuto liberamente tra le strade di una città disponibile a far incontrare nuovi amanti. Si chiama Running with the Night e Lionel Richie.

uno dei più grandi musicisti e di più grande successo, lui si chiama Lionel Richie, magari ne avete sentito parlare. Questa è la sua canzone del 1983 e si chiamava Running with the Night, che è una specie di celebrazione sì della notte, ma anche di una città capace di accogliere gli amanti nella notte, di dare libero spazio ai sentimenti, anche quelli più coinvolgenti e appassionati. Sono le 22:51 in questo istante, questa è Radio 1 Musica, ci avviciniamo al momento del distacco, il momento in cui lasceremo spazio ancora al GR1 e poi quindi aggiornamenti su quanto sta accadendo in questo momento per questo mondo e che poi dopo il GR1 arriverà ancora la grande musica, All Music per questa notte, vi accompagnerà fino al mattino. Intanto Sophie and the Giants, allora arrivano da Sheffield, è una città, la città dell'acciaio un tempo, ora non più, arriva anche gente come Joe Cocker da Sheffield, ma questo è un altro discorso. Da quella città arriva questo gruppo che ruota attorno a una figura come cantante e autrice, Sophie Lewis Scott, che è diventato famoso il suo gruppo Sophie and the Giants in tutta Europa, grazie anche a grandi successi

e collaborazioni internazionali con produttori di rilievo. Riescono a mescolare diverse cose come influenze indie, pop melodico, elettroniche e anche sfumature italo disco. I loro grandi successi li elenco velocemente: Hypnotized del 2020 con Purple Disco Machine, 2022 un'altra ballabile collaborazione internazionale sempre con Purple Disco Machine, nel 2021 un brano realizzato insieme agli italianissimi Benny Benassi e Dardust, si chiama Golden Nights e sono appunto Sophie and the Giants, Dust e Astrality.

si chiama proprio così, Golden Nights, ovvero notti dorate. Sophie and the Giants insieme a Benny Benassi a Darnast, un grande successo del 2021, come si diceva, in questo connubio tra pop e dance che sosteneva Max Gambino è qualcosa che sta andando molto di questi tempi, e i nostri ringraziamenti vanno soprattutto a Max Gambino per la sua preziosissima parte tecnica. I saluti di Claudio De Tommasi a tutti voi che siete stati all'ascolto qui di Radio 1 Musica. Siamo partiti alle 23 e siamo arrivati al momento del distacco, visto che sta per arrivare il GR1 e poi la musica notturna All Music per Radio 1. Vi auguro uno splendido weekend, magari ci risentiamo proprio lunedì qui su Radio 1 quando ripartono le programmazioni con Italia in diretta la mattina e il pomeriggio. E intanto arriva a chiudere questo nostro cerchio un brano pubblicato il 17 giugno del 2022. È un po' di tempo che non li sentiamo, vediamo che cosa succederà nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Intanto questo si chiamava Diva e sono la rappresentante di lista, Dario e Veronica, che salutiamo. Ci risentiamo la prossima settimana, buon weekend, arriva il GR1. No.

0: Ore 23.
1: GR1.
2: Buonasera da Massimo Cecchini. La difficile situazione meteo in apertura di giornale, con il maltempo che sferza il centro-nord in Toscana. Migliaia di fulmini, alberi abbattuti e blackout, trombe d'aria e allagamenti anche in Liguria e Piemonte. La situazione più critica è in Lombardia, con frane, comuni isolati e oltre 350 persone evacuate. La regione chiederà lo stato d'emergenza. Il punto del servizio.
3: Come olio scorre sui detriti scaricati dalla Valrabbia, come nel 2012 a Sonico, nonostante i milioni di euro investiti, praticamente al livello della statale 42, ripulita ma ancora chiusa per i danni e il rischio di nuove colate. Crollato il ponte della frazione Rino, dove rimangono sfollate alcune decine di persone, dopo la paura di giovedì.
4: Ieri eravamo solo a mangiare, madonna, la casa tremava tutto, Giù, siamo scappati.
3: Più a monte migliora la situazione a Vione, gli sfollati potrebbero rientrare a casa nelle prossime ore. Difficile fare previsioni sulla riapertura della statale, si transita in treno e su una strada secondaria. Per tutta la giornata si sono create lunghe code, questo è un periodo di forti flussi turistici.
5: Perché ieri sera siamo trovati qui nella chiusura, siamo fermati col camper qui, abbiamo dormito e ora vediamo di ripassare.
6: No, we don't know.
3: Non sapevamo nulla, dicono due motociclisti tedeschi. Domani prevista una tregua dal maltempo. Pierluigi Ferrari,
1: GR1.
2: E a proposito di traffico, domani entra nel vivo il controesodo con il bollino nero sulle principali direttrici di rientro.

0: Sul fronte meteo, come avete sentito, il tempo andrà migliorando. Allora, le previsioni del colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
1: In atto il passaggio di una intensa perturbazione sulle nostre regioni settentrionali e centrali, in un contesto che tenderà però a migliorare, portandoci ad un weekend di tempo più stabile, più soleggiato, con temperature che dal nord e al centro torneranno ad aumentare.
0: Le notizie dall'estero: la guerra in Ucraina, si aggrava il bilancio dei raid russi a Kyiv in città natale di Zelensky, almeno 15 persone sono morte, 121 sono rimaste ferite nel bombardamento contro un centro commerciale. Il presidente ucraino parla di un'azione cinica ignobile e chiede maggiore pressione su Mosca. Altre 4 vittime, tra cui 3 bambini nella regione di Mykolaiv, mentre nel Donbass occupato 2 persone sono morte in un attacco ucraino. E sull'Ucraina torna a riunirsi la coalizione dei volenterosi, il vertice il 24 agosto a Kiev in occasione del 35esimo anniversario dell'indipendenza. Giorgia Meloni parteciperà in videocollegamento. La premier intanto rivendica le nuove regole europee sui migranti, tutelano l'Italia, afferma, e al New York Times, parlando del rapporto con Trump, ammette: pensavo fosse più facile. E grandi temi della geopolitica al centro del meeting di Rimini che si è aperto oggi. Nel suo messaggio il presidente Mattarella invita a rifiutare l'odio in un tempo segnato da guerre scellerate e richiama la politica alla solidarietà. Grande attesa per la visita di Papa Leone domani, e su questo le parole del presidente del meeting, Bernhard Scholz.
2: Verrà accolto con entusiasmo dal popolo del meeting, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani, dagli studenti, dalle giovani famiglie e anche da qualcuno che ha già visitato la prima edizione del meeting 47 anni fa, e quindi è proprio un incontro con tutti. Poi, dopo aver attraversato il padiglione, arriverà nel grande auditorium e siamo molto molto in attesa delle sue parole.
0: Torniamo alla cronaca. L'omicidio di Maria Vittoria Carbone a Tito, in provincia di Potenza, ha arrestato il figlio 31enne che ha confessato, dopo un lunghissimo interrogatorio, ha confessato di averla uccisa al culmine di un violento litigio per futili motivi. L'uomo era seguito dal centro di salute mentale di Potenza. Tania Terrina è morta per strangolamento, lo confermano i primi risultati dell'autopsia sulla 39enne uccisa dall'ex fidanzato Dino Chebera a Camponogara, nel Veneziano. L'esame ha evidenziato la frattura dell'osso ioide e segni sul collo. Disposta l'autopsia anche su Keber, trovato impiccato nella sua abitazione. L'uomo era già stato denunciato dalla donna per aver tentato di strangolarla nell'aprile scorso. L'economia con il risico bancario: dopo le offerte lanciate da Monte dei Paschi su Banco BPM Banca Generali, Intesa San Paolo presenta un esposto alla Consob per evidenti criticità. Generali invece apre all'operazione e la valuterà senza pregiudizi. L'amministratore delegato di MPS Lovaglio punta a un gruppo da 80 miliardi tra i primi 10 in Europa. Nonostante le quasi 3 ore di durata, l'Odissea di Christopher Nolan è il successo cinematografico dell'estate, un periodo che di solito vede diminuire gli incassi in sala, ma il film si è rivelato un fenomeno globale, capace di riaccendere l'attenzione anche sulle modalità di proiezione su più spettacolari.
3: Aiutami a tornare a casa.
4: Omero ci aveva avvertito fin dall'inizio. Ulisse ha sempre 1000 risorse, compresa la più inaspettata, il divismo del cinema. Uscita a metà luglio, l'Odissea, diretta da Christopher Nolan, ha superato in Italia 50 milioni di incasso ed è tuttora seconda al botteghino, dietro l'Oceania di Disney e davanti a Spider-Man.
5: Il re di Itaca sta per tornare.
4: L'intero settore fa festa. Per i nostri schermi è il miglior luglio degli ultimi 30 anni e per Nolan il maggior successo di sempre. Record anche per un film che gli Stati Uniti vietano ai minori di 17 anni per la violenza delle scene di combattimento.
3: Mi riprenderò tutto.
4: In più rinasce l'interesse per i grandi formati, IMAX e 70 mm, poche sale ma piene ovunque, difficili da prenotare, e alla fine in molti casi scatta anche l'applauso, condiviso, scommettiamo, da produttori ed esercenti.
3: Posso ancora salvarli.
4: Francesco Riccardi, GR1.
0: Il prossimo GR1 è a mezzanotte, la linea alla musica di Radio 1.

0: Radio 1, un mondo da sentire. Meteoradio.
1: Benvenuti al consueto spazio dedicato al meteo in montagna. Diamo il benvenuto al colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare. Colonnello, qual è la situazione meteo sul nostro paese e sulle nostre montagne?
2: Dopo il passaggio dell'intensa perturbazione che ha interessato anche e soprattutto i monti del nord e del centro, andiamo verso un weekend di tempo più stabile e più soleggiato. Certamente, date le temperature che torneranno ad aumentare e data un po' di instabilità residua rispetto al passaggio della perturbazione, sulle nostre montagne a nord-est, come sull'Appennino meridionale, potrà arrivare ancora qualche temporale. Ma si tratterà di eventi comunque isolati e quindi non di maltempo generalizzato in un contesto di una situazione che sarà tornata a caratteristiche estive.
1: Colonnello, che tempo possiamo aspettarci nei prossimi giorni della settimana?
2: Anche per i prossimi giorni, soprattutto nella prima parte della settimana, dobbiamo aspettarci tempo sostanzialmente buono. Qualche temporale in più sulle montagne del settentrione, non su quelle centrali e meridionali, e poi forse un cambiamento che potrebbe aver luogo dopo la seconda metà della settimana, in un contesto di una maggiore probabilità che arrivino dei temporali sulle zone alpine e prealpine. Ma anche questa è una previsione che dovrà essere affinata con il passare dei giorni.
1: Grazie al colonnello Guidi dell'Aeronautica Militare per essere stato con noi. Da Massimo Maffei per Rai Meteo, a tutti buon proseguimento di ascolto e buon fine settimana.

Rai Radio 1. Inno nazionale della Repubblica Italiana, eseguito dall'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, diretta da Fabio Luisi,

0: Ore 24.
1: GR1, edizione della mezzanotte.
2: Violenta ondata di maltempo al centro-nord, ponti crollati, frane e allagamenti, diversi comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza, al sud ancora caldo estremo. Giorgia Meloni sui migranti, il nuovo patto europeo ci tutela, nessuna correlazione con la crisi a Ceuta, e sul suo rapporto con Trump ammette: pensavo sarebbe stato più facile. Caso Flottiglia e scontro Ankara-Tel Aviv, la Turchia emette un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, il premier israeliano Erdogan dittatore antisemita, accuse deliranti per il presidente turco. Donna uccisa a Potenza, confessa il figlio 31enne arrestato per omicidio. Il femminicidio di Tania Terrin, l'autopsia conferma la morte per strangolamento. Grande attesa per la visita di Papa Leone al meeting di Rimini. 44 anni dopo Wojtyla, un pontefice torna alla kermesse di comunione e liberazione. Taranto si alza il sipario sui giochi del Mediterraneo. Ovazione per il capo dello Stato Mattarella alla cerimonia che ha aperto ufficialmente la 20ª edizione. La notte della Taranta incanta Melpignano. Di nuovo protagonisti il Salento e la pizzica, ma anche un omaggio agli 80 anni della Repubblica. A guidare l'orchestra Ermal Meta. Sinner rinuncia agli US Open per i problemi al ginocchio. Sono triste e deluso, ma mi serve più tempo, commenta il numero uno del tennis mondiale. Calcio, comincia la Serie A, subito in campo l'Inter, campione d'Italia contro il Monza. Pallavolo, esordio vincente degli azzurri agli europei. Buonasera da Sonio Oranges. Il maltempo crea disagi sulle strade nel fine settimana del controesodo dalle vacanze, quando l'ANAS prevede 24 milioni di spostamenti e il bollino rosso per il traffico fino a domenica pomeriggio. Un fiume di veicoli che nelle ultime 24 ore hanno fatto i conti con nubifragi, tornado e migliaia di fulmini che hanno colpito il centro nord, allagamenti, frane e oltre 350 evacuati in Lombardia. Trombe

0: d'aria in Piemonte.
1: A Torino una tromba d'aria come non si vedeva da 70 anni, in Lombardia oltre 300 frane dovute alle piogge intense e centinaia gli evacuati in Valcamonica, dove ieri un ponte è crollato. La regione, dove resta l'allerta gialla per rischio idrogeologico, chiede lo stato di emergenza. A Genova sono caduti 20.000 fulmini, uno ha fermato un treno, un altro bucato il campanile di una chiesa. A Forlì un nubifragio ha sradicato alberi e portato alla chiusura dell'aeroporto, e ancora raffiche di vento hanno ribaltato i lettini sulle spiagge in Friuli, tetti scoperchiati in Toscana, un diluvio in Lunigiana che ha provocato una frana sotto la quale 3 persone sono rimaste bloccate e sono state tratte in salvo. Gli interventi dei vigili del fuoco nelle regioni del nord e del centro sono oltre 1.000. Prosegue la conta dei danni per l'ondata di maltempo che si sta spostando al sud, diminuendo però di intensità sul Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Francesca Fornario, GR1.
0: Il maltempo spacca l'Italia in due, perché al sud resta invece il caldo estremo, con punte fino a 40 gradi. Torna il bollino rosso a Bari e Palermo, ma le temperature passate le piogge risaliranno in tutta Italia per l'arrivo di una nuova ondata di calore. Le previsioni del primo luogotenente Fausto De Santa dell'Aeronautica Militare.
2: Avremo ancora piogge e lasci spazi in generale su gran parte del settore peninsulare, in generale attenuazione serale, fatta eccezione per il Triveneto. Avremo ancora temperature elevate sulle regioni ioniche e sulla Sardegna, con punte massime intorno ai 39 gradi sulla Sicilia orientale, intorno ai 36-37 gradi proprio su Sardegna, Calabria ionica, Basilicata orientale e Puglia.
0: In 4 anni respinte 80.000 richieste di espulsioni verso l'Italia. Giorgia Meloni ha affidato ai social la sua replica sulla vicenda dei cosiddetti dublinanti. Con il nuovo patto migrazioni e asilo, scrive la Premier, i rimpatri saranno più facili, ma la questione precisa nulla a che fare con Ceuta.
3: Schengen e il patto su migrazione e asilo sono due cose completamente diverse. Arriva dai social la risposta di Giorgia Meloni alle accuse di Elly Schlein e delle opposizioni che parlano di boomerang e di fallimento del governo. Per la Premier, prima di fare propaganda, sarebbe utile conoscere la differenza tra i temi di cui si parla. Chiarisce che la priorità dell'Italia resta il contrasto all'immigrazione illegale di massa e non decidere semplicemente come distribuire i migranti in Europa. Il nuovo patto europeo, spiega, segna una svolta positiva per l'Italia per i cosiddetti dublinanti, con il rafforzamento del principio di paese terzo sicuro voluto da Roma, continua, sarà più semplice fare rimpatri accelerati. Poi rivendica la fermezza del governo italiano nel respingere le 80.000 richieste di presa in carico arrivate da altri paesi dal 2023 ad oggi. Un esecutivo di sinistra le avrebbe accolte, aggravando la pressione sul nostro sistema di accoglienza, scrive la Presidente del Consiglio, che in un'intervista al New York Times ammette che con Donald Trump, con cui non parla da diverse settimane, pensava avrebbe avuto un rapporto più facile. Al Presidente della Repubblica Libanese Aoun, incontrato prima dell'inaugurazione dei giochi del Mediterraneo a Taranto, la Premier ha ribadito il pieno sostegno dell'Italia alla sovranità e integrità del Libano, confermando la disponibilità ad ospitare ulteriori negoziati con Israele. Carla Macrellino, GR1.
0: Ma sul tema delle migrazioni l'Europa resta divisa. L'inviato a Bruxelles.
4: La Spagna rifiuta la pratica delle espulsioni dei migranti in favore di meccanismi di solidarietà. L'Ungheria rifiuta di accettare qualsiasi migrante, anche quelli previsti in caso di redistribuzioni per quote. L'Europa resta divisa sul tema delle migrazioni, mentre il nuovo patto europeo, entrato in vigore il 12 giugno, inizia a produrre i suoi effetti. Il patto recepisce, pur con dei correttivi, il vecchio trattato di Dublino, per cui i richiedenti asilo devono tornare nel paese di ingresso, di cui il termine dublinanti, e le procedure di trasferimento sono state snellite. Così Austria e Svezia hanno già iniziato a rimandare migranti in Italia, mentre hanno annunciato di volerlo fare Germania, Svizzera, Finlandia e adesso anche l'Olanda. Da quest'ultimo paese però è arrivata una parola chiara su un punto fondamentale per il governo di Roma. Con il nuovo patto si parte da zero e si prendono in considerazione solo i migranti spostatisi dopo il 12 giugno del 2026. Per ora pochi casi. Intanto Berlino ha ribadito la collaborazione e fiducia con l'Italia e l'impegno per creare hub di rimpatrio in paesi terzi. La Commissione europea rinvia a ottobre per una valutazione complessiva sul funzionamento del patto sulle migrazioni. Da Bruxelles, Filippo Golia per il GR1.
0: A smentire un caso dublinanti con la Premier ci sono governo e maggioranza, a partire dal ministro degli interni Piantedosi. Le opposizioni parlano invece di autogol dopo la decisione di sospendere il trattato di Schengen per la crisi di Ceuta.
5: La reintroduzione dei controlli alle frontiere con la Spagna non ha alcuna attinenza con i rientri dei dublinanti. È chiaro il ministro dell'interno Piantedosi, che poi sottolinea su circa 50 richieste

0: se solo 3 persone si sono presentate nel nostro paese. Di mistificazione della realtà della sinistra parlano anche Forza Italia e Fratelli d'Italia, con il partito della Premier che anzi rilancia con Giovanni Donzelli: faremo i centri per i rimpatri in ogni regione. Dalla Lega, Andrea Barabotti.
1: Dall'ombrellone la sinistra agita lo sparacchio dublinanti, ma i cittadini italiani possono dormire sonni tranquilli, perché col centrodestra l'Italia non tornerà ad essere il campo profughi d'Europa.
0: Effetto boomerang e fallimento sono invece i termini con cui l'opposizione accusa il governo Meloni di aver gestito i flussi migratori. Per il Partito Democratico l'Italia è ora sempre più sola e vulnerabile in un'Europa senza solidarietà. Per Verdi Sinistra l'esecutivo è in confusione. Angelo Bonelli.
2: Prima ha chiuso Schengen alla Spagna, adesso Svezia, Germania, Austria e tanti altri paesi europei rimandano indietro i migranti all'Italia. Questa è Giorgia Meloni che rincorre Vannacci ma dimentica i problemi degli italiani.
0: È un governo che naviga a vista per il Movimento 5 Stelle, in un paese sottolineano in cui le difficoltà economiche dovrebbero essere le priorità. Alessandra Allegra, GR1.
3: Rai Radio 1 a 00:08. Le notizie dall'estero: un nuovo mandato di arresto internazionale per Netanyahu e la Turchia questa volta a chiederlo per l'attacco di Israele contro la Globad Sumud flottiglia. Duro scambio di accuse tra Tel Aviv e Ankara.
4: Botta e risposta tra Turchia e Israele. Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che cercava di rompere l'isolamento di Gaza e portare aiuti alla popolazione. Erdogan è un dittatore antisemita, ribatte il premier israeliano. Accuse deliranti da Netanyahu per ottenere vantaggi elettorali, replica Ankara. Nel frattempo, nel sud della Cisgiordania, un gruppo di coloni ha attaccato l'ennesimo villaggio palestinese, uccidendo un ragazzo di 17 anni e ferendo gravemente un settantenne. Contro la continua e violenta espansione degli insediamenti dello Stato ebraico si erano già pronunciati vari paesi europei, tra i quali l'Italia. Ora gli Stati Uniti ribadiscono il no all'annessione della Cisgiordania da parte di Tel Aviv, ma senza citare gli ultimi contestati progetti di insediamenti. Secondo media israeliani, intanto, le forze armate starebbero avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una forte escalation a causa della crescente violenza dei coloni e della proliferazione di insediamenti illegali in tutto il territorio. Marco Barbonaglia, GR1.
3: La guerra nel Golfo Persico sembra ancora lontana, una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Teheran vuole un accordo ma non è pronta a un'intesa giusta, sostiene il presidente americano Trump. Washington ha annunciato provvedimenti per isolare economicamente l'Iran, un piano fallimentare secondo la Repubblica Islamica, anche se il presidente Pezeshkian invita a porre fine alla guerra oggi, mentre dice siamo in una posizione di forza. Ora in Ucraina, dove sale a 15 morti e 130 feriti il bilancio del raid russo con droni su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Il presidente ucraino parla di atto terroristico. Altre 4 vittime in un bombardamento su Mykolaiv, mentre i filorussi del Donetsk denunciano 2 civili uccisi in un raid di Kiev contro un minibus. In Svezia, un uomo armato di spada ha fatto irruzione in una scuola nel centro del paese, uccidendo una persona e ferendone altre 3. L'aggressore sarebbe un 18enne, ex studente dello stesso istituto, ed è stato arrestato. Poco prima dell'attacco, sui social era comparsa una foto della spada, probabilmente scattata nei bagni della scuola, su un account con slogan a sostegno del terrorista di estrema destra Anders Breivik, che uccise 69 persone nel 2011 sull'isola di Utøya. Torniamo alla cronaca. Il femminicidio di Tania Terrin a Camponogare, in provincia di Venezia. L'autopsia conferma la dinamica del delitto emersa dai primi riscontri.
5: Una frattura compatibile con una forte pressione esercitata da 2 mani, segni ed escoriazioni su collo e volto. Tania Terrin è stata strangolata in casa a Camponogara da suo ex, Dino Keber, che probabilmente si trovava davanti a lei. Lo svelano i primi esiti dell'autopsia. La relazione completa verrà depositata dal medico legale entro 30 giorni. La Procura di Venezia, per avere un quadro completo, ha disposto l'autopsia anche sul corpo dell'uomo, che si è poi impiccato. Stando alle indagini, aveva già tentato di strangolare Tania ad aprile, dopo che lei aveva interrotto la relazione a seguito di una prima violenza. La denuncia, l'ammonimento del questore non avevano impedito

0: dito a Keber di continuare a tormentarla, così come fatto con altre donne che a loro volta avevano sporto denuncia per poi ritirarla. Il Ministero della Giustizia sta ancora valutando l'invio di ispettori per Tania, per tutte le vittime di femminicidio. Camponogara è scesa in piazza agitando le chiavi.
1: Quando una donna denuncia deve essere assolutamente seguita e tutelata.
2: Una situazione che non si può più tollerare.

0: Maria, 31 anni, affetto da una grave disabilità psichica, ha ucciso la madre Maria Vittoria Carbone al culmine di una violenta lite. Il delitto in una casa nel centro storico di Tito. 57 anni, separata da tempo, la vittima viveva a Vaglio Basilicata ed era assistita dai servizi sociali. La donna era andata a trovare il figlio, seguito per i suoi problemi dal centro di igiene mentale del capoluogo. L'appartamento dell'uomo, dove si è consumato il delitto, è vicino a quello del padre, ex marito della vittima. È stato lui insieme al figlio a dare l'allarme e a chiamare i soccorsi. All'arrivo dei sanitari però le condizioni della donna erano disperate, sul suo corpo i segni evidenti di un trauma facciale, inutile ogni tentativo di rianimarla. Le indagini dei carabinieri si sono subito concentrate sulla stretta cerchia familiare. Gli inquirenti hanno ricostruito un quadro di rapporti familiari problematici che avrebbero scatenato l'ultima lite, scossa tutta la comunità di Tito, come ha sottolineato il sindaco Fabio Laurino. Una vicenda maturata in una condizione di fragilità, ha detto il primo cittadino. Nicoletta Soave, GR1.
1: L'economia. Al meeting di Rimini entra nel vivo il confronto tra governo e imprese, con lo sguardo già rivolto alla prossima legge di bilancio e alle priorità del sistema produttivo.
2: Economia civile, welfare, transizione ecologica, intelligenza artificiale. Il meeting di Rimini mette al centro le esigenze del mondo produttivo alle prese con sfide di lungo periodo in un contesto geopolitico denso di incognite. Andrea Della Bianca è il presidente di Compagnia delle Opere.
3: Oggi ci sono cambiamenti che impongono un lavoro di sistema. Non possiamo sottrarci, c'è bisogno di aiuti e supporti da parte del governo, c'è bisogno di rischio da parte delle banche, c'è bisogno di investimenti sulle risorse da parte delle imprese.
2: Esigenze che si scontrano con la necessità di mantenere prudenza nei conti pubblici.
3: Chiaro che non si può chiedere interventi a pioggia, bisogna integrare pubblico e privato. Occorre rischiare di fare delle scelte che potrebbero non avere un esito immediato.
2: Nel corso della prima giornata il ministro dell'agricoltura Lollobrigida ha incontrato imprenditori e lavoratori, confrontandosi sulle sfide e le opportunità di sviluppo della filiera. Il ministro ha ribadito il valore strategico del settore e ricordato i livelli record di investimenti ed export.
4: Abbiamo toccato l'export con 73 miliardi di euro, record mai registrato.
2: Da Rimini con Francesco Pionaglieri, Francesca Capannolo, GR1.
1: A Rimini anche Papa Leone, che arriverà nel pomeriggio al grande auditorium e poi celebrerà la messa al porto. Prima tappa in mattinata a San Marino, dove atterrerà alle 9.
5: Al meeting di Rimini c'è grande attesa. È il giorno di Papa Leone XIV, il successore di Pietro torna dopo 44 anni dalla visita di Giovanni Paolo II all'evento di comunione e liberazione. La visita del pontefice, spiega il presidente della fraternità di CL Davide Prosperi, arriva in un momento storico particolare.
6: Segnato da guerre, divisioni, da una grande incertezza per il futuro. Per questo la sua presenza qui a Rimini assume un significato particolare che va ben oltre gli interessi di una realtà come Comunione e Liberazione o in generale dei movimenti della Chiesa.
5: Il significato di questa visita sta anche nel luogo scelto.
6: Il meeting non è un luogo religioso, è fiera, un posto costruito da laici per parlare con chiunque.
5: È una giornata intensa per Papa Leone la mattina nella Repubblica di San Marino, in Piazza della Libertà, la cerimonia di benvenuto, poi l'incontro con i due capitani reggenti, di seguito nella Basilica per l'Adorazione Eucaristica e l'omaggio alle reliquie di Marino. Appena la visita privata alle agostiniane del monastero di Sant'Antonio da Padova. Nel pomeriggio l'abbraccio con il popolo del meeting, poi nella cattedrale. L'incontro con malati, disabili e poveri. Alle 18 nel porto di Rimini presiederà la messa. Rimini con Sergio Ciani, Francesca Paltracca, GR1.
1: Ancora economia con il risico bancario. Dopo la mossa di Monte dei Paschi di Siena, Intesa San Paolo passa al contrattacco.
7: La carta di Intesa, dopo la sfida lanciata da MPS, è un esposto alla Consob sulla doppia offerta del Monte a Banca Generali e BPM. Il team dei legali del gruppo guidato da Carlo Messina ha avviato infatti una serie di approfondimenti sulle comunicazioni ufficiali fatte dall'Istituto Senese circa le operazioni messe in campo nel tentativo di resistere all'OPAS da 30,6 miliardi annunciata da Intesa l'8 giugno scorso. Intanto Banca Generali ha fatto sapere che l'offerta del del Monte non era concordata, ma che la esaminerà senza pregiudizi. Banco BPM invece ne discuterà la prossima settimana in consiglio di amministrazione. Sul fronte MPS il CEO Lovaglio disegna le potenzialità del futuro gruppo da 80 miliardi, ma la doppia offerta ne costa 34 e dovrà passare al vaglio dell'assemblea straordinaria del 29 ottobre, dove deve convincere i 2/3 dei soci. Intanto sia il Financial Times che Standard & Poor's

0: non approvano l'operazione per la testata britannica, la doppia OPS di Monte dei Paschi e solo un'idea bizzarra con premi magri. Gelsomina Testa, GR1.
1: Aperti ufficialmente a Taranto i Giochi del Mediterraneo. A dare il via alla 20ª edizione il capo dello Stato Mattarella, accolto da una lunga ovazione allo stadio Iacovone. In tribuna anche la premier Meloni e presidenti di Senato e Camera La Russa e Fontana. Le parole di Mattarella.
2: Dichiaro aperti i 20esimi Giochi del Mediterraneo, Taranto 2026.
1: E ora il racconto della serata con la nostra inviata a Taranto.
3: È tanta l'emozione all'uscita dello stadio Erasmo Iacovone dopo la cerimonia che ha dato il via alla 20ª edizione dei Giochi del Mediterraneo Taranto 2026. Tante le famiglie e i giovani, tra le mani la bandiera dei giochi con i tre cerchi bianchi.
4: Ci tenevo tantissimo ad essere presente, è stato emozionante anche la coreografia iniziale. Beh, si aspettava l'arrivo dei nostri, Forza Italia!
3: Ad aprire la cerimonia di inaugurazione il tricolore portato da Antonella Palmisano, oro olimpico nella marcia Tokyo 2020, poi l'inno di Mameli cantato da Simone Grande, 15enne vincitore di The Voice Kids, sulle note dell'orchestra della Magna Grecia e l'esplosione di energia quando hanno sfilato le 26 delegazioni dei paesi partecipanti. A chiudere la sfilata l'Italia con i portabandiera campioni olimpici Filippo Tortu e Imma Testa, e da oggi per 14 giorni Taranto sarà il palcoscenico del mondo, 33 le discipline sportive che coinvolgeranno 21 città del territorio per uno degli eventi internazionali più attesi. Da Taranto, con la collaborazione tecnica di Daniele Verde, Maria Cristina Cusumano, GR1.
1: Brutta notizia per il tennis italiano. Jannik Sinner alza bandiera bianca e rinuncia agli US Open.
5: Per la prima volta in carriera, Jannik Sinner non giocherà un torneo dello Slam. L'evento è già di per sé eccezionale e rende l'idea di come il problema al ginocchio destro da dopo Wimbledon non sia di poco conto. Sono stati giorni di riflessione, di continuo confronto con il suo staff. Le sensazioni degli ultimi allenamenti, però, non sono state positive nei movimenti e negli appoggi, e quindi la scelta più sofferta, non correre rischi e saltare gli US Open, il primo major a cui aveva partecipato 7 anni fa, il via a una striscia di 27 partecipazioni consecutiva agli Slam. Mi serve più tempo per recuperare, ammette su Instagram l'alto atesino. Triste e deluso, si legge nel post, per dover rinunciare a Flushing Meadows, dove aveva trionfato 2 anni fa e dove il tennis mondiale sperava di poter ammirare di nuovo Sinner e Alcaraz nello stesso torneo. Ma quest'anno non è cosa, i due hanno condiviso il campo appena una volta nel 2026 a Monte Carlo, dove proseguirà il recupero di Sinner. Nel mirino ora la trasferta asiatica, il torneo di Pechino e il Masters 1000 di Shanghai, senza forzare i tempi, senza ancora una data certa per il rientro. Emanuele Granelli, GR1.
1: Torna la notte della Taranta, la grande festa della musica popolare salentina che da 29 anni porta la pizzica al grande pubblico. Quest'anno il concertone in diretta su Rai 3 e Radio 2 varca anche i confini nazionali e sarà trasmesso in Eurovisione.
6: 100.000 appassionati di pizzica arriveranno a Melpignano, piccolo centro salentino, per la tradizionale notte della Taranta. Il concertone è giunto alla sua 29esima edizione e quest'anno vede come fil rouge il Mediterraneo, un mare che unisce e non divide. A guidare l'orchestra popolare della notte della Taranta sarà Ermal Meta, maestro concertatore dell'edizione 2026.
7: È un ruolo importante, eh? È anche pieno di, come dire, di responsabilità e anche qualche insidia, perché quando hai un ruolo così qualche trappolina bisogna evitarla, però insomma l'orchestra è fantastica, abbiamo già fatto prove, devo dire che è tutto molto molto bello, non vedo l'ora davvero.
6: Ed è stato lungo il lavoro con l'orchestra e gli ospiti per rielaborare il repertorio musicale, pizziche, canti di lavoro, stornelli, canti d'amore e lontananza. Nelle parlate salentina e grica incontrano altri linguaggi. Saliranno sul palco Alessandra Amoroso, Gisela Joao, Uelo, Maria Mazzoni, Levante, Safe, Giulia Vecchio. Doveroso l'omaggio in apertura agli 80 anni della nostra Repubblica. Marcella Sullo, GR1.
1: E a 25 anni dall'uscita del film che conquistò il pubblico di tutto il mondo, la magia e la poesia del favoloso mondo di Amélie arrivano sul palcoscenico con Amélie il musical. A vestire i panni di Amélie Poulain sarà Giulia Ottonello, cantante e attrice.

0: doppiatrice, vincitrice della seconda edizione di Amici e protagonista di numerosi musical, con lei altri 11 performer. Il debutto a ottobre a Montecatini, poi la tournée nei principali teatri italiani. Direttore Nicola Rao, vice direttrice Vania Cardone, coordinamento edizione Nicole Ramadori, in regia Stefano Catini e Giovanni Leporale. Tra poco GR1 Sport da Sonia Oranges. Buon proseguimento d'ascolto.
1: GR1 Sport.
2: Buonasera anche da Jacopo Barlotti. Abbiamo già parlato di tennis e della rinuncia di Sinner agli US Open e dei giochi del Mediterraneo. Ripartiamo quindi dal calcio, perché scatta la Serie A con 4 gare della prima giornata alle 18:30 Udinese Como e Inter Monza. Così l'allenatore dei nerazzurri, campioni d'Italia, Chivu, che ha parlato anche della possibile offerta del Barcellona per Lautaro Martinez.
3: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, che nessuno ci regalerà nulla, e cercheremo di essere competitivi, cercheremo di portare a buon fine quelle che sono le nostre ambizioni. Lautaro è il nostro capitano, noi ce lo teniamo stretto perché rappresenta tutto quello che noi siamo stati in questo periodo e quello che vogliamo essere nel futuro.
2: Alle 20:45 in campo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli, le parole di Massimiliano Allegri, nuovo allenatore degli azzurri.
4: L'emozione mi emoziona sempre, perché comunque inizia un'annata nuova in una piazza importante, passionale come Napoli. La prima giornata è sempre una giornata di grande curiosità, bisognerà fare una partita molto seria. Quest'anno secondo me il campionato italiano sarà un campionato bello, avvincente, curioso, dove ci sono 7 squadre, 8 con l'Inter, che comunque potranno dar vita a un bel campionato, soprattutto per le posizioni d'alto vertice, quindi è tutto un mondo da scoprire, ecco.
2: Al via anche il campionato di Serie B nell'anticipo del venerdì, vittoria in rimonta del neopromosso Vicenza 3-2 sul Catanzaro. Pallavolo, buona la prima delle azzurre agli europei femminili, 3-0 contro la Croazia e fra poche ore secondo impegno col Montenegro.
5: L'inizio è convincente in un girone che affronta con il peso della grande favorita. L'Italia non sbaglia al debutto. La Croazia è battuta 3-0, travolta nel primo set con soli 9 punti all'attivo. La grande novità azzurra è la convivenza Egonu Antropova con l'ex opposta di Scandicci, schierata come schiacciatrice. E lei risponde presente, 21 punti, miglior realizzatrice, pur pagando qualcosa in ricezione, soprattutto nel secondo parziale, quando le ragazze di Velasco, dopo aver dominato il primo, si fanno sorprendere dalle avversarie, vanno sotto anche di 6, montano e vincono 25-22, spinte dai colpi di Egonu e Antropova negli scambi finali. In controllo, nonostante il testa a testa del terzo set, l'Italia sfrutta anche la sua panchina e con il doppio cambio chiude la partita. Muro di Adigue e pallamatch concretizzata da cambi con un ace. 25-23. Prossima gara, quella contro il Montenegro, sabato alle 15. Manuela Collazzo, GR1.
2: Formula 1 in Olanda, Russell ha conquistato la pole position della gara sprint. L'inviato.
6: La pole che non ti aspetti, quantomeno fino a un certo punto, ovvero sia quella di Russell. Affresco di proposta di matrimonio, l'inglese della Mercedes nella qualifica sprint si mette tutti dietro, anche se i margini sono risicatissimi. Pioggia al mattino, ma poi pista asciutta, temperature basse, 3 piloti in mezzo decimo, equilibrio assoluto, insomma. Alle spalle dell'inglese, infatti, ci sono Norris, McLaren e Leclerc, con la prima delle due Ferrari, terzo a 55 millesimi. Seguono Piastri e Antonelli, solo quinto il leader del mondiale, che ha danneggiato il fondo della sua Mercedes in avvio di qualifica e da lì ha dovuto limitare i danni. Peggio è andata a Hamilton, solo settimo con l'altra Ferrari. Hamilton che non ha messo assieme un giro perfetto. La rossa a Zandvoort portava un nuovo fondo promosso e Fred Vasseur, team principal del Cavallino, analizza così il venerdì olandese. C'è un po' di frustrazione perché sì, essere terzi va anche bene, ma esserlo per appena mezzo decimo, quando fino a 200 metri dal traguardo eri in pole, insomma. Siamo vicinissimi, tutti, ed è così da inizio stagione. Bisogna essere perfetti perché ogni singolo dettaglio può cambiare non solo una qualifica ma un'intera stagione. Zandvoort, Manuel Codignoni, GR1.
2: Ed è tutto per lo sport, grazie per averci seguito e buonanotte.
7: Radio 1, un mondo da sentire. Verde, viaggiare informati.
8: Mezzanotte 28 minuti, ben trovati da Carla Vinci di Rai Mobilità. Iniziamo dalla A1 Milano-Napoli, coda di 2 km tra Ponzano Romano e Magliano Sabino.

0: in direzione di Firenze, sempre sulla 1 tra Valmontone e Bivio A1 diramazione Roma Sud, c'è un incidente in direzione di Firenze. A 14 Pescara Bari, prudenza per un veicolo fermo tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione di Pescara. Sul tratto urbano della 24 c'è un tratto chiuso per lavori tra Portonaccio e la tangenziale est di Roma in direzione della tangenziale est dalle 22 di oggi fino alle 6 di domani 23 agosto. Sulla statale 1 via Aurelia, siamo sulla viabilità ordinaria, segnaliamo corsia chiusa in entrambe le direzioni per la presenza di materiali dispersi. Siamo a 3 km prima dell'incrocio Zoagli. E con questo è tutto. Buon viaggio da Rai Mobilità.
1: In collaborazione con il CIS.

0: Ore una.
1: GR1.
2: Buonanotte ed Erika Crispo. Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile così. Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano nonostante le convergenze su diversi temi e non ha escluso futuri contatti. La premier ha poi ribadito la necessità di un Occidente unito. Sui social invece ha difeso la politica del governo sull'immigrazione rispondendo alla segretaria Dem Schlein che aveva definito un boomerang la sospensione di Schengen con la Spagna. Solo propaganda, le nuove regole ci tutelano molto di più. Intanto sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo ma non è pronta a un'intesa giusta. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. La Turchia ha emesso un mandato di arresto internazionale per il premier israeliano Netanyahu per l'attacco alla flottiglia, alla spedizione di navi con a bordo attivisti e aiuti umanitari per Gaza che fu respinta e abbordata dalla marina di Tel Aviv. Israele porta avanti una politica di genocidio e non è né intoccabile né impunibile l'accusa di Ankara. Non ci faremo intimidire da Erdogan, dittatore antisemita che massacra i curdi e dà rifugio ai terroristi di Hamas. La replica. Poco fa ha scattato l'allarme aereo a Kiev per il rischio di un attacco con missili balistici da Mosca. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina. Nelle scorse ore almeno 15 le vittime, oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Torniamo in Italia. È stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio Giampiero Santamaria, accusato di aver ucciso la madre Maria Vittoria Carbone, 57 anni a Tito, in provincia di Potenza. Il 31enne, da tempo seguito da un centro di igiene mentale, ha confessato il delitto raccontando di avere colpito più volte la donna al volto durante un litigio. Maltempo, frane e allagamenti al centro nord, danneggiati ponti e strade, blackout in diverse zone e comuni isolati. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. 400 le persone che hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana, dove 3 persone sono state salvate da una frana in Lunigiana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni. Lo sport, calcio, stasera ricomincia la Serie A. In campo alle 18:30 Inter Monza e Udinese Como, alle 20:45 Parma Cagliari e Genoa Napoli. Tennis, Sinner annuncia non parteciperò agli US Open per problemi al ginocchio, sono triste e deluso ma mi serve più tempo. Pallavolo, esordio vincente delle azzurre agli europei, battuta la Croazia 3-7-0. È tutto, il prossimo

0: GR1 alle 2.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutta l'uva. Conviene al tuo portafogli?
2: E a me che l'estate la voglio dolce, fresca nello stesso tempo.
1: Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 20 al 23 agosto. La Coop sei tu.
3: Quando siamo nati, internet suonava così. Oggi il business corre sul digitale. Hosting Solutions offre servizi e assistenza su misura per aziende e web agency. Vai su hostingsolutions.it.

0: ore 2.
1: GR1.
2: Buonanotte, Erika Crispo. Maltempo, frane, allagamenti al centro-nord. La Lombardia chiede lo stato di emergenza. 400 persone hanno dovuto abbandonare le proprie case. Paura per un fulmine su una cabinovia nel Bresciano. Disagi in Emilia-Romagna e in Toscana. Colpiti anche Piemonte, Liguria e Veneto. Da oggi meteo in miglioramento, ma è allerta gialla in 5 regioni.
3: A Torino una tromba d'aria come non si vedeva da 70 anni. In Lombardia oltre 300 frane dovute alle piogge intense e centinaia gli evacuati in Val Camonica, dove ieri un ponte è crollato. La regione, dove resta l'allerta gialla per rischio idrogeologico, chiede lo stato di emergenza. A Genova sono caduti 20.000 fulmini, uno ha fermato un treno, un altro ha bucato il campanile di una chiesa. A Forlì un nubifragio ha sradicato alberi e portato alla chiusura dell'aeroporto. E ancora, raffiche di vento hanno ribaltato i lettini sulle spiagge in Friuli, tetti scoperchiati in Toscana, un diluvio in Lunigiana che ha provocato una frana sotto la quale 3 persone sono rimaste bloccate e sono state tratte in salvo. Gli interventi dei vigili del fuoco nelle regioni del nord e del centro sono oltre 1.000. Prosegue la conta dei danni per l'ondata di maltempo che si sta spostando al sud, diminuendo però di intensità su Lazio, Abruzzo, Molise, Campania e Basilicata. Francesca Fornario, GR1.
2: Con Trump pensavo che sarebbe stato più facile così. Giorgia Meloni in un'intervista al New York Times ha parlato del suo difficile rapporto con il presidente americano, nonostante le convergenze su diversi temi, e non ha escluso futuri contatti. La premier ha poi ribadito la necessità di un Occidente unito. Sui social invece ha difeso la politica del governo sull'immigrazione, rispondendo alla segretaria Emma Schlein, che aveva definito un boomerang la sospensione di Schengen con la Spagna. Solo propaganda, le nuove regole ci tutelano molto di più. Intanto sembra ancora lontana una soluzione diplomatica tra Stati Uniti e Iran. Abbiamo il pieno controllo di Hormuz, sostiene Trump. Teheran vuole un accordo, ma non è quello giusto. Il presidente Pezeshkian invece invita a porre fine alla guerra adesso, mentre dice siamo in una posizione di forza. In corso a Kiev un attacco con missili balistici da Mosca. Diverse esplosioni sono state udite nella capitale ucraina. Nelle scorse ore almeno 16 le vittime e oltre 130 i feriti di un raid russo su un centro commerciale a Kryvyi Rih, città natale di Zelensky. Nuovo mandato di arresto internazionale per Netanyahu e la Turchia, questa volta a chiederlo per l'attacco di Israele contro la Global Sumud Flotilla. Duro scambio di accuse tra Tel Aviv e Ankara.
4: Botta e risposta tra Turchia e Israele. Ankara chiede all'Interpol di emettere un mandato di arresto internazionale per Netanyahu, accusato di genocidio e altri crimini dopo l'attacco in acque internazionali contro gli attivisti della Global Sumud Flotilla, che cercava di rompere l'isolamento di Gaza e portare aiuti alla popolazione. Erdogan è un dittatore antisemita, ribatte il premier israeliano. Accuse deliranti da Netanyahu per ottenere vantaggi elettorali, replica Ankara. Nel frattempo, nel sud della Cisgiordania, un gruppo di coloni ha attaccato l'ennesimo villaggio palestinese, uccidendo un ragazzo di 17 anni e ferendo gravemente un settantenne. Contro la continua e violenta espansione degli insediamenti dello Stato ebraico si erano già pronunciati vari paesi europei, tra i quali l'Italia. Ora gli Stati Uniti ribadiscono il no all'annessione della Cisgiordania da parte di Tel Aviv, ma senza citare gli ultimi contestati progetti di insediamenti. Secondo media israeliani, intanto, le forze armate starebbero avvertendo la leadership politica del paese che la Cisgiordania è sull'orlo di una forte escalation a causa della crescente violenza dei coloni e della proliferazione di insediamenti illegali in tutto il territorio. Marco Barbonaglia, GR1.
2: In Italia, con la cronaca, è stato arrestato alla fine di un lungo interrogatorio Giampiero Santamaria, accusato di aver ucciso la madre Maria Vittoria Carbone, 57 anni.